0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: anche male.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 30 giugno del 1979 Alan Sorrenti è il primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me.
1: Wow, che bella quella canzone, che c'aveva anche la cosa, i baffi.
0: Bravissimo,
1: i baffi.
0: Bravissimo.
1: Era il nostro, quello il

0: Sì, il 30 giugno del 1977 la Marvel pubblica il primo numero della serie Super Special con i protagonisti quattro componenti dei Kiss usando, attenzione, inchiostro mischiato con il vero sangue dei musicisti.
1: Rivediamo.
0: No, sarà un grande successo, ma è il primo. Da lì partono le malattie, perché ogni volta che c'è la pagina.
1: Per rileccare le dita. Oh. Per sbagliare.
2: Nel 2002, nella finale arbitrata da Pierluigi Collina in Giappone, il Brasile batte la Germania con una doppietta di Ronaldo e conquista il suo quinto mondiale di calcio. Ieri qualcuno qui ha avuto paura per il Brasile, che però ha vinto 2-1 con il Giappone.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Max.
3: Good morning Radio 2.
0: Buongiorno Sara Jane.
1: Buongiorno Luca
0: Brescia. Buongiorno Michel Dessì.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo i ragazzi del mattino. Non lo so, mi state guardando se ho pantaloncini o pantaloni lunghi.
1: Abbiamo scoperto che è lui il menadito, il porta, no? Porta sfortuna.
0: È un po' sì, ieri ha messo i pantaloncini, a Milano è venuto giù Noè, che ha detto dove costruisco l'arca, dov'è che la metto? La metto qui, la metto lì, poi ha trovato le strisce blu per i parcheggi, ha detto col cacchio che
3: ha dato una rinfrescata.
0: Sai quanto gli costa le strisce blu per tutta l'arca?
3: Una rinfrescata, ragazzi.
0: Tanto.
1: Sono d'accordo.
3: Comunque, la temperatura è rimasta uguale perché stamattina 27 gradi, quindi non è cambiato niente. Sì. I temporali però ci sono, e attenzione, fate attenzione dove parcheggiate le macchine, perché quella di Luca ha sfiorato la disfatta.
0: Il cataclisma, sì. Ieri nella mia via è caduto un albero che ha chiuso completamente la via, perciò noi del residente in quello stabile siamo rimasti chiusi dentro. Sì, completamente. Fino a questa mattina, quando sono uscito, avevamo tagliato l'albero.
1: Ah, ok.
3: Va bene. La mattina inizia sempre col 2. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio 2. Noi trasmettiamo da Corso Sempione 27 a Milano, al secondo piano. La mattina, come abbiamo detto, parte sempre col 2, perché iniziamo con due canzoni senza interruzioni. Il per due. Due canzoni.

0: Gli artisti che avete ascoltato erano Madame e gli Imagine Dragon. Questa canzone poi tra l'altro è stata registrata a Westlake Audio Studios di Los Angeles.
1: Ah, pensa,
0: dove sono stati registrati i grandi capolavori di Michael Jackson.
1: Appunto, quello mi ricordavo questa
0: per
1: cosa.
0: Questo suonava bene. Il 30 giugno, pensate, del 1937,
1: sì,
0: è una data importante. A Londra viene introdotto il primo numero di telefono di emergenza al mondo, cioè la prima volta che nasce un numero di telefono, il 999.
2: Ah, ecco.
1: Ah, pensa che il numero di emergenza a casa mia era quello di mia nonna, cioè quando chiamavo la nonna, mi stanno maltrattando.
0: Vabbè, adesso oggi il numero europeo è il 112.
1: Sì,
2: esatto, il numero unico europeo per l'emergenza è il 112, attivo in tutta Italia, inclusa la Lombardia e l'area di Milano. Questo numero è un globato il 118. Quindi quando lo chiami è un po' come le vecchie segretarie, vi ricordate degli anni 60 in Rai, quelle prime proprio cose dove prendevi il bottoncino, lo spostavi, certo. Quella viene inglobato e viene messo in contatto con la centrale di tutte le maggiori stazioni.
1: Allora, ieri non so cosa sia successo, io adesso non
0: tu
1: voglio...
0: hai provato?
1: Io ho provato a chiamare il
0: 112. Per l'albero,
1: 112.
0: Che è l'albero.
1: Sì, per... 112. Ho chiamato il 115.
2: Ma io te l'avevo detto che era il 112.
1: No, me l'hai detto
0: 115
1: adesso.
0: 115
2: è vero, non ci provare.
1: No, io l'ho fatto ieri sera, no, tu non me l'hai ancora detto. Certo. Però ho detto questo, ho provato a chiamare il 115 per l'albero, perché il 115 è il numero apposito dei pompieri. Allora mi diceva tutto il tempo: stai in attesa, eccetera. Sono stato un po' tanto.
2: Se provavi il 112, ci aveva la segretaria, ecco, che metteva subito, esatto, lo spinotto nel posto giusto.
1: Vabbè, come muovono gli spinotti quelle le segretarie.
0: Comunque, visto che siamo a un periodo abbastanza complicato tra il caldo, i temporali, diamo un po' di numeri di telefono, così facciamo una radio di pubblica utilità. Il 112 e non l'abbiamo sbagliate scoperto, mai. Il 114, esatto, l'emergenza. Se i bimbi hanno caldo, infanzia, c'è, cioè il 114.
1: Ah, sì? Cosa
0: il 115
1: sapevo?
0: È quello che hai chiamato tu, il pompieri, vigile del fuoco, ed è quello dove stai in attesa almeno un quarto d'ora.
1: Sì.
0: Perché sono, ieri erano tutti ieri in, sì, giro. Il 117 è sempre per te, è la guardia,
1: no,
0: di finanza.
1: No, bello,
0: è
1: no,
0: la guardia,
1: no,
0: di finanza.
1: Allora, signori del 117, io farei un controllino così, anzi,
2: dimenticateli.
1: Massimo Zoara. E fatelo anche su De Sì.
0: E poi c'è il 15:30 per la guardia costiera.
2: Ok.
0: Per chi naviga, per quelli che sono in mare, i fortunati.

0: A noi, a noi. Taylor Swift su Radio 2.
1: Che sembra uno scialingua, è un po' 30 trentini.
0: Lei comunque mette una tranquillità, cioè le sue canzoni sì, ci mettono, vero? Antistress.
1: Anche i suoi figli saranno tranquilli per quello che riguarda il patrimonio. Un giorno o l'altro.
2: Vita.
0: Non sì, hanno nessun tipo di emergenza. Emergenza, budget per l'università. Non c'è problema.
1: Allora, mio cugino sta poco bene. Non c'è problema.
2: Forse si sposa nel weekend, tra l'altro, Taylor Swift.
0: Davvero?
2: Sì, allora, sì, oltre anche
1: a,
2: lei.
1: Oltre a non aver detto il luogo dove si sposerà, non ha detto neanche la data. Pensa, adesso voglio dire, adesso Taylor.
0: Qualcuno la saprà, la
1: Taylor, abbi pazienza, ma adesso non è che siamo in giro per il mondo a cercare il tuo matrimonio, anche se dici guarda, mi sposo.
2: Io ci andrei al matrimonio di Taylor.
0: Luca è stato invitato.
1: Allora, io sono stato invitato.
2: Ah, ecco.
1: Sì, però mi ha chiesto 40.000 euro come
2: così, come
1: in busta. Sì, in busta, sai, ho detto, forse è il caso che mi faccia i fatti miei e dica che ho judo.
0: Comunque, abbiamo aperto la trasmissione parlando di emergenza, sì. Emergenza caldo, no? Emergenza temporali.
1: Certo.
0: Ci sono un sacco di emergenze. Stavo pensando come reagiamo noi italiani di fronte a queste emergenze, no? Basta che il bagnino, ad esempio, al mare va a prendersi un panino dopo 5 minuti, sono già tutti lì. Dov'è il bagnino?
1: Dov'è il bagnino? Allora, adesso io faccio una telefonata al commissario tecnico dei bagnini, perché non è possibile. E se il mio fiore entra nell'acqua e ci rimane sec?
0: Emergenza caldo,
1: sì.
0: Emergenza zanzare. Anche sì. C'è un numero verde istituito per le zanzare, si chiama 1515.
2: Ma davvero?
0: Sì, 1515.
1: Scusami,
2: la ciabatta. Ma non era molto meglio?
1: Ma quella che tu vedevi, la seguivi, accendevi le luci.
2: Con cattiveria,
1: arrivavi lì. Sbam!
0: Allora chiamate Sara Jane, emergenza zanzare, sì. Lei arriva con un kit di ciabatte.

0: 6:19. Una donna per amico, ragazzi, un pezzo del 1978 di Lucio Battisti che dava anche il titolo all'album, Una donna per amico.
1: E qui torniamo a parlare di emergenze.
2: La donna per amico.
1: Una donna per amico, perché non so
0: perché
1: se
0: è emergenza pura, quando tu hai una donna per amico.
1: No,
2: che esagerazione.
1: Voi forse non vi ricordate almeno Sarah Jane è molto giovane, non può ricordarselo, cioè lei ha appena compiuto 25 anni. Io e Massimo invece ci ricordiamo molto bene, perché negli anni 2000 se un uomo si sentiva solo, poteva chiamare l'144 e c'era una donna per amico che ti raccontava, diceva: show, adesso io sono vestito con maglietta aperta, con fuori.
2: Ma era solo per le donne?
0: C'erano
2: solo donne dall'altra parte del filo, per intenderci.
0: Credo
2: c'erano anche uomini.
1: Poi non lo so.
0: In base al codice, no, che digitavi, no? A un certo punto prema 1, prema 2 per...
2: Vuoi parlare con Luca Brescia?
0: Mi pare che c'era prema 1 le storie, sì. Okay. Prema 2 la padrona.
1: La sai perfetto, eh?
0: Prema 2 era la padrona, prema 3 la ragazza, la vicina di casa. C'erano tutte le storielle da 1 a 4.
1: Vero, però sono passati 25 anni.
2: Ma ancora, ti ricordo, ti batte il cuore
1: tutto.
2: Quando ci pensi.
1: Ti sono venuti gli occhi e cuoricino.
0: Vabbè, dai. Belle notizie.
1: Ma
0: sono
1: sì.
0: Bei ricordi. Belle notizie, le good news, Michelle.
3: Ragazzi, la buona notizia di oggi, la good news, è che la Corea del Nord ruba, pensate, il segnale dei mondiali. Lo manda in onda sulla TV di Stato senza aver comprato i diritti.
0: Non ci credo. Genio.
3: Vi giuro. Praticamente intercetta il segnale dai satelliti,
0: certo,
3: e lo manda in onda, ma è tutto comunque filtrato. Il regime praticamente sceglie cosa far vedere ai cittadini, ma non solo, perché all'interno delle partite cosa fa? Mette la pubblicità, inserisce la pubblicità in queste partite rubate. Cioè Kim è il re del pezzotto sostanzialmente.
1: E soprattutto, chi ha il coraggio di andare da Kim?
2: Vagliela dire, sì.
1: Kim Chun Su.
0: Gentilmente eviti di...
1: Allora, Kim Chun Su, te senti, chiedo favore, smetti di rubare il segnale a noi, che noi abbiamo messo dollari, tu no. Ma che cacchio.
3: Incredibile.
0: No, però è pazzesco. Ora, innanzitutto, praticamente, cioè, mi immagino la scena, c'è la partita, a un certo punto sullo spot non ci sono gli spot, quelli,
3: esatto,
0: ufficiali.
1: Cioè, da noi, nel resto del mondo ci sono gli spot dei grandi marchi, che ne so, delle scarpe,
0: certo,
1: da tennis.
0: Certo. Eccetera, lui si mette i suoi.
1: Lui mette la Samsung.
0: È un po' come se fosse, ricordate le radio quando avevano le syndication?
1: Certo.
0: C'era un programma solo, andava in onda su tante radio, a un certo punto lo sgancio pubblicitario, ognuno c'aveva il suo, quello regionale, no?
1: Sì, ragazzi, partiva, se poi arrivavi in anticipo partivi in riempitivo, che era una base che andava bene per tutti.
0: È vero.
1: Affinché poi quando potevi ti agganciavi al segnale. Vabbè, sono cose che abbiamo vissuto un po' tutti, almeno chi è iniziato un po' di anni fa.
0: Tornando al discorso emergenza, il 1599 invece è un nuovo numero per l'emergenza Venticello.
1: Io non voglio saperlo, guarda Massimo, mettiamo la canzone e poi ci racconti.

0: Harry Style, Dance No More su Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino, Good Morning Radio 2. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando di emergenze.
1: È vero.
0: Abbiamo dato i numeri utili.
1: Sì.
0: Per le qualsiasi emergenza ci sono i numeri da chiamare.
2: Allora, in tantissimi ci stanno scrivendo al 348-7300-200 che purtroppo per un fattore estivo così sentono molto il caldo. Allora, c'è un numero di telefono che può fare al caso vostro. Io ve lo segnalo perché è giusto, noi siamo una radio di pubblica utilità ed è, cioè se il caldo ti attanaglia puoi fare il 1599. Proviamo anche noi a sentire.
1: Lo proviamo a sentire?
2: Sì, un secondo.
1: Vai.
3: $15.99, il numero più bello.
2: Sì.
3: Emergenza Venticello. La sua chiamata è importante per noi. Buongiorno. $15.99, emergenza Venticello. Sono Gennaro. Da dove chiama?
1: Buongiorno Gennaro, sono in corso Sempione 27 a Milano. Io non ce la faccio più, ma aiuti veramente.
3: Mantenga la calma. Da quanto tempo non sente il Venticello?
1: Da ieri più o meno 11:30.
3: Accidenti, Daniele, neanche una scoreggia.
1: Niente. No.
3: Allora è codice arancione.
1: Sì.
3: Le faccio alcune domande.
1: Va bene.
3: Ha vicino per caso un signore anziano in pantaloncini che si lamenta sempre?
1: Sì, Luca Brescia. Sì,
3: male,
1: sì.
3: Molto male. Sì. C'è qualcuno che dice, che arriva?
1: No, c'è solo il signor anziano che però si lamenta per ogni singola cosa ogni giorno.
3: Ah, allora è grave, la geolocalizzo, mi dica, ha una bandierina vicino per caso?
1: Sì.
3: Bene, si muove?
1: No.
3: Nemmeno un angolino?
1: No.
3: La situazione è critica, le invio subito il tecnico del Venticello.
1: Ok.
3: Tempo stimato 45 minuti.
1: Però...
3: Se trova il Venticello.
1: Scusi, ma non possiamo fare prima?
3: Intanto le faccio fare una prova.
1: Okay.
3: Si alzi.
1: Va bene, mi sono alzata.
3: Allora, faccio tre passi verso il signor che si lamenta.
1: Vado da Luca, quindi. Va bene, fatti.
3: Adesso due passi indietro.
1: Ok, fatti.
3: Adesso ruota lentamente su se stesso. Inizia a girare.
1: Sì, sto girando.
3: Giri,
1: una trottola. Oddio,
3: Ha sentito un pochettino di Venticello?
1: Sì, un pochino. Funziona. Cosa le devo... Mi scusi, Cosa le devo dare?
3: Sono 45 euro. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
0: Rai GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In Venezuela la terra continua a tremare dopo il doppio terremoto di mercoledì. Il numero dei morti sale a 1719, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Poche speranze ormai di trovare sopravvissuti sotto le macerie, i pochissimi ultimi salvataggi sono quasi un miracolo.
4: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui di origini salernitane. Sono stati individuati, avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia e continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e i salvataggi. Ci sono volute 43 ore per strappare le macerie a Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. E ancora una scossa tra i 4.2 e 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma. Enzo Arcieri, GR2.
3: Attentato nel Principato di Monaco, feriti gravemente il miliardario ucraino Vadim Yermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni. Secondo le testimonianze, un uomo avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Yermolaev era stato sottoposto a sanzioni da Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. In Germania 6 persone sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina della Bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Arrestato l'uomo e una sua complice. Intervista di Giorgia Meloni a Rete4. Un presidente della Repubblica non di centro-sinistra potrebbe cadere l'ultimo tabù, dice la Premier. Poi sui rapporti con Trump dichiara: non sono anti-americana, oggi non ero inginocchiata ieri. Infine su Vannacci: non vedo nessuna differenza tra lui e le altre opposizioni. La cronaca italiana: sarà un'altra giornata di temperature elevate in tutta Europa, primi temporali al nord, in aumento le città da bollino rosso, salite a 25, 2 vittime in Liguria.
5: Una donna di 79 anni che si è sentita male sulla spiaggia a Pieve Ligure e un uomo di 86 ricoverato da 2 giorni a San Martino di Genova con una temperatura di 42 gradi. Una decina nelle ultime ore gli eccessi legati al caldo negli ospedali cittadini con pazienti che vanno dai 16 ai 90 anni. Ernesto Pallumeri, coordinatore del centro regionale Ligure per le ondate di calore.
6: Più è lungo il periodo di ondate di calore, più aumenta il rischio. Questa è un'ondata che ormai è in 8ª giornata di fatto, e quindi anche i dati del pronto soccorso ci dicono che siamo di fronte a una situazione di emergenza climatica importante.
5: Di giorno afa e umidità fanno percepire temperature che superano i 40 gradi, di notte anche le minime sono elevate rendendo difficile il riposo. Da Genova per il GR2, Cristina Carbotti.
3: Accoltellato a Reggio Emilia il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, originario della provincia di Messina. Secondo le indagini, ad ucciderlo un cliente che aveva chiesto una pizza gratis. Ferita gravemente anche la sorella del pizzaiolo, si cerca ricerca l'omicida. E proseguono le ricerche del responsabile della strage familiare a Casalotti, Roma, dove stasera è prevista una fiaccolata per le tre vittime. Gli investigatori seguono la pista dell'estorsione per una lettera di minaccia e richiesta di denaro recapitata alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Scioperi in arrivo in luglio, si comincia domenica 5 con il settore aereo, si prosegue giovedì 9 con i disagi nel trasporto ferroviario, agitazioni sparse per tutto il mese per i trasporti locali. E infine lo sport con le ultime da Mondiale di Calcio e da Wimbledon.
7: Una notte di sorprese ai calci di rigore, due grandi stoiche salutano i mondiali. Poco fa la delusione dell'Olanda che cede dal dischetto al Marocco dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ben tre i penalty falliti dagli Orange. Ancor più in attesa l'eliminazione della Germania, anche qui 1-1, anche qui fatali gli 11 metri che mandano agli ottavi il Paraguay. Agli ottavi riesce ad arrivare invece il Brasile, la squadra di Ancelotti fatica, va sotto con il Giappone ma poi la ribalta e vince 2-1 in pieno recupero. Il tennis Wimbledon inizia a fatica il torneo londinese per Jannik Sinner che batte il serbo Kecmanovic in 5 set, eliminato da Harder e tra le donne la Cocciaretto, oggi l'esordio di Caterina Grant e di Jasmine Paolini, mentre tra gli uomini toccherà ad Arnaldi, Sonego e Cobolli. Giorgio Matteoli, GR2.
3: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 6.33.
9: Eccoci.
10: Stavi facendo le prove.
8: Allora, si stavo vedendo come si sta nella tua postazione.
10: Ti piace?
9: Ti ha rubato il posto, ma picchialo, gli devi menà. Oh,
10: hanno fatto sparire la sedia di Sara Gen
9: sul terrazzo.
10: Lascia stare. È un problema. Abbiamo un problema, emergenza seggiolino.

0: Emergenza, emergenza Radio 2 qua, ragazzi.
1: C'è però stato... ci sta per averti ancora qua. Io sono d'accordo.
2: Cioè, io qua gliela avrei
1: per averti ancora qua.
0: Sarebbe stata una composizione, una strofa anni 90.
2: E invece
0: adesso funziona il fatto di non mettere la parola che fa rima.
1: Ah, vedi, non sapevamo.
0: Capito,
1: vedi,
0: noi
1: vedi. Siamo ignorati. Come siamo vecchi.
2: Volare. Quante ne sa, quante
3: non
2: ne
3: ce l'aveva la rima, però. Vabbè, comunque andiamo.
0: Allora, ragazzi, l'ha detto anche il GR, ma facciamo un riepilogo dell'appuntamento mondiali.
2: Sì.
0: Sono state innanzitutto i sedicesimi, si fa sul serio.
1: È
0: si
1: vero.
0: Gioca al pallone davvero. C'è stata la partita Brasile-Giappone.
1: Sì.
0: E il Giappone ha fatto vedere i sorci verdi al Brasile perché c'è stato un momento che avevano già preparato le valigie. Il Brasile per andare a casa.
1: Perché era 1-0 all'inizio.
0: E invece ha vinto 2-1.
2: Allora, io ricordo perfettamente ancora adesso, ieri sera, l'unica partita che ho visto è stata quella del Brasile-Giappone. E la faccia di Ollie e Benji ci ha segnato veramente. Ragazzi, no. Loro ci sono rimasti male.
1: Il problema era proprio che non c'era Oliver Hutton,
2: esatto.
1: Secondo me, nel
0: Vabbè,
1: Giappone.
0: Diciamola così, che c'era preoccupazione da parte dei tifosi del Brasile proprio perché 40 anni fa, in un episodio iconico di Ollie e Benji, questo cartone animato, c'era proprio la finale mondiale tra Brasile e Giappone.
1: E vinceva il Giappone.
0: Sì.
2: No, ancora non è finita, perché
0: squadra nipponica vinse, però è vero, un pallone girava per 25
1: puntate.
2: In questo campo ha fatto a collina, perché tiravi la palla e non c'era, non vedevi l'orizzonte, ma non c'era l'altra parte.
1: È vero,
2: perché
1: è vero.
2: Era in salita, è una cosa meravigliosa, Ollie e Benji, ragazzi.
0: La Germania, ragazzi, è andata a casa, quindi la prima squadra importante che lascia il mondiale.
1: Incredibile.
0: Ha perso 5-4 ai rigori col Paraguay. La situazione si era messa subito male, 1-0 per il Paraguay. Sono stato a vederla fino a 1 di notte. Bellissima partita, splendida. Complimenti al Paraguay. E un'altra squadra europea.
1: Anche l'Olanda era fortissima.
0: Com'è
1: possibile che
0: casa,
1: ci sono uscite?
0: Ha perso 4-3 contro il Marocco. Quindi attenzione, perché
1: tutti i rigori.
0: No, sono venuti a farci compagnia Germania e Olanda.
2: Diciamo che l'Olanda, così, la speranza di vincere i mondiali è andata in fumo. Ecco. In Olanda è andato un po', come si può dire, in fumo.
0: Vabbè,
2: si può
0: comunque
2: dire.
0: Sono tre le squadre adesso che guardano.
1: Potremmo farli giocare insieme
0: il mondiale dal divano.
4: A

0: Radio 2645, stiamo parlando dei mondiali. Una curiosità invece, da fare un applauso a proposito di Brasile a Neymar, che per le vittime del terremoto in Venezuela ha un aiuto nella speranza che le vite possano ricostruire una vita e ritornare alla normalità. Ha donato Neymar 250.000 euro proprio per le persone che sono state, insomma, colpite dal terremoto.
1: E c'è praticamente un'altra curiosità, perché praticamente ieri abbiamo parlato di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che era contemporaneamente in due partite, no? Sì. E si è scoperto che lui ci tiene ad essere presente, ma non solo sugli schermi, ma anche fisicamente, e fa discutere la sua maxi scorta e il suo jet privato. Praticamente lui tutti i giorni vuole assistere personalmente a due partite e si sposta tra Stati Uniti, Messico e Canada, e c'è una grande discussione, cioè quanto costa vedere una partita al presidente del FIFA.
2: Quindi è quanto inquina.
3: Esatto.
1: Esatto.
0: Quindi quanto costa e quanto inquina? Effettivamente i biglietti carissimi, e abbiamo scoperto uno dei motivi: se Infantino si muove con due, col jet privato, avanti indietro, è chiaro che i biglietti lievitano.
3: Ma Max, tu mi sei partito col Brasile, ritorno lì perché c'è Ronaldo, il giocatore,
0: il fenomeno.
3: Che vuole chiedere scusa a tutti i genitori per il taglio di capelli che aveva nel 2002. Dice che sa che è stato imitato dai bambini di tutto il mondo, quindi mamma e papà, scusatemi, impressionante.
0: Voi ve lo ricordate il taglio? Era un triangolo che aveva fatto fare un triangolino su.
2: E noi uomini siamo fatti così, a noi il triangolino ce l'abbiamo sempre spazzato sulla testa. È più forte di noi, ragazzi, è più forte di noi. Però per quello che riguarda invece un'altra curiosità, la mascotte Ciao, per quello che riguarda Italia 90,
3: la più brutta del mondo, la mascotte più brutta della storia,
2: che tra l'altro fu la prima mascotte al mondo senza volto umano o animale,
3: perché aveva il pallone,
2: era un pallone con le braccia così. Il nome è stato scelto grazie a un sondaggio tramite il Totocalcio, però è stata disegnata, adesso abbiamo un nome e un cognome di chi l'ha disegnata.
0: Chi è colpevole?
2: Lucio Boscardin. Allora Lucio, io ti voglio bene, adesso però fatti i cavoli tuoi.
3: Ti sei svegliato la mattina e hai detto ciao, la chiamo ciao, perché quello deve essere accaduto. Che genio, no? A livello proprio di
0: ciao,
3: contenuto.
0: Ciao ormai è una parola che anche gli stranieri conoscono.
3: È un po' come dai dai e Shakira.
0: È un po' questa cosa qua. Allora, un'ultima curiosità, ve la do io. Amo le maglie di calcio, faccio la collezione. Sì. Pensate, avevo notato quella di Messi che era un po' diversa da tutti gli altri giocatori. Certo. E ho scoperto che era pieno di patch. Sì. Aveva più onoranze lui
3: vero,
0: un militare.
3: È vero.
0: Perché c'aveva al centro quella dell'ultima vittoria ai mondiali, cioè la squadra che detiene il titolo.
2: Sì.
0: Poi c'aveva le tre stelline dei tre mondiali
2: che lui ha partecipato.
0: Poi sul braccio aveva lo stemma come miglior giocatore del mondiale.
2: Sì.
0: E poi ce n'aveva una quarta e una quinta. Adesso vado a leggere, magari, se volete, se vi interessa, se no comunque sappiate che la maglia di Messi è unica al mondo, perché ha tutte le patch che si possono avere in un mondiale.
2: Allora Massimo, a me interessa moltissimo, io vorrei fare una cosa, ti propongo questo scambio equo. Allora tu mi metti su una canzone bella e poi io ti faccio raccontare quella. Se la canzone a me non piace, poi cambiamo l'argomento.
3: Va bene, proviamo.
0: Va bene, proviamo.

0: Red Red Wine, gli UB40. Sai perché si chiamano UB40? Cioè il nome da dove hanno preso spunto?
1: Il codice d'avviamento postale.
2: Aereo.
0: No, è il modulo di richiesta di sussidio di disoccupazione britannico.
1: Hai capito? No, non lo sapevo.
0: E non sapevate nemmeno che le maglie dei giocatori non sono tutte uguali. Cioè, no, non è che tu l'acquisti e una è uguale all'altra. Quella di Messi, mi hai detto, è piena di patch, è piena di stemmi, no?
1: Ne mancavano due.
0: Una era la Legacy Patch, che onora la storica partecipazione a 6 mondiali.
1: Ok.
0: E l'ultima è la Golden Ball Patch, come miglior giocatore dell'ultimo torneo, con una toppa dorata sulla manica, riservata solo alle nazioni che hanno partecipato al mondiale.
2: Allora è anche stato dichiarato che lui non può mettere sponsor o patch dei bagni, perché, come si dice, ammessi non concessi.
0: Te l'ho detto che lui c'ha il libro, lui c'ha un quadernetto, con le battute non possono essere
2: allora,
0: così buttate.
1: Ma poi il dramma è che ha detto: ragazzi, sto per fare la battuta più bella dell'anno.
2: Ammessi non concessi, cioè concessi. Ha riso tutti, dirà: se voi non avete il senso dell'umorismo,
0: non è colpa mia.
2: Cosa c'ho con la moderna?
1: Paghi tu la colazione oggi, sappilo, la paghi tu per questa.
0: Ragazzi, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa avete deciso di imparare oggi?
5: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
7: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
6: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
8: Ogni stagione è piena di sorprese.
5: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ci stiamo avvicinando alle ore 7. Buongiorno, good morning Radio 2. Saluto subito Marco che ci ha mandato una mappa in tempo reale.
1: Ah, una geolocalizzazione.
0: Sì, ormai lo fanno di spontanea volontà. Hanno capito che stiamo tracciando un percorso dei nostri ascoltatori. Avete ascoltato Sorry, lo siento?
1: Sì.
0: Scusa, lo siento.
1: Sì.
0: Tu lo senti il caldo?
1: Io lo sento da morire, figliolos míos. C'ho questo calor che mi prende da dentro, mi sembra quando mangio la peperonata che te brucia tutto dentro.
0: Però uno dei vantaggi del caldo è che se stendi i panni, dopo 5 minuti sono asciutti.
1: E da lì nasce la canzone dei bambini, stendi i panni, stendi...
2: Qual è Stendi Panni? Stendi Panni?
3: Come qual è?
0: E fa parte del suo taquino delle battute.
2: No, no, ma la sa anche, Michelle. Vai,
3: allora,
2: cantatecela.
3: Certo.
0: Dai, insieme.
1: Michelle, la sai?
0: Due,
3: certo.
1: Vai, pronti, cantamela.
3: Stendi Panni, Stendi Panni, bo bom bo bom. Stendi Panni, Stendi Panni, bo bom bo bom. Asciuga il sole, asciuga.
2: Vabbè, ragazzi, ma rinchiudete, riportate la chiave e non me li fate più vedere.
1: Allora, se il nostro direttore Ali Brand ce lo concede, io poi la voglio far sentire un pezzettino
0: di Stendi
2: Panni.
1: Per chi ha dei figli sa di che cosa sto parlando.
0: Tra l'altro sono un professionista io a stendere i panni, li metto talmente bene, precisi, che poi non ho bisogno di stirarli, perché se tu li posizioni bene non c'è bisogno tranquillamente.
2: È vero.
0: Cioè, certo, se devi mettere la camicia del matrimonio magari è meglio
1: mai
2: la metti in doccia e accendi l'acqua, così ti si vaporizza e comunque si si sistema un po', se proprio sei forbita. No, ovviamente non dentro.
1: Ah, okay.
2: In bagno ah, all'altezza dell'entrata della doccia, le antenne aperte, ti risolve un po' il problema.
1: Ma
2: se non
1: vero?
2: È il ferro da stiero.
1: Brava.
0: Ma voi avete mai visto quell'annuncio di una pubblicità che promuove un'asciugatrice solare a soli $49?
2: Com'è possibile?
1: No, oltretutto, se c'è, la compro
2: pure io.
0: Esatto, oltretutto un metodo scientificamente provato per asciugare i vestiti solo con l'uso dell'energia solare.
1: Sì.
0: E effettivamente ci sono persone che ignorano la frase "oh, sembra troppo bello per essere vero". Quando è troppo bello per essere vero, secondo me c'è qualcosa che non va.
2: C'è il barbatrucco?
1: Sì. Ma non è possibile. Allora, noi non siamo gente che si fa fregare.
0: Comunque,
2: e com'è? Spiegaci
0: allora,
2: un attimo.
0: Praticamente ti arriva un pacco a casa.
2: Sì.
0: No? Un pacco a casa e i clienti trovano una normalissima corda per stendere i panni. Ora vi lascio 5 secondi per riflettere. Cioè, provate a pensarci, no? Questa cosa qui. Lui comunque nell'annuncio diceva effettivamente asciugatrice solare per panni, quindi il discorso non fa una piega.
1: Ragazzi, c'ha ragione.
2: Ragazzi, io sono d'accordo, io comunque mi sento un po' vintage, infatti vi propongo a questo punto in vendita al mercatino di Radio 2, sentite qua gli oggetti, ti do il resto o vieni qui che non ti faccio niente, immancabili in tutte le cucine italiane, specie in quelle delle nonne, cucchiarella e ciabatta. Ragazzi, due al prezzo di una.
1: Wow.
0: E comunque il genio si chiama Steve Cosimar.
2: Ok.
0: Ed è un campione del mondo della pubblicità.
1: Beh, bravo, bravissimo.

0: Loro si chiamano Fru Fru, anzi sono due donne se non sbaglio. Il duo è tornato a collaborare in seguito anche per una le musiche dello spettacolo di Harry Potter, mentre come album hanno fatto solo uno e poi basta, insomma.
1: Senti, possiamo tornare su Stand Up? Allora, mi abbassi un secondo la base, scusami.
2: Vai.
1: Questa, aspetta.

0: anni fa.
1: Ma come?
2: Io ero rimasta Baby Shark, ragazzi, che tra l'altro Stevie Wonder ha persino fatto cantare alla sua corista al concerto di Dublino. Quando hanno fatto Baby Shark, ho detto no. Baby Shark, ok, giusto Max?
3: Giustissimo.
1: Vabbè, ma i Metallica vengono a Milano e cantano Kenny il guerriero.
2: E Stendi Panni, chi vuoi che la faccia? Achille Lauro?
1: Beh, sì.
2: Vabbè, allora glielo chiediamo, dai.
3: Stendi Panni perché? Perché prima abbiamo dato la notizia che un genio del marketing, sì, ha messo un annuncio sui social e sui giornali dove 49 euro l'asciugatrice
1: solare.
2: Una corda, ragazzi.
3: Ma praticamente ti arrivava a casa una corda.
2: Ti ricordi quando andavi all'ultimo piano con nonna, amore mio? Che dovevi stendere i panni perché c'era il terrazzo, sì, che poteva utilizzare chiunque. È quello.
3: Ingannati nel modo più onesto possibile, perché poi era inattaccabile, perché certo, lui diceva no, asciugatrice ad energia solare, quindi non potevi neanche fare causa, cioè tutto era perfetto.
2: Era giusto.
3: Al contrario, invece, le novità di questo 2026, sì, sono arrivati anche i cerotti intelligenti contro il sole. Questo non è una cazzata, perché mi guardate e dire.
2: Allora, dopo la corda.
1: Io opto per cazzata.
2: Cerchiamo
1: però,
2: noi vabbè, di difenderti, no, no. Noi allora, ti difendiamo, vai.
3: Sono dei piccoli adesivi UV che cambiano il colore quando hai preso troppo sole e ti avvisano che è il momento di rimettere la crema, ad esempio, no? Cioè, quando cambia colore, ciccio,
1: metti la crema, fatti un giro, togli la crema.
2: Ma questi sono interessantissimi.
3: È vero.
2: Ma li compri in farmacia?
3: Si comprano in farmacia. Non so se in Italia, credo in Cina.
1: In Giappone.
2: Ah, quindi per vedere come mi abbronzo devo arrivare in Cina, sì, comprarli e tornare. Vabbè, dai, ci faccio un
1: costa
2: pensiero.
1: Poco, però ti salva la vita. Allora.
3: Ragazzi, emergenza su tutti i fronti. Emergenza qui in radio.
1: Emergenza.
3: No, perché il caldo fa anche crea problemi tecnici. Tra l'altro, un divano è stato trovato sulla corrente elettrica del tram a Milano.
1: Sì.
3: Per colpa del vento, quindi insomma, disastri dappertutto.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2. Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!

0: sono arrivate le mappe in tempo reale. Siamo l'unico programma che insieme ai nostri ascoltatori abbiamo proprio l'unione attraverso la geolocalizzazione. Ci mandano le mappe in tempo reale così tutti sappiamo dove siamo.
1: È vero.
2: Veramente non è così, cioè non è che noi siamo di pubblica utilità, noi siamo dei guardoni, ci piace sapere dove sono loro.
1: Noi siamo quelle vecchiette che da dietro la tapparella ti guardano, esatto, quindi diteci dove siete, ma che cosa state facendo che ci incuriosisce? 348 7300 200.
0: Chiara da Parigi addirittura ci sta scrivendo, quindi se allarghi la mappa praticamente ci dice che ha 638 chilometri e in macchina possiamo percorrerla in 8 ore e 41, se vogliamo raggiungere, okay. Chiara, 8 ore e 41,
2: se apri bene ha una baguette sotto l'ascella.
3: Ma ragazzi, torniamo un attimo alle cose serie, sì. Perché c'è gente che manda le posizioni e parte in vacanza e secondo una ricerca, pensate, nell'ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono stati vittima di una truffa o di un tentativo di frode legato alle vacanze.
1: Ah, cavolo.
3: Più di 3,4 milioni, sì Sara, hanno avuto a che fare con strutture ricettive inesistenti. Oltre 1 milione si è accorto dell'inganno soltanto una volta arrivato sul luogo della vacanza.
1: Si chiama Luca Brescia e lo scoprirà, esatto, ad agosto, capito?
0: Potrebbe, esatto, far parte dei 4,3 milioni possibili truffati.
2: Allora, ho trovato questa casa molto bella in Sardegna, sul mare, una bomba atomica bellissima, proprio
1: c'erano
2: bellissima.
1: Delle palme, già lì si doveva fare delle domande, ma non è accaduto.
0: Ma poi campi da tennis, campo, sì, da calcetto, piscina e a 15 metri dal mare con quante euro?
2: Adesso non ricordo, però intorno, sì, 10.000 euro, ma siamo tre famiglie.
0: Ok, non
2: famiglie.
0: Ti è venuto il dubbio che quella roba,
2: allora,
0: lì.
2: Allora, non dovesse esserci qualcuno in Sardegna che ci ospiti a una tenda. Siamo in quattro a una tenda. Avete un giardinetto, vengo a farvi compagnia.
0: Michel, secondo me non esiste quella
3: villa.
0: Guarda,
3: poi ti chiameremo. Esatto. Chiameremo, certo, quando saremo in onda e tu in vacanza. Bravo. Ci racconterai della tua truffa.
2: Però, se soltanto io ho quella villa, vi faccio tutte le foto di tutte, anche delle mattonelle vi faccio le foto.

0: Luna Pop 50 Special, uscita il 27 maggio del 1999, scritta da Cesare Cremonini. La Vespa rossa che vedete nel video esiste davvero.
1: Certo.
0: E poi gli fu rubata nel 2011.
1: Vabbè, siamo in Italia. Però invece io ogni volta che quando un gruppo si separa e il leader o comunque qualcuno di loro
0: inizia la carriera,
1: inizia
0: da
1: la
0: solista.
1: Carriera solista e sfonda, porca miseria, sai che vorrei vedere. E gli altri.
0: Ah, cosa fanno gli altri?
1: No, non cosa fanno.
2: Come si sentono?
1: Cioè, è un po' la, quella cosa del.
0: Porca miseria, se mi hai tradito.
1: No, se mi facevo i fatti miei.
2: Chiediglielo ai Take That.
1: Esatto.
2: Capito?
0: È un po' come se Sarah Jane ci abbandona, va a Radio Vaticano perché è stata la sua.
2: Ho già dato a Radio Vaticano.
0: Già dato,
2: sì,
0: no?
2: Già ho lavorato per loro. Quindi
0: comunque, no. A proposito di bande lì, gli hanno rubato la Vespa, no? Ma è stata sgominata la banda del Venticello. Questa mattina sul lungomare di Caracciolo la polizia municipale ha fermato 3 uomini che da una settimana vendevano ai turisti un servizio davvero particolare: il posto garantito col Venticello.
2: Non ci credo.
0: 15 euro accompagnavano i clienti in un posto preciso della spiaggia, assicurando che lì, grazie a uno studio di correnti marine del Golfo, sarebbe arrivata una brezza costante per ogni minuto.
2: Ma insomma, tu pensa, vedi?
0: Per rendere credibile, scusami, il servizio, utilizzavano una piccola bandierina acquistata online e un linguaggio molto tecnico. Tra 40 secondi arriva una corrente da sud-ovest, adesso gira, ecco la sente. E quando dicevano la sente, questo qui, il malcapitato, effettivamente sentiva, no? Perché non so come si chiama quella roba che uno ti convince.
2: Psicosomatico. Potrebbe essere.
1: Sì, osmosi.
2: Osmosi, vabbè.
0: Comunque,
2: quindi
0: molti clienti suggestionati dal caldo confermavano di aver percepito questo caldino, questo venticello, e 15 euro era il biglietto da pagare per questa prestazione.
2: Ah, più semplice. Via Paolo Sarpi, Chinatown, il primo negozio cinese che trovate, i ventilatorini portatili ve li mettete e il venticello lo sentite ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte.
1: Anche perché invece nei B-movie degli anni 70-80,
2: sì,
1: venticello era quello che
2: gli dava sotto le coperte,
1: che parlava con retro.
0: Vabbè, comunque tutto questo per dire che loro poi dietro la siepe avevano nascosto dei ventilatori per fare aria.
2: Ah, vedi che c'era il ventilatore di Paolo Sarpi.
0: E quindi insomma, campioni del mondo.
1: Quelli sono campioni del mondo.

0: invisibile dell'attrazione amorosa, Malia, Levante. Abbiamo ricevuto già un sacco di mappe in tempo reale. Questa è la fascia coperta da Fiorello. Ma dove sta Fiorello e Biggio?
1: Dobbiamo chiamarlo.
0: Non è che ci mandano la mappa in tempo reale.
2: Fiorello? Dai. Fiore, ma dici dove sei, mandaci la geolocalizzazione.
1: Geolocalizzazione.
0: Allora ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. C'è il GR. A dopo.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: Ah.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: 2-2.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: 2-2.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
14: Sono le 7:30.
15: Rai GR2.
16: Il caldo uccide due anziani a Genova, salgono a 25 le città da bollino rosso, ma si attenuano le temperature, arrivano i primi temporali. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, quasi 2000 le vittime. La popolazione accusa il governo di ritardi e inefficienza. Strage in un rifugio per donne in Germania, un padre uccide 6 assistenti sociali prima di essere arrestato, voleva ottenere la custodia della figlia. Presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere un tabù, così Giorgia Meloni in un'intervista televisiva. Kate La Roccia, la principessa del Galles, scala le cime britanniche e parla del cancro che ha superato influenza, dice, ogni aspetto della vita. Infine lo sport, eliminazioni eccellenti ai mondiali di calcio, fuori Germania e Olanda. Wimbledon, Sinner a fatica vince. Buongiorno da Gabriella Lepre. Sarà un'altra giornata difficile sul fronte caldo. Arrivati i primi temporali al nord, le temperature scenderanno via via da giovedì.
17: 12 giorni di caldo estremo alle spalle e il miraggio delle correnti atlantiche attese entro 48 ore come l'acqua per un assetato. Eppure l'ultimo miglio di questo giugno infuocato sembra anche il più insidioso, considerate le 25 città con bollino rosso. Caldo che ieri ha fatto altre due vittime, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Caldo che è anche la causa scatenante dei temporali già arrivati a far danni ieri in diverse regioni del nord. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
18: Andiamo verso un cambiamento, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
17: A Merano, Alto Adige, le piogge violente hanno provocato una frana, 5 feriti e 69 persone evacuate. Scenario simile in Europa, qualche grado in meno, ma ancora vittime. In Germania 26 persone sono morte per annegamento, 17 in Polonia. Paola Guarnieri, GR2.
16: Modelli matematici dicono che il nostro continente si scalda più in fretta degli altri. La spiegazione di Carlo Buontempo, direttore del servizio cambiamento climatico di Copernicus.
19: Tre fattori principali. Il primo ha a che fare con ghiaccio e neve. Riduzione del ghiaccio nell'Artico e riduzione della neve al suolo nell'Europa centrale espongono la superficie terrestre che è più scura e assorbe più radiazione.
20: E più radiazioni vuol dire ulteriore scioglimento dei ghiacciai. Secondo fattore.
19: Ha a che fare con l'inquinamento atmosferico. In Europa siamo stati molto bravi a eliminare in buona parte il particolato sottile che colpisce negativamente la nostra salute. Sfortunatamente questo ha reso anche l'atmosfera più trasparente.
20: Quindi meno filtri metri tra noi e il sole.
19: Ci sono delle zone del pianeta dove la politica della qualità dell'aria non è stata tanto efficace come in Europa, perché il segnale del cambiamento climatico è mascherato dall'inquinamento.
20: Professor Bontempo ha detto tre fattori, l'ultimo?
19: Il tipo di meteo che abbiamo avuto negli ultimi decenni ha reso più favorevoli queste condizioni di alta pressione come quella attuale, che portano a queste ondate di calore più forti.
20: Donatella Gori, GR2.
16: Venezuela sale a 1719 il numero dei morti accertati, ancora decine di migliaia le persone che mancano all'appello.
1: I vigili del fuoco italiani che ieri in diretta a quest'ora ci dicevano di essere impegnati nel salvataggio di una donna con due dei suoi tre figli sepolta sotto le macerie a Macuto, dopo quasi 20 ore di lavoro ininterrotto hanno dovuto sospendere le operazioni. Nessun segnale di vita arrivava più dalla donna e la nuova potente scossa di magnitudo 5,1 ha spostato l'edificio mettendo in pericolo i soccorritori. Un bagliore di speranza è arrivato dal salvataggio miracoloso di un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio, rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie alla Guaira. Un'intera famiglia di origini italiane di 5 persone è stata trovata senza vita. Inoltre, recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63enne del Salernitano, residente a Caracas, individuati i corpi della moglie e della figlia. Monta la rabbia della gente che accusa il governo venezuelano di ritardi e inefficienza e intanto emerge il rischio di epidemie, data la distruzione delle infrastrutture idriche e fognarie e il collasso del sistema sanitario. Cecilia Rinaldini, GR2.
16: Germania sotto shock dopo la strage in una struttura di accoglienza per donne in difficoltà in Bassa Sassonia. Un padre ha ucciso 6 dipendenti, la corrispondente.
3: Aveva appuntamento nella casa famiglia per discutere della custodia della figlia di 3 mesi che ci vive con la madre. Una riunione con diversi assistenti sociali proprio perché si riteneva che il suo comportamento fosse preoccupante. Ma le precauzioni non sono bastate e l'uomo ha tirato fuori un'arma e ha iniziato a sparare. La fuga è però durata pochissimo. La polizia è arrivata subito, ha intercettato la vettura, sparato alle gomme costringendolo a fermarsi. È così che è stato arrestato il killer, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, conosciuto alle forze dell'ordine per minacce. Con lui fermata la donna alla guida del veicolo, mentre la madre della bambina, entrambe sono rimaste illese, è stata interrogata. Le vittime sono state uccise in modo brutale, puntualizza la capa della polizia Katrin Scholl, che chiarisce: erano tutte dipendenti della struttura. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
16: Attentato nel Principato di Monaco, feriti gravemente il miliardario ucraino Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Secondo le testimonianze, un uomo avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Yermolayev era stato sottoposto a sanzioni da Zelensky per essersi rifiutato di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Intervista di Giorgia Meloni a 10 minuti su Rete 4. La Premier torna sui rapporti con Trump. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Difende la legge elettorale. Di Vannacci dice: non vedo nessuna differenza tra lui e le altre opposizioni. Da segnalare il passaggio sul futuro del Quirinale. Sentiamo.
21: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
16: Legge elettorale, oggi vertice tra i leader di centrodestra per trovare una sintesi, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni presentano contro il cosiddetto Bignami bis.
22: Centrodestra al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario, nonostante distingo sulle preferenze che vedono Fratelli d'Italia, non moderati favorevoli, Forza Italia e Lega contrarie. Una riforma ritenuta necessaria per garantire stabilità al Paese. Su fronte economico, per la maggioranza bisogna continuare a ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese. Da Forza Italia, Paolo Barelli.
23: L'export è in crescita, così come cresce l'occupazione. Siamo sulla strada giusta, mentre la sinistra vuole la patrimoniale. Questo governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
22: Bassa produttività, bassi salari, bassa crescita, attacca il PD. Per tornare a crescere serve un cambio di strategia. Dem, che con le altre opposizioni criticano il governo anche sulla legge elettorale. La destra è divisa e il rinvio degli emendamenti nell'ennesima conferma. Una riforma incostituzionale, rincarano Verdi Sinistra, che promettono battaglia anche contro il DDL caccia. E dal Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
24: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere.
22: Alessandro Allegra, GR2.
16: Scioperi in vista per i trasporti. Domenica 5 luglio si ferma il settore aereo da Milano a Roma. Per i treni, disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale, invece, agitazioni sparse per tutto il mese di luglio. Ancora nessuna traccia dell'uomo che a Roma ha massacrato la famiglia bengalese. Gli investigatori seguono anche la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce firmata da una banda armata e resa nota da una TV del Bangladesh. Era stata recapitata alla famiglia nel paese d'origine.
0: Si setacciano le campagne, i casolari abbandonati, lì dove il cellulare oramai spento di Shadat Hossain ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica. Secondo gli inquirenti l'uomo è stato aiutato a nascondersi. Mukhtar Mark Hossain, presidente comunità bengalese in Italia.
4: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
0: Questa sera nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata per ricordare le tre vittime, a colpi di mannaia. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
5: Ci ha spiazzato questa notizia.
6: Era una persona speciale.
0: Shadat Hossain, 43 anni, il presunto killer, indicato dall'unico superstite della mattanza, Amir, 20 anni, figlio maggiore delle vittime. Shadat, che molestava da tempo Sne, moglie di Kamal, sarebbe entrato a casa venerdì e ucciso a colpi di mannaia, prima Sne e poi Arova, di appena 8 anni. Poco dopo, una seconda aggressione all'arrivo di Kamaluddin e del figlio maggiore. Elena Paba, GR2.
16: In Gran Bretagna, l'impresa della principessa del Galles per la lotta al cancro prova a dare nuova forza all'immagine della monarchia. La corrispondente.
7: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge.
25: Kate La Roccia, l'hanno ribattezzata così, la principessa di Galles, che per la gioia dei media compie un'impresa sportiva notevole. Il percorso Three Peaks Challenge, la sfida delle tre cime in Inghilterra, Galles e Scozia. Prima, nella famiglia reale, a cimentarsi e riuscire. Catherine è sportiva da sempre, ma l'exploit è servito a dimostrare che la malattia è vinta e a lanciare un messaggio di solidarietà a chi è malato.
7: I know personally how difficult.
25: In tanti mi hanno chiesto perché, spiega nel video su Instagram. In parte l'ho fatto per provare a me stessa che ne ero capace, ma il motivo è anche testimoniare lo straordinario lavoro dei nostri medici e ricordare a chi è malato che nessuno è solo. L'impresa è servita anche a raccogliere fondi per l'ospedale che ha curato Kate, il Royal Marsden. Al traguardo ha trovato il principe William e i tre figli a festeggiarla. Il cancro mette alla prova ogni aspetto del nostro essere, ha spiegato Kate. Il coraggio consiste nel restare coi piedi per terra e vivere nel presente. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
16: A Roma la moda della dolce vita rivive in un'esibizione nella ex centrale Monte Martini, estensione dei Musei Capitolini. Abiti, foto, filmati dall'archivio dell'Istituto Luce in mostra fino al 15 novembre.
26: Lo strascico è di 7 metri.
27: 1949, dalle nozze romane di Tyrone Power e Linda Christian, viene considerato l'atto fondativo della dolce vita a Roma, quella raccontata da Moda in Luce, la mostra che si concentra sugli anni in cui Roma, tra glamour e innovazione industriale, divenne la capitale mondiale della moda. La curatrice Fabiana Giacomotti.
28: C'è una parte sul proprio racconto industriale della moda a Roma, l'alta moda degli anni 50 si avvalsa di tessuti Erital, Dralon, per noi naturalmente sono dimenticati, però il nylon no.
27: 150 foto, filmati dell'Istituto Luce e 27 abiti originali, da Valentino che inventava il suo rosso nel 59, ai pigiama palazzo di Galitzin indossati dalla cardinale. Gattinoni vestì anche la scena cult della dolce vita.
29: Marcello, come here!
27: Miriam Mauti, GR2.
16: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno.
30: Buongiorno Gabriella, a te che ci ascolta.
16: E allora, mondiali di calcio, gli aggiornamenti.
30: Notte di sogni e di calci di rigore ai mondiali, una notte di delusione per la Germania, crollata sotto i colpi del Paraguay, sudamericani avanti con un gol di Enciso nel primo tempo, nella ripresa il pareggio dei tedeschi con Havertz, l'1-1 resiste anche ai supplementari, ma dal dischetto la Germania sbaglia troppo e torna a casa, una fase negativa dopo le due eliminazioni. Giro campioni di 2018 e 2022.
16: Fuori ai rigori anche l'Olanda.
30: Per mano del Marocco, che dopo il quarto posto di 4 anni fa si conferma ormai una grande del calcio mondiale, agli ottavi se la vedrà con il Canada. Anche qui 1-1 con i gol di Gakpo e Diop. Anche qui i favoriti, gli olandesi, sono davvero imprecisi ai calci di rigore e vengono eliminati. Ma sono tante le grandi squadre in difficoltà. Anche il Brasile soffre, va sotto con il Giappone e poi la ribalta, vincendo in pieno recupero con un gol di Martinelli. Sentiamo il commissario tecnico del Brasile, il nostro Carlo Ancelotti.
2: Sappiamo che era difficile, perché tutte le partite sono difficili, e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza, perché il primo o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita, e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
16: E oggi si disputeranno altre sfide interessanti.
30: Continuano i 16esimi di finale del mondiale, alle 19 Costa d'Avorio contro Norvegia, per scoprire proprio chi sfiderà il Brasile. Alle 23 Francia-Svezia per la rivale del Paraguay. Agli ottavi, infine, nella notte, Messico-Ecuador.
16: Dal calcio passiamo al tennis.
30: È iniziato il torneo di Wimbledon. Tanta fatica per Jannik Sinner, ritorno in campo dopo i problemi avuti a Parigi. Al primo turno il numero uno al mondo fatica, soffre, va sotto 2-7-1. Poi Jannik si rompe anche un'unghia del piede, la scarpa è macchiata di sangue, grande paura. Poi il recupero di Sinner e la vittoria al quinto set dopo 3 ore e mezza di gioco. Al secondo turno sfiderà il portoghese Nuno Borges.
16: A Londra però non solo Sinner.
30: Eliminato Luciano Darderi, così come Elisabetta Cocciaretto. Oggi però grande attesa per il ritorno a 44 anni di Serena Williams, ma anche per tanti italiani in campo, tra gli uomini Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, tra le donne Grant e Paolini.
16: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, regia Alessandro Pazienza ed Emanuele Rinaudo. La linea Good Morning Radio 2 da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30.
6: Buenos días Italia, en directo desde Rai 2 con vosotros Max Oara, Luca Brescia y Sara Jane.
8: Esto es Good Morning Radio 2. Hola.
9: Ta-ta-ta-ra. E vai!
10: Buenos días, señores e señores! Los 40 sales!
11: Quando Luca Brescia parla lo spagnolo sembra uno spagnolo che ha bevuto 800 tequile, però.
10: Basta mettere una S e siamo tutti spagnoli.
12: Good morning Radio 2, buongiorno a tutti. Salutiamo quelli che si sono messi in collegamento solo adesso.
10: Salutiamo gli sveglioni, quelli che si sono svegliati
12: i mattinisti.
11: E gli eroi del dritto.
12: E gli eroi del dritto. Ma solo a me o anche a voi avete avuto la sensazione che questo giugno sia stato lunghissimo? Non finiva più sto giugno.
10: È iniziato a ottobre.
11: Sì.
10: A ottobre è iniziato giugno e ancora lo stiamo portando sulle spalle.
11: È quasi arrivato luglio.
12: Dai Michel, che domani è il primo luglio. Ci siamo al battesimo.
10: Hai 20 giorni e tocca tu.
11: Ti passiamo questo bel testimone e via.
13: Come,
11: correre,
13: come
11: ragazzi.
13: Siete carini.
12: In quanti
13: come
12: siete?
13: Carini.
12: Dai, raccontaci un po' che succederà.
13: 4 dal 20 luglio, Andrea Sant'Anastasio, Michael Ronchi, Edoardo Righini, vi terremo compagnia al posto di questi 3 mascalzoni che andranno in vacanza.
11: Qui qua.
12: Va bene, musica.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 2. Stiamo facendo considerazioni su truffe estive.
1: Sì,
0: perché abbiamo detto il genio che ha proposto come asciugatrice solare semplicemente una corda, però
2: esatto,
0: inattaccabile.
2: E Michelle parlava invece di Anzio e Nettuno, vittima di truffe a livello invece di mobili, quindi parlavamo anche di quello che accadrà in futuro a Luca Brescia con la casa che ha affittato in Sardegna.
1: Se invece è tutta a posto, ragazzi, vi mando delle foto, io tutto bronzato, pieno di crema con lo sfondo.
0: È stata anche sgominata la banda del Venticello, abbiamo detto che
2: esatto,
0: sul golfo proponevano un posto garantito col Venticello.
2: E ci sono comunque, secondo me, dei campioni in carica che meriterebbero la medaglia d'oro davvero per le loro piccole truffe quotidiane. Ora non vi sto a dire esattamente dove, ma io sono riuscita a trovare l'acqua del mare in boccetta e l'aria di una città a 5 euro. Cioè tu compravi la boccetta con un po' di acqua a 5 euro e anche l'aria della stessa città, che fortuna!
1: Ma non sono gli unici, anche i tappetini antisabbia, spesso pubblicizzati come miracolosi, sono costosi e non risolvono ovviamente il problema. È molto più efficace e soprattutto ecologico usare il classico telomare. E come si fa a non avere la sabbia sul telomare? È molto semplice: lo prendi, lo tiri su,
2: lo
1: sbatti,
2: sgrulli.
1: Lo sgrulli.
2: Ma no, lo sbatti,
0: lo scuoti.
2: Mamma mia, è un sinonimo.
0: Comunque, andando a cercare un pochettino questi gadget estivi,
2: sì,
0: no? Sono usciti anche gli occhiali novità 2026 antiriflesso totale. Eliminano ogni tipo di riflesso, praticamente tu guardi il mare e ti sembra di vedere il cemento.
2: Come quelli per leggere meglio, li vendono in un noto sito proprio e sono in vendita, e quando guardi sono neri, hanno tutti i buchi reali, non vedi niente, però proprio perché sforzi così tanto la vista sembra che tu veda meglio, ma com'è?
1: Però campione del mondo,
2: vai,
1: in assoluto, rimane imbattuto dal 1961 e lui si chiama Piero Manzoni, che ha fatto 90 scatolette in latta sigillate.
0: Con dentro cosa?
1: L'opera si chiama La merda d'artista, venduto a 37.000 lire ai tempi e oggi a 275.000 euro.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
2: 2-2.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: dedicata a noi, 5 del mattino.
1: È vero.
2: Invece io volevo dire che ufficialmente, ovviamente, oggi c'è il martedisco. E il martedisco era gli SDC che abbiamo ascoltato un attimo fa, ragazzi.
1: È giusto, questo è giusto, è giusto.
0: Potrebbe essere il disco giusto, insomma. Allora, si parla di truffe,
1: sì?
0: Perché in estate arrivano le truffe, soprattutto ad esempio per le vacanze, no? Gli acquisti, sì. Prenotazioni online di ville faraoniche, come ha fatto Luca Brescia, e poi dopo bisognerà vedere. Non so,
1: poi ma ci sarà il mattone.
0: Io sono di un curioso, non vedo l'ora che Luca vada in vacanza e scoprire se quella villa esiste davvero.
2: Sarò tutto oliato, farò delle foto oliate che metterò sui
3: social. È facile cascarci, Luca, perché per esempio ad Anzio e Nettuno è stata scoperta una maxi truffa delle case vacanze, quella ecco un po' simile alla tua. Questo è il caso più importante dell'anno, ecco. Pensate, perché la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato 17 persone, 17.
1: Aia.
3: L'organizzazione è accusata di aver messo a segno oltre 1600 truffe. Come faceva? Il sistema era sofisticato. Annunci di appartamenti e ville inesistenti pubblicati sui social con delle foto di queste bellissime ville, un po' come la tua, con le palme, eccetera. Un incasso di caparre tramite bonifici o ricariche e poi l'utilizzo di 43 POS intestati a 29 strutture ricettive fantasma. Si sono portati a casa, truffando la gente, 575.000 euro. Tu hai già pagato, Luca?
2: Ho dato la metà.
3: Visto la caparra. È così che funziona, ragazzi, è così.
1: Ah, ci dirai.
2: Allora, sappiate che nel caso in cui io non trovassi la casa, prima vengo a trovarvi nelle vostre vacanze e ve le rovino.
0: Come
2: e
0: ospite.
2: Poi, e poi,
0: come
2: quando
0: intruso.
2: Tornate a Milano e tu desi a Roma, vengo a cercare le vostre auto.
1: Comunque, si sa, basta un click delle volte. Già sui social abbiamo vissuto delle cose impressionanti. L'ultima è una donna francese che è stata condannata dai social. Perché? Perché si è innamorata di un fittizio Brad Pitt. Ti scrive Brad Pitt, che fai, non rispondi?
2: Ma certo,
1: ragazzi. Inizia una relazione amorosa dove lui le promette grandi cose, ville come quelle in Sardegna di Brescia, eccetera eccetera, fino a quando però dice di essere inciampato in problemi legali, ha bisogno di aiuto. Sapete quanto gli ha mandato? 800.000 euro.
0: Non ci credo.
2: Però in quel caso, perdonatemi l'eufemismo o il francesismo, sei un coglione, dai, diciamoci la verità, abbi pazienza.
1: Ma sai, magari sei talmente voglioso di innamorarti, ci credi.
2: Ma Brad Pitt che ti chieda soldi e tu gli dai 800.000 euro, due conticini me li sarei fatti, un po' come Paolo Conticini.
1: Ma
2: no?
1: Perché la relazione tra Flavia Vento e Tom Cruise?
0: Esatto.
1: Quella di Pamela Prati e...
2: Allora, quello lì... Non, allora, avete... Ma, poi

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: 2-2.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: while still spins around and it goes.
1: On and On, Nugenea più Tom Misha, insomma, sono loro due, la band e Tom Misha, a fare questa canzone che noi trasmettiamo tantissimo nella nostra playlist, non manca
2: è
1: mai.
2: È vero.
3: Io la sento anche a casa, cioè mi apro la porta, non ho più il campanello che fa ding dong, questa.
2: La sveglia del telefono, ovunque.
1: Stiamo ricordando ai nostri ascoltatori che ci ascoltano, occhio alle truffe, alle vacanze estive, alle case vacanze estive, ma insomma, che spesso non esistono.
2: E rido sempre. Oltre a questo, anche attenzione ai click,
1: certo.
2: Perché stiamo scoprendo un mondo. Dimmi.
3: No, dicevo che
2: vai, ci mancherebbe
3: che bisogna stare molto attenti alle truffe, soprattutto alle persone un po' più fragili come quelle anziane, la smettessero di credere a messaggi che arrivano sul telefono
1: anche via mail.
2: Però sono proprio veritieri, infatti al 3487 300 200 Stefania ci ha raccontato, ci ha mandato tanto di documentazione reale del rapporto, di quello che è accaduto al papà. Lei gli ha mandato questo messaggio, iniziamo a sentire. Anzi, ci racconta lei. Vai, Stefania.
4: Allora, il mio papà, un anno fa, una mattina, riceve un messaggio con scritto ciao papà, ti sto scrivendo da un altro numero di telefono e mi è caduto il telefonino in una pozzanghera, ho perso tutti i dati, devo ricomprarne uno e per recuperare tutti i dati ho bisogno di un bonifico da 3.500 euro. Ti voglio bene papi.
2: Senti qui, non si è limitato ai 3.500, a un certo punto è arrivato questo signore, il papà, a fare 7.000 euro di bonifico con tanto di comunque intestatario del Libano a cui mandare. Non sono riusciti a riprendersi questi soldi perché delle volte queste persone, forse più fragili, si trovano a sentire un'emergenza,
1: certo,
2: del proprio figlio,
1: leva,
2: a non capire più niente.
1: Fanno leva sul fatto che il messaggio parte con mamma, papà ho un problema e il cervello
2: figlio,
1: si collega,
2: ciao,
1: subito.
2: Sì.
3: Allora, con mia zia, che
2: sì?
3: Mia ziatina che ha 86 anni, siccome avevamo paura di questa cosa, abbiamo stabilito una parola d'ordine.
2: Ah, ok.
3: Cioè, se adesso
1: tipo,
3: non
1: tipo elefante.
3: esatto, tipo elefante. Che se qualcuno la chiama dicendo ciao sono io, guarda ho bisogno, lei chiederà la parola d'ordine. Se loro non sanno la parola d'ordine vuol dire che è una truffa.
2: Ottima idea, perché anche Lorenzo infatti, che invece lavora in banca, ci manda un altro messaggio, sentiamo pure lui.
5: Allora Sara, la truffa funziona così: ricevi una telefonata dalla

0: tua banca, cioè proprio loro riescono a clonare il numero della tua banca, della tua filiale, e ti dicono che ci sono dei problemi con la carta di credito, insomma ci sono delle operazioni sospette. Dopodiché ti mandano una mail con un estratto conto della carta di credito finto, dove ti fanno vedere proprio il movimento in questione, e quindi ti dicono: ok, per risolvere il problema devi fare il bonifico alle coordinate che ti diamo, e niente, sei fregato.
1: Quindi, oltre alla parola d'ordine, se vi arriva un messaggio dalle banche, ascoltatemi bene, sentite la banca, il vostro referente.
2: Soprattutto non richiamate o non cliccate sui siti che vi danno loro per potervi aiutare, perché spesso e volentieri sono delle stufe.
3: Anche perché via mail arrivano proprio anche con l'intestazione vera, precisa, delle Poste Italiane, a me è capitato.

0: Yes, I know my way. Pino Daniele su Radio 2. State ascoltando Good Morning Radio 2. Abbiamo parlato di truffe, abbiamo parlato di gadget estivi, no? Tipo il ventilatorino, quelle robe lì che compri e non funzionano. Invece adesso leggiamo qualche messaggio, perché c'è il vento da qualche parte e ce lo suggerisce Donatella. Lei è di... è in questo momento, aspetta che apro la mappa, è a Polpette, nel Bellunese.
1: Ok,
0: a Polpette.
2: Polpette.
0: Polpette.
1: Mi piacerebbe vivere un posto che si chiama Polpette.
2: Dove abita Polpette?
0: Lì dice che c'è vento e tutte le notti tuoni e pioggia, 19 gradi e ancora vento.
2: Tra l'altro io conosco benissimo Polpette, è la frazione di un paese bellissimo che però mi hanno cancellato e ho fatto una figura da ciuccio. No, è la frazione del paese di Ponte delle Alpi.
1: Quindi lo conosceva Strighetti. Sì. Ti stai ricopiando.
2: Volevo fare il figo io, mannaggia.
1: Buongiorno amici, barcollo ma non mollo. Addirittura, oltre alla geolocalizzazione, Pino ci manda anche un selfie. È lui che fa, che sta in bici, è in bici. Poi c'è Michela da Cagliari che scrive: buongiorno, anche io ho ricevuto un messaggio con richiesta di aiuto da parte di mio figlio, peccato che io non ne abbia.
2: Invece per quello che riguarda le geolocalizzazioni, sì, per il momento vince Andrea che ci scrive dalla Polonia. Insomma, è andato
0: davvero
2: la geolocalizzazione e in questo momento è sulla Sky Tower.
0: Fammi mettere una bandierina qui. Sì, quindi sì, la cartina dell'Italia ovunque. Non basta, no, dobbiamo prendere proprio la cartina
2: del
0: europea.
2: Mondo. Però se poi la terra è piatta possiamo appoggiargli anche sopra.
0: Perché oggi, se non sbaglio, c'era Parigi, già sì, dalla Francia.
2: Polonia.
0: Polonia, fantastico.
1: Polpette.
0: Polpette. Insomma, un cast di ascoltatori veramente variopinto. Allora, stavamo parlando sì, proprio di venticello, no?
2: Sì.
0: Del venticello. E voi sapete che storicamente negli antichi Egitti i faraoni e i nobili erano spesso accompagnati dai servitori che portavano questi grandi ventagli realizzati con le piume di struzzo oppure foglie di palma.
2: Certo, io mi ricordo c'era il Cleopatra,
0: esatto,
2: e di fianco questi ragazzoni che sventolavano per fare aria.
0: Infatti oltre a rinfrescare era anche un simbolo di prestigio, di potere. Ecco, nei resort più esclusivi debutta una nuova figura professionale, si chiama il Personal Shade Manager.
1: Ma dove?
0: Credo a Dubai.
1: Okay.
0: A Polpette. Ecco, questo manager, il suo unico compito è seguire il sole e ruotare l'ombrellone ogni 7 minuti affinché il cliente rimanga sempre perfettamente all'ombra.
1: Ma sposta quel lettino a non rompere le scatole. Ma questa è servitù.
2: Allora datemi le 5 e lo faccio io. A parte questo.
1: Subito il business. Un attimo, e questo se ne va a Dubai.
0: Sì, questo è un milanese imbruttito, lui fa turare. La versione premium comprende controllo dell'inclinazione del lettino, spruzzata d'acqua nebulizzata ogni 10 minuti e anche delle frasi motivazionali.
1: 300 euro.
2: Allora, sì, signori, io stavo pensando questa cosa qui, ma due sberle in più non potevano prenderle quando erano piccoli queste persone qua, dai genitori? Sai, mamma mi allacci, bam, sui denti, ma mi sposti l'ombra, bam, sui denti, e vedi che poi da grande non lo fanno,
0: è imbruttito,
2: non
0: veramente
2: schiavizzano nessuno.
0: Comunque nel 2026 nascono delle nuove professioni.
2: Certo,
0: questa è una di quelle.
2: Pensa che fortuna che abbiamo.

0: Boogies in My Soul, il ritorno di Chaka Khan con le barre di Snoop Dogg.
1: E a proposito di Snoop Dogg, mi dicevi?
2: Che lui ha creato un nuovo business, cioè lui ha una persona si chiama il rollatore di canne personale.
0: A proposito di lavoretti.
1: A pagamento.
2: Sì, sì, chiamato in gergo joint roller, e questa figura si occupa di rollargli le canne, pensa alla fortuna.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
4: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 8:30.
6: Rai GR2.
1: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura la cronaca con un'ultima ora sull'attentato di Namitardo al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Ci aggiorna in studio Elena Baiocco.
7: Sì, ci sono 4 persone arrestate tra le province di Napoli e Avellino, 3 in carcere, 1 ai domiciliari per l'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci. I provvedimenti scattati per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Il lavoro investigativo si è concentrato sull'analisi incrociata dei filmati di videosorveglianza che hanno portato al comando ritenuto responsabile. Per chi indaga agito su compenso, i mandanti sono ancora da identificare, si sono adoperati per le coperture mettendo a disposizione fondi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e pianificando un'eventuale fuga all'estero. Gli indagati hanno tentato in più occasioni di ostacolare l'inchiesta. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, lo ricordavi, Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, è stato obiettivo di un attentato di Namitardo. Un ordigno composto da gelatina da cava è esploso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, vicino a Roma, distruggendo la sua auto e quella della figlia, e sono in corso perquisizioni. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: E grazie ad Elena Baiocchi. C'è anche un aggiornamento sull'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, Raffaele Stipa, avvenuto ieri sera. E arrestato nella notte il presunto colpevole nell'aggressione, ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Nella cronaca anche la morte, forse per caldo, di un bracciante nei campi del Mantovano. L'uomo aveva 55 anni. E continuando a parlare di caldo, sono le ultime ore di Afan Italia. Da domani le temperature inizieranno a calare. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
8: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia.
1: A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, commozione, funerali di Mirko, 24 anni, e della madre Katie, 51 anni, uccisi dal marito e padre Pietro Moricone, ora in carcere. Sui social Mirko scriveva: papà non mi accetta perché sono gay. Ascoltiamo le voci di parenti e amici delle vittime. Andiamo avanti, ve le faremo ascoltare più tardi. E col passare delle ore si affievoliscono le speranze in Venezuela di trovare vivi le decine di dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, oltre 1700 le vittime. Il rischio che emerge ora è quello delle epidemie, considerata la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. E ancora all'estero, il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mistero sull'agenda diplomatica. Trump conferma i colloqui in programma a Doha in Qatar, mentre Teheran continua a smentire. A Washington, intanto, la Corte Suprema emette una serie di verdetti sui poteri del presidente e l'inviato.
9: Donald Trump commenta tutti i principali pronunciamenti della Corte Suprema americana sui social, a partire da quella che definisce una big win, una grande vittoria. I fatti risalgono a un anno fa, quando all'inizio del suo secondo mandato il presidente silura l'allora capo della FTC, la Federal Trade Commission. La Corte dice che era suo diritto farlo e i poteri del presidente si ampliano. Lontane invece dalla volontà della Casa Bianca altre due sentenze. Una riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. Potrà restare per ora al suo suo posto, anche se Trump sui social dice non molliamo, ha commesso illeciti. Trump che perde anche sul tema della validità del voto via posta che i repubblicani vorrebbero limitare. Corte che rigetta anche il ricorso sul caso della scrittrice Carroll, per cui Trump era stato condannato ad un risarcimento milionario per aggressione sessuale, fatti degli anni 90, una strumentalizzazione giudiziaria, commenta lui. Da New York, Stefano Fumagalli, GR2.
1: E torniamo a Pieve di Cador, a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la commozione funerale di Mirko e della mamma Katie. Ascoltiamo le voci di parenti e amici delle vittime.
10: Non meritavano tutto questo. Spero che della sua stiano bene e basta.
11: Era bravissima.
12: Non odiava il padre, anzi, un ragazzo che cercava solo comprensione e basta.
13: Solo una parola, perché?
1: Sciopero in vista per i trasporti. Domenica 5 luglio si ferma il settore aereo da Milano a Roma. Per i treni disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale invece agitazioni sparse per tutto il mese di luglio. E per chi viaggia in aereo è impressionante il numero di valigie smarrite. Sentiamo.
14: 24 milioni di bagagli da stiva smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo nel solo 2025. Sembrano numeri enormi, ma secondo il rapporto Sita Baggage sono il livello più basso mai registrato al di fuori del periodo pandemico, con un volume di bagagli mal gestiti che, rispetto all'anno precedente, è diminuito del 19%. L'Europa, tuttavia, continua a registrare le performance peggiori, con quasi la metà dei disguidi globali. La causa principale resta la gestione delle coincidenze, seguita da errori di biglietteria, controlli di sicurezza e mancato caricamento in stiva. Vincenzo Donvito, presidente ADUC, Associazione Diritti Utenti Consumatori.
15: C'è di recente una sentenza della Corte di Cassazione che ha rafforzato la tutela dei consumatori nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, e il fatto stesso di aver passato dei periodi in mancanza dei beni di primaria necessità è sufficiente per poter avere il danno oltre agli indennizzi previsti in maniera standard da tutti i vari vettori.
14: Mauro Zanda, GR2.
1: E infine lo sport, calcio e mondiali, i rigori fatali per le grandi, eliminate ai sedicesimi di finale Germania e Olanda. Avanti Paraguay e Marocco, passa anche il Brasile, stasera Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. La linea torna con Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 10.30. Buon ascolto.
16: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
17: Allora, da Fiorello e Biggio... nessuna mappa,
18: nulla.
17: Dai, ruggito del coniglio, proviamo a sentire un po' dove sono. Andateci la vostra mappa in tempo reale.
2: Dai!

0: tra Calcutta oroscopo. E quando penso all'oroscopo penso al che sarà il destino dei nostri ascoltatori.
1: Ariete incazzato.
2: Evita l'impulsività, pianifica.
3: Ecco, tu puoi pianificare quello che vuoi, ma diciamocelo, nel tuo monolocale puoi pianificare solo cosa fare per cena.
4: Toro, assicurazione.
2: Punta a una stabilità finanziaria.
3: Potrai puntare a qualcosa. Per il momento puoi fare la punta alla matita per cercare il tuo conto in rosso.
4: Gemelli al telefono.
2: Comunica con chiarezza.
3: Vuol dire parlare con chiarezza ai call center che ti chiamano, visto che non hai una vita e quelli sono i tuoi unici amici.
4: Cancro padrone.
2: Proteggi il tuo spazio emotivo.
3: Hai le emozioni talmente vecchie che non hai uno spazio, hai un ospizio che ti aspetta.
4: Leone, il re della spiaggia.
2: Guida con responsabilità e altruismo.
3: Da quando ti hanno tolto la patente puoi guidare solo il monopattino di tuo figlio. Sii responsabile, non bere se glielo chiedi in prestito.
4: Vergine della foresta.
2: Cura i dettagli e rimani organizzato per gli altri.
3: Rimani organizzato per gli altri. Inizia a fare un corso di italiano. Per il momento parli come
2: Romano,
3: Tarzan.
2: Resta.
3: Parli come Tarzan.
4: Bilancia che fastidio.
2: Cerca un equilibrio tra socialità e tempo solo per te.
3: Prima fatti una vita sociale e poi per te magari di tempo per te ne trovi già abbastanza, via.
4: Scorpione d'appartamento.
2: Profondo osservatore in ambito lavorativo, a tratti però sleale con chi non lo convince.
3: Insomma, ti scruta, poi ti porta a pranzo perché ti deve parlare di lavoro, poi risponde alla telefonata, si allontana e ti lascia il conto da pagare.
2: Hai capito lo scorpione?
4: Sagittario da social.
2: Coltiva curiosità con chiarezza, viaggia e fai tante foto.
3: Ecco sì, vai, esplora, poi manda le foto al tuo psicanalista così ti farà una diagnosi perfetta.
4: Capricorno, staccano vista.
2: Lavora con costanza sugli obiettivi.
3: Ecco, se vuoi lavorare sugli obiettivi, molla il tuo lavoro di scippatore e va a fare il fotografo.
4: Acquario di Aquaman.
2: Trasforma idee in alleanze pratiche.
3: Idee folli? Quella bellissima idea di ammaestrare orsi di peluche mi sembra ottima.
2: Ma cosa?
4: E alla fine ti prendiamo a pesci in faccia.
2: Trasforma intuizione in piccoli passi.
3: Ecco, fai piccoli passi, ma fanne tanti e levati di mezzo, nessuno si accorgerà che sei andato via.

0: Runway.
1: Siete su Radio 2, Runaway Lady Gaga, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Bellissima lei, tra l'altro, anche nella scena che interpreta proprio la canzone durante il film. Michel, esperto in truffe, tu ne hai seguite tante in tanti anni, no?
2: Eh sì, davvero tanto, ho raccontato tante storie di tanta gente truffata, giovani, anziani, ci cascano purtroppo tutti. Anche io l'altro giorno ci stavo per cascare, ma non bisogna mai rispondere al telefono. A proposito di truffe, di lavori, perché sì, chi fa le truffe purtroppo lavora, sono stati arrestati, pensate, dalla polizia, e dico per fortuna, con l'accusa di aver rubato bagagli sui treni ad alta velocità. Come? Con il trucco dello zaino. Praticamente questi qua vedono un attimo chi possono derubare, no? Se ha soldi, se non ha soldi, eccetera. Prendono uno zaino che hanno, che si porta dietro, simile a quello lì, e fanno un cambio veloce scendono alla prima stazione. Quindi dovete fare attenzione sul treno e stare concentrati anche sul vostro bagaglio. Quando chiudete gli occhi, uno chiuso, l'altro aperto.
1: Era un po' quello che facevi tu, Luca, ti ricordi? Quando hai iniziato quella professione tanti anni fa.
3: Sì, però io poi ho lanciato una moda, adesso è molto più sviluppata, almeno nei paesi europei. Succede questo: arriva il pullman di turisti, quelli che probabilmente di solito vengono portati in giro, dove ti dicono ti vendo le pentole, eccetera, eccetera. Mentre stanno arrivando nella stazione dove si dovranno fermare, un gruppo di ragazzi li segue piano piano, perché ovviamente il pullman sta rallentando, aprono il portellone e mentre ancora in movimento rubano i bagagli. E queste sono immagini su YouTube di tutte le sue forme e misure.
1: Ma non so se ti ricordi, Luca, eravamo in tournée nel 98 e ci eravamo fermati in autogrill.
3: Sì.
1: E oltre ai ragazzi che facevano il gioco delle tre carte c'era anche quello che ci ha venduto un'ipotetica telecamera. Quindi io sono stato truffato. E Luca
4: c'era,
1: mi diceva,
4: il mattone dentro?
3: C'era un chilo di sale.
1: Ricordo quella scena che sono andato via sorridendo, no? Quando l'abbiamo aperta in macchina, ti ricordi?
3: Sì,
1: che
3: certo.
1: Aperto, apriamo la telecamera, eppure il gesto, il cambiamento, il movimento veloce che ha fatto.
4: Ma era sale dell'Himalaya?
1: Non lo so.
4: Quello che l'avete pagato, immagino fosse prestigioso.

0: chiedo se valgono gli ascoltatori dall'estero come dati per la classifica degli ascolti,
1: visto certo, che Radio 2 valgono doppio almeno,
0: perché,
1: no?
0: Oh, abbiamo fatto da Parigi, dalla Polonia, adesso qui invece Carlo ci scrive: buongiorno, non so come funziona questa geolocalizzazione, io vi ascolto da Cipro ogni giorno. Praticamente funziona così, che io allargo la tua mappa,
1: sì,
0: vedo che praticamente c'è una piscina davanti, quindi sta bello comodo, a 2350 km da noi, e ci arriviamo in 10 ore.
2: Caspita, non tanto, però invece io devo salutare che Roldano,
1: certo,
2: che è in direzione Bergen, viaggio in camper.
1: Okay.
2: Ma Bergen
1: Bergen, quella vicino alla Norvegia, c'è presente?
2: Tipo Oslo?
1: Esatto,
2: lì,
1: sì,
2: okay.
1: Sì.
2: Ma Roldano però è la prima volta che lo sento, eh.
1: Ah, un bel nome Roldano. Guarda, tu pensa che io invece una volta, quando ero piccola, mi piaceva un ragazzino che si chiama Antioco. Lì ti fai delle domande. Roldano mi sembra un
2: sì,
1: signor nome.
2: No, se chiami tuo figlio Antioco probabilmente non
1: che sta sulle palle.
2: Ma non lo volevi.
0: Ma la nostra amica di Riccione è Andromaca.
2: Andromaca. Un'altra nostra amica che si chiamava Massimiliana. Di Noarna. E poi io ho due amici che si chiamano Telemaco e Paride, perché il padre si chiama Ulisse.
1: Non ci posso credere.
2: Sì, sì.
1: Oh my god.
0: A proposito di oggetti, gadget, sì? estivi, invece Stefano di Imola ci scrive che ha comprato un cappello solare smart. Sul bordo ci sono quattro
1: pannelli solari,
0: fotovoltaici, servono per ricaricare anche il telefono. Dopo 8 ore di sole hai guadagnato 2 di pila.
2: Allora, siccome volevo chiudere un attimino il discorso di Snoop Dogg,
1: sì,
2: che ha questo rollatore di canne, mi sono
0: informato.
1: Ti sei documentato,
0: professionista,
1: perché è un argomento
2: mi piace,
1: esatto.
2: Però io non posso permettere di pagarlo dai 40 ai 50 mila euro l'anno.
1: Solo per rollare.
2: Lui, questa persona qui, ha erba gratis illimitata, viaggi ed eventi spesati al 100% seguendo il rap, e soprattutto i vestiti e accessori omaggio da parte di Snoop Dogg.
1: Ornella Vanoni per molto meno, 10 euro e vai, rolla e via, pace all'anima sua.
0: Lo voglio anche se non fumo.

0: stavo leggendo, no, ho visto degli oggetti, dei gadget, no? Che sì, gli ascoltatori ci hanno mandato. Il mini condizionatore da ombrellone. Praticamente lo aggancia al palo,
1: sì,
0: a 5 velocità, alla quinta vola via l'ombrellone. Vabbè, stiamo parlando di estate alla fine, insomma, cari ascoltatori. Grazie per averci mandato le mappe in tempo reale, ne sono arrivate molte, quindi abbiamo un bel quadro.
1: Per quello che riguarda un'altra geolocalizzazione, saluti da Mauritius Giuseppe. Adesso non ho capito se lui Ale Mauritius, si chiama Mauritius di cognome.
0: Dalle Mauritius.
1: Allora mettiamola, come sapete, perché uno non si può chiamare Maurizio di cognome.
2: Gli agricoltori non temono il caldo. Lui è Federico, ci manda una foto. Mi piacciono anche queste di alternative, non solo la geolocalizzazione ma anche il proprio selfie. Si vede la sua ombra dentro una vigna. Fantastico. Quindi questo ti piace come
0: mandaci un po' di bocce, un po' di
1: sì,
0: bocce.
1: Appunto. Allora, Luca Brescia, Massimo Zoara, Sara Jane Ranieri, se ci vuoi mandare delle bottiglie, ma anche per assaggiare, per anche pubblicizzare il tuo lavoro di agricoltore.
2: Corso Sempione 27, esatto. Non sbagli mai.
1: Non sbagli, ragazzi, perché poi noi ti diamo una mano a crescere con l'azienda.
0: Esatto. A noi ci piace comunque il vino, ci piace tanto.
2: A noi ci piace da mangiare e bere.
0: Tra l'altro,
2: dicevano quelli là.
0: Potete anche arrabbiarvi, ma sono uno che in estate, quando i gradi diventano oltre i 30,
1: sì,
0: anche il rosso l'ho messo, anche la bottiglia di vino rosso la metto in frigorifero. Per alcuno è sacrilegio, per qualcuno, per altri invece ci sta. Io invece berlo fresco mi piace sempre.
2: Allora, sono dell'idea che dopo una certa temperatura si va raffreddato.
1: Allora, per tutti quelli che sono intenditori di vino, mi scuso io per
2: il nome di questi due.
1: Loro non sanno ciò che fanno.
0: Tiziana invece conferma che i panni all'aperto in questi giorni si asciugano entro l'ora. Quindi voglio dire, ecco,
1: certo.
0: E poi un'ultima cosa vi consiglio, questo ve lo consiglio io, la doccia portatile da spiaggia.
2: Com'è la doccia portatile da spiaggia?
0: È grande come una borraccia, no? Capacità 200 ml.
2: Te la rovesci addosso?
0: Praticamente ti lavi i piedi, il piede sinistro e poi basta.
2: Ma che cos'è?
1: È molto serio. Ragazzi, sono noi abbiamo gli ascoltatori più fighi del mondo, sanno quello che vogliamo e loro ce lo portano a tavola, ce lo servono su un piatto d'argento.
0: Per il piede destro invece devi ricaricarlo, riempi di nuovo e poi te lo rovesci.
1: Ragazzi, ma uno...
2: Non si può più fare senza,
1: no,
2: proprio,
1: io adesso lo acquisto tramite piattaforma dove ce l'ha iniziale.
0: Va bene, ragazzi, noi ci fermiamo qui. Torniamo domani precisi, puntuali, tutte e quattro. Sara Jane Ranieri, Luca a Brescia, Michel De Sì, Max Zoara. Adesso vi lasciamo con il meglio del coniglio, quindi tanto da ridere. Rimanete su Radio 2. Ci sentiamo domani. Ciao ciao.
1: Ciao a te.
3: Ciao.
4: Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 8:58 minuti, andiamo in A22 code per lavori tra l'allacciamento per la 4 e Verona Nord in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A8, traffico intenso tra Busto Arsizio e Legnano per chi viaggia verso Milano. In A10 vi segnaliamo code traffico intenso nel tratto tra Genova Voltri e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A13 Bologna-Padova, 1 chilometro di code a causa di un incidente tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. In autosole sul tratto Firenze-Roma 1 chilometro di code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Ancora in autosole traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso, siamo tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
10: Sei scemo.
9: Altre invece ci portano dritto al cuore.
10: Io sto bene solo se sto con lei.
9: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
9: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
11: Bestiale.
9: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
12: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
13: Sulle mani, estate 2026, direbbe Amadeus, e siamo qua per la seconda puntata di questa lunga stagione calda, come il titolo di un bellissimo film con Paul Newman. Buongiorno Flaminia Bolzano.
14: Buongiorno Massimo Cervelli. Emilio Stella cantava: Capocotta non è Kingston, e io dico via Asiago non è Kingston, ma la nostra sigla Così Reggae ci trasporta anche oggi in quelle atmosfere, quindi noi siamo già lì proiettati e gli amici in ascolto con noi.
13: Mamma mia, che monologo bellissimo. 9:10:30, questo è il nostro orario, dal lunedì al venerdì. Posso permettermi di pronunciarmi sulla canzone che apre questa puntata? È la canzone dell'estate.
14: Devi.
13: Tranquillo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Se sì, è questa. Eccola.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, è anche per voi la canzone dell'estate 2026, come vi ha appena detto il conduttore che ha annunciato questo disco per aprire questa nuova puntata di Vado al Massimo su Radio 2.
1: Who knows? Chi lo sa, ma forse la vera canzone dell'estate sarà quella che io e te ancora dobbiamo fare.
0: Ok, allora, ampia vetrina come sempre ai mondiali di calcio. Noi andiamo sulle spigolature, questo cooling break, il momento in cui i calciatori si fermano per 3 minuti a metà del primo tempo. Per noi sarebbe intorno alle 9:20.
1: Guarda, perché... quando mi parli di cooling break mi sovviene subito un tema che non c'entra nulla con il calcio, che è il cooling off period, cioè il periodo di raffreddamento emotivo dei serial killer. Quindi pensa alla mia mente mentre tu mi parli dove va.
0: E che cosa succede? No, a questo punto voglio un quadro completo.
1: Quel frangente temporale che è molto variabile, che intercorre tra la commissione di un efferato delitto e un altro, quindi il periodo di raffreddamento emotivo.
0: Chill out,
1: esatto, mettiamola così.
0: No, invece qua per fortuna tante polemiche, perché comunque stando a uno studio del quotidiano El País spagnolo, il cooling break comporterebbe anche una variazione dell'andamento della partita. Ci sono dei casi che lo confermano, un Brasile-Marocco, il Marocco stava dominando la prima parte della partita, appunto i primi 20 minuti del primo tempo. Come arriva il cooling break, il Brasile dopo 10 minuti pareggia, l'inerzia cambia.
1: E qui è come la richiesta del medical timeout nel tennis, diciamo in maniera strumentale, oppure quando la partita viene sospesa per pioggia e lì è appunto il discorso, ne parlavamo ieri quando c'era anche con noi Marco Panichi, no? La gestione mentale anche di questi momenti. È chiaro che fermarsi 3 minuti ovviamente va a far sì che succeda qualcosa, per cui si può uscire da quella che si chiama la zona di funzionamento ottimale. Ieri lo dicevamo, il balance, quindi quello stato di attivazione giusta. Certo, fermarsi può comportare qualche cambiamento.
0: Ci fermiamo anche noi perché dobbiamo continuare questo discorso. Intanto The Weeknd con Save Your Tears su Radio 2.

0: The Weeknd con Save Your Tears su Radio 2. Allora, cooling break, ciò che è positivo per chi magari sta sotto, è una sorta di time out, no? Quando gli allenatori del basket, del volley, della pallanuoto vedono che la squadra da loro allenata sta sotto schiaffo e quindi bisogna interrompere quel flusso negativo, allora si chiama il time out, la partita si interrompe, si fa il punto della situazione, magari si riparte con una condizione mentale superiore. Nel calcio era una cosa che non avveniva sino a qualche tempo fa, adesso è proprio obbligatoria stando alle alte temperature, ma ci sono alcuni stadi negli Stati Uniti, visto che è Canada, Stati Uniti e Messico i tre paesi che ospitano il mondiale, che sono climatizzati. Dallas è climatizzato, così come Atlanta, e non ci sarebbe bisogno del cooling break, però, invece lo fanno per marketing, per la pubblicità, perché i tre minuti del cooling break va alla pubblicità in televisione, ci ha fatto caso, e quindi ci guadagna anche Infantino, cioè la FIFA.
1: Però da un lato potremmo dire sì, è per un discorso di marketing, e dall'altro però dobbiamo anche interpretarlo che se è una regola che si applica in generale, non è che possiamo poi negli stadi non climatizzati andare a penalizzare chi gioca lì, quindi per una questione di equità su questo discorso del cooling break. È chiaro che stiamo cercando per quanto possibile in questa nostra mattinata radiofonica, appunto con questa vena un po' polemica, e siamo partiti belli carichi su questo, di un po' cercare di sviscerare quelli che sono gli aspetti, le problematicità, ma insomma saremmo interessati anche a sapere che cosa ne pensano i nostri amici in ascolto.
0: Per esempio il pubblico, non quello all'ascolto ma quello che è allo stadio, fischia durante il cooling break perché
1: si rompono le scatole.
0: Esatto, tre minuti in cui ti
1: abbassa la tensione anche al pubblico.
0: Esatto, e allora per gli europei tra due anni che saranno in Scozia, Inghilterra e Galles sarà obbligatorio solo se la temperatura sarà superiore ai 32 gradi, quindi niente cooling break, perché a quelle latitudini quando mai si
1: sarà? E il marketing che cosa si inventerà allora?
0: Lì sarà tanti passaggi pubblicitari, che ne so, durante una rimessa laterale.
1: Tipo il Super Bowl, ci inventiamo qualcosa di simile.
0: A proposito di cooling break, mi è venuto in mente, ma pensa te la memoria che scherzi che fa, anni e anni fa Beppe Grillo conduceva in TV, quando era comico, non politico, Te lo do io il Brasile, un reportage dal Brasile. Lui aveva fatto un viaggio e tutto quello che aveva girato lo mostrava non solo agli spettatori a casa, io tra questi, ma anche a un pubblico schierato in studio, dove lui commentava le varie situazioni, dal Rio a San Paolo, alla foresta amazzonica, Manaus, tutte le grandi città del Brasile e le caratteristiche del Brasile. A Rio, a un certo punto, quando lui doveva commentare un fatto un po' più approfonditamente, fermava dalla regia, ferma un attimo, si fermava su questo mega schermo, viene inquadrata la temperatura di Rio, 38 gradi, dice, vedete che caldo che fa a Rio? Bene, c'è una legge che stabilisce che se la temperatura, il termometro supera i 40 gradi, chi lavora per strada ha diritto a fermarsi. Però dov'era la fregatura? Che il termometro non segnava più di 40 gradi, quindi anche laddove fosse stata superiore la temperatura non veniva segnalata, e quindi ordem e progresso, ma ti frego lo stesso.
2: Radio 2.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire

0: Max, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
4: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Emma e Fabri Fibra in quest'estate 2026, anche loro in coppia, come tante appunto abbiamo aperto con Angelina Mango e Marco Mengoni. La nostra preferita possa essere portavoce, Flaminia?
1: Cervelli sì. Bolzan, okay. Chiaramente, ma esatto. Proprio vinciamo 6-0, 6-0, 6-0 su 3 set su 5. Ieri parlavamo di Wimbledon, questo è, quindi non ce ne vogliano gli altri.
0: Ai mondiali e si guarda anche alle maglie, no? E gli sponsor fanno affari d'oro. Lo sai quanto mi costa una maglia dell'Argentina o della Germania o dell'altro sponsor tecnico, cioè quello col baffo e quello col trifoglio? Sono 150 euro.
1: Ah,
0: una maglia del mondiale.
1: Ora, una cosetta.
0: Ti pare una follia o no? A me sì.
1: Mi sembra cara, però in fondo chi sono io per giudicare quello che è il costo del possedere un'emozione, perché nel caso specifico avere la maglia di un mondiale, indossarla, possibilmente andare lì, penso che sia una cosa importante. Quindi chi può farlo ben fa, ma insomma certo è tantino.
0: Ora, il motivo per cui una nazionale indossa il colore piuttosto un colore piuttosto che un altro risale a tutta una serie di fatti che è carino

0: tirar fuori.
1: Beh, io che sono curiosa li voglio ascoltare.
0: Tu
1: da
0: sai
1: te.
0: Che sono un grande tifoso della nazionale olandese, soprattutto.
1: Ah, pensavo della Fiorentina, pensavo stessi per dire la Fiorentina.
0: Quello fu un lavaggio sbagliato, lo sai, perché erano maglie e il colore di Firenze è bianco-rosso, no? Il giglio su campo bianco-rosso.
1: Ha stinto ed è diventata viola. Esatto. E di da lì è la viola. Sì. Vabbè, ma che storia meravigliosa questa.
0: È sbagliato il bucato.
1: Allora,
0: sbagliato il bucato, hanno messo il bianco col colorato, non si fa, allora viene fuori viola, andiamo giù e viene la maglia fiorentina. E invece la maglia dell'Olanda, che è arancione, la bandiera dell'Olanda è
1: diversa, è bianca, blu e rossa.
0: Molto bene, e doveva ancora essere così, no? O bianca o blu o rossa, invece
1: ci
0: è
1: si
0: la
1: attenderebbe
0: casata.
1: Che?
0: Casata reale, orange.
1: Orange.
0: Orange. E allora, siccome si risale al 1500 e i reali in Olanda sono importanti, omaggio alla casa reale dell'Olanda e quindi Oranje, cioè gli orange come vengono chiamati in Olanda.
1: E l'Olanda l'abbiamo scoperta. Ma allora ti chiedo, noi vabbè non ci siamo in questo momento, però la maglia nostra azzurra?
0: Azzurro Savoia. È la massima onorificenza quell'azzurro lì della Santa Annunziata, quindi omaggio alla casa reale che all'epoca in cui la nazionale di calcio è nata, siamo all'inizio del Novecento, è azzurro Savoia. E l'azzurro più Savoia della storia, lo sai qual è stato? Quello di fine anni 90, che non andò benissimo per la nazionale italiana dal punto di vista del
1: risultato. Che prova a declinarmelo verbalmente,
0: quella
1: però,
0: quell'azzurro. Quella elastica.
1: No, mi devi proprio provare a fare questa cosa del punto di azzurro, che è un mix tipo tra, che ne so, il polvere e l'ottanio, come me lo declineresti?
0: È il cielo della Pampas, che è argentina, però ci sono tanti italiani. Sai che la maglia albiceleste ricorda il cielo dell'Argentina? Questo è, oltre che la bandiera, oltre che il manto della Vergine Maria, però questo è un altro discorso. Tornando all'azzurro,
1: il cielo
0: italiano,
1: dell'Argentina,
0: sì, è Savoia, azzurro Savoia, e la maglia più Savoia era quella degli europei del 2000, che andarono malissimo, o della Corea 2002, peggio mi sento, mettiamo un disco se non mi viene da piangere, Canberra.

0: Cranberries con Just My Imagination e l'immaginazione. Qui a Radio 2 stiamo parlando di un compleanno tondo tondo, ce l'aveva il Corradino d'Ascanio, perché si festeggiano oltre agli 80 anni della Repubblica, sapete, il 2 giugno. Flaminia, tu sei donna di diritto, chi meglio di te mi puoi illustrare? Posso fare una domanda della Bortone? Che cosa rappresenta per te la Repubblica? Che cosa significa Repubblica?
1: Ma io, guarda, la lascerei fare a Serena e magari a qualche ospite questa domanda.
0: Allora, 80 anni della Vespa. Nel 46 non solo si vota al referendum monarchia repubblica, ma la Vespa, che nasce da un'idea di questo ingegnere aeronautico che si ritrova incaricato dal signor Piaggio, che appunto costruiva aerei, ma dopo la seconda guerra mondiale dice: che si fa? Ci sarà un sacco di carrelli, un sacco di cose da utilizzare, però vorrei un motociclo che aiuta gli italiani a saltare fuori dal post seconda guerra mondiale, dalla miseria, non c'erano ancora tanti soldi. L'Ascanio, il D'Ascanio, mi tira fuori un'idea. Lui detestava le moto, era un ingegnere aeronautico, e però si mette d'ingegno perché non amava delle moto, le ruote grandi, non amava delle moto, il fatto che tu ti sporcassi se pioveva. Allora tira fuori questa scocca con le ruote piccole che erano i carrelli degli aerei, li mette lì al posto delle forcelle, mette quella sorta di elemento che appunto deriva sempre dalla struttura di un aereo, e nasce la Vespa.
1: Guarda, la
0: con il cambio
1: vera...
0: che è messo al volante, non
1: certo,
0: al pedale.
1: Cioè il freno a pedale, però nella Vespa,
0: esatto,
1: quella storica. Guarda,
0: esatto,
1: la Vespa è stata il mio sogno, devi sapere, ma la cosa soprattutto molto interessante, questa non la sapevo, è il motivo per cui la Vespa ha le ruote piccole.
0: Esatto, sono carrelli degli aerei.
1: E qua... cioè hai svelato una cosa importante, perché in città sappiamo che la ruota piccola a volte uno dice: ah, è pericolosa sulle rotaie, però è sicuramente la cosa più caratteristica della Vespa, che forse non è stata solo il mio sogno, ma è stata il sogno di
0: milioni,
1: generazioni,
0: sì,
1: milioni di italiani.
0: Gli esemplari venduti, ci sono al momento 3 stabilimenti, Pontedera in Vietnam e India, quindi c'è anche una dislocazione nell'est asiatico.
1: Mi piace che hai battuto molto su Pontedera, però
0: Pontedera,
1: che
0: ti... vicino a casa mia, Pontedera. E comunque nasce tutto lì, e poi appunto nell'India e nel Vietnam, film, canzoni dedicate alla Vespa su tutti i vacanze romane, che a me mi ha quasi anche troppo citata rispetto alla Vespa, perché c'è Caro diario di Nanni Moretti, lui gira a Roma con la Vespa.
1: Però vacanze romane, tu vuoi mettere questo romanticismo,
0: allora,
1: di Lesbio dalla Ma... Per carità, anche Cesare Cremonini, insomma,
0: sì,
1: a modo suo l'ha resa celebre.
0: C'è un film bellissimo, Quadrofenia, appunto, che racconta dell'epopea dei mod. Mod sono i modernist, in contrasto con i rockers, sono una subcultura giovanile degli anni 60, arrivano a uno scontro realmente accaduto, non solo nel film ma anche nella realtà, a Brighton, con una forza di polizia che intervengono sulla spiaggia di Brighton a dividere questa marea di giovani che si scontrarono. Però il film con la colonna sonora degli Who è imperdibile, perché c'è anche un giovanissimo Sting tra i protagonisti. Sting, che cosa mi significa?
1: Significa Police, significa
0: no,
1: musica, significa disco, significa...
0: Ma pungiglione. E la Vespa che cosa c'ha? Pungiglione.
1: Vabbè.
0: Allora, su, hanno preso per quello, no?

Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo. Radio 2.

Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Aiello con Sotto Sotto Radio 2, vado al Massimo, Flaminia Bolzano e Massimo Cervelli con voi sino alle 10.30. Diamo il buongiorno e grazie per essere con noi a Stefano Nazzi, il re del crime italiano, e non aggiungo altro. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a voi.
2: Stefano, grazie. Ciao, buongiorno e benvenuto. Ma io non lo definirei neanche il re, ma l'imperatore proprio. Perché sì, tra l'altro reduce da grandi successi proprio nel teatro di Ostia Antica, perché Stefano in questi giorni, lo diciamo subito Stefano, perché insomma tanti amici lo sanno, ma insomma è bene ricordarlo, è in tour con il suo Indagini Live. Quindi esatto. Insomma andate a vederlo.
0: Esatto. Che parla di una stagione che purtroppo è uscita un po' dalla memoria collettiva, quella dei rapimenti, è una rimozione o è passato del tempo e non accadono più per fortuna, e quindi chi non l'ha vissuto neanche? Cosa è successo, Stefano?
1: Allora succede col passare del tempo, quell'epoca per fortuna è finita, fu un'epoca drammatica. E proprio rivedendo i numeri ci si rende conto cosa accadde in quegli anni. Noi in Italia ci furono 694 sequestri a scopo di estorsione a partire dall'inizio degli anni 70 agli anni 90, e fu una stagione cruenta, feroce, crudele, perché tante persone non tornarono neanche più a casa. E poi per fortuna quell'epoca finì e l'abbiamo un po' dimenticata, abbiamo dimenticato di cosa accadeva.
2: Mm-hmm. Ecco Stefano, noi lo diciamo sempre, diciamo la cronaca è un po' il termometro di quello che accade nel nostro paese, quindi anche le tipologie di delitti o comunque le tipologie criminose che più ci arrivano, ci turbano, raccontano un po' i nostri tempi. Oggi secondo te come è cambiato il crimine? Anche perché ovviamente abbiamo tante cose da raccontare, perché tu fai tante cose e oltre al tuo live c'è anche Stefano Nazzi Racconta, dove tu ripercorri le storie di alcuni delitti. Ma oggi che cosa succede?
1: Allora, oggi succede che sono cambiati anche i crimini, è cambiato anche in parte la tipologia. Se pensiamo che oggi, in questi anni, il 50% degli omicidi, per esempio, avviene in ambito familiare, cioè un omicidio su due avviene in ambito familiare. Ambito familiare, sappiamo, si intendono le relazioni parentali. E la maggior parte di vittime degli omicidi in famiglia sono donne. Questo perché? Anche perché la criminalità organizzata ha scelto altre strade, mm-hmm. Uccide molto meno, sta più nascosta, il che non vuol dire che non agisca, anzi fa un sacco di soldi, per dire, si insinua in amministrazioni, aziende, catene di food, però appunto è tutto molto cambiato da quel punto di vista. C'è meno criminalità organizzata, ci sono meno reati di un certo tipo, per esempio sono finite ovviamente le rapine in banca, semplicemente perché non ci sono più soldi nelle banche, e quindi sì, ci sono altri tipi di crimini, di reati, però appunto la criminalità, anche quella organizzata, è ancora invasiva, è ancora presente, più una cosa, ma c'è.
0: Stefano, rimani con noi perché continuiamo a parlare con te. Intanto ci ascoltiamo Lady Marmalade con Cristina Aguilera.

0: Stefano Nazzi a Radio 2 con Vado al Massimo, Flaminia Bolzan e Massimo Cervelli. E abbiamo parlato anche del suo libro, no? Però
1: non ancora, non siamo ancora arrivati a parlare di predatori, ma questo perché appunto Stefano ne fa davvero tantissime.
0: Io con lui mi sento come una zanzara in un campo di nudisti.
1: Ma
0: non
1: guarda,
0: so da dove cominciare.
1: Mi sento a casa, devo dire, mi sento veramente a casa, nel senso che fortunatamente mi pregio proprio di considerarlo, oltre che appunto un riferimento, tanto questa è cosa nota, un amico, quindi è sempre piacevole averlo. Ma tu lo stavi introducendo, Max, l'ultimo libro di Stefano Nazzi, Predatori per Mondadori, racconta la storia di serial killer americani. E ti chiedo, come è nato, Stefano, appunto, come è nata la scelta di scrivere questo libro, che poi anche questo con tante presentazioni hai portato in giro per l'Italia, e perché proprio parlare di serial killer adesso?
2: Perché a me interessano molto i fenomeni, come dicevo prima, il fenomeno dei sequestri di persona, e lo stesso vale per i serial killer negli Stati Uniti, che agirono in maniera impressionante a livello di numeri dagli anni 60 agli anni 90, anche lì, ma con cifre spaventose, tanto che l'FBI definisce quell'epoca l'epoca dell'epidemia. Perché ci furono serial killer in tutti gli Stati Uniti, tra l'altro quelli più famosi, che sono poi diventati, purtroppo, cioè purtroppo perché esistevano, protagonisti della letteratura, del cinema, anche della musica, cioè Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, e quindi mi interessava analizzare perché ci fu quell'esplosione di violenza.
1: Ecco, e secondo te quindi, Stefano, perché proprio in quel periodo? Cioè, quali variabili, al di là di quelle individuali, insomma, noi ne abbiamo tante volte chiacchierato insieme, però che cos'è che sul piano proprio pratico, quindi sul piano sociale, secondo te ha influito in quel periodo?
2: Innanzitutto c'è un dato, cioè la società americana è una società violenta, è una società nata dalla violenza, una società in cui è facilissimo, è sempre stato facilissimo procurarsi armi. Poi erano anni, e questo lo dicevano gli stessi serial killer che furono intervistati dai famosi profiler dell'FBI, in cui ci fu una diffusione enorme della porno negli anni 70, di una pornografia molto aggressiva, molto violenta, molto pesante. Questo alcuni di loro la indicarono come una delle cause, delle ragioni per cui loro superarono poi certi limiti. Erano gli anni della guerra del Vietnam, quindi anche lì molta violenza trasmessa in televisione, con sensi di angoscia, di ansia. Non c'è probabilmente un motivo unico, però una serie di fatti concomitanti unite al fatto che non c'era praticamente coordinamento allora tra le polizie dei vari stati, e se no non è spiegabile che persone abbiano potuto commettere 36-40 delitti in vari stati degli Stati Uniti senza mai essere fermati.
1: E su questo io dopo il disco vorrei tornare, perché proprio appunto le difficoltà, chiamiamole così, di comunicazione nei posti molto grandi, qui parliamo degli Stati Uniti ma parliamo anche delle difficoltà in generale legate all'investigazione, ci interessano e vogliamo entrarci un pochino più dentro.
0: Gabby Ponte con Giovanotti, questa è DNA, e poi torniamo con Stefano Nazzi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Radio 2, vado al massimo. Flaminia Bolzano e Massimo Cervelli, ospite ai nostri microfoni Stefano Nazzi, reduce dalle primissime date del suo Indagini Live. Stefano, stavamo ripercorrendo insieme a te quella che è stata la storia dei serial killer in America, partendo proprio dal tuo libro Predatori. Abbiamo detto una delle grandi difficoltà era quella proprio di comunicazioni tra la polizia dei vari stati. Ormai abbiamo iniziato a parlare dei mondiali e quindi ormai stiamo sovrapponendo tutto stadio, calcio e
2: serial killer. Poi stadio.
1: E Stefano, rispetto al tema dei serial killer, appunto, ci hai detto perché ti ha interessato tutto questo, ma ti chiedo anche, secondo te, questa domanda forse te l'avranno fatta in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutte le declinazioni, ma perché l'assassino seriale piace tanto nella riproduzione del true crime o perché piace nelle serie?
2: E perché poi alla fine vuole essere beccato? Perché questo è poi, no? Dite tutti, alla fine però lui ci tiene a essere pizzicato.
1: Dici, ce la mette tutta.
3: Ah, guarda, io questa roba che ci tenga a essere beccato non ho mai creduto. Il serial killer ci tiene a essere riconosciuto, a dire, guardate come sono... Sono bravo, come sono intelligente, voi non riuscite a prendermi. Okay. Che voglia essere preso, sì, forse in alcuni casi sì, perché attira molto questo genere di criminale, proprio nella letteratura, e lo sappiamo, nel cinema, perché quanto di più lontano da noi possa esserci, cioè non credo a concepire che delle persone possano agire in quel modo, portarsi in quel modo, quindi cerchiamo di capirle, cerchiamo di e anche viviamo questa paura controllata, cioè come al di là di un vetro per cui vediamo chi sono, come agiscono, però noi siamo protetti, siamo di qua.
1: E riusciamo a viverla controllata anche perché c'è qualcuno che ha la tua abilità nel poter raccontare i fatti in maniera asciutta, appunto, senza infarcirli di dettagli emotivi eccessivi che invece correrebbero, cioè ci farebbero correre il rischio, insomma, di viverla in maniera diversa. Quindi Stefano Nazzi, grazie per essere stato con noi.
2: Predatori, Strade Blu, Mondadori e il tour con
1: Indagini Live. Stupendo. In tutti i teatri, in tutta l'estate. Stefano, un abbraccio.
2: Grazie per essere stato con noi. A Stefano Nazzi, Radio 2, noi proseguiamo, siamo insieme a Signore dei
3: 70. Grazie a voi.
2: Grazie Stefano, a presto. E proseguiamo con Olivia Dean su Radio 2.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, parente?
1: With me, so oh, easy to certo. fall in love with me.
0: Con Flaminia, quanto ci metterò? E Olivia Dean su Radio 2 appena ascoltata. A proposito, sei mai stata in un ritiro fine settimana spirituale letterario? Perché pare vada molto di moda.
1: Non in
0: te
1: quello
0: consiglio.
1: Letterario, ma sono stata, ho organizzato anche dei ritiri di mindfulness.
0: Beh, quella è un'altra cosa.
1: Pensa. No, quelli letterari mi mancano.
0: Tu sai che vanno per la maggiore? Nella fascia della tua età, 25-40 anni, soprattutto un pubblico femminile, che cosa succede? Che dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, quindi il mondo anglosassone, è arrivato anche in Italia. Grazie anche a due influencer letterario, due book influencer come vengono definite, Gaia Lapasini e Giulia Bozzoni, che si sono messe ad organizzare nel 2023 il primo weekend letterario in cui chi si iscriveva passava 48 ore, 72 ore a leggere un libro. Quando tu ti metti da una parte a leggere, ti chiamano e dici: oh, ti muovi? Vuoi fare qualcosa oppure devi passare la giornata a leggere? E lì si fa solo quello, e quindi questo, nessuno ti disturba.
1: Ma questo guarda che non è una sciocchezza, perché tante volte le persone quasi, sicuramente no, si parla tantissimo del valore della lettura, che è una cosa che io proprio racconto, dico, divulgo, perché è importantissimo, perché sì, arricchisce il nostro linguaggio, ci permette di pensare meglio e di più, di riflettere attraverso le storie che leggiamo, possiamo ritrovare qualcosa di noi.
0: Brava.
1: Però che succede? Che se uno dice voglio stare a casa a leggere, viene guardato malissimo. Io qui racconto sempre un'esperienza personale. Una sera annullai una cena perché c'era un libro, e diciamo anche qual era: La vita intima di Niccolò Ammaniti. Perché
0: bello
1: questa cosa, tutti mi hanno detto: ma no, ma perché? Sì, perché voglio stare a casa a leggere.
0: Perché
1: allora chissà quanti amici sarà capitata la stessa mia situazione.
0: Avete presente Trainspotting, quando lui finisce dentro la tua la tazza per recuperare? Ecco, lì recuperi invece una trama che ti ha letteralmente assorbito e finisci dentro quel, per fortuna non è il bagno
1: il bagno più schifoso della Scozia. Ma mi hai citato Trainspotting, che veramente mi fa pensare tra l'altro a Nickelback, How to Remind Me, che in assoluto forse è uno dei pezzi che proprio metterei nella mia top 10 della vita. Quindi dovremmo chiedere al nostro Lorenzo Lucidi se prima o poi ce la fa ascoltare.
0: Invece, se siete interessati ai weekend letterari, hanno preso piede, grande successo. Adesso le due amiche le organizzano addirittura 2-3 al mese, sempre fuori dalla città, via dalla pazza folla. Fermate il mondo, voglio scendere, diceva uno spot pubblicitario degli anni 70. Perché comunque si ritrova l'elogio della lentezza, della riflessione. Non solo leggi, ma poi nei momenti conviviali, perché gli iscritti sono diversi, una ventina di solito i partecipanti, ti ritrovi a pranzo, colazione e cena a parlare di ciò che stai leggendo. Possono essere a tema, possono essere libere, cioè tu ti porti il libro che vuoi, possono essere sponsorizzate da case editrici, possono prevedere letture collettive. Come vedi, c'è tutta una serie di declinazioni.
1: Noi ci candidiamo per farci invitare ad un ritiro letterario, allora.
0: Esatto. Possono essere anche un'occasione di incontrare l'anima gemella, perché se non altro hai una passione comune, è quella letteraria, no? La lettura. Aspettiamo magari il film in cui arriverà una trama simile. Lui che si iscrive perché, o lei che si iscrive per seguire la persona a cui sono interessati. Un Nothing Neil alla pari, no? Più o meno.
1: Sui libri.
0: Esatto. Magari io farei così, fossi sceneggiatore, per capire se c'è la possibilità. Che dici se stasera il libro lo lasciamo sul comodino?
1: Ma una grande novità, ma
0: aggiungerei anche: insieme potremmo scrivere pagine indimenticabili.

0: quella di Antonello Venditti di tanti anni fa con nella copertina.
1: Lasciata a casa ad aspettare, il telefono che non squilla più, era quella Buona Domenica di Antonello Venditti.
0: Domenica. Sì, sì, esatto. E questa invece era quella di Safe appena ascoltata su Radio 2 a Vado al Massimo. Se volete mettervi in contatto, non abbiamo ancora dato i nostri numeri, 3487 300 200, per gli insulti rivolgetemi a me, i complimenti a Flaminia che è una ragazza che si farà e si sta formando all'Accademia.
1: Qualcuno direbbe una brava guagliona che si sta formando all'Accademia di Cervelli. No, sì, no,
0: ma quale? No, che è Accademia di Cervelli? Con me finisci dritta nel tugurio come in un reality per una settimana senza microfono. C'è la pubblicità, insomma, vedi, poi mi incarto. Che Accademia.

0: Eco Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 2-2. Entro nello spazio,

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.
1: Io

0: Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui.
1: E quanti siamo?
0: È una canzone corale, come il corale il film che dovete recuperare. Sapete che in questo spazio noi suggeriamo film da rivedere a distanza di anni. Il film per antonomasia dell'estate, che in ogni arena estiva viene programmato perché fa il pieno, ogni qualvolta viene appunto proposto ai vacanzieri.
1: Beh, questo è veramente un grandissimo cult. Era il 1983, stiamo parlando di quello che proprio, ma guarda, definirlo cult mi sembra anche
0: ridicolo. No, ma è un film bellissimo.
1: Ci spariamo
0: senza
1: subito
0: tempo.
1: Il titolo.
0: Sapore di mare. Isabella Ferrari, Marina Suma, Virnalisi, Cristian De Sica, Geri Calà, appunto, film corale. Carlo Del Rico, Vanzina neanche ci credevano a questo film, però dice: perché non riscrivere le esperienze di noi in vacanza in Versilia negli anni 60? Infatti è ambientato in Versilia nel 64, ma riguarda qualsiasi estate, ma guarda, di tutti noi, che siano del 60, 70, 80, 90 e 2000!
1: Ma i 2000 non lo so, però sicuramente la scena finale di Sapore di Mare è qualcosa che veramente ci ha colpito tanto quanto Raul Bova in Piccolo Grande Amore. Sì, quando si chiudono gli ombrelloni, proprio quel momento che ti racconta visivamente che la villeggiatura, perché all'epoca così si chiamava, è finita.
0: È proprio un romanzo di formazione, perché cosa significa crescere, cosa significa il primo amore, cosa significa essere lasciati, il rapporto con i genitori, la lealtà, l'amicizia, c'è tutto.
1: È una colonna sonora pazzesca. Fantappa, perché anche il
0: Gino
1: saluto
0: Paoli,
1: sì, vabbè, stiamo volando proprio a dei livelli altissimi,
0: anche perché colpo di genio finale dei fratelli Vanzina qual è? Quello di vedere i protagonisti degli anni 80, che appunto sono passati 20 anni, cos'è successo loro nel frattempo. Quindi c'è la disillusione, la nostalgia per quel tempo irripetibile che è la gioventù, l'adolescenza e la tarda adolescenza.
1: E c'è quel messaggio, Geri Calà a Marina Suma: sei sempre la più bella. Anche questo, cioè, chi non ha sognato per un momento almeno, esatto, di vivere una cosa del genere con un amore del passato? Perché poi viviamo, ecco, lo abbiamo detto prima, dei libri, ma forse anche i film elicitano un pochino questo, Max, il fatto di sognare di vivere un qualcosa di questo tipo, quel momento in cui appunto la nostalgia rimane un po' sul velo, l'estate è finita, però i bei momenti rimangono appunto pregnanti nei nostri ricordi.
0: Un sacco di citazioni ancora mandate a memoria da chi ha visto questo film. Vorrei chiudere l'intervento con l'arrivo di Felicino, Cristian De Sica, che arriva in Versilia appunto da Londra e presenta Carina Aff, la fidanzata, al papà, il Bauscia, l'imprenditore di Milano, che dice: comunque l'eredità poi paghiamo tutte le spese, ecco qua.
2: Daddy, mammy, papà, mamma.
3: Oh signor, arriva il figlio al prodigo.
4: Ciao Cicino, com'era Londra?
2: Una menata, guarda. A proposito, questa è Susan. Passa l'estate con noi, va bene?
5: Ciao papà, ciao mamma.
4: Ciao bambina.
3: Poi Pierlone, cerca di non mettermela incinta, questa inglesina qui.
5: Ma stai tranquillo Daddy, io prendo la pillola.
2: Daddy, oggi le ragazze moderne prendono la pillola, capisci? La pillola.
3: Capito, capito. Ma tu non mettermela incinta lo stesso, va bene?

0: Quincy Jones insieme ad Amy Winehouse, che la terra le sia lieve ad entrambi con It's My Party. Cosa hanno dato alla musica? Quincy non solo grandissimo e raffinatissimo musicista ma anche produttore celeberrimo su tutti i Thriller di Michael Jackson. E a proposito di dischi del passato, questo è lo spazio dei pezzi dell'estate che hanno segnato la nostra esistenza. Estate 82, 11 mondiali di calcio fa, quella in cui abbiamo vinto in Spagna.
1: E quello sì che è stato un
0: Paulino
1: bel
0: Rossi.
1: Mondiale.
0: Ah, alla faccia. Si affaccia nelle classifiche di tutta Europa un signorotto che all'età 5 anni viene certificato come hanno segnato la nostra esistenza. Estate 82, 11 mondiali di calcio fa, quella in cui abbiamo vinto in Spagna.
1: E quello sì che è stato
0: con
1: un
0: Paulino
1: bel
0: Rossi.
1: Mondiale.
0: Ah, alla faccia. Si affaccia nelle classifiche di tutta

0: fondo, quello salto da trampolino,
1: un atleta della Germania,
2: specialità
1: dell'est.
2: Pazzesca, sì. Che
0: quelli penso che vanno con
2: sì, quelli che praticamente
0: petto.
2: Volano, una cosa di una pericolosità ma
0: mamma
2: esagerata.
0: Mia. Il suo idolo è un atleta che non dico, di cui non dico il cognome perché sennò si capisce subito, bisogna andare a secco sul disco senza annunciarlo.
2: E ci dobbiamo arrivare
0: la K,
2: per vie traverse.
0: Esatto, è una parola sola, fa anche l'attore a tempo perso e proprio vedendo una scena di questo film in cui lui fa una sorta di ruolo secondario capisce che il commissario meriterebbe una canzone ad hoc. Ci rappa e in tedesco. Tu dici, ma come fa? Lui si auto incorona primo rapper bianco, primo rapper in tedesco in Europa e tira fuori una canzone che ancora oggi balliamo.
2: Allora, intanto
0: fantastica.
2: Però sveliamo almeno la sua nazionalità, perché austriaca. In tedesco è austriaca.
0: Ah sì, scusami, te l'ho bruciata?
2: No.
0: È come Mozart, lo sai che a Vienna, lui è morto nel 94, purtroppo un incidente, credo in Centro America, in un'isola, quella dove andava Gaucci, che è appunto Santo Domingo, pare fosse sotto effetto alcol, droghe, si scontra con un pullman e muore giovanissimo, 41 anni. A Vienna c'è un murales in cui sono due facce, il volto diviso esattamente a metà. Da una parte c'è Mozart, metà volto, l'altro è di lui. Adesso sentiamo.
2: E allora adesso no, lo devi lanciare anche.
0: Ok, allora. Ieri si è detto di Hathaway, che era in Germania. In Austria c'era questo ragazzo qua che appunto dice: ragazzi, voi forse non vi siete resi conto di quello che io sto aprendo. Il mondo dell'hip hop in Europa è stato lui il precursore. C'era stato già Celentano, ma lo sapeva, con Pleasing, con Ines and

0: Commissar con Falco, a proposito di talenti nella musica, all'orizzonte da qualche tempo c'è un fenomeno che risponde al nome di Olivia Rodrigo. Ne parliamo con un'amica di Radio 2 perché è stata spesso e volentieri ospite di Stai Serena, ma anche Vado al Massimo versione invernale, cioè durante le festività natalizie. Sto parlando di Raffaella Silvestri. Buongiorno Raffaella e grazie.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ciao Max, come
2: ciao
1: stai?
2: Raffaella, buongiorno. Ciao. Lieta di fare la tua conoscenza anche se a distanza.
1: Bello,
2: spero di averti presto così ci conosciamo anche personalmente.
1: Anch'io sono tanto felice, davvero.
0: Allora, parliamo della Rodriguez, della Rodrigo, e dagli, sono due. Rodrigo, che a 23 anni è un faro anche per chi come te dice: ma è possibile che io mi possa appassionare ai testi della Rodrigo, che ha solo 23 anni, invece riguardano tutte le donne, sì, dell'emisfero boreale e australe.
1: Guarda, nel mio pezzo sono stata anche più esplicita, ho detto è quasi imbarazzante a quasi 40 anni immedesimarti così tanto nei testi di una cantautrice che ha 23 anni.
0: Perché?
1: E il primo singolo, non è imbarazzante in realtà, perché lei è incredibilmente analitica e matura nei suoi testi, devo dire. Però fa sempre un po' impressione, ma diciamo che è un filo d'unione anche con questa musica della generazione cosiddetta Z, se ci piace catalogare, possiamo anche evitare di catalogarla, però è sempre un'autrice di 20 anni. Il suo primo singolo, Driver's License, è uscito che lei ne aveva di 17 di anni, proprio perché aveva appena preso la patente ed era triste perché poteva finalmente guidare, ma andava davanti a casa del fidanzato e le tornava in mente non so che dolori, visto che aveva 17 anni. Però proprio per questo, per la sua capacità di parlare in modo così lucido e così universale, soprattutto, come hai detto tu, quindi a tutte le donne, penso anche a molti uomini che sono non soltanto suoi fan, ma anche ascoltatori un po' casuali da radio. Insomma, ci aveva già colpito nel 2021 quando è uscito il suo primo album Sour, poi è uscito Gas nel 2023 e adesso se ne sta parlando moltissimo perché con il suo ultimo album ha fatto andare un po' in un brodo di giuggiole anche i critici musicali. L'ultimo album si chiama You Look Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè mi sembra piuttosto triste per una ragazza così innamorata. E lei in quest'album racconta tutta la parabola di una storia d'amore.
2: Quindi qua mi viene da dire, Raffaella, come non immedesimarsi, perché effettivamente mix, cioè quella che è la combinazione tra il sound, le parole, ci fanno rivivere qualcosa che effettivamente fa parte un po' della nostra esistenza. Tu prima raccontavi appunto del primo singolo inciso e scritto quando aveva solo 17 anni. Io dico che forse a 17 anni viviamo quella cosa che io chiamo lo Sturm und Drang interiore.
1: Vero.
2: Quella cosa proprio che ci sentiamo totalmente dilaniati, e quindi sì, ragazzi arrivano, e anche noi, diciamo, quarantenni, over 40, ma perché dovremmo vergognarci di ascoltare finalmente, insomma, dei dischi e dei testi scritti da ragazzi giovani che parlano di emozioni?
0: Raffaella, questo significa che potrebbe soppiantare Taylor Swift?
1: Guarda Max, mi sei troppo piaciuto con questa domanda, perché io voglio sempre evitare, tu sai che Taylor Swift è comunque anche lei una mia passione, voglio sempre evitare di dire è la nuova XY, no? Perché chiaramente ha un suono molto diverso, è molto più, i suoi primi due album erano più pop punk, diciamo, pop rock. In questo album ha una collaborazione con il cantante dei Cure, che
0: Robbie Smith.
1: Esatto, cita a livello estetico, cita a livello testuale proprio, però diciamo che alcuni dicono un po' malignamente che è una Taylor Swift che è andata in psicoterapia, quindi un po' più consapevole delle dinamiche, Olivia Rodrigo è un pochettino più lucida sulle dinamiche. E questo, in questo album lei che cosa dice? Dice: l'amore non è detto che faccia bene, ti può fare anche diventare un po' ossessiva, non ti devi annullare ovviamente per amore, non devi cioè ti può anche ridurre, come dice una canzone, il cervello un po' in vermi, lei dice maggot for brain, cioè c'è una fase dell'amore in cui quando il suo innamorato, diciamo, si allontana, lei si sente che non si riesce a concentrare, fissa il telefono. tutte si cose
0: perde
1: che...
0: la lucidità. E tutte cose che accadono ai comuni mortali,
1: eccoci,
0: che vengono
1: qua,
0: messe grandissime. Raffaella, tra
1: noi,
0: l'altro, quello di cui abbiamo parlato per sommi capi lo trovate raccontato mirabilmente dalla penna, anzi dalla tastiera fantastica di Raffaella Silvestri sulla sua newsletter Velluto, che potete consultare, sì, non solo per la Rodrigo ma tutta una serie di altri argomenti.
2: E noi la riconsulteremo molto presto,
0: certo,
2: perché
0: Raffa
2: ci deve raccontare un po' tutte le chicche dei vari testi.
0: Grazie Raffaella per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille, un piacere. Un
0: oggi
1: a tutti voi.
0: Potete parlare della Rodrigo con cognizione di causa, grazie a Raffaella Silvestri che è stata con noi a Vado al Massimo su Radio 2.

0: E allora vi diamo appuntamento, visto che siamo ai saluti, cara Flaminia, a domani alle 9 per un'altra puntata di Vado al Massimo. Grazie per essere stati con noi.
1: E ci salutiamo dicendo au revoir.
0: A bientôt, a demain. Ciao ciao.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Sono le 10:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. La svolta per l'attentato a Sigfrido Ranucci a ottobre davanti casa sua vicino a Roma. 4 misure cautelari. Ascoltiamo il commento del giornalista.
6: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
7: Sapeva che questo giorno sarebbe arrivato, ci dice Sigfrido Ranucci. Lo attendeva da quella notte in cui un ordigno composto da gelatina da cava è esploso davanti alla sua abitazione di Pomezia, distruggendo la sua auto e quella di sua figlia. Ora 3 persone tra Napoli ed Avellino sono in carcere, una ai domiciliari, hanno tra i 53 e i 22 anni, tutte con precedenti. Quelli che per gli inquirenti sono gli esecutori materiali, hanno agito con metodo mafioso, su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro.
6: Cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, fini estorsivi o altro, hanno continuato a farlo anche dopo che l'avevano fatto a me.
7: Fondamentali le telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato un'auto noleggiata in Campania. Il suo percorso, seguito dai carabinieri, ha consentito di ricostruire le fasi dell'attentato e grazie all'analisi dei cellulari individuare i responsabili. È ancora caccia ai mandanti.
6: E hanno tentato operazioni di depistaggio, distruggendo sim. Continueremo a lavorare, non abbiamo mai smesso.
7: Elena Baiocco, GR2.
5: Il caldo estremo è tra le ipotesi del malore che ha causato la morte di un bracciante agricolo di 55 anni. Haddad Taher stava lavorando nei campi per la raccolta delle angurie a Borgo Carbonara in provincia di Mantova. Caldo che con i primi temporali al nord concederà una lieve tregua, ma non è solo l'Italia a dover fronteggiare l'afa. Il problema interessa gran parte d'Europa, fra i paesi più colpiti la Francia. Il corrispondente.
8: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte 2 gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Il ministro della salute Stephanie Rist fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
5: Sono ormai oltre 1700 le vittime del terremoto in Venezuela. Tra le decine di migliaia di dispersi ci sono 40 nostri connazionali, 16 gli italiani morti. Il racconto dell'inviato Ilario Piagnerelli.
9: Vi parlo da Caracas, dove ci sono stati diversi distretti colpiti, sono caduti diversi palazzi. Arrivo da 2 giorni dove con altri colleghi abbiamo esplorato proprio il cratere sismico, lo stato di La Guaira, dove ci sono centinaia di alte torri panoramiche sul mare, perché era una zona turistica, che sono crollate, dove i piani sono collassati su se stessi completamente, edifici molto alti, quindi hanno intrappolato tantissime persone. Ci sono state molte proteste e probabilmente si aggraveranno. C'è molta rabbia rivolta al governo. La fiducia qui è pari a 0.
5: Prima riunione a Cipro del Board of Peace per Gaza, iniziativa del presidente Trump. Il summit ha l'obiettivo di rivedere la strategia dell'organismo e rilanciare il processo di pace per la striscia di Gaza, passato in secondo piano dopo l'inizio a febbraio della guerra Stati Uniti, Israele e Iran. La politica, il generale Vannacci risponde alla premier Meloni che aveva definito il suo movimento non distinguibile dalle opposizioni e difeso la legge elettorale. Gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua, le alleanze si fanno in due e non a scatola chiusa. Sul nodo preferenze, in serata vertice del centrodestra, i leader dell'opposizione Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli saranno sul palco della kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire invece no alla legge elettorale del centrodestra. Domenica 5 luglio sciopero nel settore aereo da Milano Malpensa a Roma Ciampino per i treni. Disagi il 9 luglio per la protesta dei lavoratori di Italo, in agitazione per tutto luglio i mezzi pubblici. Siamo allo sport, mondiali di calcio agli ottavi, Brasile, Paraguay e Marocco, ennesimo flop della Germania. Oggi ancora 3 partite dei sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio contro Norvegia per scoprire chi sfiderà il Brasile, poi alle 23 Francia-Svezia per la rivale del Paraguay e nella notte Messico-Ecuador. Tennis, Wimbledon si colora d'azzurro, 6 gli italiani in campo, si parte a mezzogiorno con le tenniste Paolini e Grant. Per gli uomini, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, che giocherà alle 17.30 circa. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione, come sempre alle 12.30.

0: Radio 2 Summer Camp.
1: Ma con questa sigla così frizzante non posso non dare il mio buongiorno a Simone Calomino.
2: E buongiorno Giodia Livernini, come stai cara?
1: Bene, bene, tu?
2: Bene, ti ringrazio. Stamattina grande traffico a Roma.
1: E infatti, ti stavo per dire, leggermente stressata dal traffico e dal parcheggio, ma insomma sono cose superabili.
2: Ma che vuoi che sia, guarda che bel vestitino a fiori per chi ci vede sul 202 per la regia di Giuseppe Caporale, Giodia.
1: Salutiamo anche Leonardo Carioti che è lì pronto alla regia, accanto a lui Paola Braia alla parte tecnica.
2: Giustissimo.
1: Una parte della squadra. Una parte,
2: ma non anticipiamo troppo, anzi entriamo subito in atmosfera estiva con Summer Punk di Francesco Gabbani che ci porta dritti dritti verso il club che abbiamo scelto di creare questo giorno. Quale sarà? Lo scopriremo fra poco, dai.

0: È lui, è proprio Francesco Gabbani col suo Summer Funk.
1: Vero?
0: Eri un po' distrattella.
1: No, non ero distratta e non si può raccontare tutto, no, anche no, i fuori onda. Comunque qui l'aria è frizzante, come la sigla frizzante, c'è un'atmosfera di gioia questa mattina.
0: Sì, anche di energia.
1: È di energia, però dobbiamo abbassare un po' il livello.
0: Esattamente, esattamente, perché oggi vogliamo creare il club dei pigri. Chi come noi è un pigro? Ma non un pigro, però non c'è niente di male nella pigrizia, no? Poi soprattutto in questo periodo in cui ci stiamo avviando lentamente verso le vacanze, un po' di pigrizia fa bene, no?
1: Ci sta, non bisogna sentirsi in colpa, perché durante il periodo estivo, insomma, c'è bisogno di mettere in pausa anche l'attenzione, di premere il pulsante off sulle varie attività consuete, e stare in panciolle significa mettere in pausa il lavoro continuo a cui è sottoposta la nostra attenzione. Lo dicono, indovina chi?
0: Chi lo dice?
1: Gli esperti.
0: Ah, la scienza. No, perché in effetti il nostro cervello ragiona, poi con la vita frenetica a cui siamo abituati oggi più che mai, quindi un momento di pausa consente al cervello anche di creare delle nuove relazioni proprio fra i pensieri, e anche di sviluppare il pensiero laterale, che è quello che ci aiuta a trovare le soluzioni ai problemi di cui non abbiamo una soluzione immediata.
1: Quindi cercheremo di trovare anche il risvolto positivo di questa pigrizia, ma a questo punto lo chiediamo a voi: se fate parte del club dei pigri, fatevi avanti al 348 7300 200. Quanto siete pigri? In cosa siete pigri?
0: Come la mettete in atto questa pigrizia? Vi porta a qualcosa di buono? C'è sempre un lato negativo oppure anche dei lati positivi nella pigrizia? Basta, mi sembra che questo sia l'argomento.
1: È questo, basta, è l'abbiamo quello. Detto Simone.
0: Abbiamo detto 348 7300 200.
1: Non mi va di aggiungere altro, sono pigra oggi.
0: Va bene, allora c'è Dua Lipa, Silk City anche insieme a lei, e cantano Electricity, lo sai?

0: Ah, un vocale.
1: Sono così pigro che non entro nemmanco nel club dei pigri.
0: Ecco.
1: Non me va.
2: Lui gli va.
3: Quindi lo chiudiamo subito questo club dei pigri, perché se partiamo così.
2: Ma teniamolo aperto, perché è proprio questo il bello: essere talmente pigri da non aver voglia neanche di entrarci a far parte.
3: Però un pochino di sforzo ve lo chiediamo per raccontare la vostra pigrizia, ma un pochino di sforzo ci vuole anche per combatterla, questa pigrizia.
2: Sì,
3: perché
2: ma
3: a volte
2: va
3: combattuta per forza. Tipo la mattina ti devi svegliare, devi andare a lavorare.
2: Sì.
3: E va fatto. E c'è poco da fare. Va fatto.
2: Ma non ti va.
3: Che fai?
2: C'è una tecnica.
3: Dai.
2: Sì, si chiama hack cognitivo, questa tecnica.
3: Attenzione.
2: Allora, consiste in questo: praticamente tu sei nel letto, così, avvolto dalle tenebre, dell'oscurità e del sonno. E intanto, quando ti devi svegliare, suona la sveglia. In quell'istante in cui tu dici no, non mi alzo, tu conti 5, 4, 3, 2, 1. Attenzione però, non 1, 2, 3, 4, 5. No, a ritroso bisogna contare. Sai perché, Jody?
3: Per quale motivo?
2: È perché così, contando alla rovescia, tu devi fare uno sforzo cognitivo. Quindi il tuo cervello si risveglia.
3: Si sveglia automaticamente. Allora, meccanismo semplicissimo: nel momento in cui sentite l'impulso di agire per un obiettivo, quindi alzarti, chiamare un cliente, iniziare un allenamento, ma avverti quell'esitazione che avanza, bisogna contare a ritroso. 5, 4, 3, 2, 1 e immediatamente il vostro corpo vi seguirà.
2: Si sveglia.
3: Pare vero.
2: Guarda, so che ci hai provato stamattina. Tu,
3: Non è riuscito. Non è riuscito. Alla quinta sveglia il mio corpo ha capito che...
2: Lo sai uno che fa sempre sto conto alla rovescia? Che è Leonardo Cariotti.
3: Sì?
2: Lo vedi continuamente, va sempre 5, 4, 3, 2, 1. Ma nessuno capisce perché, sinceramente.
3: Mi sa che tra poco ci darai i numeri di nuovo, perché la musica anche è protagonista di questo club. Il club dei pigri, che continua a aumentare anche alla 3, 4, 8, 7, 300, 200. Sono talmente pigro che sto insegnando al cane a litigare con mia moglie al mio posto. E lo scrive Carlo. Ecco, è questo il club che cerchiamo oggi.
2: Ottima idea. Ricordatevi che al Radio 2 Summer Club ogni vostro messaggio è ben gradito, anche quello che ci arriva per esempio da Harry Styles con Dance No More.

0: Billie Jean, Michael Jackson al Radio 2 Summer Club, sono le 10:53. Tra l'altro tu di Michael Jackson sai molte cose che
1: come
0: non
1: no.
0: si dovrebbero sapere, fra l'altro.
1: Come no? Del resto si è chiusa da poco la stagione di Eretici su Radio 2. Abbiamo avuto modo di intervistare un giornalista opinionista, Biagio Danelli, che è appassionato di Michael Jackson, sì. e che con grande fermezza ci ha rivelato che in realtà il re del pop è ancora vivo.
0: È ancora vivo.
1: È tra di noi.
0: E dove vive?
1: Vive nell'Ohio, mi pare.
0: Quindi manco troppo
1: genere.
0: Lontano. Sì. Penso a Cuba.
1: No.
0: No, niente. Va bene. Comunque di pigrizia stiamo parlando. Al Radio 2 Summer Club abbiamo creato il club dei pigri. Ci scrivono al 348-7300-200. Il top della pigrizia penso che sia un vecchio detto toscano. È una signora che si rivolge a un'altra che chiamava ad alta voce il figlio. Già che hai la bocca aperta, chiama anche il mio figliolo. È giusto? Ormai
1: visto che ci
0: gridando.
1: Sei così bene, risparmiare anche la voce quando si tratta di pigrizia. Il sì. club dei pigri è quello che abbiamo istituito questa mattina qui su Radio 2. Simone Calomino, Giodia Rivernini. Ma tra le tante notizie che ruotano intorno alla pigrizia abbiamo scoperto, numeri alla mano, c'è il fitness low cost, cioè entro i primi 90 giorni il 94% delle persone pare che smetta di allenarsi.
0: Lo sai perché?
1: Perché
0: da soli ci si annoia, cade subito la motivazione.
1: Però sai che in fondo posso crederci, almeno sulla mia esperienza personale, quando andavo in palestra con un'amica sono riuscita ad allenarmi per tutto l'anno.
0: E non sei
1: da sola invece faccio sempre solo beneficenza all'inizio
0: non sei
1: dell'anno.
0: Da sola a dire così, perché c'è una professoressa, sai che a noi piace tanto avere dei professori, Anna Nosella.
1: Anna, come la nostra Anna. Ascoltatrice che ama
0: come
1: il
0: la signora
1: Radio 2
0: Anna
1: Sanerte.
0: Che ci vuole tanto bene, è una psicoterapeuta e psicologa dello sport che dice tu devi fare lo sport in compagnia perché nel team mantieni più alta la motivazione, no? C'è l'effetto della coesione sociale, tutte quelle cose che sappiamo che succedono quando si sta insieme. Quindi se dovete iscrivervi in palestra, iscrivetevi con un amico che va meglio, no? Almeno non buttate i soldi come fa Giodia Livernini.
1: Ma io devolvo in beneficenza le palestre, varie palestre di Roma, do il mio contributo annuale come sempre. Il Club dei Pigri questa mattina su Radio 2.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa avete deciso di imparare oggi?
2: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
4: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
3: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
5: Ogni stagione è piena di sorprese.
2: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: La soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Elisa, amore è su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Simone Calumino, Giodia Rivernini. Oggi abbiamo istituito il club dei pigri, siamo tutti un po' lenti, tutti con molta calma, soprattutto a Roma che ieri era festa, ci riprendiamo per affrontare questa settimana e comunque non dobbiamo avere i sensi di colpa,
1: no,
0: perché
1: no, no.
0: Non siamo soli.
1: Non siamo soli intanto perché al 348-7300-200 ci ha scritto qualcuno, ci hanno mandato questo vocale, sentiamo.
2: Non è pigrizia ma è saggezza, fai sì. Poco e quel poco fallo fare agli altri.
1: È giusto, certo. È giusto.
0: Lo slogan potrebbe
1: questo
0: essere.
1: Questo è lo slogan dei pigri che siamo anche
0: club.
1: Noi. In
0: sì,
1: fondo.
0: Sì,
1: e poi dicevamo giustamente che ci sono anche dei pigri che noi non avremmo mai detto, dei pigri famosi.
0: Allora, primo fra tutti ragazzi, sì. Usain Bolt, campione mondiale di velocità, si è autodefinito più volte pigro, una confessione che sembra smentire i risultati della ricerca sulla pigrizia. Ma lui insomma è un'eccezione probabilmente anche in questo, e se Bolt è pigro chi siamo noi?
1: Ma vedendolo correre uno dice Usain, ma che sta di direbbero a Roma.
0: Poi
1: John
0: chi altro?
1: Lennon. John Lennon.
0: Vedi.
1: Ma perché c'è proprio una sua citazione che dice: tutti pensano che io sia pigro, pazienza, io invece penso che gli altri siano matti a correre ovunque e in fretta.
0: Ma ha ragione.
1: Che è quello che penso io quando vedo la gente che va a correre, in effetti. Ma dove corri?
0: E tra poco ne parliamo. Perché questa è una moda che prende un po' tutti, soprattutto i giovani.
1: Sta prendendo piede.
0: Sì. E insomma dobbiamo capirne di più. Comunque, fra i tanti personaggi famosi, per esempio, anche Einstein
1: sì.
0: Insomma voglio dire non è l'ultimo arrivato e anche lui pigro, specialmente ai tempi della scuola dove andava molto bene in matematica,
1: sì.
0: Sai, incredibile,
1: sì.
0: Si affaticava molto nelle altre materie, quindi sì, bravo in matematica però resto non si applicava molto, era pigro.
1: Tanti pigri a scuola, anche Picasso sembra che a scuola non andasse benissimo e la cosa più divertente che ho letto è questa di Ronald Reagan che dice: non si muore di troppo lavoro ma meglio non rischiare. Beh, mi sembra proprio un manifesto.
0: Dobbiamo dosare le nostre energie, questo è quello che poi si nasconde dietro la filosofia del club dei pigri.
1: Direi proprio di sì, cara Jody.
0: Un pochino ritornare alla lentezza non fa male, eh?
1: No, per carità.
0: La vogliamo annunciare molto lentamente
1: troppo
0: questa?
1: Tardi.

0: non dice Lucio stop the dance, no.
1: No.
0: Tu pensi stia parlando con Lucio?
1: Sì, no, mi è sembrato così tutto il tempo.
0: No, invece no, è Lose Yourself to Dance,
1: ma
0: Daft Punk e Pharrell Williams.
1: È incredibile.
0: Non è Lucio. Questo però è il Radio 2 Summer Club.
1: Scopriamo delle cose nuove, sono le 11:07 di questo martedì 30 giugno, un mese che voilà, sparisce così, eh?
0: Meno male.
1: Incredibile a dirsi.
0: Col caldo che c'è stato.
1: E infatti, chissà cosa ci aspetterà nelle prossime giornate, ci aspetta però sicuramente la generazione Z che pare abbia sostituito la discoteca con la corsa. Prima avevamo annunciato che avremmo parlato di corsa perché la corsa per eccellenza, no, per
0: sì,
1: i pigri diventa, come dire, è un'azione complicata, bella impegnativa.
0: Sì.
1: Eppure, adesso nel 2026 all'alba ci si sveglia direttamente non per un attacco di produttività tossica, ma per allacciarsi le scarpe da ginnastica e raggiungere il proprio running club.
0: Ma ce ne eravamo accorti, sai come ce ne eravamo accorti? Con una moda che adesso si vede dovunque spopolare, quella degli occhiali veloci, che io non sopporto. Ce li hai presenti tu? Gli occhiali veloci? Sono quegli occhiali che proprio quelli da runner,
1: sì,
0: che ti coprono completamente la parte superiore del viso, che sono specchiati, sono bruttissimi, però vanno molto di moda.
1: Ma è solo una questione di moda oppure è una praticità, che ne so, che magari ti proteggono gli occhi dai moscerini, da varie...
0: Sì, sì, perché una visiera praticamente, così non ti entra niente negli occhi.
1: Tu
0: però
1: pensa
0: per uscire a fare la spesa con l'occhiale veloce...
1: Ma pensa che fatica, tipo alle 6 del mattino, no? Tu ti svegli, ti metti le scarpe da giornale, l'occhialone, vai a... quanto impegno ci vuole per... Se c'è qualcuno all'ascolto che lo fa, e ci sarà, perché siete in tanti, motivateci. 3487 300 200.
0: Sembra veramente che vogliamo distruggere le buone pratiche, però ste buone pratiche, ma chi l'ha detto che sono buone?
1: A noi non ci va, non ci va oggi,
0: per
1: no.
0: No.

0: vostre cartoline sonore, cosa, in che consistono?
1: Consistono in
0: inviare una nota audio di 20-30 secondi, non di più, raccontandoci cosa state facendo in questo momento, ma cosa importante, nel vostro dialetto, al 348 7 300 200.

0: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: 2-2.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: club dei gladiatori, e lo facciamo con Raffaele Quagliarini, che abbiamo in diretta con noi al telefono. Raffaele, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Forse dovremmo chiamarla Asticus, o sbaglio?
1: Cioè, Raffaele, così che mi chiamano in questo ambiente.
0: Ma tu che
1: è
0: ne
1: il mio
0: sai?
1: Nome di battesimo da gladiatore.
0: Tu
1: benissimo,
0: che ne sai,
1: grazie,
0: che lui si chiama Asticus?
2: Me lo so io c'ho la palla di cristallo.
0: Perché già hai frequentato il club dei gladiatori,
2: lascia
0: Simone.
2: Lascia perdere, se sono cose molto private. Ma senti Raffaele, da dove viene questa passione per i gladiatori, per l'arte della gladiatura?
1: Allora, l'arte della gladiatura è una passione secondaria alla nostra passione per Roma. Tutti noi che facciamo parte di questi club di rievocazione, che abbracciano un po' anche tutte le epoche, quindi ognuno di noi ha la sua passione. La nostra è una grande passione sia per Roma che per le arti marziali, visto quello che facciamo.
2: Ecco, e capiamo bene che cosa fate. Voi vi vestite da gladiatori e riproponete le battaglie dei gladiatori.
1: Sì, diciamo, non è soltanto questo, perché noi comunque all'interno della nostra associazione facciamo tutto ciò che riguarda il combattimento e tutto quello che gira intorno al combattimento. Quindi rievochiamo tutta la storia di quella che può essere dalla classica schiavitù a come si diventa gladiatori. Costruiamo tutto quello che noi usiamo all'interno anche delle nostre rappresentazioni, quindi i nostri incontri sono sia di allenamento che anche di studio e di costruzione di tutto ciò che ci serve per combattere, quindi dagli scudi alle armature, alle armi. Quindi facciamo tutto uno studio a 360 gradi di quello che è l'arte della gladiatura e lo studio della storia di Roma. Nello specifico noi facciamo tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, quindi diciamo nell'era augustea, che è quella secondo me più rappresentativa di quest'arte della gladiatura.
0: Senti Raffaele, siccome hai parlato di combattimento, armi, insomma in questo periodo storico in particolare dove puntiamo tutti a un unico obiettivo che è la pace, ovviamente certo partendo dal piccolo al grande,
2: certo.
0: Però
2: certo,
0: quando parli di combattimenti ovviamente pacifici, cioè nel senso sottolineiamo, spieghiamola questa
1: sono
0: cosa.
1: Combattimenti assolutamente diciamo che cercano di stigmatizzare la violenza, ma proporre più che altro la spettacolarità di quello che era il combattimento e tutto ciò che c'era dietro al combattimento, perché purtroppo abbiamo una falsa visione della gladiatura da quello che vediamo nei film come una cosa estremamente brutale, mentre invece nell'antica Roma, tanto per essere concisi perché abbiamo poco tempo, la gladiatura veniva vista come un percorso di purificazione del combattente, che era mediamente un delinquente a cui veniva data la possibilità di redimere la propria fedina penale, ecco, diciamo così, tramite l'arte del combattimento, quindi tramite la sofferenza, diciamo, e il sangue, che non era alla fine tantissimo perché difficilmente moriva un gladiatore, veniva vista quant'era la sua volontà di tornare a tutti gli effetti un cittadino romano. Quindi anche nell'antica Roma sì, era brutale, ma aveva comunque un senso civico,
2: certo.
1: Vogliamo dirlo tra virgolette,
2: Asticus,
1: un senso
2: allora
1: civico.
2: Noi dopo entreremo nel merito di alcune domande un po' più curiose su questa cosa. Nel frattempo sentiamo Diana Ross con The Supreme.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio 2, le 11:20 e quando siamo a quest'ora siamo al momento del club affiliato del mattino, il club particolare di cui vi vogliamo parlare. Oggi parliamo del club

0: In nome dell'amore, fermati, ti prego, Giodia Livernini.
1: Cosa?
0: Stop in the name of love.
1: Va bene, Diana, ma Ross. Mi devo fermare in
0: devi
1: cosa?
0: Devi fermare un attimo a riflettere sull'amore che sull'amore. C'è anche nell'arte della gladiatura.
1: Questo è importante sottolinearlo. Stiamo parlando del club dei gladiatori con Raffaele Quagliarini e insomma abbiamo parlato di combattimenti, ma combattimenti solo a scopo insomma performativo, di spettacolo.
2: Assolutamente.
1: Ma in che lingua parlate, Raffaele?
2: Allora, quando ci alleniamo ovviamente in italiano.
1: Ok.
2: Però diciamo a livello comunque dei combattimenti, quando siamo nei nostri eventi, non siamo soltanto noi, ma siamo circondati anche da altri elementi del nostro gruppo storico romano, perché noi siamo più o meno 200 elementi e rappresentiamo tutta la parte civile e militare di quella che è la storia di Roma. Sì. Quindi anche tra il pubblico ci stanno rappresentanti della scuola che incitano uno o l'altro gladiatori con terminologie che sembrano essere utilizzate all'epoca, come verbera, che voleva dire forza, coraggio, perché il combattimento doveva essere incitato. Il gladiatore che veniva punito era quello reticente, quindi più combattevi, più agli occhi del pubblico eri ben visto.
0: Ma tutte
2: quindi
0: così verbera, educate verbera, queste frasi? Tutte così educate e carine?
2: Se un gladiatore ti stava antipatico, sì, potevi anche appellarlo con un filimuli Ercula, che vi lascio immaginare cosa potesse significare.
1: Filimuli
2: Ercula.
0: Ok, Jody,
2: visto che ci siamo, potrei anche chiamarvi, non so, Flamma e Brutus.
0: I nostri nomi da gladiatori,
2: i vostri nomi da gladiatori per oggi.
3: Ma perché Brutus? Io?
1: Giusto,
2: è uno dei più grandi combattenti del Colosseo. Noi conosciamo Spartacus, Eomao, Cristo, che sono quelli un po' blasonati.
1: No, ma poi sai che c'è, Raffaele, che Calomino in fondo è anche un po' Brutus a volte, quindi ci sta come
2: sotto,
1: nome.
2: Sotto.
1: Flamma invece sta per... la passione,
2: fiamma. Comunque era una gladiatrice famosa
0: di rosso. La fiamma, sì.
2: Tra Amazzone e Flamma era un combattimento famoso fra due donne, Amazzone e Flamma.
0: La
2: quindi
0: fiamma
2: era una
0: è
2: delle,
0: bella, Gabriele D'Annunzio,
2: delle gladiatrici più famose dell'epoca, anche perché le donne combattevano, a differenza di quello che spesso si vede nei film, anche se poi ogni imperatore imponeva le sue regole. Parliamo sempre di 1000 anni di storia.
1: Brutus e Verbera,
2: vediamo...
1: a questo punto Brutus e Verbera, perché è il momento di verberare.
0: Asticus, è stato veramente un piacere, ti ringraziamo,
2: piacere
0: per
2: mio,
0: essere stato con noi. E a questo punto come ci si saluta? Salve?
2: Ave. Banale ave o ad maiora.
0: Ad maiora semper, Asticus.
1: Asticus, dove possiamo continuare a seguirti? Sui social?
2: Allora, sui social Scuola Gladiatori Roma o Gruppo Storico Romano. Bellissimo. E la nostra sede è sulla più antica, come insomma a Roma è giusto che sia.
0: Vi verremo
1: ave
0: a trovare
1: Asticus,
0: allora. Ave Asticus, ad maiora. Stai attenta, Jody.
1: Verbera.
0: Filimuli Ercula. Mi è piaciuto un sacco.

0: Pietro Bagnadentro, ovvero Trigno in arte, insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Sono arrivate tantissime cartoline sonore. La cartolina sonora consiste in una nota audio di 20-30 secondi. Raccontateci cosa state facendo, ma fatelo nel vostro dialetto.
1: E sentiamo un po', per esempio, questa.
2: Undi, in che momento sei da ora come da un vestito di spose, parune giovine siore che ora rinnova gli spromessi di matrimoni col sompa urgata al prossimo mese.
0: Quindi le promesse di matrimonio, le promesse di matrimonio, io ho capito.
1: Questi dialetti così difficili che però pian piano ci stanno entrando nelle orecchie, sì. Riusciamo anche un po' a capire quello
3: Maria
1: che...
3: Maria da Lecco.
1: Ah, Lecco.
3: A calura chi sono tre preparate a mangiare per il mesdì. Per fortuna tutta roba fresca.
1: Tutta roba.
3: Insalata, formaggio, mozzarella, tomatas.
1: Sì.
3: Meno male.
1: Meno male.
0: E ragazzi, questo sì.
3: Adesso sto preparando da mangiare tutta roba fresca, insalata, formaggio, mozzarella con pomodori.
0: E questo è quello che fanno le cartoline sonore. Si inizia a parlare anche di cibo, tra poco ne ascolteremo altre su Radio 2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Lazza e Tiziano Ferro. Oh, perdono, yeah. Perdono. Jody, perdonami.
1: Ma di cosa?
0: Perdonami.
1: Ma
0: perché devo
1: mai
0: farti sentire una cartolina sonora di...
1: brutta?
0: Non lo so, giudicherai tu alla fine.
1: Sentiamo.
0: Che ne pensi? Nunzio.
1: Sentiamo.
0: Nunzio?
1: Stiamo Nunzio.
2: Buongiorno, guaglio.
0: Ciao.
2: Tutto a posto.
0: Tutto a posto. E
2: Simone, Jody, siete troppo forti. Jody, tu tieni la voce zucchero. No, stamattina io sto a Lucca in un grande centro benessere, faccio un corso in piscina perché già scende la panza. Oggi pomeriggio me ne vado in Versile a faticare. Tutto a posto, state bene, buona estate e rallegrati sempre.
0: Ma grazie
1: Nunzio, grazie che carino.
0: Tiene una voce zucchero.
1: La voce zucchero, io sono Flamma e tengo la voce zucchero, caro Brutus.
0: Flamma, senti Alberto che
1: sentiamo.
0: Ci dice. Sentiamo un po'. Cartoline sonore.
3: Sul T3 è andata a Macellar per comprare quel bistecca del filetto de Pulaster. Perché dopo che impani, perché è Milano. Udine, piace tanto i cotulette con i patatini freddi. Alberto da Milano.
0: Milano, oddio, esistono ancora i milanesi, incredibile. Credevamo che si fossero ormai dissolti.
1: Le cotolette, sulle cotolette mi ha proprio ucciso.
0: Cotolette, signora mia.
1: Quando ha parlato dell'impanato.
0: Pulaster pure fa.
1: Beh, vabbè.
0: Sentiamo un'ultima cartolina sonora brevissima.
4: Ciao, Michele di Cormò, sto correndo col camion.
0: Corri piano, Michele. Corri piano con sto camion, insomma. Stiamo attenti.
1: Siamo attenti ovviamente anche alla guida. Radio 2 Summer Club vi accompagna ancora per un po' fino alle 12 su Radio 2. Simone Calomino, Giodia Livernini, le vostre tantissime cartoline sonore, tra poco ne ascolteremo ancora.
0: Ma piove.
1: Questa mattinata
0: sta piovendo
1: sì, aspetta che guardo.
0: Piove, che sta piovendo.
1: It's Rainy Man.

0: Jerry Halliwell, It's Rainy Man su Radio 2, ormai alla seconda settimana del Radio 2 Summer Club. C'è un momento in cui ormai lo vogliamo proprio concedere al nostro Simone Calomino per farvi conoscere il nostro giovane proprio scelto fra tanti con tutti i suoi talenti. Ieri abbiamo ascoltato la tua performance canora, ma sappiamo che sei anche molto bravo ai fornelli.
1: È vero.
0: Ti vedo con in mano un ricettario.
1: Sì, questo è il mio ricettario
0: di ieri praticamente,
1: ultimo uscito, 1844.
0: Abbiamo un po' di fame e
1: sì.
0: Quindi Chef Brutus, prego.
1: Allora,
0: a te
1: fritto di calamari. Prendi libbre 7, ovvero rotoli 2,5 di calamari. Ne toglierai diligentemente gli artigli, badando che non si crepi il fiele. Ed ancor così ne toglierai quella spina vetrata. Li taglierai a tarallini, come ancora dividerai gli artigli, li laverai più volte, li farai sgocciolare, li farinerai benissimo e quindi li friggerai con strutto. L'accomoderai nel piatto con salvietta al di sotto.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life, sì, alle 11.52. Sì.
1: Come no?
0: Dai, non...
1: ripeti se hai il coraggio. No, lo devi ripetere, lo devi ripetere.
0: Ho detto quelle.
1: Che
0: quelle...
1: cosa abbiamo ascoltato ora?
0: Quelle
1: chi era che cantava?
0: Proprio cretine.
1: Chi cantava?
0: Stevie Wonder, ho detto che si chiama Stefanuccio Meraviglia.
1: Stefanuccio Meraviglia. Stevie Wonder, detto anche Stefanuccio Meraviglia.
0: Guarda
1: Leonardo
0: comunque.
1: Carioti, ma anche Daria Ragazzi, ci stanno guardando male. Ci stanno guardando male.
0: Ma
1: siamo
0: cartoline,
1: quasi giunti al termine, guarda, sì. Quindi ce lo potevamo permettere, Stefanuccio Meraviglia.
0: Allora, vorrei farti sentire prima il messaggio di Rosa, una sarda a Roma, una cartolina sonora di Rosa.
1: Sentiamo.
0: Ah no, chiaramente la sentiremmo se Simone Calomino fosse una persona sveglia.
1: È che tu ti distrai con Stefanuccio Meraviglia e poi questo è quello che succede, capisci? 3487 300 200, sentiamo
0: adesso
1: le cartoline sonore.
0: Adesso
1: sentiamo,
0: sì.
1: Vai.
2: Allora. Ciao a tutti, sono Sando Mumia, soffrisco, sto facendo il gruppo con Tammatica, o Pache o Pias, da proposto Pago Pago, de Piperoni Piccanti.
0: E questo
2: Pago Pago. Ciao a tutti, su.
0: Tutto su. Io ho capito solo Piperone Piccante.
1: Guarda caso anch'io che non hanno nulla a che vedere con la ricetta che ci hai dato poco fa.
0: No,
1: che cos'era?
0: No,
1: che non me l'ho rimossa.
0: Era il fritto di calamari.
1: Fritto di calamari, fritto di calamari.
0: Allora abbiamo una veneta di Vicenza, sentiamo un po'.
3: Ciao,
0: ciao.
3: Mi son l'Angela e stamattina sto a casa.
0: Bella
3: e son
0: voce.
3: Di stirar una scianta. Perché se un pochetto manco caldo. Ieri sera ga piovuto una scianta e se ga un attimo rinfresca. E così stamattina mi sono messa a sbrigare qualche faccenda.
1: E qualche faccenda,
3: e
1: ovviamente.
3: E vado a frecciarmi anche le valigie, perché tra un par di giorni mi e mia Maria andiamo al mare.
0: Ah,
3: ciao,
0: brava.
3: A tutti.
1: C'è
3: ciao.
1: Della sana invidia, grazie.

0: Shawn Mendes con Stitches ci porta alle 11.57 al Radio 2 Summer Club. Siamo arrivati al momento dei saluti finali, cara la mia Jody Aliterni.
1: Che puntata, ragazzi, abbiamo scoperto che contando al contrario 5, 4, 3, 2, 1 possiamo attivare
0: il cervello.
1: Sì, sì. E quindi rompere il meccanismo della pigrizia. Abbiamo scoperto il club dei gladiatori, ma soprattutto da oggi noi ci chiamiamo Flamma e Brutus.
0: È così.
1: Scoperto anche che quando vuoi insultare qualcuno,
0: non lo ripetere, che
1: dici,
0: già, sono stato già sgridato, non si
1: Fili Muliercola, che altro che
0: là.
1: Sei
0: ecco. Salutiamo Daria Ragazzini, la nostra curatrice, salutiamo tutti quanti. Adesso diamo la linea a Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, e noi, cara Jody, ci vediamo domattina,
1: domani sempre qui su Radio 2. Ciao Simo,
0: ciao.

E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Generazione Radio 2. Ringraziamo Giodia Livernini e Simone Calomino che vengono prima di noi.
2: È un piacere, benvenuti e bentrovati dopo l'ascolto appunto dei nostri amici e colleghi. Siamo di nuovo a Generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto.
1: Ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano che siamo anche in Visual Radio sul canale 202. Potrete vedere un Mario Benedetto particolarmente felice.
2: Ma io
1: oggi,
2: se ci fate caso, in realtà mi
1: con
2: metto
1: un
2: sempre...
1: sorriso smagliante.
2: No, in realtà hai introdotto tu, ride. Come mai se ridi? Chi ride?
1: Non ho motivo per non essere felice.
2: Oh, questo è molto bello. Bisognerebbe ripetersela un po' spesso, magari con un ottimo, diciamo, sottofondo musicale. Perché no? Generato dall'intelligenza artificiale? Ne vogliamo parlare?
1: Beh sì, anche se in questo caso no, perché abbiamo la nostra Levante con Malia.

0: nuovo brano di Levante, On y va, toujours très chic, ci porta nelle strade di Parigi con questa forza invisibile.
1: Sì, sì, ma anche tu, devo dire, ci porti nelle strade, nei meandri della Francia con questa pronuncia fantastica.
0: Très chic.
1: Sì, molto chic. È chic come la nostra musica, ancora una volta, insomma, ben incarnata dalla voce di Levante. A proposito di voce, Nicole, ci sono voci che si fanno, tra virgolette, artificiali, e così, si stanno facendo artificiali.
0: Sì, esatto, perché tu pensa che tramite una piattaforma che si chiama Deezer, ogni sì. giorno sulle piattaforme principali sono caricati circa 30.000 brani, pari al 28% del totale, creati interamente o parzialmente, quindi generati dall'intelligenza artificiale. Ti è mai capitato di ascoltare un brano
1: questo è un'ottima
0: creato dall'intelligenza
1: domanda, perché
0: artificiale?
1: È importante capire se si sa, insomma, che quel brano è originato dall'AI, si dice ok, lo ascolto, vediamo se c'è differenza. Il punto è proprio questo, ma noi ci rendiamo conto oggi, secondo te, se ascoltiamo qualcosa di umano, diciamo così, oppure generato dall'AI? Difficile, sta diventando sempre più difficile.
0: È molto difficile. Tu pensa che ci sono dei cantanti virtuali che hanno addirittura firmato dei veri e propri contratti discografici.
1: Fantastico, un po' come le attrici, diciamo, avatar, attori,
0: sì,
1: avatar.
0: Sì, ma ormai attori avatar, modelle avatar pure, non so, c'è stata tutta quella polemica delle modelle generate con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, perché no? Ma io, sai, su questo sono abbastanza aperto. È chiaro che poi l'arte credo che viva molto di umano, ma poi attenzione, sottolineiamo anche questo, perché torna, e stiamo proprio tornando a parlare di questi temi, perché i nostri ascoltatori dimostrano attenzione, perché si stanno rivelando molto importanti generazionalmente. L'importante è che poi all'inizio e alla fine del processo, insomma, l'attenzione anche sull'arte umana è generi quello che è arte allo stato
0: esatto
1: puro.
0: Però possiamo chiedere al 348 7300 200, se vi è capitato di ascoltare sì. un brano creato, generato dall'intelligenza artificiale, e se vi è piaciuto
1: e cosa
0: no.
1: ne pensate. Esatto, ascoltiamo.

0: Don't worry, non preoccupatevi, state con noi, ascoltateci,
1: e se lo
0: guardateci.
1: L'Angelozzi, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, Generazione Radio 2, Don't worry, sì, un pezzo di successo. Veramente anche qui, diciamo, il prodotto di un flusso creativo importante, devo dire, e non interrotto dall'intelligenza artificiale, perché la musica continua, grazie appunto all'uomo e grazie alle note, diciamo, sintetizzate oggi, anche a creare mood, stati d'animo, situazioni.
0: Sì, sì, sì. Tu sai cosa vuol dire stare nel chill?
1: Ma tu stai per caso introducendo, traduci questo mondo?
0: Sì, perché a me questa rubrica mi fa divertire tantissimo, perché vedo la tua faccia quasi un po' stranita.
1: Sì, no, però chill oggettivamente
0: chill,
1: è facile.
0: Sai, è facile.
1: Diciamo, secondo me allarghiamo lo spettro di generazioni che
0: oggi
1: si sentono
0: stata buona.
1: Queste, sì, molto buona. Però se ci dai qualche chicca o qualche dettaglio, chiaramente è sempre gradito.
0: Stare nel chill significa rilassarsi, stare calmi, non preoccuparsi, quindi proprio godere di uno stato di totale tranquillità. Quindi quando uno ti vede che sei un po' agitato, magari capita spesso che Mario mi vede un po' agitata e mi dice ma stai nel chill, tranquillo, stai nel chill.
1: Beh, la musica aiuta tanto da questo punto di vista.
0: La musica aiuta tanto.
1: Devo dire, l'arte a volte può trasmettere anche un po' di inquietudine, così come un brano che tocca delle corde delicate, però di base trasmette un senso così di quiete, spesso.
0: Sì, sì, che poi proprio viene utilizzato come verbo, chillare, dobbiamo chillare,
1: quindi viene anche declinato.
0: Poi viene anche declinato, ed è stata eletta parola giovanile dell'anno del 2025 dell'Accademia della Crusca.
1: Niente meno, pensa
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: vedi come
0: sì,
1: si sta evolvendo, anche la Crusca sta facendo passi digitali da gigante.
0: Passi digitali da gigante, è vero, però dai, chillare, che poi in realtà in radio un po' c'è questa situazione di chill out, capito? Perché
1: sì,
0: noi
1: sì, no,
0: vi accompagniamo in un momento di relax.
1: Devo dire, c'è tradotto bene questo mondo, perché poi diciamo sempre alle generazioni di parlarsi, ma se non si hanno codici o linguaggi comuni è difficile continuare a farlo. Possiamo continuare ad ascoltare però la nostra fantastica musica. Sai chi ascoltiamo adesso?
0: Ascoltiamo adesso Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you, country pop scritto e cantato da Taylor Swift per il film Toy Story 5. Sei andata a vederlo? Io no, ancora
1: no,
0: mi
1: no,
0: manca.
1: No, però Toy Story chiaramente ha fatto appunto la storia. E mentre appunto ascoltiamo questa fantastica musica, al 3487-300-200 arrivano un po' di messaggi vari, ecco, ce ne sono alcuni e ci hanno colpito, per esempio sul comprendersi. A volte si forza, cioè diventa un po' una moda parlare, usare una parola appunto alla moda o diciamo un inglesismo. In realtà ricordiamo sempre, i nostri ascoltatori su questo sono sempre puntuali e attenti,
0: sì.
1: Il linguaggio serve a farsi, diciamo, a comprendere, non a flexare, giusto? L'ho usato
0: è
1: bene
0: giusto.
1: Questo.
0: No, ma infatti la nostra rubrica Traduci questo mondo è per far conoscere a più generazioni anche modi diversi di vedere il mondo, di utilizzare le parole.
1: Purché appunto non sia forzato, esatto. Ci ha raggiunto un ospite al telefono, sì. E proprio per parlare esattamente, siamo al perimetro appunto dell'arte, delle novità generazionali, abbiamo con noi Ludovica Lirosi, che è attrice, regista e produttrice. Ludovica, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno Ludovica. Anche attrice, dobbiamo dirlo, ti abbiamo visto nella serie TV Millennials, quindi non potevi non essere ospite qui da noi a Generazione Radio 2.
1: Che senso ha, esatto, grazie intanto per essere qui Ludovica, che senso ha, al di là appunto del piacere, poi ci racconterai la tua storia perché hai studiato anche all'estero, alla New York Film Academy, insomma qualche consiglio e testimonianza per i giovani artisti all'ascolto è interessante, però ecco, che senso ha parlare di millennial, portare sullo schermo in scena proprio un prodotto?
0: Serie TV Millennials, quindi non potevi non essere ospite qui da noi a Generazione Radio 2.
1: Che senso ha, esatto, grazie intanto per essere qui Ludovica, che senso ha, al di là appunto del piacere, poi ci racconterai la tua storia perché hai studiato anche all'estero, alla New York Film Academy, insomma qualche consiglio e testimonianza per i giovani artisti all'ascolto è interessante, però ecco, che senso ha parlare di millennial, portare sullo schermo in scena proprio un prodotto generazionale oggi?

0: mio avviso, che sono la comunicazione, certo, che è il problema principale oggi nelle relazioni, nei rapporti, come è importante anche la famiglia dalla quale veniamo, l'educazione, tanti aspetti che condizionano anche psicologicamente ognuno, anche nei rapporti delle famiglie dove non c'è una comunicazione
1: esatto, regolare. Ecco, quindi secondo te, Ludovica, proprio l'arte, anche insomma cinematografico, comunque il prodotto anche culturale, creativo, può aiutare a volte a creare, a colmare quel divide, o creare appunto un elemento di dibattito, così colmando quel divide che esiste tra generazioni, a volte quella divisione, quella...
0: Sì, io spero con la mia, questa serie che presto vedrete in onda, che è distribuita anche da Rai e invece nella parte spagnola da Mediaset, sì, Spagna, proprio voglio che sono felice perché adesso questa serie ha vinto oltre 30 premi internazionali.
2: Complimenti.
1: Quindi il pubblico ha risposto con entusiasmo.
0: No, e quello che è proprio il messaggio che voglio che arrivi è che uno si ritrovi. Sono felice, mi hanno detto che si ritrovano in molti personaggi, come affronto tanti temi senza filtri, perché è quello che il cinema deve raccontare, verità, a mio avviso. In questo caso è una serie TV, ma per me è lo stesso, perché appunto vengo dall'Academy americana, dove ovviamente voglio dare dei messaggi a ogni cosa che giro, scrivo, e quindi voglio perché tocco tantissimi temi importanti, sì, anche come la manipolazione psicologica, che oggi è un tema, quindi la violenza
1: anche
0: sulla
1: donna, la fragilità, perché insomma come dici tu, la psicologia è protagonista delle nuove generazioni, perché c'è questo senso, e spesso ne parliamo anche con Nicole, che rappresenta la generazione Z. È una generazione che ha grandi, diciamo, solidità valoriali, ma spesso alla ricerca di orientamento. Cerchiamo appunto, le tue parole, di dare qualche orientamento in più. Se rimani con noi, cara Ludovica, ad ascoltare un po' di ottima musica, proseguiamo e diamo un po' qualche dritta.

0: Cattive abitudini qui su Radio 2, Generazione Radio 2, con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e il nostro ospite Ludovica Lirosi, che è appunto attrice, regista e produttrice, ci stava raccontando della sua ultima proposta e la sua ultima, diciamo, fatica creativa. Cara Nicole, a proposito di fatica creativa, qui ci sono generazioni di artisti e creativi, sì, speriamo all'ascolto, appunto anche papà, mamme, insomma parenti, e secondo me ci sono opportunità nel nostro mercato, ma cosa ne pensi?
1: Perché quello che volevo chiedere a Ludovica, che comunque ha veramente fatto tantissime cose, vinto molti premi, ha fatto esperienze anche fuori, come studiare alla New York Film Academy, che è un sogno credo per chiunque, che chiunque voglia fare questo lavoro, qual è il consiglio che puoi dare alle generazioni che ti ascoltano, a un giovane, una giovane che vorrebbe fare insomma il tuo mestiere? E anche la cosa bella è che tu non fai solo l'attrice, ma tu riesci a fare la regista, la sceneggiatrice, la produttrice, quindi anche il fatto di non doversi mettere delle barriere.
0: Giusto.
1: Che è una cosa molto importante, un messaggio molto importante che dai, secondo me.
2: Sì, allora regia e scrivere l'ho sempre fatto da quando sono piccola, diciamo, nato come parte di filmmaker, e quello che dico è sempre la perseveranza, la costanza in quello che uno fa, credere, si può essere creativi, ovviamente uno deve organizzarsi, ma portare a termine sempre un progetto, perché non sai mai dove può finire. Io per esempio, anche più giovane, verso 23 così, ho iniziato a girare questo docufilm in inglese per curiosità, e ho preso la macchina, insomma tutto il tema immigrazione, ma non solo, e non pensavo mai che appunto Netflix, Stati Uniti americani, lo mandassero in onda. Quindi io dico sempre, non mollare mai quello che uno appunto crede e portarlo a termine, perseveranza, costanza, e ovviamente,
0: certo, e poi
2: c'è la formazione.
0: Soprattutto direi, perché è bravissima, vedi, mi hai preceduto, perché poi vedi il tuo percorso parla chiaro, e il messaggio che deve essere forte è chiaro: le opportunità si creano, Nicole, e come ci dice appunto Ludovica, studiare, prepararsi, quindi non dare per scontato che questo non venga riconosciuto, anzi forse anche la tua esperienza internazionale ha contato nella tua cultura anche come artista a tutto tondo.
2: Sì, io penso che viaggiare, studiare anche la parte di lingua, eccetera, nuove culture, è una formazione, anche quello, anche studiare all'estero, ti porti dietro un bagaglio. Cioè, poi io adoro gli americani anche sulla parte nostra del settore audiovisivo, come lavorano, perché sono molto seri anche come noi, però hanno una metodologia diversa su alcuni insegnamenti.
0: Beh sì, lì nascono appunto storicamente nel dopoguerra le grandi major, e quindi dalle grandi major appunto grandi opportunità, che la tua testimonianza ci ricorda, insomma, possono arrivare in scena anche da noi, anche parlando di millennial. Quindi grazie a Ludovica Lirosi, grazie per la tua testimonianza, ti seguiremo e appunto invitiamo alla visione e vedremo appunto i tuoi lavori, e nel frattempo ascoltiamo la nostra musica e andiamo avanti con Funky Town.
1: Grazie mille Ludovica Lirosi, grazie, a presto.

0: questo ritmo ritorniamo a Generazione Radio 2. Mario Belletto, Nicole, Angelo, sì.
1: Non so in che generazione possiamo collocare. Qui chiedo ai nostri, come dire, esperti, al nostro Leonardo Sribaldi, freestyle. Il nostro questo curatore di Roberto Dilda dice freestyle. Poi ascolteremo anche la nostra Claudia Bonadonna.
0: Mario Benedetto che ci racconta la differenza tra le generazioni.
1: Veramente sembra più fighi d'India. Adesso i quali, appunto, ma un abbraccio affettuoso.
0: Adesso abbiamo il GR. A tra poco.
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Livio Frittella. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba piazzata davanti alla sua casa di Pomezia il 16 ottobre 2025 distrusse le auto del giornalista, che ringrazia gli inquirenti. Mi avevano promesso che li avrebbero presi. A dire grazie agli investigatori anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Auspico si faccia un passo anche nella ricerca dei mandanti.
10: Un attentato su commissione. Uno degli arrestati intercettato si vantava al telefono: la bomba, sono andato a metterla là, facciamo la storia. In carcere 3 uomini, una 22enne ai domiciliari, tutti con precedenti per droga, rapina, estorsione o violenza sessuale. Ora dovranno rispondere anche di porto d'esplosivo, minacce e danneggiamenti, aggravati dal metodo mafioso. Li hanno arrestati tra Napoli e Avellino, dove proseguono le perquisizioni per risalire ai mandanti. Non è chiaro chi abbia voluto colpire Sigfrido Ranucci, che intanto ringrazia gli inquirenti e gli agenti della scorta.
11: Persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio.
10: Dai mandanti avevano ricevuto soldi, schede telefoniche e un piano di fuga all'estero. Gli arrestati avevano concordato linee difensive omertose per occultare i committenti, effettuando bonifiche a caccia di microspie e distruggendo le SIM. Ma sono state proprio le tracce lasciate dai loro telefoni a incastrarli. Simone Zan. Zera GR2.
9: Stamattina a Bari, nel quartiere Carbonara, ha ucciso un 38enne Alessandro Signorile. L'uomo era in bici quando è stato raggiunto da almeno un colpo d'arma da fuoco. Il responsabile è stato arrestato poco dopo, mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Non si esclude alcuna ipotesi come movente del delitto. Italia ancora per poco nella mozza del caldo, oggi e domani con 25 città da bollino rosso. E c'è purtroppo un'altra vittima, un bracciante morto mentre lavorava nei campi del Mantovano. Ma l'alta pressione ha cominciato a indebolirsi, i primi violenti temporali si stanno già facendo largo nella parte occidentale del centro-nord, dapprima nel Torinese, poi nel Pisano e in Versilia, con allagamenti, alberi caduti e molteplici interventi dei vigili del fuoco. Instabilità che nel pomeriggio dovrebbe spostarsi da ovest verso est, con forti rovesci previsti sulle coste adriatiche. E passiamo al terremoto in Venezuela. Sale a 1719 il numero dei morti accertati, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino.
12: Fra i palazzi crollati della Guaira, decine e decine di salme recuperate, lasciate a terra, senza teli. Immagini dolorose che confermano anche il crescente rischio infezioni, mentre precipitano le speranze di trovare sopravvissuti. L'ultimo miracolo, un bambino di 3 anni estratto vivo al 6° giorno dal terremoto. Senza vita trovata invece una famiglia di 5 persone di origine italiane. e la disperazione diventa sempre più rabbia contro l'esercito che pattuglia le strade. Perché ci sono più fucili che pale, qui sbotta un cittadino, mentre il governo è accusato di inefficienze e di voler nascondere la reale portata dell'emergenza. Con i suoi satelliti stima che siano oltre 58.000 i palazzi danneggiati o crollati, molti di più di quelli denunciati dalle autorità venezuelane. Intanto la leader d'opposizione in esilio, Machado, che aveva annunciato il suo ritorno in patria per aiutare, è stata bloccata a Panama e accusa la presidente Rodriguez ha fatto chiudere lo spazio aereo per impedirmi l'ingresso nel paese. Valeria Fraschetti, GR2.
9: Ed eccoci all'attentato nel Principato di Monaco, feriti gravemente il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni.
13: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I due adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
9: Sport mondiali di calcio, si giocano stasera altre 2 partite valide per i 16esimi di finale. Alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, chi vince affronterà il Brasile, e poi alle 23 ci sarà Francia-Svezia per stabilire chi dovrà sfidare il Paraguay che ha eliminato la Germania. La linea torna adesso a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30.
14: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Madame, mamma, non mamma, questo gioco d'amore che racconta.
1: Beh, sì, è comunque intergenerazionale il mamma, non mamma.
0: Ma sì, l'hai mai fatto?
1: Sì,
0: con una margherita.
1: Sì, sì, anche tu l'hai
0: io
1: fatto.
0: Io un sacco di volte, ancora lo faccio.
1: Davvero?
0: Forse quando mi capita, sì, che
1: e
0: vedo una margherita.
1: Come è andata? Quanti lieto fine ci sono stati e quanti?
0: No, sono single, quindi nessuno.
1: Quindi è andata male.
0: È andata malissimo. Però
1: pensi di continuare a farlo,
0: certo,
1: come rituale?
0: Perché io sono un'eterna romantica, perché non si deve mai smettere, no? Di credere nell'amore, di credere nel mamma non mamma.
1: È così.
0: Sono giochi un po' come lanciare la monetina, no?
1: Eh sì, è molto affascinante l'aspetto del lancio della monetina, perché c'è chi dice, mi è rimasto molto impresso, perché se sei indeciso tra una soluzione A o B, sai cosa devi fare? Lanciare una monetina. Ma sai perché? Non perché, da un lato, uno razionalmente, qui entrano in gioco i due emisferi, no? Quello razionale e quello emotivo. Brava,
0: quando tu speri,
1: posso darti la mano,
0: sì,
1: in diretta sul canale 202, brava, molto bene.
0: Perché quando tu speri che diciamo che l'uscita sia una,
1: esatto,
0: rispetto che un'altra,
1: cioè, quando la monetina è in alto e sta girando, cari amici ascoltatori, se avete dei dubbi fatelo a casa, in questo caso possiamo dire fatelo a casa, mentre sta girando tu sai in cuor tuo cosa desideri che esca, e quindi quella è la scelta.
0: Ma è un po' come quando uno dice ho paura di innamorarmi, non è forse già amore quello?
1: Stiamo pronti per la terza serata di Rai 1, diciamo. L'interrogativo è: tu dici la paura è un'anticamera dell'amore?
0: Perché sì, secondo me, quando già pensi, mamma mia, ho paura di innamorarmi, forse stare. Secondo me, già quello è un.
1: Questa è una rivisitazione, caro Leonardo Sinibaldi,
0: d'amore.
1: Il nostro regista, che insomma è amante anche delle riflessioni profonde. È una rivisitazione interessante di Hobbes, questa. Ne abbiamo parlato qualche puntata. Vedi che torna l'amore anticamera, la paura anticamera dell'amore. Boh, lo crediamo anche a chi ci ascolta. 348 7300 200. Let me tell you.

0: Rientriamo con questa musica che ci fa ballare, ci fa cantare, ci fa essere di buon umore qui a Generazione Radio 2.
1: Sì,
0: abbiamo tanti
1: io mi fermo
0: ospiti.
1: Al buon umore, cantare e ballare lo lascio fare insomma a te. Ma in realtà a chi tu ci segue sul canale 202 in macchina
0: fuori onda con
1: attenzione
0: tu canti.
1: Nel rispetto del codice della strada. Parlavamo proprio di amore e quindi di autenticità e scopriamo anche, Nicole, cari amici ascoltatori, che le nuove generazioni cercano autenticità anche nelle scelte di vita legate appunto al lifestyle, ai brand, e c'è anche un segmento, diciamo così, lussuoso se vogliamo, di certe scelte che ancora tra le generazioni ha un seguito. Abbiamo chiamato un ospite per spiegarci qualcosa in più, Nicole.
0: Sì, perché oggi qui con noi a Generazione Radio 2 abbiamo Fabio Palazzi, esperto di caviale e luxury.
1: Fantastico, già
0: e
1: caro Fabio,
0: adesso,
1: benvenuto
0: Fabio.
2: Salve, salve, ciao a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori, grazie ancora.
1: Ci ha molto colpito, intanto partirei proprio generazionalmente, visto che ci sono, anche parliamo spesso di intelligenza artificiale, nuovi mestieri, ma esistono già mestieri, nuove attività inedite? Ecco, intanto spiegare cosa fai e in cosa consiste quello che descrive il tuo job title, il tuo titolo.
2: Diciamo semplicemente che essere un esperto di caviale ed essere un perfetto conoscitore di un mondo legato al mondo degli storioni, al mare, è un prodotto di pregio, molto voglio dire conosciuto nella storia di antichi zar, poi non ha avuto proprio per i propri costi o per l'esclusività, diciamo, una sorta di evangelizzazione, e una ventina di nel mondo siamo stati così pazzi nell'approfondire questa materia e saperne, voglio dire, dai Alanotti fino, voglio dire, alle migliori e le più esclusive ricette preparate dai nostri chef stellati con questo prodotto esclusivissimo proteico di grande bontà, di grande gusto. Però in fondo poi diciamo che essere esperti non è che lo definiamo noi, lo definisce il mercato, il fatto della
1: certo.
2: Che facciamo, ecco.
0: Allora, no, io volevo chiedere una cosa a Fabio, perché ci sono tanti abbinamenti strani con il caviale, no? Poi soprattutto sui social vediamo un
1: non
0: sacco
1: mi dire,
0: di ricette.
1: Già,
0: di
1: ho
0: cose.
1: Visto che mi hai preso degli appunti, non mi dire che ho letto già, Steph. Sta per fare una domanda veramente generazionale, ecco.
0: Ho visto questo abbinamento caviale e patatine
1: fritte.
0: Lo sapevo,
1: l'ha fatto.
0: Come la vedi tu? Cioè, vedi,
2: allora,
0: la vedi come una cosa assurda oppure una ricetta?
1: È la generazione Z questa, Fabio.
2: Allora, è generazione Z, ma è proprio come sempre, no? Oltrepassare le frontiere della conoscenza, della curiosità. L'essere umano, noi siamo pronti proprio sempre a scoprire tutto di noi, ed è forse l'unica vera, con l'intelligenza artificiale, ma l'unica vera macchina perfetta è l'uomo. E l'uomo è immensurabilmente immenso, e noi con il caviale riusciamo proprio sempre di più, grazie alle tante specie, alle tante varietà, all'elaborazione, perché poi sono le nuove tecniche che ad oggi ne affrontiamo nei nostri allevamenti, perciò al tipo di salazione tecnica, ma lo so, di ricavarne, voglio dire, dei gusti diversi, sì, legati all'umani, ma dei gusti, voglio dire, più morrosi o meno sapidi come quelli che possono essere legati al mondo del pesce.
1: Ma parli, Fabio, proprio di varietà, scusa, proprio con, nel rispetto della qualità, perché a noi interessa molto anche questo a livello generazionale,
2: certo,
1: cioè l'accessibilità del prodotto, cioè anche per le nuove generazioni c'è una sensibilità, c'è un'opportunità, anche perché poi ci sono varie gradazioni, chiaramente c'è anche da sfatare il falso mito che sia inaccessibile, diciamo,
2: certo,
1: ci sono delle è un prodotto anche più accessibile per il mercato.
2: Ma come no, il mio lavoro è proprio questo, oggi parlare e essere già presente come una figura professionale è proprio il grande lavoro che abbiamo fatto, ovvero portare questo elemento sulla tavola di tutti e far capire che la differenza che vi è tra costoso e caro, una cosa cara è una cosa che si paga al di sopra del proprio valore, è una cosa che la stai sopra pagando, una cosa costosa perché semplicemente costa perché costa tanto, vuol dire ricavarlo. Pensate che gli uso il cosiddetto beluga o il trasmontano sullo storione bianco dell'America sono di pesci che arrivano di storioni alla lunghezza di 6 metri, hanno una longevità di 100 anni e noi ci mettiamo 15 anni per avere le proprie uova, di cui
1: quindi un lavoro, ecco, da qui c'è
2: è un lavoro enorme, c'è
1: tutta una sapienza.
2: Però quello che dico io, noi dov'è che ne puntiamo? Ne puntiamo sull'esperienza. Cos'è che differenzia, che testimonia il nostro passaggio terrestre sulla Terra? Non le terre sparse al sole come Malavoglia e Mazzarò, le nostre esperienze, le emozioni.
1: Bella questa grande citazione. No, proprio dall'esperienza vorrei ripartire, caro Fabio, è interessante questo racconto, ci stai facendo entrare in un mondo che sembra inaccessibile, ma ce lo stai facendo conoscere. Noi ti facciamo entrare nel nostro, e chiedendo di rimanere appunto all'ascolto della nostra musica. Tu cosa fai questa sera?

0: vederti mai più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Fabio Palazzi è qui con noi. Tu cosa fai questa sera? Mangerai del buon caviale?
2: Ci stavi raccontando, esatto, un po' questo mondo. E Nicole, appunto, mentre ascoltavamo la musica, rifletteva e ha una domanda per te interessante.
3: Vai.
1: Allora, io vorrei chiederti, esistono dei falsi miti sul caviale, sulla storia del caviale, sull'utilizzo, sull'acquisto del caviale, sul certo. prezzo del caviale?
3: Perché, certo, il primo falso mito è che bisogna spendere tanto per mangiare del caviale, è quello che dicevamo prima.
1: Sì.
3: Oggi
1: sì.
3: 100 euro in tasca li hanno tutti, con 100 euro ti prendi una buona scatolina di 30 grammi, voglio dire l'ottimo shaker.
2: Che può durare tanto, però è chiaro, perché poi ricordiamo che ovviamente sono dei beni primari.
3: La cosa. L'esperienza non dura tanto, perché è questo il valore, cioè tu con 100 euro una famiglia può fare la spesa per una settimana, con 100 euro voglio dire, o 200 o 300 euro per 100 grammi di caviale ci fai una cena per 4 persone.
2: Sì.
3: Sono cifre. Oggi chi è che non è che a casa non ha una bottiglia di champagne in frigorifero, un buon doperino per qualche occasione?
1: Beh, non proprio tutti.
2: Sì,
1: proprio tutti.
3: Però voglio dire, però sì. non sono, ecco, allora il lusso sostenibile, il caviale è un prodotto di lusso sostenibile. Cosa intendiamo noi per questo? Che il lusso vero, la Ferrari costa 400 euro, se non ce l'hai non puoi portarti a casa sulla gomma. Invece l'esperienza è un lusso sostenibile, e che vuol dire magari un chilo di caviale per fare un evento per 50 persone va dai 3.000 a 36.000 euro, però voglio dire una scatoletta da 100 grammi a casa.
2: Però ecco, quello che aspetto importante secondo me, Fabio, ecco, che aiuta in queste circostanze, magari anche quando ci si fa sotto Natale, no? Si fa la spesa in più e poi si risparmia anche il mese dopo. Si fa, ecco, l'aspetto interessante anche un po' tra generazioni è per celebrare, ecco, un'occasione secondo me con moderazione, con in base alle proprie possibilità, un'occasione, un extra si fa, ecco, non è che io magari vado tutte le sere a cena fuori, però vado anche per celebrare. Questo è il senso.
3: Esatto, e poi non solo, e poi anche la facilità. Quali sono i vantaggi? Non sono quelli benefici, cioè il fatto che chi oggi sempre più siamo volti a benessere, no? Alla bellezza interiore, non solo quello esterno, allo star bene. E stiamo parlando di un prodotto altamente proteico, di un prodotto sano, dove l'unico condimento è il sale, e la salazione in tipico, ma lo so, non ci sono ingredienti, è completamente allevato, voglio dire comunque.
2: E dicevi, scusa, che l'allevamento proprio dura molti anni, addirittura con delle specie di pesci, che questo mi ha colpito, dei pesci centenari.
3: Certo,
2: centenari.
3: Certo, noi abbiamo presente il transmontano, ovvero che cresce al di là delle montagne, che è un tipico del white, sarebbe lo storione bianco, un tipico storione che nasce nel mar del sud della California, ed è uno storione che ha una longevità di 100 anni, una lunghezza di 6 metri e arriva a pesare 800 kg. Noi prendiamo solo il 10%, cioè quasi una mini balena, voglio dire, è uno degli animali, voglio dire, preistorici rimasti ancora in vita ad oggi sul nostro pianeta. No?
2: Sì, sì, no, è interessante, e ricordiamo anche questo che alimenta anche una filiera di lavoro, perché poi chiaramente a questo c'è collegato dal lavoro dell'imprenditore, c'è il lavoro appunto degli operatori, c'è il lavoro insomma di tutti coloro che
3: sono tanti e non sono sostituibili dall'intelligenza artificiale.
2: Oh, questa è una buona notizia, ecco, perché poi appunto si parla di lusso come mondo chiuso, ma è un mondo da cui appunto derivano anche opportunità di lavoro. Ricordiamo anche questo, al netto delle accessibilità, il nostro impegno è sempre ovviamente di fare in modo che sia sempre più accessibile e conosciuto come mondo. Quindi grazie Fabio per la testimonianza,
3: grazie
2: che c'è reso,
3: grazie a voi per tutto il lavoro che fate, grazie a voi per quello che voi ci dedicate, grazie a tutti i telespettatori,
2: grazie.
3: Grazie. E mi raccomando, buon caviale a tutti,
2: esatto, il più possibile tutto accessibile a tutte le generazioni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: One time.
1: Girl Next Door, Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, è una ragazza vicino al microfono in questo caso, la nostra Nicola Angelozzi. E stiamo ricevendo anche un po' di vostri commenti al 348 7300 200. Abbiamo ascoltato un racconto interessante, però devo dire la verità, sinceramente io non mi sento
2: no, io non mi ci ritrovo più che altro, perché
1: io non ho mai avuto, diciamo, una bollicina fissa in,
2: io dell'acqua frizzante sì,
1: quella dell'acqua tra l'altro l'avevo anche sì, naturale, no? Però ci sono dei messaggi interessanti, i nostri ascoltatori, per esempio Diana, che insomma hanno apprezzato aver trattato anche dei, perché ragazzi esistono opportunità sicuramente in tutti i segmenti, in tutte le generazioni del mercato. Devo dire però bisogna considerare che da un lato c'è una vita ordinaria di tutti i giorni che è fatta di beni primari, di acquisti, e sinceramente oggi le necessità, e questo devo dire perché è interessante, Nicole, perché è interessante in questa sede, perché le generazioni sono tutte accomunate da questa esigenza. È un momento in cui si parte dalle esigenze primarie, poi chiaramente andando avanti e potendo, e l'abbiamo analizzato anche molte volte, la responsabilità nei social, nello spingere a far qualcosa che non ci appartiene, deve un po' metterci in guardia, l'abbiamo detto nelle scorse puntate. Quindi attenzione a cedere a tutto ciò che scintilla e sfavilla, esiste
2: bontà, ma c'è una vita dietro, c'è una vita dietro, ci sono delle persone, quindi è importante ricordarlo, esatto. Nel senso, tutti abbiamo anche, molti non hanno la possibilità di vivere come magari vorrebbero, è certo. Bello raccontare un mondo diverso da quello che è il nostro, mettere degli occhiali diversi per vedere la strada in modo diverso,
1: perché lo diciamo spesso, brava, lo sempre, diciamo spesso, che tra generazioni si dialoga se c'è rispetto, e non solo da questo punto di vista, consideriamo anche, ricordiamo in questo momento storico, parliamo anche a tanti ragazzi, sono i cosiddetti NEET, che non riescono appunto né a studiare né a lavorare. Conosco le storie anche di persone molto vicine a me, venute da storie anche molto difficili, da altri paesi. Beh, io rimango colpito nel momento in cui si vuole studiare e c'è chi non può permettersi neanche la tassa universitaria, e invece ecco, il sapere deve essere il più possibile aperto, il più possibile, come dire, incentivato, e sono felice che da questo punto di vista esistano anche le novità, come per esempio la valutazione di impatto generazionale. Ne abbiamo parlato con il nostro ospite qualche tempo fa. Valutiamo che impatto ha sul presente e sul futuro dei nostri ragazzi quello che facciamo, e rendiamo accessibile tutto a partire da ciò che ci rende liberi, cioè il sapere.
2: Sì, che ci rende liberi, ma soprattutto ci insegna, ci rende consapevoli, ed è giusto anche ascoltare e conoscere nuovi mondi per poter vivere certo. Meglio sì. Anche con la musica, in questo caso di Radio 2.
1: Nel chill.

0: Jamin, Bob Marley, qui a Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto. Beh, questa è una voce autentica, altro che artificiale. E ci sono dei messaggi dei nostri ascoltatori, sempre al 348-7300-200, che ritornano al tema dell'intelligenza artificiale. C'è chi parla addirittura di intelligenza artificiale sport, appunto, ne è grande fruitore perché speaker di beach volley.
1: Ah, che
0: e
1: bello.
0: Sì, aiuta tanto anche ascoltare la musica per dare ritmo nei momenti di transizione tra un match e l'altro. Quindi in realtà c'è una grande fruizione anche di chi, insomma, apprezza questo genere e ne riscontra anche un po' la capacità di essere, di mantenere un ritmo naturale, e ritmo poi che varia appunto dal genere, come quello che abbiamo già appena ascoltato, da Bob Marley fino a ritmi più intensi. In realtà con l'intelligenza artificiale si può sintetizzare anche un po' a proprio gusto quello che potrebbe sembrare distante, o chiaramente ci si rimette alla come dire, creatività dell'artista, che rimane, per quanto mi riguarda, sempre centrale.
1: È ovviamente un nuovo mondo, è un nuovo modo di vedere le cose. Però parliamo di musica, autenticità, e quindi adesso abbiamo Jovanotti con Alfa. Buon vento. Era un po' di

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: l'autenticità è quella di Francamente con 5 di mattina, che abbiamo visto pure a live di Radio 2, il primo evento speciale di Radio 2 a Cosenza. E sì, lei è un'anima veramente speciale, la salutiamo.
1: E c'è un aspetto che riguarda le generazioni, Nicole, che parliamo di moda e di mode anche come abitudini, rituali, e abbiamo scoperto che c'è un corso e ricorso storico, direbbe Giovan Battista Vico, cioè c'è una ciclicità, infatti se ci pensi è vero, c'è una ciclicità nelle mode e anche nella moda, cioè tornano sistematicamente delle abitudini anche appunto nel
0: vestiario,
1: lifestyle, nel vestirsi,
0: tu pensi che
1: erano già un po' antiche.
0: Tu pensi che c'è un gruppo di ricercatori della Northwestern University che ha analizzato circa 37.000 immagini di abiti femminili dal 1869 ad oggi, costruendo quindi un database di moda molto più ampio, e cosa ha scoperto? Che le tendenze non si muovono in modo casuale, ma seguono
1: Tu pensi erano già che un po' antiche.
0: Tu pensi che c'è un gruppo di ricercatori della Northwestern University che ha analizzato circa 37.000 immagini di abiti femminili dal 1869 ad oggi, costruendo quindi un database di moda molto più ampio.

0: mi ci ritrovo, mi vedo bene, mi piacciono.
1: Sì, c'è un recupero del gusto. Poi ci sono alcuni, appunto, per esempio alcune sneaker che adesso vanno le edizioni limitate, che fanno parte di una nuova offerta. E ci sono tanti, per esempio gli accessori, vestiti o anche accessori stanno tornando molto. È una sensazione mia, oppure come generazione secondo te c'è un ritorno anche proprio come accessori particolari al vintage?
0: Sì, ti devo dire di sì, ma soprattutto quello che si nota è che proprio la moda è diventata più flessibile, cioè non c'è più un jeans a vita bassa e basta, no, cioè chi utilizza il jeans a vita bassa, chi a vita alta, e quindi c'è un modo di viverlo.
1: Io ricordo la zampa, adesso sblocco un ricordo a tutti qua, diciamo,
0: ma
1: in redazione,
0: la
1: regia,
0: zampa.
1: E anche
0: oggi
1: la zampa
0: pure
1: d'elefante,
0: io, zampa d'elefante, un po' no,
1: quindi
0: ve lo faccio vedere.
1: La zampa d'elefante è tornata, possiamo dirlo, comunque c'è ancora.
0: Ma sì, perché i trend continuano a tornare, la moda è ciclica e a noi ci piace, è un po' come la musica che ci fa compagnia e non ci fa mai annoiare, anzi ci continua a seguire in questo flow di generazione Radio 2.
1: Seguiamo molto volentieri la nostra musica.
0: More.

0: More Z Brothers Fit Ginta. Questa è la musica di Generazione Radio 2 di Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Ma
1: grazie, importante.
0: C'è una grande sorpresa.
1: C'è una sorpresa, chi è sul canale 202 già la vede, adesso la introdurremo. Ci tengo a leggere un rapido commento e messaggio ai nostri ascoltatori, perché appunto ci confermano anche sulla questione università delle criticità anche per sostenere dei costi, ma ci sono delle opportunità. Per esempio, ci dice un nostro ascoltatore, offre una testimonianza diretta, Ernesto, e ti ringraziamo. L'Università dell'Aquila offre alloggio e iscrizioni gratis per gli studenti.
0: Che bello.
1: Vediamo questo, perché questo è servizio ed è importante dirlo, quindi bene le università che includono. Includono come l'arte nelle nuove generazioni, e abbiamo qui con noi Julia Liros.
2: Julia Liros, ben detto.
1: Oh, vi, la voce vi dice qualcosa?
0: No. Anche le,
1: è tornata,
0: nome.
1: È tra noi, l'avete sentita qualche minuto fa, Ludovica Lirosi, che adesso ci presenta. In realtà abbiamo giocato appunto con questo artificio, con questa trovata, così per fare così strappare un sorriso, perché alla fine è un tuo pseudonimo. Chi è Julia Liros? Che offerta creativa ci propone stavolta?
2: Julia Liros, la utilizzo

0: nella musica e non solo, anche davanti allo schermo. Ho deciso di dividere queste due identità e la parte regia mi firmo col mio nome italiano e la parte invece musica e attrice appunto divento Julia.
1: Quindi è un po' pirandelliana, uno nessuno 100.000, ma lo spirito creativo è quello. Ecco, che esperienza ha fatto e che esperienza farà, per essere anche un po' una testimonianza interessante per le nuove generazioni di Julia Liros nella musica e nell'arte?
0: Intanto Julia arriva adesso con una nuova serie, Millennials, che ho diretto appunto con il mio nome
1: è divertente
0: italiano, che parla della mia generazione, del casino che siamo, problemi dei rapporti sessuali, di comunicazione, di relazioni, tantissimi temi importanti. Però è un drama comedy, sono 10 puntate da 30 minuti.
1: E sulla musica invece, sulla musica cosa succederà?
0: Sulla musica presto arriverò con un nuovo album in inglese.
2: Non ti annoi?
0: No. E spero presto appunto di portarvi questa nuova musica, che in realtà mi appartiene molto. Ho anche due canzoni in italiano pop.
1: Quindi un'offerta musicale nuova che arriva appunto dalla nuova generazione. Una battuta, perché parlavamo di questo prima appunto di salutarti, ma l'intelligenza artificiale è un alleato o un competitor anche per un giovane creativo dal tuo punto di vista?
0: Ci sono sempre i pro e i contro. L'IA appunto sulla parte grafica, tanti grafici appunto si lamentano per la perdita appunto di lavoro, però ci sono anche velocizza alcuni sistemi più rapidi di ricerca.
1: Ecco, questo è interessante.
0: E quindi secondo me pro e contro, come tutto, avanziamo, ma ci sono anche cose.
1: Non dipende sempre il cosa ma il come, cioè una meccanicità che viene utilizzata per essere rapidi, poi messa al servizio della creatività dell'uomo, in questo caso appunto di una giovane creativa come te. Ti ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie mille veramente.
1: E nel frattempo, grazie insomma, per la tua testimonianza, nel frattempo ascoltiamo qui la nostra grande ottima musica.

0: Con questo ritmo dobbiamo ringraziare tutta la nostra squadra che ci accompagna in questo meraviglioso viaggio che è Generazione Ebbene, sì. Radio 2. Cominciamo con Mauro Sebastianelli che ci fa belli, ci fa sì, bellissimi.
1: Fa quello che può nel mio caso.
0: Alla Visual Radio.
1: Assolutamente, partiamo appunto dal nostro regista Leonardo Sinibaldi, al nostro curatore Roberto De Ida, in redazione la nostra Claudia Bonadonna, per la parte tecnica Paola Brai e Giulio Salvatelli, per farvi capire appunto ci sono tante persone, tante generazioni al lavoro. Per
0: anche Stefano Imola che lo vedo lì, che eccolo, non ci sta guardando sfondo, ma perfetto. è con noi, grazie Mario Benedetto.
1: Grazie Nicola Angelozzi, appuntamento a domani Generazione Radio 2.
0: Adesso abbiamo GR e poi Radio 2 Music Room. A domani.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: In studio Livio Frittella, buongiorno. In carcere il comando dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Per intimidirlo piazzò un ordigno davanti alla sua casa nell'ottobre del 2025. Gli arrestati definivano l'azione un servizio, ma il livello dei mandanti resta oscuro. Italia rovente, il caldo estremo alle ore contate, ma resiste ancora fino a domani. Un malore uccide nei campi un bracciante agricolo. La UIL, le tutele per i lavoratori ci sono, ma non si applicano. Bisogna presidiare il territorio. Destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo che a gennaio uccise un pusher alle porte di Milano. L'ex agente è in carcere per omicidio aggravato e spaccio di droga. Infine lo sport, in primo piano mondiali di calcio e tennis. A Wimbledon in scena 6 italiani. Sono dunque 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba, piazzata davanti alla sua casa di Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. L'inchiesta punta ora a chi ordinò l'attacco.
5: Gli inquirenti sono certi di aver individuato gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma all'appello mancano ancora i mandanti. Chi era pronto a pagare per colpire il conduttore di Report e soprattutto perché? Committenti che, oltre a fornire soldi, schede telefoniche e a promettere assistenza legale, con gli esecutori avrebbero concordato anche le versioni da fornire in caso di arresto. Per loro avrebbero anche organizzato una fuga all'estero, ma i carabinieri li hanno bloccati prima. Ai 3 uomini finiti in carcere e alla 22enne ai domiciliari che avrebbe eseguito il sopralluogo nei giorni precedenti all'attentato sono arrivati, seguendo attraverso le telecamere stradali, la loro auto in fuga la notte dell'esplosione, da Pomezia verso la Campania. Un percorso perfettamente sovrapponibile a quello delle celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, tracciati nonostante i tentativi dei 4 di distruggere le SIM e di bonificare auto e ambienti da eventuali microspie. Altri elementi sono arrivati dall'esplosivo da cava usato per l'ordigno e dalle intercettazioni. La bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia, si vantava al telefono uno degli arrestati. Simone Zazzera, GR2.
4: Ascoltiamo allora il commento del giornalista e conduttore di Report ai nostri microfoni.
6: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. I carabinieri, il procuratore Carlo Villani, tutti coloro che hanno sopportato queste tensioni e anche i miei uomini della scorta, perché andare in situazioni pubbliche dopo che c'è stato un attentato non è semplice.
7: Adesso?
6: Vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. Hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
7: Si continua a lavorare, a fare inchiesta.
6: Ah, quello non l'abbiamo mai smesso.
7: Elena Baiocco, GR2.
4: Italia nella morsa del caldo, ancora oggi e domani 25 città da bollino rosso. C'è purtroppo un'altra vittima, un bracciante morto nei campi del Mantovano. Ma violenti temporali si stanno facendo largo al centro-nord, preannunciando un brusco cambio di scenario meteo.
8: Ancora bollini rossi da record nei capoluoghi italiani oggi e domani, 25 su un totale di 27, ma l'alta pressione tra Europa e Mediterraneo ha cominciato ad indebolirsi, portando i primi acquazzoni anche nella parte occidentale dell'Italia centro-nord, dapprima nel Torinese, poi nel Pisano e in Versilia, con allagamenti, alberi caduti e molteplici interventi dei vigili del fuoco. Ma la mitigazione delle temperature, almeno per qualche giorno, è garantita. Daniele Cadberro, Società Meteorologica Italiana.
9: Adesso per fortuna arriva questa massa d'aria un po' più fresca dall'Europa centrale tra mercoledì e giovedì, che a prezzo di temporali anche violenti purtroppo porrà temporaneamente un'attenuazione del caldo più avvertita sulle regioni da nord-est all'Adriatico.
8: Una pausa che però rischia di essere solo temporanea, come sembrano suggerire i modelli previsionali del sistema Copernicus.
9: Le previsioni a medio termine CMWF dicono che comunque il trimestre luglio-settembre 2026 con elevata probabilità sarà decisamente più caldo del normale.
8: Mauro Zanda, GR2.
4: Lo abbiamo accennato, il caldo estremo è tra le ipotesi del malore che ha causato la morte di un bracciante agricolo di 55 anni. Adad Taher stava lavorando nei campi per la raccolta delle angurie a Borgo Carbonara in provincia di Mantova. Sulle regole in vigore per la tutela dei lavoratori in queste condizioni limite abbiamo sentito Gabriele De Gasperis, componente della segreteria nazionale con delega all'agricoltura della UILA UIL.
10: Abbiamo dall'anno scorso col decreto ministeriale 95 la possibilità di sviluppare protocolli territoriali che possano conciliare la sicurezza sul lavoro da un lato e, come si dice, le necessità delle imprese sul territorio. Abbiamo l'ammortizzatore sociale che è stato promulgato nel DL Infrastrutture anche ai lavoratori a tempo determinato.
11: Tutti i lavoratori possono beneficiare di queste regole, ma in caso di violazione non denunciano. Perché no?
10: Problema della mancata applicazione del contratto e delle situazioni di lavoro nero-grigio è un tema che non riguarda soltanto il settore agricolo e quindi chiaramente è un tema di presidio del territorio ed è un tema che si allarga a tutti i settori produttivi e quindi è necessario che vengano applicate le tutele del contratto e le norme di legge.
11: Quali controlli vengono effettuati?
10: Sono dei controlli che sono legati sia all'emergenza calore sia all'applicazione del contratto e al rispetto delle norme del settore.
11: Lorenzo Opice, GR2.
4: È stato destituito dalla polizia con un provvedimento notificato in carcere l'assistente capo Carmelo Cinturrino. L'ex poliziotto che lavorava nel commissariato Mecenate a Milano è agli arresti per l'omicidio premeditato del giovane pusher Abderrahim Mansouri, avvenuto a Rogoredo a gennaio di quest'anno. A suo carico anche altri 30 capi di imputazione, fra cui arresti illegali, lesioni e spaccio di droga legati alla gestione di alcuni spacciatori proprio all'interno del bosco di Rogoredo. Dopo l'intervista televisiva di ieri sui principali temi nazionali e internazionali sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato, la Premier Meloni è intervenuta all'evento Gli studenti italiani in Europa, promosso dal Ministero dell'Istruzione. Ascoltiamo.
12: Se noi oggi non togliamo quella barriera, rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi domani nella loro capacità di scelta perché hanno la barriera della lingua.
4: E le parole di ieri della Premier circa la possibilità di infrangere quello che ha definito il tabù della destra al Quirinale animano, insieme al tema della nuova legge elettorale, il dibattito politico. Le opposizioni preparano 200 emendamenti contro il cosiddetto Bignami bis.
13: La maggioranza cerca la quadra sulle preferenze invise a Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia con Arianna Meloni precisa: siamo sempre stati per reintrodurle, speriamo di farcela. Coalizione d'accordo con le parole di Giorgia Meloni sullo stop al tabù di un capo dello Stato di centrodestra. Da Forza Italia Alessandro Cattaneo.
14: Vogliamo essere determinati per dare un buon governo all'Italia e anche, perché no, un Presidente della Repubblica di centrodestra.
13: E dopo le critiche della Premier alla linea di futuro nazionale, Roberto Vannacci replica: gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Sulle preferenze la Premier tiri fuori gli attributi. Centrosinistra pronto alle barricate in aula contro il testo. Riccardo Maggi più Europa accusa. Maggioranza lacerata, le opposizioni si uniscano e rischio democratico. Per AVS la Premier vuole la riforma per vincere e andare alla presidenza della Repubblica. Giorgia Meloni vuole il Quirinale per sé, l'affondo di Matteo Renzi che avverte: chi divide il centrosinistra è complice. Incredibile parlare di successione al Quirinale a 3 anni dalla scadenza, rincara il PD che attacca anche sulla legge elettorale. Marco Furfaro.
15: Mentre 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, Giorgia Meloni costringe il Parlamento a discutere di legge elettorale per salvare se stessa. È una scelta inaccettabile.
13: Francesco Macaro, GR2.
4: Parliamo del terremoto in Venezuela. 1719 le vittime, fra cui 16 italiani, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. I soccorritori continuano a scavare senza sosta, ma le speranze di trovare persone ancora in vita, 6 giorni dal sisma, sono sempre più flebili.
16: Dopo sei giorni sotto le macerie di un palazzo è un miracolo. Un bambino di 3 anni estratto vivo a Caracas. I soccorritori della squadra internazionale giordana hanno lavorato per ore con cautela e con attrezzature specializzate. I parametri vitali stabili, non è ferito. Ieri tra le macerie di La Guaira, la zona più colpita, estratti vivi un 12enne Carlos e un 21enne Aaron. Sono qui e sono vivo, ha detto. La terra continua a tremare. Dove dovremmo dormire se le scosse continuano, dice una donna da una tendopoli di Caracas. Se torniamo a casa rischiamo la fine della gente di La Guaira. Lo Stato è nel caos, dice. Episodi di sciacallaggio, soccorsi che non arrivano in tutte le zone. La gente se la prende col governo e con l'esercito. Più pale, meno fucili. Alba Arcuri, GR2.
4: Torniamo in Italia con lo spettacolo. Conto alla rovescia per il concerto di Ultima Tor Vergata il 4 luglio. 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore con un anno di anticipo. Questo pomeriggio alle 17 si terrà presso la sede dell'università il tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, alla presenza del rettore, per illustrare le misure di sicurezza. Intanto cresce l'entusiasmo dei fan, molti dei quali sono già accampati da giorni nell'area dove si terrà il concerto. Ed è stata in musica per Marco Masini, in concerto per tutta Italia, a novembre, le date evento nei grandi spazi dei Palasport. Lo abbiamo intervistato.
17: Da questa notte resto solo insieme a me.
18: Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con il brano presentato con Fedez, Male Necessario, e l'uscita a marzo del suo ultimo disco Perfetto Imperfetto, Marco Masini torna dal vivo con una serie di date estive al Via questa sera da Alessandria. Lo abbiamo raggiunto al telefono per conoscere lo stato d'animo a poche ore da questa ripartenza.
19: Più che altro provo curiosità. Curiosità perché questi 2 anni abbiamo costruito un percorso un po' diverso, ho incontrato l'attenzione di nuove generazioni anche grazie a Fedez che mi ha portato a fare qualcosa di nuovo in produzione e poi anche dal vivo al Festival di Sanremo, quindi ho conosciuto nuove generazioni che spero di ritrovare in questo viaggio, in questo tour che sono convinto mi regalerà un'emozione nuova anche grazie a qualcosa di nuovo che avrò davanti, ovvero i giovani.
18: Masini sarà poi in tour tutta l'estate, un bel rodaggio per le tappe autunnali nei Palasport. Marcella Sullo, GR2.
17: Si impara, vedrai che i mostri non stanno soltanto sotto.
4: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
20: Ciao Olivia, a te e a chi ci ascolta.
4: Che dici? Partiamo dai mondiali di calcio?
20: Direi di sì, perché stasera si giocano altre 2 partite valide per i 16esimi di finale alle 23 a New York, Francia-Svezia, per stabilire chi dovrà sfidare il Paraguay che ha eliminato la Germania ai rigori. Alle 19 invece a Dallas scendono in campo Costa d'Avorio e Norvegia, chi vince affronterà il Brasile che ieri ha superato seppure a fatica il Giappone. Al microfono del nostro inviato sentiamo allora le parole dell'ex juventino Danilo, l'intervista di Daniele Fortuna.
21: Secondo me abbiamo avuto possesso palla, abbiamo avuto anche delle occasioni, però poi ho sbagliato io un passaggio, abbiamo preso gol, però abbiamo dimostrato la forza della squadra e quindi dobbiamo seguire così.
22: Potete crescere ancora?
21: Sì, mi auguro di sì, perché abbiamo tanta gente con tanta qualità e un potenziale enorme e quindi secondo me stiamo facendo una strada piano piano, migliorando partita a partita, e questo può essere molto importante per il futuro.
22: Che fida Ancelotti?
21: Molta tranquillità, ci dà tanta tranquillità per essere in campo tranquilli, per essere in campo sereni.
20: E per il calcio di casa nostra, giornata di addio in casa Inter, il club nerazzurro ha annunciato le partenze di Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Jan Sommer, tutti in scadenza di contratto oggi 30 giugno.
4: Francesco, dal calcio al tennis.
20: Naturalmente parliamo di Wimbledon. Dopo la sofferta vittoria di ieri di Sinner al quinto set contro Kecmanovic, oggi sono 6 gli italiani in campo. Ha iniziato benissimo Tyra Grant contro Bulter, vittoria in 2 set, 6-4, 6-2 per lei. È in campo Jasmine Paolini contro l'americana Montgomery, le due ora sono al terzo set. Nel tabellone maschile tocca in questi minuti ad Arnaldi contro il francese Alisa, alle 15.30 Sonego sfida Echeverri, mentre alle 17 sono in programma prima il match di Cobolli contro Navo e circa una mezz'ora dopo Berrettini sarà opposto a Wawrinka.
4: Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Alessandro Pazienza e Gianni Tola. Potete riascoltare anche questo giornale su Reply Sound. La linea va adesso a Music Room. Il prossimo Giro 2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
0: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: 16:44 minuti, ci siamo, buon pomeriggio a tutti. Giulia Borghesan e Manila Nazzaro qui a tenervi compagnia a Radio 2 Music Room.
1: Salve, eccoci, siamo contenti. Allora, volevo salutare il giornalista Livio Frittella,
0: sì,
1: che spesso, come è successo anche oggi, da Saxa Rubra al termine del GR2 ci dà la linea qui
0: ci
1: in via Asiago 10. Quindi salutiamo,
0: sì,
1: Livio e tutta la redazione del GR2, che sentiremo più tardi,
0: sì,
1: per gli aggiornamenti.
0: Più tardi, ma abbiamo tante cose da raccontarvi, tante belle notizie, tanta musica ovviamente.
1: Ti posso dire una cosa?
0: Sì,
1: allora, il costo del prezzo vale proprio il costo del biglietto vale proprio. Vale il viaggio, la puntata, perché tra le canzoni oggi abbiamo gli Yes. Attenzione.
0: Quindi sei Yes e Yes.
1: Yes. I Foo Fighters.
0: Okay.
1: E qui non si discute, se no c'è la lotta. Cool and the Gang, qua battute non le faccio, e tanta altra buona musica.
0: Non ci sono i No Doubt, perché sennò le avevamo fatte tutte. Allora parleremo di villeggiatura, attenzione, scatenatevi al 348-7300-200 con i vostri ricordi della villeggiatura, attenzione, non vacanza.
1: Allora c'è un mio amico in tenda qua in via Asiago che mi ha chiesto: ma questo programma come si chiama?
0: Questo programma si chiama Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.
3: Con gli occhi chiusi,

0: Maria Antonietta e Colombre su Radio 2 per aprire questa nostra puntata di Radio 2 Music Room del martedì. Stavo controllando se oggi fosse martedì, è martedì.
1: Meno male.
0: Stavo pensando durante questa canzone che si intitola Senza Vestiti, sì, beati loro visto il caldo, mi ricordo, e credo anche tu insomma, quel pomeriggio del primo maggio abbiamo avuto il piacere, no, di presentare per Radio 2, sì, ma anche per Rai 3, insomma, l'inizio del concertone. Poi a un certo punto ci sono venuti a trovare Maria Antonietta e Colombre. La sensazione, almeno mia, dopo 5 minuti sembravamo già una compagnia di amici.
1: Sì, loro sono molto simpatici.
0: Carinissimi.
1: Proprio carinissimi, alla mano, scherzano. Cioè, insomma, sono quegli artisti piacevoli da incontrare e ovviamente da intervistare.
0: Tra l'altro avevano i vestiti. Mentre Senza Vestiti è la canzone nuova e il loro tour tra gli altri luoghi prevede il 28 agosto San Benedetto del Tronto, quindi se siete da quelle parti non perdetevi questo concerto.
1: Sì. Allora, parlavamo di villeggiatura, vi abbiamo chiesto anche magari se avete piacere di condividere i ricordi della vostra villeggiatura anche quando eravate ragazzini al 348 7300 200, perché sembra che ci sia una controtendenza e soprattutto una buona notizia per combattere il cosiddetto overtourism. Cioè, via queste vacanze veloci, soprattutto per scopi instagrammabili, diciamo così, cioè lì a spuntare tutti i luoghi da fotografare come quasi fosse una sorta di tour vero e proprio, ma il turismo, quello scelto per rilassarsi veramente, anche a non molto lontano da casa.
0: Brava, quello che facevano i nostri nonni, o per meglio dire, quello che noi facevamo con i nostri nonni quando i genitori restavano in città per lavoro, oppure insomma con la nostra famiglia, tant'è che già 70 anni fa grandi architetti italiani progettarono delle ose di relax nate proprio per questo, come la Pineta di Arenzano in Liguria o il Golfo dei Baratti in Toscana, che erano proprio luoghi pensati per abitare la vacanza, non per consumarla.
1: No, per rilassarsi. Oh ragazzi, rilassarsi, perché quello serve la vacanza e non soltanto pubblicare, postare foto. Ecco, però la villeggiatura, bella la nostra villeggiatura, non esistevano i social e siamo stati fortunati.
0: Molto fortunati.
1: Abbiamo tantissimi, paradossalmente abbiamo più ricordi noi dei ragazzi di oggi.
0: Esatto, non venivano fotografati i piatti
1: Esatto, da camera mortuaria.
0: Allora direi, se siete d'accordo, 348 7300 200, qualche ricordo della vostra villeggiatura vissuta magari da bambini piuttosto che, e magari anche se avete organizzato la villeggiatura per quest'anno.
1: Adesso, ecco qui.

0: Shout è davvero super super coinvolgente, tant'è lo diciamo, ha utilizzato tante colonne sonore, Animal House tra tutte, ma anche tanti spot pubblicitari, video festosi. Era il 2018 e si scatenava questo ritmo soul, soul, soul. Blues.
1: Allora 348-7300-200, Massimo di Verona ci scrive: ciao a tutti, a proposito di villeggiatura, la mia villeggiatura negli anni 70 era sempre nello stesso paesino di mare, si partiva con la macchina piena fino al tetto, mia mamma preparava i panini per il viaggio, mio padre diceva sempre tra poco arriviamo, anche se mancavano ancora ore, le giornate passavano tra bagni, partite a pallone sulla spiaggia e gelati, la sera ci si trovava in piazza, si ascoltava la musica dal jukebox e si facevano nuove amicizie che sembravano destinate a durare per sempre.
0: Vedi? Però forse quel periodo, sai, che io ho delle amiche cioè amicizie strette nel periodo estivo, sì, erano forse un po' più profonde, meno veloci, meno fugaci, sono cambiati un po' i tempi.
1: Beh, del resto guarda, già cambiato, io forse ho vissuto una delle ultime generazioni dei ragazzi un po' del muretto, cioè la compagnia che si trovava la sera, ora si trovano sul computer, quindi è cambiato proprio tutto.
0: E che probabilmente quella roba lì consuma presto quelle che sono le amicizie. Va bene, i vostri messaggi, le vostre villeggiature, ricordi al 348
1: incredibile, conduci e suoni
0: 200.
1: Insieme, sei bravissima.
0: Vabbè, ma tu non sai, io lavo, stendo i panni, faccio le lavatrici, faccio tutto contemporaneamente.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio 2 Music Room.

0: una bella garanzia con Manila. Stavamo parlando durante la canzone e durante la visione al 202 del videoclip di l'altra sera, concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma. Poi a un certo punto, accolto da un'ovazione, immagino, è entrato il buon Achille. Gli ospiti erano due: Achille Lauro
1: e Giorgia.
0: E ieri ne abbiamo parlato, sì, appunto, di Giorgia.
1: Sì, sì, sì. Sì, perché Achille in questo momento ha terminato, diciamo, la parte tour, riprenderà a giugno dell'anno prossimo con il tour 2027 negli stadi, già sold out tra l'Olimpico e il Maradona, per dirne solo qualcuno. Insomma, bravo Achille, un bel momento.
0: C'è un appuntamento, però, l'unico agosto, rimasto. Sì. Sì, 13 agosto a Olbia c'è il Red Valley Festival. Ne avevamo già parlato, annovera più di un artista, ci sono già delle serate sold out, probabilmente anche quella di Achille Lauro, non lo so. Comunque 13 agosto è in Sardegna.
1: E a Olbia. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, anzi un bel po' di messaggi al 348-7300-200. Iniziamo. Eccolo qui.
2: Carissimi, in tema di villeggiatura, io ho un ricordo meraviglioso dell'estate, sì, del 78, sì, con mio padre che, rifuggendo dai luoghi affollati, ci portò alla vigilia di Ferragosto a Torino.
1: Ah, sì?
2: A visitare i musei, giusto, centrali, quindi Armeria Reale, Museo Egizio.
1: Ah, sì.
0: A Ferragosto.
2: E sì, quant'altro. C'è meno gente. Museo dell'Artiglieria, le gallerie di Pietro Nicchia. Sì. Un ricordo, sì, meraviglioso.
0: Sì. Bello.
2: Sì. Fatelo capire ai ragazzini di oggi.
1: Hai ragione.
2: Ciao carissimi, buona giornata.
1: Ciao Alessandro, è vero, ha ragione, perché per rifugiarsi dal caos alla vigilia Ferragosto è andato a fare la visita dei musei.
0: Dedicata alla cultura, non come quelli che per rifugiarsi dal caldo vanno al centro commerciale.
1: Tipo te.
0: No, ieri ho provato.
1: Hai provato.
0: C'era la fila di 1 km e mezzo, ho detto, sai che c'è.
1: Ciao.
0: Allora aspetta al volo, perché poi già il Carioti ci chiama all'ordine. Mario scrive: ho ricordo di una mia villeggiatura, sempre che la si possa definire tale, dei primi anni 70. Si andava allora in colonia al mare in Romagna, la collego a una prima simpatia ricambiata, cavallo dei 6 anni.
1: Ah, beh, complimenti.
0: Salutiamo gli amici di Noceto. 6 anni, Mario.
1: Complimenti per la memoria. 6 anni, ricordasse,
0: cioè, era la prima.
1: Dici, la prima non si scorda mai.

0: Sienna Spyro, Material Lover, noi sempre più orgogliosi di essere stati tra i pochi all'inizio qui in Italia, visto che sbagliamo sempre accenti, pronunce,
1: ah,
0: eccetera.
1: Sì, in questo caso siamo stati bravi.
0: Noi subito Spyro, tutti Spiro. No, Spyro, Spyro, cioè, le televisioni Spiro.
1: Ricordatevelo quando sbagliamo gli accenti sulle città, cioè esatto. Abbiamo dei bonus.
0: Abbiamo il bonus Spyro.
1: Spyro.
0: Allora,
1: Spyro.
0: Stanno arrivando tanti messaggi.
1: Sì, vado.
0: Vada.
1: Vado.
2: Ciao Julian, ciao Mila. Allora, le mie vacanze estive che ricordo col cuore proprio, sono quelle che facevo da Foggia e Manila sicuramente lo sa.
0: Lei sa.
2: Funzionava in quel periodo, soprattutto negli anni 70. Le vacanze a Siponto, 35 km da Foggia, vicino Manfredonia. Ed erano le seconde case dei foggiani in vacanza. Partivamo a giugno e rientravamo a metà settembre. Ovviamente solo noi che non andavamo a scuola. E mia madre, certo. Mio padre invece faceva il pendolare
1: un classico,
2: meravigliosi,
1: vero? Guarda, mi hai aperto il cassetto dei ricordi. Io andavo in pullman con mia zia, che ora non c'è più,
0: okay.
1: Ed ero piccolina, andavamo a Siponto, io non avevo la casa, sì, non ho mai avuto la casa a Siponto, no, andavo in autobus, tornavo 35 km, io me li ricordo, zero fatica. Poi considera che in realtà non c'era nulla su quelle spiagge, eppure stavamo benissimo, non ci annoiavamo mai. Vedi come sono cambiati i tempi.
0: No, io ricordo ad esempio che io adolescenza abitavo a Treviso quel periodo, andavo al mare con mia nonna e la sorella di mia nonna a Porto Santa Margherita vicino Caorle, facevo i 20 giorni al mare lì con nonna, poi avevo i miei amici eccetera, e tutto molto semplice, stasera la sala giochi, poi il giorno al mare, queste cose qua molto semplice, ma oggi non basta mai.
1: È proprio vero.
0: Gabriella tra l'altro ci manda una foto del cortile durante una messa, perché dice: la mia villeggiatura per motivi di lavoro dei miei genitori spesso era il cortile di casa mia e lo è tuttora. Da piccolo i miei genitori e i miei zii mettevano delle piscinette per farci fare il bagno, ora le mie cugine lo fanno per i loro figli. Ultimamente siamo stati scelti anche dal parroco del nostro quartiere per le celebrazioni di una messa itinerante. Grazie Gabriella, la signora Nazzaro ha acceso la chitarra.
1: Scusa, perché se sento per parroco e c'è la colonna sonora, no, a parte tutto, grazie anche per la foto Gabriella che rende l'idea. Non è questo il mood, ma è quello di Radio 2 Music Room. E che dobbiamo fare? L'hai nominato

0: No, stavo dando. Sì, no, no, Honor Lonely Heart, yes. Stavamo dando un'occhiata, perdonateci, anche ai tanti messaggi che arrivano. Ce n'è uno, perché l'album è 90125, sì. Quindi 90125, un po' un codice postale, conteneva questa canzone.
1: Perché la nostra ascoltatrice era andata al concerto. Sì, sì, degli Yes.
0: È andata al concerto degli Yes.
1: Allora,
0: yes,
1: intanto, un saluto a Rossella che ci prende in giro.
0: Ciao, Ross.
1: Amo questo programma più degli altri, non per voi ma per la musica, sto scherzando, grazie per la playlist più bella di tutto il palinsesto.
0: Ma fai
1: due.
0: Bene, fai bene,
1: grazie.
0: Perché
1: allora
0: non dovete ascoltarci, è troppo facile quando uno dice ascoltate il nostro, no, non ascoltateci.
1: Che senso? Che
0: sai
1: fanno?
0: Che c'è la comunicazione al contrario.
1: Ah, è vero.
0: Allora,
1: sai che mi hai ricordato?
0: Chi?
1: Quando la seconda classificata Miss Italia,
0: sì,
1: mi ha detto non mi votate, io non voglio diventare Miss Italia. Io l'ho guardata e ho fatto ma perché sta qui e non vuole essere votata?
0: Okay.
1: E lo sai quanta gente ha votato lei?
0: Tantissima.
1: Ma tantissime.
0: Allora io ti dico questo, quando MTV è sbarcato in Italia, la comunicazione a livello mondiale erano questi 6x3 con scritto una televisione così brutta non si può guardare, non guardate MTV.
1: Funziona.
0: Perché sì, c'è l'effetto contrario, capito?
1: Bravo, bravo. Quindi da domani non ascoltate Radio 2 Music Room.
0: No, da domani guardate Teleregione, sì, che a quest'ora fanno delle cose anche.
1: Allora,
0: salutiamo
1: anche Enrico, ascolta cosa ci dice.
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Volevo ricordare le mie vacanze preferite, anno
0: sì.
2: 89, campeggio Don Chisciotte e Benidorm, Spagna,
1: wow.
2: La regione
1: Spagna.
2: Della Spagna,
0: olé.
2: Non vi dico, questo campeggio aveva un albero solo e non c'era l'ombra, no. Comunque in vacanze indimenticabili.
0: Certo. Salutiamo, indimenticabile, perché con un albero solo non c'era l'ombra.
1: Enrico, no, la domanda è, cioè, ricordi le immagini esattamente impresse nella memoria, tutti addosso a questo albero, che bella vacanza,
0: tutti
1: l'unica
0: lì.
1: Ombra di tutto
0: tutti lì. Amore, dove mettiamo la tenda? Sotto l'albero, peccato.
1: Tutto pieno, vabbè.
0: Va bene, allora signori, questo è Radio 2 Music Room per l'estate, eccezionalmente in onda dalle 13.45 alle 16. Questa è la musica di Cariotti, ogni tanto butta dentro della
1: sì,
0: basta.
1: Sì, proprio spingi, calci,
0: bravo la musica.
1: Ah,
0: allora.
1: Dai, la nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio 2.
0: Senza articoli?

0: certo.
1: Te ne vai perché se tu la agiti, occhio quando lo fai, se c'è una persona di fronte, pum, capito?
2: Io prima o poi scriverò un libro, anzi,
1: su cosa?
2: Un audiolibro su Julian e la sottoscritta a microfoni spenti, ma il secondo prima che accendiamo i microfoni.
1: I commenti.
2: Che lo dica a fare.
1: No, ma sempre positivi. Allora, noi dovete sapere una cosa: noi scherziamo, ridiamo, sbagliamo gli accenti, congiuntivi li becchiamo quasi tutti, ma soprattutto abbiamo un grande rispetto per i nostri amici artisti.
2: Sì,
1: questo sì. A volte nascono delle battute, ma sono fatte con il cuore, perché poi in realtà, insomma, abbiamo un sacco di amici che fanno questo mestiere. A proposito di gente che c'è in giro d'estate,
2: sì,
1: a suonare,
2: davvero.
1: A proposito di
2: un sacco di festival,
1: allora c'è questo che vi piace, dal 2 al 4 luglio al Giardino Scotto, percorso musicale tra l'Africa e il Mediterraneo. Dove siamo qua?
2: Aspetta, non lo so.
1: Non lo so, ce l'hanno segnato, però vabbè, adesso
2: io l'altro non so neanche cosa tu stia leggendo, perché non
1: i
2: lo
1: festival
2: trovo. Festival non...
1: sì
2: ok, va bene,
1: i vari festival,
2: sì.
1: Allora, scusami,
2: allora,
1: facciamo tutto in
2: diretta.
1: No aspetta, tanto a Pisa.
2: Certo.
1: Bombino,
2: okay.
1: Enzo Vitabile, il canzoniere grecanico salentino, al Pisa Folk. Allora, il Pisa Folk è il nome del festival. Salutiamo gli amici della Toscana, dal 2 al 4 luglio lì al Giardino Scotto, quindi se siete da quelle parti, olè.
2: Sì, per esempio parliamo anche della Puglia, perché il Festambiente Sud porta la musica e parole dall'Africa al cuore della Puglia. È una manifestazione di Legambiente in programma dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti, deserto, oasi e carovane ai confini del clima, il tema della nuova edizione del Festambiente Sud e Festival Internazionale di Legambiente per il Sud, che ogni estate ormai da 22 anni si rimette in cammino seguendo tutto il sud d'Italia, ma anche il sud del mondo, appunto.
1: Bello.
2: L'Africa, un bel abbraccio, molto
1: bello abbraccio,
2: sì.
1: L'abbraccio del Mediterraneo. Cariotti, un attimo, c'è il Porretta Prog Legacy, 3 giorni di musica progressive sull'Appennino bolognese dal 3 al 5 luglio, e poi BOP, ne parliamo spesso qui perché siamo la radio ufficiale, Beats of Pompeii 2026, dopo il debutto con gli Off Monsters and Men, il 2 luglio è la volta dei Beat.
2: Wow, fantastico. Capito? Intanto qui è la volta di SZA, qui su Radio 2 con BMF.

0: Beh, vabbè, la battuta viene da sola, però Sisa ci piace molto.
1: Quindi questa è
0: l'artista, la canzone, la musica, Radio 2, vabbè, ma ragazzi, ma perché dobbiamo scendere così in basso?
1: No, non lo so, è fatto tutto
0: in downtown, diciamo.
1: Perché fa caldo.
0: Allora, posso dire una cosa? Sì. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Radio 2, sul volume della vostra radio, è estate, godiamocela, non pensiamo al caldo, perché se pensiamo al caldo fa ancora più caldo, sì, e se fa ancora più caldo poi pensi di nuovo al caldo e fa ancora più caldo.
1: Vabbè, questo l'abbiamo già raccontato, bisogna autoconvincersi che non
0: diciamo
1: è così
0: più
1: caldo.
0: Diciamo una volta all'anno.
1: Comunque,
0: okay,
1: dai, tra domani, dopodomani le temperature insomma ritorneranno.
0: Vabbè, l'abbiamo anche già detto
1: media, questo. Vabbè, a sto punto mettiamo una canzone e andiamocene a casa.
0: Allora, io ho parlato con Daniele Mocio, colonnello dell'aeronautica militare, mi ha detto tranquilli che dai primi di luglio si mitiga un po', e ha detto una cosa molto importante. Sai, hai visto i telegiornali quando dicono caldo torrido? Non è un caldo torrido questo. Caldo torrido nel deserto. Questo è un caldo umido che non
1: peggio.
0: È torrido.
1: Signora mia, l'umidità se ne ce ne accorgiamo noi dai capelli, noi donne.
0: Guardi, non me lo dica di mia moglie che non passa più nell'ascensore.
1: Esatto. Posso comprendere, Giorgia. Allora, si dice leggere in spiaggia fa bene. No. Sembra non sia proprio esattamente così. Allora, dunque, secondo questo studio, l'abitudine è quello che appunto d'estate, soprattutto una questione di marketing, ci siano queste letture da spiaggia, i viaggi gialli, thriller un po' più leggeri, eccetera. In realtà leggere i libri sotto l'ombrellone è tendenzialmente sbagliato.
0: È vero. È sbagliato perché tu rinunci alla bellezza che ti circonda.
1: Sì.
0: Al momento veramente di relax che ti circonda, con 3000 rotture di scatole, il bambino che urla, che sono belli i bambini che urlano, però tu giustamente leggi il libro, vuoi essere concentrata, ma non puoi essere concentrata in una spiaggia, soprattutto ad agosto, dove c'è mezzo mondo lì riunito.
1: Sì.
0: Quindi non ti guardi intorno, non godi della giornata, non ti rilassi appieno, ti stressi ulteriormente anche con la sabbia che va negli occhi, gli occhiali che si appannano perché hai preso la crema.
1: No, è tutto molto bello, soprattutto le dichiarazioni di questo dottore che ha fatto questo studio, si chiama il dottor Manhattan.
0: Sì, lui è
1: così si chiama.
0: Credo sia americano.
1: Allora, che dichiara: in spiaggia bisogna divertirsi, bisogna, attenzione, ubriacarsi al sole, leccare con il gelato, farsi seppellire dalla sabbia. Questo si diverte così.
0: Scusa,
1: farsi
0: guarda,
1: seppellire
0: tu
1: dalla
0: cammini,
1: sabbia.
0: Becchi dei coni a caso.
1: Sì, a caso. Farsi seppellire dalla sabbia fino al collo da un bambino, che è una cosa divertentissima.
0: Bello.
1: Chiedere a quei bellocci che giocano a beach volley se hanno bisogno di un uomo in più.
0: Sì.
1: Buttarsi nelle onde, mangiare le patatine e poi leccarsi le dita. Scusa, ma perché? Ma se uno si vuole rilassare con il libro, ma perché non te fai i fatti tuoi?
0: Devi chiederglielo al dottor Manhattan. Merck & Claremont, arrivano The Color, Serena Brancale, Partenope. Ecco, tu pensa a questa canzone mentre giri e lecchi i coni di tutti.

0: Attention. Bel video, Charlie Puth.
1: Proprio qua, proprio
0: quello, così si chiama.
1: Allora,
0: ecco.
1: A me è rimasta impressa comunque quell'immagine lì di questo va in giro, lecca i gelati di tutti.
0: Ma anche ai nostri ascoltatori, cioè, ognuno si diverte per come vuole. Cioè, se volete leggere i libri mentre leccate i gelati in giro e chiamate quel tizio del beach volley, fatelo.
1: Sì, il professor Manhattan. Io ho un mito del giorno. Sai che io ogni giorno ho un ascoltatore mito, si chiama Claudio.
0: Sì.
1: Ciao, dice. Io leggo il libro. Perché dopo 10 minuti che sono al mare mi rompo i maroni.
0: Esatto, sì.
1: Quindi lui in questo caso legge.
0: Sì.
1: Io ad esempio, Claudio, ho provato a leggere al mare e mi addormento.
0: No,
1: perché mi rilassa talmente cioè mi isolo, quindi non ho il problema che dicevamo prima, no, di quello che urla, di quell'altro che no, mi isolo proprio, mi concentro eccetera e lì come si chiama? Il lettino. L'ombra, perché comunque ti copri per l'ombra. Cioè.
0: Sì, anche la difficoltà di leggere, a volte è proprio la questione proprio di sforzo del visivo.
1: Quindi
0: perché le ombre, il sole, il riflesso,
1: ti copri, no?
0: Una tragedia.
1: Quindi mia moglie, amore.
0: Tragedia.
1: No, più o meno.
0: Invece una grande appassionata di lettura è Dua Lipa, signori, che ha dichiarato che lei normalmente va in giro con 3-4 libri in borsa.
1: Sì.
0: Che borsa avrai, Dua?
1: Tu hai mai visto Dua Lipa con una borsa?
0: Con una borsa.
1: Io non ho mai visto una foto di Dua Lipa con la borsa, però dice così.
0: Si dice, lei ha dichiarato 3-4 libri, tant'è che ha aperto una sorta di, si può dire, libreria personale in una importante biblioteca in Portogallo.
1: Esatto, una sezione della celebre storica libreria Livraria Lello, che è una delle librerie più belle del mondo, a Porto, come parte del nuovo festival internazionale del libro Babel City of Books. Libri particolari, Manila.
0: Sì, sono tutti libri censurati che in teoria non trovano spazio nelle altre librerie. Lei ha pensato di raccattarli tutti in giro, portarseli e dare spazio anche a questo tipo di lettura, ovviamente.
1: Sì, perché è un santuario appunto per libri scomparsi, per gli autori il cui coraggio smaschera le strutture del potere e del controllo e per i lettori che rifiutano che venga detto loro quale libro sono autorizzati a leggere. Sì. Quindi è un po'...
0: Che temi molto scottanti.
1: Temi molto
0: anche
1: scottante.
0: Delicati e a volte tabù, ecco, diciamo che con temi tabù avete capito anche che parliamo
1: è borderline
0: sì. Temi in pala, diceva giustamente,
1: temi in pala
0: è una battuta questa,
1: l'ho capita.
0: Questa è Radio 2, alle 14:40 arrivano delle canzoni che più sono in rotazione radiofonica, a noi ci piace tanto, con un grande dilemma: sarà Dracula o Dracula?
1: La Romania è Dracula. Quindi secondo me ha ragione loro.
0: Quindi
1: quello lì con i due denti.
0: È quello lì.
1: Andiamo.

0: spettacolare.
1: Niente, quando il produttore non ti vuole mollare, mi ha detto guarda, tre cori bastano, niente, ne ha fatti 15.
0: Bella, però questa è la versione remix con insomma Jenny insieme, una versione insomma un po' più
1: denti.
0: Dance, più denti. più dentici. Allora, un saluto al nostro amico Claudio che ci scrive Kindle e occhiali da sole e vai, effettivamente la versione, forse quella è molto più pratico per leggere rispetto quello al cartaceo, sì. Anche se poi a me il libro, quando lo leggo, quando mi capita di leggere, deve essere cartaceo, insomma il classico.
1: Sì, allora se avete
0: della carta.
1: Se siete stati al mare, avete trovato un libro su un materassino, è quello della signora Nazzaro dello scorso
0: secolo,
1: 10 stagioni fa.
0: Esatto, no, secolo, dai, pensiamo.
1: Allora, per decenni abbiamo immaginato la lettura come l'atto solitario per eccellenza, quindi poltrona, sì. Lampada accesa, il silenzio, un po' come succede nei film, no? Che poi lei arriva a casa la sera, si mette in relax fuori dal caos metropolitano e si legge il suo libro.
0: Sì.
1: Ma oggi non è più così.
0: No, è sempre più ampia la tendenza di riunirsi in club per leggere anche tutti assieme. Chiaramente parliamo di un numero limitato e sono nati i cosiddetti book club.
1: È vero, appunto.
0: Circoli letterali in qualche
1: digitali,
0: modo.
1: Poi alla
0: sì,
1: fine, no?
0: Sì, sì, sì. Ed è un po' la risposta all'isolamento digitale, quindi a questo super uso, eccessivo uso dei social media, e quindi una maniera per riscoprire la lettura però interagendo con altre persone, quindi evitare l'isolamento che in qualche modo la lettura ti dà, ma che al contempo la lettura ti dà molto altro, e quindi non perdere il lato positivo della lettura e recuperarlo insieme a altre persone.
1: Sì, che poi per assurdo questa cosa scocca, la scintilla su TikTok.
0: Sì, come
1: quindi
0: sai.
1: L'ecosistema di BookTok, che è questa community globale degli amanti della lettura, ha ribaltato completamente la percezione dei libri.
0: Sì.
1: Quindi gira e rigira, siamo comunque sempre online.
0: Sì, è vero,
1: c'è
0: è vero, è vero. Sì, infatti si dice che i giovani siano distanti dalla carta stampata, ma in realtà la generazione Z si sta sempre più avvicinando, così come i millennial, a quello che è la riscoperta dei libri. Poi abbiamo i Silent Book Club, Roma, Milano, Sud Italia, ce ne sono diversi sparsi di tutto insomma anche il nostro paese, dove le persone si incontrano, ma sono anche non soltanto dei club, sono proprio anche bar, anche gli stessi parchi, e leggono un'ora in silenzio il proprio libro, cioè si riuniscono e leggono in silenzio.
1: Leggono tranquilli.
0: Leggono con se stessi.
1: Sì.
0: Cioè, quindi si incontrano.
1: Si incontrano.
0: Per sbaglio.
1: Per sbaglio.
0: Leggiamo.
1: E leggono. Perché non si conoscono. Sì. E quindi. 97, Everlong, Foo Fighters, la band di Dave Grohl. Tra l'altro questo è centrale nei concerti della band. E oggi lo ascoltiamo qui su Radio 2, a Radio 2 Music Room.

0: ragazzi, che suono, perché un po' di rock ogni tanto fa bene anche in quello che è il mondo del pop, dei suoni elettronici eccetera. Ogni tanto dobbiamo ricordarci anche da dove siamo venuti. Ti è piaciuta questa? Questa faccio tattuaggio, me lo faccio qua,
1: sì,
0: guarda,
1: sì, no,
0: qua,
1: io proprio il gomito, parlo tutto qui insomma, in faccia, in viso, quello che volete. Allora un saluto alla nostra amica Giuditta, che appunto dice sì, avete ragione, assolutamente il cartaceo è il senso del libro. Parlavamo di di libri che, allora, ammetto di non essere una grande lettrice, ma c'è stata una saga di libri che io ho divorato in tempi record, li ho tutti, li ho acquistati tutti e li tengo lì come cimeli, ed è appunto quelli di Sophie Kinsella, A Love Shopping, numero enorme di copie vendute in tutto il mondo, un successo mondiale.
0: Guarda, stavo guardando proprio l'altro giorno, oltre 40 milioni di libri venduti, 45 milioni, una cosa del genere, ma soprattutto tradotto in oltre 40 lingue.
1: Successone.
0: Purtroppo scomparsa.
1: Dopo recentemente, giovanissima.
0: Scorso, sì,
1: era giovanissima. E ecco, quelli sono tra i libri estivi. Se non avete avuto ancora modo di leggerli, fatelo, perché sono divertenti, sono leggeri, sono anche profondi. Danno, poi vabbè, toccano diciamo tendenzialmente la sfera femminile, però con un piccolo, con molta attenzione anche quella maschile. Sono molto delicati, sono belli, divertenti, super consigliati.
0: Guarda, io ho scoperto sugli scaffali è Love Shopping,
1: sì,
0: l'inizio, poi perché è diventata una saga,
1: sì,
0: eccetera,
1: tutti i vari shopping,
0: perché
1: sì,
0: davanti a me lo acquistò un signore. Signore elegantissimo, eccetera, stava guardando, ha chiesto scusi, è uscito? Sì, eccolo lì, pum, ha preso il libro, ha detto ok, vado a casa, ha detto alla cassiera, vado a casa, lo leggo subito.
1: Sì, bellissimo.
0: Quindi insomma,
1: bello,
0: anche
1: bello.
0: Agli uomini.
1: Allora, abbiamo un momento da dedicare al tormentone? Dopo,
0: perché adesso abbiamo una canzone. Allora, lei...
1: Ah, c'è Paola Iezzi.
0: Sì,
1: vero.
0: Perché lei la so... ma ha bruciato.
1: Cos'è? Che volevi
0: con la
1: dire?
0: Nazza non si può nascondere.
1: Cosa volevi dire?
0: Paola Iezzi.

0: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Cassa dritta questo, eh?
1: Brava Paola, brava.
0: Paola, bella di brava stessa Paletta. Direzione. So che Chiara sta lavorando un nuovo pezzo, si chiama Anche No. C'è proprio diatriba tra le sister.
1: Vedete perché non gliela facevo dire questa cosa nell'annuncio di Laiezzi.
0: Però posso dire una cosa, sì. Che loro ogni tanto, non è la prima volta che prendono strade diverse.
1: Sì, no, è vero, l'hanno già fatto più volte e poi si sono riuniti a Sanremo.
0: Ma sono attaccatissime, sono le vere sister loro.
1: Ma
0: loro,
1: certo.
0: Le loro sì, che poi hanno fatto l'anteprima del festival, no?
1: Esattamente, insieme, subito dopo.
0: Prima festival.
1: Dopo aver partecipato l'anno precedente al Sanremo. Succede anche quando si collabora tanto insieme, che a volte fare anche delle esperienze singolarmente funziona, arricchisce, poi si
0: capita,
1: ritorna.
0: Capita, capita. Sai che dobbiamo salutare a proposito di Prima Festival? Walter Santillo,
1: sì.
0: Nostro amico autore del Prima Festival, un uomo che Santillo è già santo perché ogni anno.
1: Per quante cose fa
0: questo Prima Festival ogni anno diventa al centro proprio dell'attenzione, forse c'è più attesa di quello all'inizio che del festival stesso.
1: È bellissimo,
0: no? Perché,
1: è bellissimo.
0: Perché poi spoilerano tutte quelle che sono le novità dell'edizione.
1: Ma c'è il tormentone, urca. Bussa alla porta, sì. C'è anche la sigla.
0: La
1: guarda.
0: Sigla?
1: Sì, allora, bello. Questo tormentone, dicevo prima Giulia, guarda, non mi aspettavo fosse un tormentone, non ricordavo,
0: sì.
1: Perché uscì nell'estate del 2007, anche se non parla di trenini, di spiagge, cose di cioè, ti fa parlare di
0: trenini.
1: Nel senso,
0: di trenini,
1: fa partire i trenini, tutte quei dovete smetterla.
0: Vado a leccare i gelati in giro.
1: Non parla di spiagge, ma parla di pioggia.
0: Di pialumbrella.
1: È diventato un tormentone estivo.
0: È diventato un tormentone estivo. Allora, la cosa incredibile, Manila, è questa: che questa canzone ha reso la Rihanna una delle artiste più famose al mondo, grazie proprio a questo pezzo cantato con Jay-Z. Ma la cosa incredibile è che il pezzo era stato proposto a Britney Spears. Lei ha detto: no, non c'ho tempo.
1: Non aveva da fare il trenino di Capodanno per quello.
0: Finita così i trenini, arriva Umbrella.

0: Umbrella, 2007, scusate, milioni di copie vendute, si è portata a casa Rihanna con questa canzone anche un Grammy insieme a Jay-Z, successo globale internazionale che ogni tanto ancora adesso insomma riscalda le piste da ballo.
1: È una delle, diciamo che è una delle musiche più ballate. Con l'ombrello ovviamente, le coreografie quelle sono quando
0: che bello. Lo l'hai fanno. Detta la vecchia, una delle musiche più ballate.
1: Sì, beh, sono un po' vintage
0: però. No, però è bello, sai, non ne usa più nessuno.
1: Sì, perché si ballano.
0: Vorrei ascoltare
1: si ballano,
0: quella
1: l'ombrella.
0: Musica lì.
1: Anche loro stanno facendo ballare tutti in giro per l'Italia, riempiono gli stadi, sold out ovunque, bravissimi. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Shamu The Bar Song, bella, bella. Molto, Tipsy è il brano che ha imposto questo artista a livello internazionale, perché c'è del country, dell'hip hop e poi questa forte immediatezza da songwriter. Ci piace.
1: Molto,
0: piace.
1: Bel ritmo.
0: Fresca, giusta.
1: Questo
0: giusta.
1: È uno di quei ritmi che fa partire i trenini sulla spiaggia, quello a cui mi riferivo,
0: esatto,
1: insomma, prima.
0: Esatto. Che poi, insomma, con i gelati, via. Vabbè, allora, stiamo parlando abbondantemente di libri, perché il libro, insomma, è un po' quell'oggetto che per molte persone durante l'estate non deve mancare. Sì, nella borsa, sì nello zaino, sì sotto l'ombrellone.
1: Sì, e sì anche negli studi di grandi, grandissimi artisti. Vi raccontiamo questo perché sono state svelate delle foto mai viste dello studio di Ennio Morricone. In occasione della seconda edizione di Slam, il Festival Internazionale delle Colonne Sonore, presentato assieme alla Triennale di Milano, il Cam Sugar ha svelato per la prima volta una selezione di fotografie del laboratorio creativo del maestro Morricone, che ha svelato un grandissimo disordine. Cioè, disordine creativo, ma pur sempre disordine, ecco.
0: Sempre disordine, già tempo fa ne avevamo parlato, molto di persone ordinate e persone disordinate, laddove la persona disordinata denota un'estrema intelligenza, no? In più rispetto a volte a chi è ordinato, tipo chi non fa il letto la mattina è considerato più intelligente, perché lo fa fare agli altri.
1: Esatto,
0: forse.
1: Quello è più furbo.
0: Quello più furbo.
1: Casa mia è più furbo,
0: esatto.
1: Perché poi passo io e rifaccio i letti a tutti.
0: Però lo studio d'artista, appunto, è questo libro del 2022. Se ne è parlato in questi giorni ed è per questo che vi diamo questa notizia, scritto da James Hall, pubblicato in Italia da Einaudi, che racconta la storia dell'arte attraverso, appunto, quei luoghi in cui l'arte è nata. L'arte si è materializzata nel mondo, quindi gli studi degli artisti.
1: Sì.
0: E in questo caso quello che diceva Manila, appunto, riguarda un'eccellenza nella quale noi andiamo orgogliosissimi, cioè il maestro Ennio Morricone.
1: Allora, in queste foto ci sono lo studio, appunto, del maestro, pile di libri spartiti, c'è un mobiletto pieno di vecchie musicassette, sparsi ovunque i vinili, CD, ci sono tutte le locandine dei suoi concerti, tantissime foto della sua adorata moglie, foto che sono state scattate da Niccolò Barca e che ci danno proprio un senso visivo del lavoro di Morricone, cioè come lavoro, come ha creato un maestro,
0: certo,
1: nel pieno disordine. Ecco,
0: nel pieno disordine c'è un mobiletto pieno di vecchie musicassette, sparsi ovunque vinili, CD. E a proposito di colonne sonore, si terrà dall'11 al 13 dicembre a Milano, con un'anteprima al Teatro della Scala il 29 novembre, il Festival Internazionale delle Colonne Sonore.
1: Wow.
0: Bello.
1: Bellissimo,
0: bello.
1: Bellissimo. Arriva Olivia Dean qui su Radio 2, So Easy to Fall in Love.

0: Era il 1980 quando Lucio Dalla ci regalava Futura, periodo quello lì segnato dalla Guerra Fredda, tra l'altro canzone scritta proprio dopo un viaggio a Berlino, perché lì c'era quel muro, no? Che sì, divideva la città, e questa canzone diventa un po' un brano come simbolo di un futuro da superare, quel futuro che poi fu superato, perché a fine 89, 9 novembre 89, fu abbattuto il muro di Berlino.
1: Muro di Berlino.
0: Eh già.
1: Allora, 348-7300-200 i vostri messaggi. Intanto stavamo leggendo questa notizia carina che riguarda l'Italia, proprio il nostro paese, motivo d'orgoglio perché ha compiuto uno dei più grandi sforzi di riforestazione di sempre. Addirittura siamo diventati una nazione forestale.
0: Ma dai.
1: Qualcosa di incredibile che in realtà non succedeva da uno del più o meno dal Medioevo, esattamente. Cioè,
0: ci spieghi.
1: La percentuale di territorio coperta da foreste ormai ha superato quella a uso agricolo. Mm-hmm. Quindi una sorta di, abbiamo una cosa come 100.000 chilometri quadrati, cioè un terzo del nostro territorio è coperto da alberi selvatici, cosa che rende l'Italia una nazione forestale ed è qualcosa di importantissimo, sia per l'ambiente, sia per l'aria che respiriamo, anche per una questione di equilibrio della natura. L'Italia ha un ruolo importantissimo.
0: Ok.
1: E questo è stato insomma reso evidente dalla pubblicazione di un report da parte di un'indagine appunto dell'UNCEM, che è l'Unione Nazionale Comunità Enti Montani. E il 75% dei boschi si trova nei comuni montani, comuni italiani. È una cosa molto importante.
0: No, ma è importantissima, insomma, no? Anche perché si parla spesso di disboscamento.
1: Bravo.
0: E quindi, insomma, poi le piante sono ossigeno, assolutamente.
1: Ossigeno, protezione dei terreni, se già pensiamo a causa del disboscamento, è stato causa di frane nella storia. Insomma.
0: E già abbiamo grossi problemi qua in Italia, lo vediamo. Non appena esondano i fiumi, non appena la scossa di terremoto, eccetera. Un abbraccio a tutti le popolazioni, tutta la popolazione del Venezuela, e in particolare poi agli italiani residenti lì a Caracas.
1: Qualcosa veramente di tremendo. Un grande abbraccio. Intanto torna la musica di Radio 2 e soprattutto Somber e la sua Potential.

0: E abbiamo appena parlato, Manila, di Italia, nazione con tante foreste, sì, eccetera, eccetera, quindi di ambiente. E la prossima artista, Ellie Goulding, è attiva anche sul fronte ambientale e spesso ha collegato la propria immagine a temi di sostenibilità e responsabilità climatica.
1: Sì, e ci regala nel 2013 uno dei suoi brani proprio più forti.
0: Burn.

0: c'è Burn.
1: Bella, bella.
0: Bella, bella.
1: Bella canzone 2013, giusto?
0: Sì, Ellie Goulding qui su Radio 2. Prima di lasciare la linea ai nostri amici del GR2, voglio salutare un nostro amico che in realtà si chiama Renzo, ecco Renzo, che
1: faccio stretching io intanto.
0: No, ti spiego, ogni volta ci racconta con un papiro, sì, dico in senso affettivo, proprio super affettivo, sì, un pezzo della sua storia e dice: io ve lo racconto, so che magari vi posso annoiare, invece ti dico, Renzo, che io lo leggo sempre con grande piacere, quindi è molto lungo come messaggio, quindi radiofonicamente non riusciamo, però insomma sappi che lo leggiamo con affetto.
1: È vero, è vero.
0: Vero? Ecco, un abbraccio.
1: Microfoni spenti, ha detto tutt'altro, però Renzo, tu credici.
0: Non è vero, dai.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Spot in apertura con 6 italiani impegnati a Wimbledon. Sentiamo come sta andando con Francesco Albanese qui in studio con me.
3: Eh sì, buon pomeriggio. Partiamo da chi sta giocando in questi minuti, ovvero Arnaldi. Parliamo dunque del tabellone maschile contro il francese Alisa. Arnaldi ha vinto il primo set 6-3, ha perso il secondo 6-1, adesso conduce 6-5 nella terza partita. Buone notizie arrivano dal tabellone femminile con Jasmine Paolini che in rimonta ha sconfitto l'americana Montgomery, pur avendo perso 6-0 il primo set, rimonta della toscana 6-4-7-5, che dunque avanza nel torneo londinese. Avanza anche l'esordiente Tyra Grant, è riuscita a vincere il suo match d'esordio col punteggio di 6-4-6-2, adesso affronterà la ceca Buzkova nel secondo turno. Dicevi, gli altri italiani attesi dagli impegni quest'oggi: alle 16:15 Sonego contro Echeverri, alle 17:30 Berrettini contro Wawrinka, mentre alle 17:40 sarà il turno di Cobolli per affrontare l'argentino Navone. Domani ricordiamo Sinner contro il portoghese Borges per il secondo turno.
2: Grazie a Francesco Albanese. Adesso l'appello di Papa Leone ai lefebvriani, cattolici tradizionalisti che si oppongono alla modernità della Chiesa e celebrano ancora messa in latino. Il pontefice chiede loro di fermarsi per evitare la scomunica e lo scisma. Se, come previsto, domani il movimento ultratradizionalista procederà all'ordinazione di 4 nuovi vescovi, incorrerà nella scomunica automatica.
4: Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È l'appello di Papa Leone XIV ai lefebvriani. Domani nel seminario svizzero di Econ la Fraternità è in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, che costituirebbe un nuovo atto scismatico. Papa Leone ha inviato una lettera al superiore generale della Fraternità San Pio X. La Chiesa, scrive il Papa, riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizza molte persone e comunità legate alla fraternità. Questo, osserva il pontefice, ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza manifestato dai suoi predecessori. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa, scrive il Papa, che esorta a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli perché, scrive, l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti. Papa Leone XIV chiede ai lefebvriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR2.
2: È stato arrestato nella notte il killer di Raffaele Stipa, ucciso a coltellate nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. L'omicida era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne al locale. Si chiama Andrea Pellati, 43 anni, con precedenti per droga. Vive a pochi metri dalla pizzeria. Per 3 volte aveva consumato una pizza senza pagarla e la vittima gli stava ricordando quel debito quando è scattato, ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito a morte. Qualche mese fa vi avevamo parlato di un grave caso di maltrattamento animale denunciato alla giustizia dall'associazione animalista Nati per Vivere. L'uccisione con sevizie di 1500 volatili è avvenuta il 4 aprile del 2022 a seguito di un focolaio di influenza aviaria in un allevamento del Ravennate. Fra essi anatre e polli, ma anche molti pavoni e altri uccelli rari, non tutti a rischio aviaria. Oggi tutti i responsabili sono stati rinviati a giudizio a Ravenna. In studio con me c'è Maria Teresa Bellucci.
5: C'era un solo caso di aviaria nell'allevamento Fenati a Conselice in provincia di Ravenna che, come dicevi, oltre a polli, anatre e oche aveva centinaia di esemplari di uccelli rari e molto belli come pavoni, cigni e pappagalli. Per la legge almeno i volatili ornamentali che vivevano in gabbie separate lontane dal pollame avrebbero potuto essere tenuti in quarantena, ma l'autorità competente decise invece l'abbattimento di tutti gli animali presenti e la loro soppressione fu affidata a una cooperativa agricola, il Bidente, attiva nella zona. Secondo la denuncia e le prove presentate da Nati per Vivere, secondo le altre associazioni animaliste che sono state accolte come parti civili, tra cui LAV, OIPA e Animal Liberation, la cattura e la soppressione dei 1500 esemplari fu effettuata con metodi inutilmente crudeli. Gli animali ancora vivi furono schiacciati gli uni sugli altri in piccoli contenitori, costretti a posture dolorose e uccisi con un metodo scorretto che ne causò un'agonia di grande sofferenza e prolungata. Il tribunale di Ravenna ha ritenuto fondate le accuse e ha rinviato a giudizio i 10 responsabili, a partire da Diana Venturini, la veterinaria della ASL che assistette al massacro dei volatili senza intervenire, a una sua collega, al proprietario della cooperativa Il Bidente Ido Bezzi e a tutti gli operatori intervenuti.
2: Grazie a Maria Teresa Bellucci, voltiamo pagina, conto alla rovescia per il concerto di Ultima Tor Vergata il 4 luglio, 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore, lo ricordiamo, e con un anno di anticipo. Il servizio è di Antonella Pallante.
6: Ho bisogno adesso di un sogno.
7: Sulla vasta spianata dell'Università di Tor Vergata si lavora senza sosta per allestire quello che si annuncia come il più grande evento musicale mai organizzato in Italia. Attesi circa 250.000 spettatori, decine di fan presidiano gli ingressi già da diversi giorni, affrontando il caldo in tende e gazebo pur di conquistare un posto in prima fila. Tra ventilatori, litri d'acqua e il supporto dell'organizzazione per i servizi essenziali, l'attesa è diventata un momento di condivisione tra musica, amicizie e tanta emozione. Pronto il piano della mobilità. Le metropolitane resteranno aperte per tutta la notte al termine del concerto. Lungo i percorsi saranno presenti punti di ristoro, servizi igienici e personale dedicato all'assistenza del pubblico. Per chi sceglierà l'auto privata, i parcheggi dovranno essere prenotati in anticipo. Sono previste inoltre zone che tengo per accompagnare e riprendere gli spettatori.
2: E la linea torna agli amici di Music Room, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 19.30.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2 Music Room.

0: Eccola qua.
1: Irama, ringraziamo gli amici del GR2. Allora, c'era Carioti che andava in giro, no?
2: Ma dove?
1: Per qua, corridoi della radio durante la canzone, veniva dietro, faceva cabana.
2: Sì, sì, cabana. Canticchiava.
1: Incredibile, intanto.
2: Ti piace.
1: Lui è uno cabana. Difficile, cioè non tutte le canzoni gli entrano in testa, cioè, però cabana.
2: È stato bravo, Irama.
1: Solo
2: cioè,
1: quello, solo cabana. Il resto della canzone non credo. Allora, detto questo, i mondiali. Ieri ho affossato nuovamente il divano.
2: Davvero? Ieri ti ho fatto compagnia.
1: Anche tu?
2: Sì, perché ho beccato il gol del Brasile al 95esimo.
1: Certo.
2: La faccia di Olly e Benji, poverini, ci sono rimasti malissimo.
1: Hanno giocato bene. Posso dire una cosa? Il Brasile, adesso non voglio tirarmi dietro nemici, eccetera, però oggettivamente, ragazzi, diciamoci la verità, abbastanza inguardabile. Cioè, non è il Brasile... lento, tutti sti passaggi, cioè zero fantasia, è vero, manca Neymar che è ancora zoppato,
2: infatti non è entrato,
1: però insomma non è il Brasile che ci aspettavamo, però insomma ha vinto con un gol inaspettato,
2: bellissimo gol,
1: bellissimo.
2: Visto. E poi la Germania, anche questa cosa incredibile,
1: no?
2: Io ho visto più che altro le reazioni dei tifosi,
1: no io ho visto la partita, supplementari, rigori, poi stamattina ho fatto colazione perché
2: certo,
1: era già iniziata l'altra,
2: quello era, certo.
1: Sì, è iniziato anche il Marocco che è passato, anche quello mi hanno detto ai rigori, ma non l'ho vista perché non ho retto fino alle 3.
2: Che dici? Ecco.
1: Comunque sta di fatto che ieri sono passati Brasile, Marocco e Paraguay, clamorosa eliminazione della Germania, fuori anche Olanda e Giappone. Se ti ricordi, l'Olanda, ne avevamo parlato, era tra le favorite.
2: Sì, è vero, l'Olanda, bello in assoluto, era l'Olanda, la Francia, la Spagna e il Brasile, queste erano.
1: Esatto.
2: A proposito di Francia, oggi c'è il Francia-Svezia.
1: Oggi c'è Francia-Svezia. Paraguay, il presidente Peña ha proclamato festa nazionale. L'annuncio della festività è stato dato dallo stesso presidente sui social media con tono celebrativo, perché ragazzi questi sono agli ottavi nei mondiali.
2: Sono ottavi nei mondiali, certo. La Germania non aveva mai perso i mondiali ai rigori, e quindi chi tocca si ingrugna,
1: chi
2: come
1: tocca
2: si dice.
1: Ingrugna, chi gioca oggi? Costa d'Avorio Norvegia alle 19, Francia-Svezia alle 23, Messico-Ecuador alle 3 di stanotte. Io le prime due sto, il terzo salto.
2: Okay. Vi ricordate che a un certo punto abbiamo parlato di una Medium che aveva milioni di follower, che aveva previsto il rapimento da parte degli UFO durante la partita?
1: C'è un altro stregone.
2: C'è un altro stregone.
1: Tra poco ne parliamo. Mettiamo una canzone qui su Radio 2.
2: Soft Cell qui su Radio 2 con la sua Tainting Love.
1: Bello, come si chiama?
2: Soft

0: Softshell, versione del 1981, è una delle cover più celebri della storia synth pop a livello internazionale. Bello
1: bellissimo
0: pezzo.
1: Sì,
0: quante volte l'abbiamo ballato.
1: Allora, parlavamo di una profezia, questa volta è uno stregone ghanese che ha deciso di parlare, lo aveva già fatto durante, appunto, ha attirato l'attenzione durante i mondiali perché avrebbe lanciato una presunta maledizione contro Harry Kane prima della sfida tra Inghilterra e Ghana, terminata 0-0, ok? E quindi l'attaccante è rimasto a secco, secondo lui, perché lui ha predetto questa cosa e quindi ha funzionato.
0: Come si chiama lui?
1: Lui si chiama... Allora si chiama Nana Kaku Baku Bosnam.
0: Sì, detto Nana. Dagli
1: chiamiamolo
0: amici.
1: Chiamiamolo Nana.
0: C'è un amico stregone, sì, c'è Nana.
1: Cosa ha detto adesso Nana? Vediamo un po'. Che ha detto?
0: Non sta bene, Nana, comunque, diciamolo. Allora, ha detto Capoverde eliminerà l'Argentina, l'ho già visto.
1: Ma dove?
0: Non so, poi gli hanno tolto la grappa.
1: Esatto.
0: Ha tolto la grappa, ha detto aspetta, Nana. Cioè, sì. Vai a Nana. Sì. Vai a Nana. Comunque, avrebbe dichiarato così, convinto che la selezione africana possa compiere una delle più grandi imprese della storia del torneo, ma io credo proprio della storia dei mondiali di calcio, non solo di questa,
1: c'è Capoverde,
0: di questa edizione. C'è da dire una cosa. Allora, io l'altro giorno, a Notti Mondiali, salutiamo tutti gli amici di Rai Sport, di Rai 1, eccetera, Marco Tardelli ha detto una cosa giustissima, cioè quella è la regola. Allora, la differenza tra le grandi squadre blasonate, i grandi calciatori, eccetera, e queste squadre,
1: piccole realtà,
0: che arrivano dall'altra parte del mondo, è la fame.
1: Sì.
0: Ma non la fame di vincere, proprio la fame. Cioè, sì, la fame di arrivare, farsi vedere in una vetrina come i mondiali e poter da 100 euro che guadagnano, ci sono dei giocatori che non guadagnano neanche dei soldi nei loro campionati, riuscire comunque a crearsi un futuro.
1: Sì, però stiamo parlando di grandissimi campioni.
0: No, aspetta,
1: Argentina.
0: La fame, Tardelli ha detto, fa tutto, cioè, anche perché il calcio è velocità di reazione, di pensiero, di volontà.
1: Fortuna.
0: E ne è un esempio,
1: fortuna,
0: Inghilterra,
1: certo.
0: Ghana, Paraguay-Germania ieri è un esempio eclatante.
1: Certo,
0: con
1: certo.
0: Tutto il rispetto, ma la Germania era assolutamente strafavorita.
1: Quindi se dovesse mai succedere questa cosa non è merito dello sciamano, ma è della fame.
0: È della fame, della voglia di arrivare.
1: In realtà è anche vero che l'Argentina è piena zeppa di campioni, ma parliamo di grandi campioni.
0: Sì, però come diceva qualcuno, la palla è rotonda, il grande Boskov diceva è gol quando la palla entra
1: in rete.
0: Quello
1: è vero.
0: Attenzione.
1: Miles Smith, Hold Me in the Dark, qui su Radio 2.

0: in the Dark, Miles Smith, qui su Radio 2 alle 15.51. C'è un tour, se volete organizzarvi un attimo, avete poco tempo, 3 luglio dovete andare comunque a Denver. Che se quello è
1: caldo,
0: insieme,
1: eh?
0: Sì, anche con Ed Sheeran, insomma, poi un bel tour anche per Miles Smith, appena ascoltato su Radio 2. Allora, a proposito dei mondiali,
1: tu hai visto l'altro giorno cosa è successo all'Uruguay?
0: No, non ho visto.
1: Allora, praticamente l'Uruguay è stato eliminato. Siccome c'era tanta aspettativa nei confronti della squadra e naturalmente nel suo allenatore Biesla, che non è uno che ha vinto poco in carriera, è successo che la federazione nazionale del loro paese del calcio aveva prenotato un volo charter per tornare a casa, sì, dai mondiali.
0: Certo.
1: L'hanno cancellato. E hanno detto: allora ragazzi, visto che usciamo così, visto che non siete contenti, visto che avete fatto casini negli spogliatoi eccetera, ognuno torna a casa per i cavoli suoi, ma soprattutto ognuno si paga il volo di ritorno.
0: L'ho letta questa cosa.
1: Ora io non so quanti di questi vestiranno ancora la maglia della nazionale, al di là di tutto, perché voglio dire, adesso va bene essere arrabbiati, va bene tutto, però dai.
0: No, anche perché non possiamo immaginare che in qualche modo abbiano fatto in modo di perdere. È pur vero che loro hanno fatto un po' qualche casino nel un po' di disastri.
1: Noi per andare l'Italia avrebbe pagato il biglietto, sì, no? Vedi, al contrario.
0: Infatti, no, figurati se l'Italia poi faceva tornare a spese proprio i calciatori.
1: Però allora, posso dirti una cosa, visto questo mondiale non ci siamo... Ok, ce ne siamo fatti una ragione. Ok,
0: sì.
1: Come saremmo usciti da questo mondiale? Questo non te lo so dire. Sì, ok,
0: non
1: perché
0: okay.
1: Già incontrare squadre, vedi, come Sudafrica, Congo, Marocco,
0: non
1: eccetera,
0: non sarebbe stato facile per l'Italia.
1: Non ok.
0: Signori. Non sarebbe stato facile per l'Italia. Comunque complimenti a un italiano come Ancelotti, che ce l'ha fatta ieri col Brasile.
1: Ha smaltito,
0: signora, anche perché la comunità italo-brasiliana in Italia è immensa, enorme, quindi ieri c'è stata festa ovunque in tutto il paese. In qualche modo i mondiali sono arrivati qui con i colori del Brasile.
1: Ha smaltito,
0: il
1: figlio che è vice allenatore, che a un certo punto l'hanno inquadrato, c'era due, abbiamo ancora due cambi perché Carletto voleva cambiarne altri 4-5, sì, cioè non capiva, sì, era un po' in palla perché si è reso conto che non è stata una passeggiata.
0: Ma io ho visto in realtà un calciatore del Brasile che è entrato tipo a 30 secondi dalla fine.
1: Sì, ancora lì, se tu vai oggi gioca ancora.
0: Sì. E effettivamente adesso non ricordo il nome, devo essere sincera, e vedevo, mi sono chiesta ma perché l'hanno fatto? Per comparire nella lista dei giocatori che comunque hanno partecipato in maniera attiva al mondiale.
1: Dobbiamo salutare una nostra amica,
0: sì,
1: meravigliosa, lei ha un nome e un cognome sui documenti, lo sai,
0: certo.
1: Luana dei social.
0: Ciao Luana dei social.
1: Ciao Luana dei social.
0: Dai, arriva una bella collaborazione qui su Radio 2. Signore, si chiama DNA, la nuova tra Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Bella storia!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, la nuova canzone fatta insieme. Lorenzo è stato ospite a San Siro di Gabri Ponte e ricambierà Gabri col DJ set in occasione del Giova Beach Party ad Olbia.
1: E poi va a pranzo da Giova domenica.
0: Sì, mentre poi Gabri non finiamo più.
1: Certo,
0: grazie a tutti che ci avete mandato foto, disegni, eccetera, di come avete guardato Brasile e Giappone.
1: Sì, come l'abbiamo un po' guardato tutti da quando eravamo piccoli. Oli e Benji Docet. Va bene, è stato bello stare insieme a voi. Noi torniamo domani alle 13.45. Intanto un ringraziamento alla parte tecnica, Mirko Bonomo e Giulio Salvatelli.
0: Giuseppe Caporale alla visual.
1: E poi ovviamente la nostra squadra, Leonardo Carioti, il nostro regista, Matteo Strada, il nostro autore, la nostra Marta Pizzino, Cecilia De Roberti.
0: È andata, ormai Matteo fa il regista, tutto a posto.
1: Non ho fatto, ho detto l'autore. E poi soprattutto, sapete una cosa bella? Che vi lasciamo in compagnia del pomeriggio di Radio 2 con una coppia di maghi.
0: Sì, Pippo
1: e Camilla.
0: Camilla, perdonaci, è capitato quello lì. Ciao!
1: A domani!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
4: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
5: Buon pomeriggio, 16 in punto. Ammazza mai abbiamo iniziato così, proprio spaccati spaccati.
6: A bomba,
5: eh? Sì.
6: Attenzione, pay attention.
5: È martedì, oggi è martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno. Finisce questo mese che va via un po' scontato così, tra scuole, esami, lavoro, vacanze, pensioni, prime gitarelle, insomma, è finito già giugno, mannaggia.
6: Per me è la fine dell'anno, tipo, cioè giugno io sono rimasta con il calendario scolastico. Adesso ho 3 mesi di vacanza.
5: Ci sta. Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
6: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
5: Fino alle 18 stiamo insieme come sempre. Leggerezza, cosa possiamo dire? Leggerezza,
6: facciamo lightness,
5: sì.
6: Vita, happy, cioè, tipo gli hashtag.
5: Gioia,
6: femminile, gioia.
5: Cazzeggio, insomma, tu mi traduci, va bene tutto. Ma soprattutto lo facciamo grazie al nostro Alessandro Provenzano in regia e al mixer Mirko Buonomo. Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi, invece la visual, oggi abbiamo Filomena Vitaliano che ci farà sempre più belli e splendenti. Mi raccomando, Pippo Lucido.
5: Sì, sì, grazie.
6: La cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo, e in redazione abbiamo Eleonora Catapano. Ciao ragazze.
5: Va bene, siamo tutti belli, pronti, freschi, e allora stiamo insieme, iniziamo alla bersagliera con la grande musica targata Radio 2.

0: Cioè, mi stavo esercitando, era un po' così in questo inizio del pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti a farvi compagnia fino alle 18.
1: Yes, mi piace molto questo sound New Genea, bello bello bello, mi piace. Poi quando Provenzano mi guarda così, come dire, hai ragione Ciccio, capito?
0: Comunque noi adesso abbiamo aperto, no? Abbiamo iniziato, adesso vuoi dire che cosa hai fatto prima?
1: Cosa ho fatto?
0: A parte che ti sei vestito oggi come un cartello stradale.
1: Mi sono vestito...
0: Mai uno non l'avesse notato,
1: no. Allora,
0: si nota.
1: Per gli amanti dei cartoni dei bambini mi sono vestito tutto di giallo come il signor in giallo del Curioso George, la scimmietta che piace molto ai bambini e a tutte le famiglie. È veramente bello, bello, bello. Molto istruttivo. Salutiamo Mina che ci ascolta tutti i giorni, è un'appassionata di Radio 2, ci sta ascoltando e ci scrive sempre. E poi cosa ho fatto? Allora, lo dico prima di iniziare.
0: Ciao,
1: tutta
0: Mina.
1: La cosa.
0: Allora, perché stavo bypassando, andavo avanti.
1: Mettiamola così, c'è un gingolino che ci fa entrare tutti in sintonia, che ci fa diventare tutti degli aficionados, ok?
0: Sì.
1: E in modo da dirci dove siamo, cosa facciamo, con chi siamo, cosa combiniamo, dove andiamo, capito? È il gingolino nostro, è questo qua.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Non si paga, non si paga, la radio è bellissima per questo.
0: E si fa per passione la radio.
1: Allora, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Vuoi fare un esempio e poi dico il mio, faccio l'esempio io?
0: Magari siete a casa in questo momento e avete comprato la guida del paese che andrete a visitare per le vostre vacanze e state ultimando tutte quelle che saranno le tappe del vostro viaggio con
1: brava.
0: I vostri amici.
1: Ci si documenta, ci si informa,
0: certo,
1: si studia.
0: Le persone organizzate lo fanno.
1: Se la godono di più, vero?
0: Certo, perché devi vivere l'experience. Adesso c'è questa cosa che vivi l'experience.
1: Perché prima non la vivevi l'experience?
0: Cioè... No, andavi in vacanza.
1: A Capocchia,
0: camminavi serenamente, andavi comunque a vedere monumenti, tutto quello che ti si offriva alla vacanza e non si chiamava experience. Oggi si dice experience.
1: Sì, sì, sì. Oggi è tutto organizzato. Allora io faccio un esempio, non che sia successo nella vita vera. Che ne so, sono al bar con gli amici e uso il ghiaccio dei drink dei miei amici per rinfrescarmi ficcandolo nella maglietta, nei pantaloni, nei calzini, capito? C'è gente che lo fa. C'è gente che l'ha fatto.
0: C'è qualcuno che l'ha fatto anche 5 minuti fa, 10 minuti fa, mezz'ora fa. Un po' fantoziano.
1: L'ho fatto, ragazzi,
0: cosa.
1: L'ho fatto. Ero al bar con Provenzano. A un certo
0: Dillo
1: punto, tutto il ghiaccio e il limone che è avanzato, me lo sono buttato addosso, capito? Ah, e mi ha rinfrescato, devo dire la verità. Quindi
0: ti sei asciugato la velocità della luce, incredibile.
1: Bravo. Settimana scorsa.
0: Però
1: parlavamo.
0: Il profumo se li ha messo adesso. Si è un attimo affacciato ora nello zainetto e si è messo il
1: ogni
0: profumo.
1: Tanto donna rinfrescata, ogni tanto, capito? Ci vuole.
0: Va bene.
1: Allora, dove siete? Con chi siete? Cosa fate, dove andate, fatecelo sapere al 348 7300 200 e mi raccomando, rinfrescatevi come volete.

occasione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: bello è, ragazzi. Dedicato a tutti quelli che stanno viaggiando, viaggiando anche soltanto con la fantasia, a tutti quelli che si sono goduti questo mese di tour di Vasco Rossi con Radio 2, Radio Ufficiale. Che meraviglia!
1: Bellissimo, fa molto reel di piattaforme, vero?
0: È bello, cioè, bello,
1: così,
0: bello.
1: Fai un reel mentre fai cose con questa canzone sotto.
0: Sì,
1: bella.
0: sì, assolutamente. A tutti i fan che stanno rientrando dall'ultima tappa di Udine che c'è stata ieri sera, quindi a quelli che si stanno già preparando per il giubileo dell'anno prossimo, un mese a Roma, ragazzi, mamma mia, io mi emoziono troppo, cioè ogni volta che sento Vasco piango.
1: Hai già il biglietto?
0: No, quello no, non lo so, però siamo la radio ufficiale, lo scroccherò, già l'ho chiesto per l'anno prossimo, quindi vediamo.
1: L'ha già
0: insomma
1: scroccato per il prossimo anno,
0: va bene, va bene così, va bene così, che meraviglia. Guarda, io passerei adesso 2 ore a cantare solo senza rimpianto.
1: Oggi c'ho lo scettro del potere, attenzione,
0: dove siete, con chi siete, cosa fate e dove andate? È il momento in cui prendiamo confidenza, inizio puntata, e allora molti piace questa situation, cosa ti dicono?
1: Ci rileggiamo, ci avete già scritto in tantissimi, per esempio Valeria ci dice: mi sono preparata per andare a fare una lunga camminata, invece sta diluviando e quindi stiro. Valeria dalla Sardegna, ciao Valeria, ma ancora oggi il nostro colonnello Lo Russo non si è esposto in merito alle variazioni tempo.
0: Allora lo dico adesso che sono le 16:13 minuti, con questa caldo, questa afa, arriveranno scroscioni di pioggia un po' dappertutto. Il nostro provenzano, arrivando in motorino a Roma, ha preso un acquazzone clamoroso. Avviso mia figlia: tira dentro i panni, amore, che se arriva la pioggia.
1: Comunque, questa cosa che piove a zone, cioè come dicono i ragazzi di oggi, mi fa volare proprio. Piove a zone, mi fa volare.
0: Sei mai capitata in un punto in cui sta piovendo e 10 centimetri dopo non piove?
1: No, perché
0: è
1: io
0: bellissimo.
1: Dove passo io c'è solo sole, non c'è mai pioggia.
0: La Queen.
1: L'ho detto.
0: Tempo fa a Monaco di Baviera, dove c'è il nostro amico Canti, si firma così, perché dice: ciao ragazzi, siete divertentissimi, intanto complimenti, quindi così ce la meniamo un po', e sono un vostro fedele ascoltatore di Radio 2, sono al lavoro ma lavoro solo con voi, capito?
1: Solo con Radio 2, bravo grazie, Canti. Grazie. Oppure: noi ormai siamo a casa, siamo appena rientrati da 3 settimane in Francia, ma già riprogrammiamo il viaggio dell'anno prossimo in Germania, giusto? Giusi Dani e Amal dalla Sardegna. Ciao ragazzi, è giusto.
0: Beati voi.
1: No, è vero, ma sai che tutti gli stranieri programmano sempre, per esempio, cioè è proprio un'usanza straniera di programmare le vacanze per l'anno dopo. Cioè tu già sai quello che farai a febbraio del prossimo anno, per dire.
0: Ma guarda che noi italiani già sappiamo per i prossimi 30 anni. Però
1: io non so neanche quello che faccio domani, ma dimmi te, no.
0: La frase sempre è quella: se ci arrivo, capito? Se ci arrivo.
1: È giusto, è vero.
0: Vai,
1: è
0: questo,
1: giusto.
0: Senti questo. Pronto?
2: Buon pomeriggio, ciao. Io sono in auto, sto tornando nelle Marche dove trascorrerò le mie vacanze estive e sono rientrata a Roma ieri sera per l'esame di maturità di mia figlia.
0: Brava.
2: E quindi adesso il mio dovere di mamma è compiuto, e per cui posso dedicarmi alle mie vacanze e ai miei 12 gatti che mi aspettano.
0: Amore.
2: Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.
0: Brava.
1: Bello.
0: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Ce lo raccontiamo ancora per un po' qui a Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti. Se vogliono interagire con noi, qual è il numero magico?
1: 348 7 300 200, l'ho detta perfetta.

0: Mars, oh my soul. Bravo. Stavo dicendo, voglio andare a vedere un concerto di Bruno Mars. Provenzano mi ha stoccato subito, mi ha detto: mai visto in Germania che sono accampati fuori da una settimana ad aspettare il concerto?
1: Ormai è la moda nel momento, ci si accampa due settimane fuori prima, così per fare vacanze, non so. Quindi salutiamo gli amici che stanno aspettando ultimo qui a Roma. Quindi, ragazzi,
0: già da una settimana sono pronti, in pole position.
1: Si fanno le piccole Woodstock, ci si fa amicizia, è tutta una community, una famiglia che sta insieme. È anche bello, dai, devo dire la verità.
0: Sai che cos'è? È l'experience del concerto. Mi ha detto: mai visto in Germania che sono accampati fuori da una settimana ad aspettare il concerto?
1: È ormai la moda nel momento, ci si accampa due settimane fuori prima, così per fare vacanze, non so. Quindi salutiamo gli amici che stanno aspettando ultimo qui a Roma. Quindi, ragazzi,
0: già da una settimana sono pronti, in pole position.
1: Si fanno le piccole Woodstock, ci si fa amicizia, è tutta una community, una famiglia che sta

0: diretta.
1: Hai presente il mio amico di Monaco di Baviera, cioè il nostro amico che ha appena scritto che ci ascolta e lavora?
0: Sì.
1: Ha scritto: quest'anno ho visto Vasco Rossi ad Olbia, ragazzi, sì, senza rimpianti, senza rimpianti, grandissimo, bello, bello, bello. Avanti un altro, che ti dicono?
0: Sto preparando la cameretta per mia nipote che arriva da Buenos Aires dopo un anno e mezzo, ora quasi 4 anni, e la voglio accogliere come una principessa. Ciao da Elide. Ciao Elide, c'ha ragione.
1: Bueno, buenos, buenos.
0: Dopo 4 anni, chiaro, capirai. Che
1: salutamos
0: bello.
1: Tutte le nipotignas che arrivano da Buenos Aires e non solo. Non
0: Buenos
1: solo.
0: Aires.
1: Avanti un altro.
2: Ciao Antonio da Roma, vi saluta e saluta il meraviglioso popolo di Radio 2. Dove sono? Sono appena uscito dal mio ristorante greco preferito. Vado ad una riunione di condominio e quindi mi sono dovuto dare la carica come gli antichi opliti. Vi abbraccio e fatemi coraggio.
0: Combattivo,
1: ciao.
0: Pronto da gladiatore, pronta.
1: Che dicevi nel fuori onda sul condominio?
0: Dicevo, adesso farò questa confidenza. Allora, dopo aver, come dire, risolto il mio debito con il condominio, perché è una di quelle cose che io non ho in testa, adesso dopo 25 anni, ragazzi, ho deciso di partecipare a una prima riunione di condominio.
1: Io invece, devo aver partecipato a tutte le riunioni, ho deciso che non ci andrò manca una perché gira voce che debbano fare lavori per un botto di soldi.
0: Però secondo me in estate invece è
1: una tortura.
0: No, è una cosa buona perché tu c'hai tanti magari nervosismi perché è caldo,
1: appunto,
0: dormi male, cioè lì c'è proprio il momento in cui
1: si crea proprio
0: una bomba.
1: Noi vi stiamo dicendo dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, perché avrete notato intorno a voi, no? Quanta tranquillità c'è con queste temperature. Quanto amore c'è, quanta fratellanza che c'è, cioè è incredibile.
0: Come siamo tutti più gentili, è
1: sono
0: vero.
1: Tutti sì, sul chi va là, tutti incazzati, tutti che non ce la fanno, capito? Mamma
0: per
1: mia.
0: Questo ho detto la riunione di condominio.
1: Che sei pazza, io le
0: è
1: evito.
0: È un ottimo momento, ragazzi.
1: Va bene, dai, 16:21, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: ancora sto preparando tutto per il mio prossimo viaggio.
1: Sì.
0: Perché andrò nell'Italia in dicembre prossimo. Vi saluto dal Messico.
1: Dal Messico, bravo, dal Messico, che meraviglia! Ugo, Ugo Moia si chiama e ci ascoltano. Ma quanti ci ascoltano in giro per il mondo?
2: Tantissimi,
1: eh?
2: Ma senti che questa oggi è proprio una versione un po' latina, non
1: sì,
2: lo senti un po'?
1: È la versione mondiale.
2: Così,
1: è la versione
2: sì,
1: mondiale.
2: Oh, gusta mucho, parliamo dei mondiali, affrontiamo questo discorso dei mondiali.
1: No, allora con calma, perché sennò poi c'è gente che li prende in giro. Salutiamo gli amici olandesi e gli amici, soprattutto i tedeschi, che sì, avevano avuto un ex calciatore che ci ha preso in giro fino a ieri. Oh, oh, oh, l'Italia! E loro sono tre edizioni che non superano i gironi, capito? Quindi un saluto
2: a
1: miei
2: tutti
1: cari,
2: tutti i nostri amici. Però la profezia di Ollie e Benji alla fine invece non è andata proprio come era così da cartone animato, dove vincevano i nipponici. Invece ha vinto il Brasile di Ancelotti, grande, io tifo per loro.
1: Diciamo la verità, il Brasile di Ancelotti ieri sera, senza mancare di rispetto, ha avuto un bel 23 clamoroso per segnare così contro i giapponesi.
2: Che
1: quindi,
2: c'entra adesso?
1: C'entra.
2: La palla è tonda, si sa com'è.
1: Ma quell'altro è quadrato. un po' di fortuna ce l'hanno avuta.
2: Bene,
1: dai.
2: Bene.
1: Signori, basta, bando alle ciance. Quando lo dico io, quest'ora, quando sono le 16:25, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, detta la Queen, Pippo Russo, detto il pusillanime, non lo so.
2: Il cartello oggi. Cioè, ogni giorno cambia identità. Oggi
1: allora, parlando nei giorni scorsi, ho rivelato un episodio a Camilla, così sai quando si fa in amicizia, no? Ma ti ricordi la prima fiamma estiva? Ma tu poi, che ne so, l'hai frequentata, hai avuto l'avventura, la cottarella, quella proprio che è durata una settimana, un mese, un'estate, un inverno, non lo so. Ma poi l'hai più rivisto, l'hai più sentita. E io mi sono confidato e ho detto, allora, quando avevo 14 anni andavo al mare a San Giuliano Mare, Rimini, uh-huh, e per due estati mi ero preso la simpatia con Federica, non mi ricordo neanche il cognome, ok? Ci eravamo dati i primi bacetti al mare, i primi bacetti sulle sedie a dondolo, sai quelle cose che si fanno normali così. Poi ci siamo persi, perché io poi mi ero spostato a Riva Azzurra, altri posti così. Dopo 30 anni l'ho incontrata in stazione a Rimini, lei era con due bambini, ci siamo guardati da vicino, cioè riconoscendoci, ma l'uomo, credo il marito, l'ha chiamata: Federica, andiamo, Federica. E basta, non ci siamo mai più rivisti.
2: Niente,
1: capito?
2: Questo si intitola Un'estate fa, la regia di Pippo Russo.
1: Guarda, è stato, mi ha emozionato questa cosa, perché ci siamo riconosciuti, ma non ci siamo parlati. Chissà quante cose potevamo dirci o potremmo raccontarci, insomma.
2: È una versione, è un'accezione molto, molto romantica, molto delicata, molto bella. Poi in alternativa c'è anche quella cosa come, sai, le foto, quelle
1: sì,
2: di classe.
1: Sì,
2: rivediamoci dopo tanti anni.
1: A te mai è capitata, te la ricordi la prima cottarella estiva? Come si chiamava? Sì, dove eravate?
2: Sì, eravamo in Sardegna, me la ricordo benissimo. Me lo ricordo soprattutto perché ci siamo fidanzati una sera, lui doveva scegliere tra due ragazze, eravamo io e un'altra, e alla fine lui scelse me, io ero felicissima. Ma il bello di questo fidanzamento era che noi non ci guardavamo, cioè eravamo molto meglio prima,
1: fidanzati sulla carta,
2: sì, perché eravamo poi imbarazzati a quel punto, capito? Quindi io scendevo la mattina per andare, però non ci salutavamo nemmeno, ma stavamo insieme.
1: E poi che cosa è successo?
2: Lui non l'ho mai più visto, ho rivisto invece tutto il gruppo di amici, immagino che si sia sposato, figli,
1: non hai più saputo
2: varie,
1: niente, saputo cercato nulla.
2: No, ho cercato, ho guardato, ma sai che c'è un bel ricordo del momento, dell'epoca, dell'anno. Pensa se è cambiato tanto e dico, ma dimmi te.
1: Normale,
2: no? Ma come sono rimasta tale e quale, scusa, abbi pazienza.
1: Signori. Amico, come si chiamava?
2: Filippo,
1: non mi ammazza, con la regina ci sta benissimo. Tra l'altro, Filippo d'Inghilterra è stato l'unico. Molti dicevano lo sfigato, l'unico che sta con la regina e non conta la mazza, ve lo ricordate?
2: L'hanno mandato via Filippo.
1: No, poverino. Quindi, a parte gli scherzi, Filippo, la nostra Queen Camilla è qui, vieni, scrivici, Radio 2, insomma, magari
2: scusami,
1: chissà che non nasca cosa.
2: No, non ce la faccio andare adesso. Oh, Maria, posso uscire, c'è il momento.
1: Amici di Radio 2, del pomeriggio di Radio 2, vi ricordate la prima fiamma estiva? E poi che è successo? L'avete rivista? L'avete risentita? Dai, fatecelo sapere, messaggio, vocalone.
2: 3487-300-200.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Meteo Radio. tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge e temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 2-2.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: 2-2.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Sai che è stato nominato? Sì, ma bellissimo. È stato nominato e definito il tormentone dell'estate.
1: E chi l'ha detto? Capito? Ha sbagliato. Chi l'ha detto ha sbagliato.
0: Dici?
1: Guarda, stavolta sì, lo voglio dire.
0: No, no, non ti piace.
1: Due
0: no,
1: grandi
0: non ti
1: artisti,
0: convince troppo.
1: Bravissimi, li abbiamo visti anche live e tutto quanto, ma questa canzone personalmente non mi fa impazzire, non è. È una bella operazione.
0: È una bella operazione e basta. Vabbè, alla fine di questo mese ci farai la tua personale classifica dei tormentoni, perché ci sono varie ed eventuali. Molte ballate comunque, molto
1: sì,
0: ballate.
1: Devo dire la verità, sì. È la prima estate in cui non sento ancora partire un tormentone vero, capito? Cioè non, no? non vorrei arrivare qua ad agosto a dire J-Ax per l'ennesima volta.
0: No,
1: fatto
0: io
1: meglio
0: ce
1: di
0: l'ho,
1: tutti.
0: Per me Gabbani, per me Gabbani.
1: Vabbè, dai, ci sta. Allora dico Anna Pepe, va bene? Anna
0: no,
1: Pepe, oh,
0: no.
1: Così faccio contenta mia figlia e tutti i ragazzi. Prova a dire che non ti piace Anna Pepe, ti parte una shitstorm su tutti i social, no, clamorosa.
0: Io amo Anna Pepe.
1: Amiamo
0: solo
1: Anna
0: Pepe.
1: Pepe,
0: guarda, cioè guarda.
1: Allora adesso faccio un appello.
0: Prossima fan.
1: Anna Pepe, ma quando vieni qui a trovarci a Radio 2? Dai che facciamo veramente, capito?
0: C'è
1: facciamo...
0: fan club.
1: Ma
0: fan
1: certo.
0: Club Anna Pepe by Pippolo Russo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, attenzione, cosa stiamo chiedendo oggi ai nostri amici del pomeriggio di Radio 2?
0: Quale è il vostro, se vi ricordate, la vostra fiamma estiva?
1: Esatto.
0: Se ve lo ricordate, lo avete rincontrato, se ci state scrivendo, ce lo state dicendo.
1: Come è andata a finire? Vi siete frequentati?
0: No,
1: cosa è successo? Perché sai, la cotta, l'avventura estiva dura quel che dura, perché è una bellissima emozione, una bellissima experience, come dici tu.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi dopo cosa fai? La perdi per sempre? La ritrovi? Vi siete sentiti?
0: No, sai che ci sono tante persone che si sono sposate addirittura.
1: Certo.
0: Cioè, si sono incontrati al mare, hanno fatto un viaggio insieme, si sono incontrate per puro caso, anzi, hanno fatto un viaggio, si sono incontrate in quel posto di vacanze e si sono sposate. E quest'anno festeggiano l'anniversario del posto dove si sono conosciute.
1: Vabbè. Però diciamo quella non è l'avventura estiva, capito?
0: No. È iniziata come un'avventura, lo cantava anche Battisti.
1: Senti questa avventura estiva invece, pronto?
2: Ciao ragazzi, Daniele dal Lago di Varese. La mia prima fiamma che mi ricordo, perché poi c'era stata una prima, ma non mi ricordo né come si chiamava né cosa ho fatto. L'ho conosciuta a Milano Marittima, dove andavo con i miei, avevo 14 anni,
1: sì?
2: Motorino e si andava sempre in due.
1: Certo.
2: E poi ci nascondevamo nelle traverse della polizia che voleva farci la multa perché eravamo in due. Stefania di Bologna, bionda, bellissima.
1: Stefania da Bologna, bellissima.
0: Bella.
2: Mi ricordo solo delle cose belle.
1: Belle, belle, belle. Allora, la cosa bella è che si andavano a infrattare per non prendere le multe, ma la cosa che ci ha aperto il ricordo è questa cosa qua. Mi andavo
0: che
1: a infrattare.
0: E ritroviamo gli 883, questo successo straordinario.
1: È bello.
0: Tutta la nostra adolescenza.
1: È la canzone nostalgia questa, capito? Ci sta proprio come il calcio sui pomodori. Sul calcio su. Non mi viene, il calcio sui fagioli. Ah, scusate, io sto dicendo, mi dite la parola, il calcio sui maccheroni? E in regia mi dice il calcio in culo, ma no!
0: Come alle sagre, era quel gioco lì, sai, presente?
1: Sì, sì, sì, ci sta. No, voglio sentire questo messaggio, no, inutile che mi dici stringi, voglio sentire questo perché merita. Pronto?
3: Allora, la mia fiamma estiva è stato il mio attuale marito.
1: Ecco.
3: Ci siamo conosciuti nel 1986,
1: sì?
3: Ci siamo innamorati, ma eravamo ragazzini. Ci siamo lasciati e per 4 anni non ci siamo né più visti né sentiti. Poi ci siamo ritrovati con i mondiali del 90, ci
1: capito?
3: Siamo di nuovo fidanzati, poi di nuovo lasciati.
1: Ammazza.
3: Insomma, è stato un tira e molla che ci ha portato fino al 1999, in cui siamo convolati a giuste nozze.
0: Che bello.
3: E ancora siamo qua.
1: Vabbè,
0: c'è
1: brava.
0: Tutto in questo messaggio, ci sono i mondiali, c'è l'argomento del giorno,
1: cioè prendere
0: e
1: lasciarsi.
0: Prendere e lasci.
1: Sì, però non è l'avventura estiva, capito? Noi vogliamo proprio sapere qual è stata la vostra prima fiamma estiva e poi cosa è successo. L'avete rivista, l'avete risentita o ve la siete sposata?

0: non capisco come mai non posso avere una voce come la sua. Aretha Franklin, Think.
1: Guarda, se lo domandano altre 3 miliardi di persone al mondo, ma ragazzi, quando c'è Aretha Franklin, è Aretha Franklin. È la voce di Stevie Wonder, è Stevie Wonder. Michael Jackson, Michael Jackson.
0: Ma secondo te, con questa voce ci nasci oppure è una cosa che devi educare? Cioè, magari c'hai il dono, però chiaramente lo devi educare. Oppure puoi scoprire invece di avere una gran bella voce. Che ne so, faccio sempre in tempo.
1: Se non avesse studiato canto, probabilmente non avrebbe potuto usare questa voce meravigliosa, come tanti artisti, voglio dire, no? Io sono un grandissimo attore, ma
0: ho
1: dovuto studiare tantissimo con te, che sei una bravissima attrice, capito?
0: Eccoci, insieme ci hanno messo bene. Che cosa vorrà dire secondo te?
1: Non lo so,
0: no,
1: è la decadenza.
0: Chiamiamo i nostri agenti.
1: Allora, 16:43, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, la Queen, Pippo Lorusso,
0: The Teacher Today.
1: Vi stiamo chiedendo oggi, vi ricordate la prima fiamma estiva, la prima cotta, la prima avventura? Sono passati magari alcuni anni, vi eravate scritti oppure vi siete ritrovati, vi siete cercati al telefono, vi siete ribeccati in qualche modo? Non lo sappiamo, ce lo dovete dire voi al 348 7300 200. Arriva la super classifica, che non è la super classifica come quelle di tutti gli altri, perché noi abbiamo la mini classifica.
0: Pippo si tuffa dalla barca.
1: Ecco, proprio
0: la bomba.
1: Allora, attenzione, perché ci sono tre cose che molti italiani hanno fatto o fanno con le prime cotte estive. Cioè, quando è l'avventura estiva, molti di noi fanno delle cose, hanno degli atteggiamenti, ok? Sì. Per magari, che ne so, coltivare ancora l'avventura, per proiettarla verso un futuro.
0: Certo.
1: Sì, in tanti modi, insomma. Scopriamo cosa facciamo noi italiani nel maggior parte dei casi.
0: Al terzo posto abbiamo scriversi delle lettere e cartoline, molto anni 80 questo, molto
1: una volta
0: molto
1: si usava
0: tradizionale.
1: Ma quanto era bello, quanto era bello.
0: Ma a me piace ricevere le lettere ancora oggi le mail.
1: Vero?
0: Oggi scrivi le mail.
1: Però la lettera che arrivava al postino e c'era giù, magari eravate in più a casa, andavi a prendere la lettera e c'era scritto per Pippo, per Camilla, per Giovanni, capito? Tu già che vedevi dal bollino che c'era, capivi già da dove arrivava, capito?
0: Vero.
1: Oddio, mi ha scritto. Ti mettevi da solo, la spulciavi come la carta al poker.
0: Sai che c'è stato? Durante la fiera del mobile a Milano c'è stato uno stand proprio che aveva riaperto alle cartoline, ai francobolli, a ritornare proprio un po' ai vecchi tempi.
1: Sì, perché sono tutte quelle cose che ti emozionano. Oggi
0: è vero,
1: tutto
0: è vero,
1: ciò
0: è
1: che
0: vero.
1: Ci aiuta come tecnologia in realtà ci appiattisce l'emozione, non c'è più.
0: Secondo me torneremo ad usare tante cose del passato, cioè chiaramente con i tempi moderni, rivisitate, però ritorneremo alle usanze di un tempo.
1: Bene.
0: Al secondo posto invece abbiamo inviarsi foto sul telefono, per ricordare. Just to remember.
1: Ti ricordi? Guarda, questa era.
0: Prenditi questo.
1: Era il 79, guarda, eravamo in spiaggia, guarda chi c'era, ti ricordi? Perché ti rimane. E quello, o ci vuoi riprovare ancora, capito? O te lo lasciate e vai cercando tutte le ex, le prime avventure, le cotte.
0: Io penso che
1: spesso succede.
0: Potrei bloccare, capito? Spam.
1: Ma attenzione, al primo posto. Cosa abbiamo?
0: Ritrovarsi sui social, e questo è vero, e questa è una grande verità.
1: E qui bisogna capire com'è la verità, però ritrovarsi nel senso insieme casualmente o c'è uno dei due che dopo tanti anni ti è venuto a ricicciare, richiesta di amicizia inviata, questo chi è? E tu magari sei sposato, c'hai figli, c'hai famiglia, vivi da un'altra parte, non lo volevi più ricordare.
0: Però ti riapre una parentesi,
1: grazie.
0: Cioè, quando ti arriva questo qui, guarda che cosa ti è arrivato, e tu dici ma dall'altra parte dici chissà che cosa vorrà, cioè soltanto ritornare in amicizia oppure ripensare, riprovare, perché intanto te accetti l'amicizia, dopo un po' ti arriva il messaggino ciao.
1: Sì, allora nel 92% dei casi quelli che tornano così alla carica dopo tanti anni è perché, che ne so, hanno appena divorziato, si sono appena lasciati,
0: sì,
1: e dicono aspetta che quella l'ho frequentata, tutti l'abbiamo fatto, tutti uomini e donne,
0: un bel ricordo,
1: senza problemi, capito?
0: Quindi...
1: ma sei sposato, c'hai tre figli.
0: Questo è un atteggiamento prettamente maschile.
1: No,
0: voi vi siete messi in un calendario tutte le persone che vi hanno lasciato un buon ricordo.
1: No, questo lo stai dicendo tu adesso.
0: Sì,
1: io ho detto sia per gli uomini che per le donne, senza problemi, quando vai a ricicciare qualcuno che hai frequentato tanti anni prima, capito? Tu subito è maschile.
0: Intanto io vengo cercata di solito, quindi io non cerco tanto per cominciare.
1: Allora io lo dico qua, ragazzi, prima che finisca la stagione estiva faremo una puntata maschi contro femmine, come
0: ovvio,
1: capito?
0: Ovvio.
1: E ci sbizzarriamo
0: bellissimo
1: sicuramente.
0: Bellissimo ping pong, avanti.
1: Questa era la mini classifica, fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, dai, vi ricordate la prima fiamma estiva? Com'è andata? L'avete
0: com'era?
1: Vista?
0: Era
1: l'avete
0: bella,
1: sentita?
0: Era buono, era oggi? Bravo.

0: I Maroon 5 in diretta qui con il pomeriggio di Radio 2, 16:50 minuti e 10 secondi. Camilla Ferranti, molti dicono The Queen, finalmente è arrivato il soprannome anche per me.
1: Qual è?
0: Lo dice Damiano, ci dice Pippo The King. Però okay, è troppo semplice, okay, se ci metti
1: sta,
0: in sintonia.
1: The King.
0: Allora, si stanno scatenando, cara Camilla, si stanno scatenando al 348-7300-200 perché nella nostra mini classifica abbiamo detto che molti, la maggior parte di noi italiani, come fa, cosa fa quando ha avuto la fiamma estiva? La cerca ancora?
1: La ricerca.
0: Manda delle foto, si ritrova sui social e quindi figurati. C'è Nunzio da Vigevano che dice: ma quando mai chi ti cerca sui social vuole qualcosa, anche a distanza di tempo?
1: Vabbè, no, infatti no, magari no, in assoluto no, cioè, però succede,
0: però perché,
1: spesso. Succede.
0: Perché essere prevenuti? Allora, abbiamo detto il 92%...
1: C'è del pregiudizio, ragazzi.
0: No. Allora, il 92% delle persone effettivamente, dopo un po' di tempo, va a ricercare le fiamme del passato, diciamo, le avventure del passato, perché sicuramente cerca qualcosa, magari gli piacerebbe rivederlo, anche perché ti è mai capitato o vi è mai capitato di pensare che la persona che hai frequentato, magari, che ne so, a 20 anni, a 18 anni, a 30 anni, fosse in un momento sbagliato? Cioè, se avessi frequentato questa persona a 35 anni, magari avrei fatto una storia, magari avrei fatto famiglia. Sì, sì, a 20 anni non avevamo tutte le situazioni. No, è proprio quello. Provenzano
1: oggi
0: dice,
1: è il momento saggio, oggi è il momento saggezza.
0: Ma è vero, ci sono quelli che dicono, io mi innamoro ogni giorno, mi innamoro ogni anno. Non puoi dargli torto.
1: Ci incontri la persona giusta nel momento sbagliato. Poi ci hanno fatto un sacco di film su questa tematica, purtroppo.
0: Sì, magari è la persona giusta, però i tempi, capito?
1: Però se poi non è successo, vuol dire che fondamentalmente non era la persona giusta. Cioè, quando il destino poi ti divide, il destino, ragazzi. A quel punto è il fato, non c'è niente da fare.
0: E allora molti pensano, andare. Questo destino magari può lavorare meglio in futuro. E quindi magari, che ne so, a 40 anni ricerchi quella persona.
1: Ma certo,
0: che
1: la speranza è l'ultima a morire,
0: chissà,
1: chiaro.
0: Chissà come sarebbe stato, no? Rivedere adesso, che ne so, quella fiamma che hai frequentato a 20 anni in spiaggia, magari solo per una settimana in un villaggio.
1: Però ammetterai, per rispondere a uno dei nostri radioascoltatori, che non è che tu scrivi così per curiosità perché mi annoio, non so che fare. Cioè, quando tu scrivi a una persona che conosci, con cui c'è avuto sicuramente un qualcosa, è perché tu vuoi risentirla. Non è che, sai, sono sul letto di casa, sto così guardando, certo, sul telefono, non so che cosa fare.
0: Qua ci vorrebbe la risposta.
1: Beh.
0: Alla Maurizio Battista, che dice: ma se io per 40 anni non t'ho più cercato sui social, non siamo più amici. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo. E dai! Quanto mi piace questo pezzo!
1: Sempre un salto del tempo, via!

0: domenica e li ritroviamo tra le altre cose a Roma il 12 luglio all'Auditorium. E questa canzone poi, cioè, è quello di cui stava parlando Pippo del Fuori Onda, dove adesso voi non potete vedere, ma la sala regia c'è tipo così, sono tipo sterminate, capito? Sono rimaste in un angolo,
1: aneddoti,
0: così rimaste un po' perplesse dai tuoi racconti
1: della, si chiamano
0: della tua adolescenza, come dire,
1: brava,
0: ecco.
1: Sono quei Fuori Onda che purtroppo non si sentiranno mai in onda,
0: no,
1: capito?
0: scremando però
1: oggi stiamo parlando delle fiamme estive. Ve la ricordate la vostra fiamma estiva, la cotta, l'avventura, quella di una vacanza che poi magari avete ritrovato, avete risentito? Come è andata a finire? Fatecelo sapere qui al pomeriggio di Radio 2. Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, il numero è sempre quello
0: 348 7300 200.

0: knew it. Taylor Swift, e questo era I Knew It, I Knew You, ed è arrivato a trovarci anche un nostro amico che è pronto per raccontarci la sua esperienza.
1: Il capitano di Radio 2, State Amati, Barti Colucci, il benvenuto.
2: Io ero passato solo a salutare Camilla e invece
1: grazie.
0: Solo me. Era solo me, noi ci scambiamo i favori, capito? Ieri ero andata io, oggi
1: è vero. È così, quando si è amici, quando si è colleghi, quando non ci sono invidie e compagnia bella, ci si passa a trovare.
2: Quando capito? Ci si vuole bene, poi tra maschi.
1: Bravo. Diciamolo, a parte gli scherzi.
0: Infatti, il microfono con me non sta
1: le nostre telefonate tanto intime tra me e Barti, capito, nei momenti delicati.
0: Barti, raccontami un momento romantico tuo, perché oggi Pippo,
2: io e Pippo condividiamo Pippo, un momento, sì, una storia romantica con Natalie Imbruglia.
1: Oh. Bravo.
2: L'hai raccontata Camilla?
1: No, ancora no.
0: No, ero arrivata solo alla dodicesima fidanzata.
2: Raccontala tu.
1: Allora, io su un palco una sera presentando Natalie Imbruglia l'ho baciata. Ok? Ho baciato Natalie Imbruglia. Cosa succede a Barti Colucci?
2: La stessa, ma non in un palco, dopo un concerto con i Planet Funk, che sono i miei amici, siamo andati in questo after party, c'era lei e ho baciato Natalie Imbruglia.
1: Capito?
2: Solo che lui ha le prove, io no, quindi è la differenza sostanziale, capito?
1: Però hai capito, due italiani l'hanno baciata e siamo io e lui.
2: I più brutti della radio poi, incredibile. Allora, per quello poi è sparita Natalie, capito? Cioè,
0: era il bacio, non era quello quindi del principe,
1: No, beccati due ranocchi italiani. Senti un po', noi oggi ci stiamo raccontando, sai, fiamma estiva, la prima avventura estiva, quella che ti ricordi. Poi dopo cosa è successo? Hai coltivato, vi siete scritti, l'hai risentita, ti sei ritrovato. Poi
0: confessati,
1: nel frattempo, sai, uno fa famiglia, fa figli, passano gli anni. A te è capitato, la tua prima fiamma, te la ricordi?
2: Assolutamente sì, e sono tutt'oggi amico, quindi me la ricordo, Federica, la ragazza di Napoli.
1: Risata perché
2: la regia mette la risata come se stessi dicendo una cavolata.
1: Sai perché, Barti?
0: Se la ricorda.
1: Perché quando mi ha detto come era la tua prima fiamma estiva, anch'io ho detto Federica.
2: Vedi, è incredibile, Federica.
0: E dopo Natali siamo passati a Federica. Vabbè,
1: quindi,
0: andiamo avanti.
2: Ma scusa, quella di Camilla Ferranti vorrei capire.
0: No, perché non sono stata chiamata in causa. No, l'ho detto.
1: Scusa, ma tu con Federica, curiosità, cosa è successo poi? Vi siete rivisti, sentiti?
2: No, gli ho riscritto, poi sono andato a trovarla a Napoli e poi siamo tornati a essere amici, tutt'oggi ci scriviamo, insomma, lei è sposata, quindi
1: è bravo.
2: Un bel ricordo. Sì,
0: quindi non vi siete cercati sui social, cioè vi scrivete così?
2: No, perché al tempo era il 2001, quindi tornai a Roma dopo un'avventura appunto estiva e all'epoca non c'erano i social, ovviamente, come ben ricordate.
1: Bravo.
2: E quindi ho trovato il suo numero di telefono sull'elenco telefonico.
0: L'agendina.
2: Vecchia scuola, vecchia scuola, l'ho chiamata, sono andato a trovarla e via.
0: Che classe.
1: 15
0: che
1: pagine classe, con ragazzi. La S, sai, cognome con la S, cognome, 15 pagine.
2: Sì, assolutamente, a memoria.
1: Pronto? Chi è? Sono lo zio.
2: Ma la tua era con la S pure?
1: No, la mia.
2: Non è la stessa.
1: Non mi ricordo
2: per capire, il cognome. Perché magari.
1: No, la mia è di Rimini.
0: Io non voglio sapere.
2: Io voglio sapere Camilla Ferranti.
1: Allora,
2: la storia che hai vissuto in estate con cui poi, insomma, hai intrattenuto un rapporto di amicizia.
0: Nessuna.
1: Ma no, non è vero, ce l'hai detta.
0: No, l'ho raccontata. La mia prima fiamma estiva l'ho raccontata.
1: Si
0: però poi si chiamava Filippo.
2: Ciao Filippo.
0: Era così carino, guarda.
1: Filippo se sta a mangiare i mani.
0: Ma io poi ho ritrovato il migliore amico di Filippo. No.
1: Filippo!
0: Non l'ho mai più visto.
1: Filippo!
0: È sparito dai radar.
1: Filippo! Ti sei perso, Filippo.
0: Però sono spariti tutti, ma come mai questa cosa, ragazzi?
2: Questa roba io non lo capisco.
1: Ma non lo so.
0: Perché quando sei tanto, poi alla fine, capito, uno si scoraggia.
2: Allora, possiamo dire il cognome, magari Filippo ci sta ascoltando.
1: No, lascia perdere.
0: No, secondo me si è sposato. Solo io sono rimasta così, capito come?
2: In attesa di Filippo.
1: Allora diciamo una cosa, diciamo, chiudiamo in bellezza.
0: Filippo, lo so,
1: amico Filippo, ti sei salvato.
0: Ma sentite, no,

0: Brava Noemi con Vito Salamanca, protagonista di Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, l'evento che c'è stato a Cosenza pochi giorni fa, meraviglioso, che potrete godervi anche su Rai 2 il 22 luglio. Quindi sarà...
1: Mi raccomando, seguitelo.
0: Sì, è stato
1: un bellissimo.
0: È stata veramente una grande cosa e ce la potremo godere tutti quanti insieme.
1: Tanto ci sarà la nostra Nicole, Angelozzi, insomma c'è tutto, tutta la squadra di Radio 2.
0: Ma sì, Emma Stoccolma, Gino Staccaldo è l'anagramma, Gino Castaldo è il nome vero. Ogni volta mi parte, però è vero, Staccaldo fa ridere. Gino Staccaldo fa ridere
1: perché è ancora preso dal ricordo della fiamma estiva, è ancora su Francesca, Silvia, Federica, come si chiama?
0: No, si chiamava Federica.
1: Noemi, no?
0: Si chiamava Federica, adesso non so più che fine abbia fatto. Allora, ci stiamo raccontando la fiamma estiva, ok? Sì. Arrivano un sacco di messaggi, come ad esempio questo. Senti che roba. Pronto?
2: Il primo amore estivo,
0: sì.
2: Beh, 14 anni, si parla di 40 anni fa. E la bellezza, avere un motorino a tre marce scassato, andarla a prendere.
0: Bello.
2: Io 14 anni, le 13, e i primi baci nascosti, le carezze, non so per dove mettere le mani, fino ad arrivare poi a imparare insieme. Lo ricordo veramente con piacere, lei era una ragazza di Genova, figlia di una svedese,
0: sì.
2: Bellissima, aveva belli bianchi, lo ricordo veramente con tanto tanto piacere, ci penso spesso.
0: Svedese, capelli bianchi.
1: Ma gli occhi dell'amore.
0: Non è che era la nonna?
1: Giovane. Era i capelli bianchi perché la luce dell'estate è tutto più leggero,
0: però che tenerezza,
1: tutto più luminoso.
0: Le mani e le carezze che non sapevi dove andare,
1: ci
0: capito?
1: Siamo
0: dove...
1: baciati,
0: che meraviglia, baciati, ragazzi. Sono passati baciati. 40 anni, bravo. A te che dicono?
1: Estate 1984, avevo 14 anni, lei è più grande di 18 anni, bellissima. E mai avrei creduto si interessasse a me, io completamente perso, ma evidentemente troppo piccolo perché alla fine so solo il suo nome, che è Floriana di Guidonia, e non c'è momento che non ripenso a quella splendida ragazza di una brevissima estate. Ma non ci se la può
0: ridi?
1: Fare con Pippo,
0: cioè, ha letto, scusa, adesso che c'entra? Ha letto Floriana
1: di Guidonia.
0: Che c'entra? Perché ridi?
1: Perché mi ricorda un'Alessia di Albano Laziale, mi ricordava qualcosa, tutto in provincia.
0: Ma pensavo di pensassi a Floriana del Grande Fratello, ti ricordi di qualche anno fa, capito?
1: No, però mi viene un po' l'assonanza strana. Floriana di Guidonia. Alessia di Castello. Di Albano Laziale. In zona erano questi romani che proprio vanno,
0: amici, diteci anche qualcuna di Genova, sentite, era di Genova, l'altra svedese, insomma non c'è nessun problema, dai. Vogliamo sapere qualsiasi cosa, intanto ci sentiamo un pezzo che è veramente clamoroso, ha fatto la storia della musica mondiale, mi piace veramente tanto. Sai chi è? Jimmy Cliff.

0: Si sogna con la grande musica di Radio 2. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Ci stiamo veramente divertendo, stiamo riflettendo, stiamo parlando di un po' di ho capito, di fiamme estive, di quello che succede dopo, quando poi magari coltivi l'amicizia,
1: ci stiamo ricordando, stiamo andando indietro nel tempo.
0: Sì, brava. Però,
1: c'è
0: però...
1: chi si allena, chi si prepara adesso a anche una gara equestre.
0: Sì, perché allora attenzione, comportiamoci bene. Questo è il nitrito ufficiale del cavallo di Mamma Rai, ok? È lì in Viale Mazzini, c'è un po' di caldo, oggi ho portato pure l'acqua, un po' di biada, sta benissimo, capito? Gli piace tantissimo ascoltare, soprattutto, eccolo là. Quando arriva lui è perché ci sono i consigli non richiesti, purtroppo, di Camilla Ferranti.
1: Guarda, con questo doppio suono lo posso accettare solo come biga. Esatto, io sopra la biga mentre dispenso consigli.
0: Ma perché saltelli sulla sedia mentre c'è questa musichetta?
1: Perché mi sembra dentro un videogioco, un videogames con questa musichetta così.
0: Allora, va consigli bene. Di Camilla.
1: Allora ragazzi, è molto caldo, fa veramente caldo, il periodo estivo è una stagione difficile anche per i nostri cagnolini, per tutti i nostri animaletti a quattro zampe. Noi di Radio 2 facciamo una campagna contro l'abbandono, ma mi sento in assoluto di consigliare anche qualcosa per quello che riguarda proprio i nostri amici in viaggio insieme a noi, per chi non ha magari la fortuna o non vuole neanche lasciarli nelle cosiddette pensioni piuttosto che dog sitter e decidono di portarseli dietro anche banalmente durante la giornata, usiamo un po' di accortezza.
0: Brava.
1: Perché le temperature sono difficili, sono soprattutto difficili per loro perché hanno tutta questa massa di pelo e quando ansimano è semplicemente perché non avendo la sudorazione cercano di equilibrare e regolare la temperatura. Ma assolutamente, come noi, considerate che la macchina per loro, se siamo in macchina, perché vado a fare la spesa, ma lo lascio 5 minuti in macchina perché tanto torno subito. No, perché la macchina diventa un forno in assoluto. Quindi l'accortezza di prendere il cagnolino e magari lasciarlo anche fuori, se non può entrare, anche se ora tutti i supermercati comunque lo accettano, per dire.
0: Okay.
1: E questa è una cosa. Seconda cosa, se viaggiamo insieme invece con il nostro cagnolino, mi raccomando, portare e guidare sempre nelle ore un po' più fresche, e casomai invece non ci fosse questa possibilità perché si vuole partire comodi, perché non siamo di quelli super organizzati, così raffreddare sempre la macchina, quindi aspettare a rientrare. Okay. Perché i tappetini sotto per loro sono veramente atroci. Avere sempre chiaramente a portata di mano dell'acqua fresca.
0: Brava.
1: E casomai dovesse arrivare il cosiddetto colpo di calore, perché purtroppo può succedere, cosa importante, bagnare subito la testolina e mettere dei ghiaccioli sotto le ascelle del cagnolino.
0: Vedi?
1: Sempre,
0: che meraviglia.
1: Sempre.
0: Brava.
1: Così, in questo modo i nostri amichetti potranno godere delle vacanze insieme a noi con delle attenzioni che sono giuste da avere in questo periodo particolare.
0: Ma anche quando sono a casa, vero?
1: Cioè,
0: si consiglia, mi permetto di dirlo, di portare fuori gli animali quando la temperatura è un po' più lieve, perché l'asfalto bollente
1: per loro
0: gli brucia le zampette,
1: quattro volte tanto,
0: polpastrelli e tutto quanto.
1: Quindi... e anche le zampette dovrebbero essere protette. Ci sono tanti spray emollienti che fanno un po' una pellicola anche di resistenza.
0: Che bello, che bello.
1: Quindi attenzione ai nostri amici, perché dobbiamo coccolarli e stare attenti a loro come siamo attenti per noi stessi.
0: Che meraviglia, ragazzi, questo era il consiglio stupendo di Camilla The Queen.

0: Justin Bieber, clamoroso Justin Bieber, devo dire la verità, anni fa dicevo che non mi piaceva questo artista, no? Poi invece mi sono completamente convertito quando ho visto un suo live, qualcosa di pazzesco. Super. Sì, sì, sì, è un grandissimo artista. Non solo, questa notte, sai, uno guarda le partite, sta sveglio, poi sono andato a navigare su YouTube, sai, in TV ormai ti diverti a volte così.
1: Mi si è aperto il file notturno.
0: Mi è capitato, quello che ti raccontavo fuori onda, uno show con Justin Bieber e Britney Spears, tutte e due piccolissimi, ma si capiva subito che sarebbero diventate due star, capito? Perché avevano, come si dice, una cazzimma, avevano un modo di stare sul palco, una presenza scenica veramente importante. Bravi ragazzi.
1: La piattaforma è proprio questo, cioè che puoi comunque navigare e cercare delle robe impensabili, cioè che ti si apre un'idea, cerchi e trovi ormai anche robe del passato, bellissimo.
0: È meraviglioso. Oggi di che stiamo parlando con i nostri amici del pomeriggio di Radio 2?
1: Stiamo parlando, se vi ricordate, della vostra fiamma estiva, se l'avete rincontrata, se l'avete risentita, se vi siete, che ne so, anche, come dire, date un date.
0: Come è andata a finire, che ne so, vi siete rivisti in qualche modo?
1: Siete sposati, nel frattempo vi siete separati.
0: È successo qualcosa?
1: Fatto un viaggio insieme quando vi siete rincontrati?
0: Vi siete scritti sui social e nessuno sa niente? Sai queste cose che succedono?
1: Avete fatto un aperitivo nascosto da tutto e da tutti?
0: L'avete bloccata, capito? Ormai essere nascosti da tutto e da tutti è impossibile, ti geolocalizzano, sanno dove va. Se entri in un posto nascosto c'è sempre l'amico di qualcuno, di qualcuno, di qualcuno che ti becca e ti fa una foto. Cioè, giusto per dire, l'anno scorso in crociera, giro del mondo di questo ragazzo che andò in crociera dicendo alla moglie che era andato in crociera per lavoro e la crociera fanno le foto, sai, nel locale e le pubblicano per fare pubblicità, ragazzi. E la moglie ha visto la foto di questo che si limonava con una nella discoteca.
1: Non si può più dire nulla, ragazzi, ormai siamo osservati H24.
0: Ma per forza. E allora, che ci dicono al 3487 300 200? Marzia, attenzione, Marzia da Momo la conosco perché è un paesino, provincia di Novara, Momo, piccolino, capito? Dice: ciao ragazzi, io ho avuto un flirt con un ragazzo quando avevo 17 anni, lui 19 anni, si chiamava Marcello, era di Milano. Pensate, dopo 25 anni l'ho trovato in un locale e adesso ci scriviamo e basta. Lui sposato, io sposata.
1: Ci scriviamo e basta.
0: Ci scriviamo e basta.
1: E basta.
0: Allora, se ti becca il marito o la moglie, dice: perché vi scrivete?
1: Severa ma onesta.
0: Perché,
1: capito,
0: vi scrivete? Che necessità hai di scrivere?
1: E che tu come fai a saperlo, scusami? Perché vi scrivete? Che necessità hai? Perché tu poi lo dici, cioè tu comunque lo confesseresti. Guarda, sai, mi sono rincontrato con un mio caro amico.
0: Ma innanzitutto, se non c'è niente da nascondere, le cose le condividi in famiglia, capito? Sai che ho rincontrato, ovviamente quando dici
1: secondo
0: sai che
1: me posso
0: ho
1: dire
0: rincontrato
1: una cosa. Invece secondo me ogni tanto mantenere un po' di mistero nelle cose è invece più bello.
0: Allora aspetti,
1: cioè,
0: faccio una domanda.
1: Sempre perché guardi sempre l'altra persona con gli occhi sempre un po' così, un po' sull'attenti, e mantenere sempre un po' di pressione, essere sull'attenti, cioè, tiene sempre un po' la fiamma accesa.

0: questa è Camilla Ferrante alle 17.24. Io vedo il mio regista Alessandro Provenzano e ti faccio una domanda. Sì, Camilla Ferranti, sei sposata?
1: Ma cosa c'entra questa cosa adesso?
0: E no, ho detto tutto!
1: Ma dai!

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.28 e 55 secondi. Sono giorni di grande caldo e per le alte temperature divampano anche incendi. Persistono ancora le code in seguito ad un incendio sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Ed è pure avvenuto un incidente tra Santa Severa e Cerveteri Ladispoli in direzione Roma. E proprio a Roma, a causa di un incendio, la linea ferroviaria Orte Fiumicino Aeroporto è interrotta tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina per un incendio che si è verificato nella tratta Fidene Nuovo Salario. Altri incidenti poi da segnalare sulle reti autostradali con conseguenti code sulla 26 Genova Gravellona Toce in Liguria tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona Toce, in A1 Milano Bologna tra l'allacciamento alla 15 e Fidenza in direzione Milano, in A14 tratto Abruzzese tra Atri Pinero e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Prudenza alla guida anche per temporali e forte vento al nord, al momento sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia tra Udine e Pontebba e sulla 6 Torino Savona tra Mondovì e Millesimo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20.58, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
7: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. Oggi è una giornata movimentata, la radio che si scompone, il piano di sopra che scende di sotto, quello di sotto che
2: se
1: scende di sopra.
2: Se ci state guardando sul canale 202 nella nostra visual, signori e signori, il direttore Giovanni Alebrandi.
3: Buonasera a tutte le
1: e lo scettro del potere.
2: Buonasera, buonasera direttore. Buonasera. Buonasera direttore. Non si fa la lingua così direttore. Non so
1: perché? Perché?
2: Il momento mio lecchino.
1: Sei una versione Costanzo sei. Cosa allora, stai facendo?
2: No, voglio mettere in mezzo anche il direttore. Prima è venuto a trovarci Barti Colucci ed è capitato a Fagiolo. Direttore, lei si ricorda una fiamma estiva di qualche anno fa, di quando era ragazzino, 15 anni, 18 anni, una fiamma estiva che poi magari non ha più visto, oppure sta ridendo, attenzione,
1: il direttore ti sta imbruttendo, sta guardando con l'occhio laser.
3: Erano tanti anni fa, quindi non è caduta in prescrizione.
2: Ma c'è stato vi siete scritti poi sui social?
3: Non esisteva,
2: non c'era modo.
3: No, parliamo di un po' di decenni fa.
2: E in qualche modo qualcuno ha ricercato qualcun altro? No.
3: Non c'era possibilità.
2: Zero.
1: Basta, non
3: perso
1: esiste,
3: il numero di
1: c'è.
3: Telefono, d'estate succedeva quello. Perso il numero di telefono, se non ce l'avevi e non trovavi più.
1: Però possiamo fare un annuncio. Il direttore è qui e qui adesso qui si può ricercare.
3: Non credo neanche che la ragazza. Si possa ricordare, insomma. Però, nome particolare aveva.
1: Mai
3: però.
1: Dire mai.
2: Qual è il nome?
3: Vabbè, Eloisa, però.
2: Eloisa, va bene. Però mi ha dato uno spunto, direttore,
1: di
2: adesso.
1: Di Guidonia o di Albano Laziale?
2: No, no, uno spunto importante, perché è vero, anni fa, quando non c'era ancora il cellulare ad uso e consumo tutti quanti così, quando davi i numeri, che so, ti vedevi, ti frequentavi in vacanza in un villaggio, ci si salutava dando i nomi, l'indirizzo così, e spesso, per non avere rotture, davi indirizzi o numeri sbagliati, capito?
1: Vero,
2: davi nomi
1: vero,
2: sbagliati,
1: è vero, è vero.
2: Lo facevi apposta, succedeva anche questo, capito? Dai, ti voglio rivedere, ti voglio risentire, capito? Così. E invece tac si spariva.
1: Infatti adesso ci sarà
3: un pessimo elemento.
1: Ci sarà una prossima cosa di messaggistica per cui servirà proprio per silenziare, per eliminare il numero, verranno scambiati soltanto i contatti, nome e cognome.
2: Le username, vero, notizia di questi giorni, ho visto
1: su Facebook.
2: A breve
1: arriverà questa cosa.
2: E su WhatsApp, quindi vabbè signori, dai. La tecnologia ci aiuta fino a un certo punto. Attenzione, attenzione, perché noi abbiamo una rubrica molto importante. Siamo bravi, siamo gli unici che andiamo tutti in gita con Radio 2.
4: Te ci hanno mai mandato a quel paese?
1: Tutti a quel paese, tutti lo faccio fuori. Sempre fuori tempo vado, però la sapevo fare bene.
2: E allora ci proviamo.
1: Perché ero partita con il si bemolle.
2: Ci proviamo, signori. Camilla Ferranti vuole andare a Sanremo come conduttrice, ma non ce la farà. Non ce la farà, ve lo dico già subito.
1: Perché me la mette così, ma con l'inganno me la mette.
2: Però è brava a mandarci a quel paese, cioè noi vi facciamo scoprire ogni giorno un borgo, una località, un paesino che magari non conosciamo e potrebbe essere l'occasione giusta per scoprirlo proprio quest'estate. Oggi dove ci mandi?
1: E oggi andiamo in Sardegna. Noi abbiamo tantissimi amici dalla Sardegna che ci seguono e oggi in particolar modo andiamo a Carloforti, che è l'unico comune sull'isola di San Pietro. Ci hanno girato anche una serie televisiva da un po' di anni fa. Carloforte è un centro urbano proprio dell'isola di San Pietro con oltre 50 km quadrati di territorio ed è la seconda isola dopo Santioco. Ci puoi arrivare tranquillamente in traghetto e si trova a 85 km da Cagliari. È definito un piccolo pezzo della Liguria trapiantato nel cuore profondo del mare sardo, perché pensa che addirittura non si parla sardo ma bensì il tabarchino, che è un antichissimo dialetto genovese.
2: Ah, come no, ci andavo con le sigarette, mi ricordo, là sotto al tabacchino.
1: Ha fatto la battuta, doveva dire.
2: Non fu.
1: Va bene, comunque, camminando per il borgo potrei notare tante casette piccoline colorate, un po' come Liguria, capito? Un po' come giri i posti di mare liguri. Famosissimo in estate è un festival che si chiama Creuzza de Ma, che tra le altre cose riprende anche una canzone. Sì, lo puoi dire, non l'hai detto, ti sei girato con questo occhio,
2: no?
1: Una
2: canzone
1: famosissima di esattamente Fabrizio De André, perché è un festival cinematografico che non è fatto soltanto di film, ma soprattutto è un incontro tra musica e immagini in movimento e potrai fare, insomma, vabbè, una bellissima, ovviamente un viaggio splendido, potrai assaporare il pezzo forte che è il tonno rosso di Carloforte, che viene fatto e pescato in una maniera sostenibile con l'antica tonnara fissa dell'isola e cucinato poi in decine di modi, chiaramente questa è una cosa che puoi assaggiare. Poi c'è anche il cascà, che è un couscous di verdure e ceci ereditato direttamente dal passato tunisino di questa comunità, come la fainò, che è una tipica farinata di ceci invece dice il genovese. Il tutto sempre assaporato da un ottimo vino, un carignano. Quindi puoi andare con la tua fidanzata a fare una 3 giorni e grazie, degustare tra un festival, un bicchiere, una farinata, una ceciata. Carlo Forte.
2: Bene, Carlo Forte, la nostra Camilla Ferranti oggi ci ha mandato lì. Paese, storia, cultura, mare, natura e gastronomia.

0: Shawam.
1: Capolavoro della musica mondiale, Chaka Khan, Snoop Dogg, in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Camila Ferranti, Pippolo Russo, ma sarà venuto a trovarci qualcun'altra adesso, sì!
2: Flaminia Bolzan! Ma chi sarà, buon pomeriggio! Ed è molto vera questa cosa.
1: Io non mi
2: è
1: perdo
2: molto vera.
1: Nessuna puntata del mattino.
2: La più bella criminologa, la più super, diciamolo.
3: Vabbè, Camilla Ferranti è proprio di parte, ragazzi. Lo possiamo dire che è proprio amica, quindi vabbè, dai.
1: Io no, invece
2: non è
1: io
2: vero.
1: No, quindi zero.
2: Lo sono, siamo amiche.
3: Vabbè,
2: però ciò che è oggettivo e obiettivo lo è.
1: Io faccio quello serio. Io ascolto la mattina, vado al Massimo. Da che ora a che ora?
3: Dalle 9 alle 10:30 lunedì venerdì con il buon Massimo Cervelli.
1: Cervelli. Grande Massi, grande. Devo dire la verità: siamo un gruppo. Adesso, a parte gli scherzi, in tante radio, ovviamente, tutti sono amici così. Ma qui a Radio 2 si respira proprio un'area di amicizia, capito? Tocchiamo Cervelli, che è proprio una persona squisita, incredibile, super. Capito? Flaminia, io la vedo da anni ormai, tutte le trasmissioni, tifo per lei, capito?
3: Ma noi siamo amici veramente, non è come nelle altre radio dove si finge, capito, questa cosa, ah, ci stiamo divertendo, le cose di gruppo. Camilla, saranno
2: ci
3: almeno 20 anni.
2: Tanto. Sì.
1: Va bene, adesso facciamo un fuori onda.
2: E adesso ragazzi, il momento della nostra Flami, invece, siccome stiamo parlando degli amori estivi, della prima cotta, di quello che ti ricordi, vi siete rivisti, non rivisti, vi siete riscritti, rincontrati, è il momento di Flaminia. Ma la tua prima cotta estiva?
3: Allora, la mia prima cotta estiva ormai risale a quelli che a Roma potremmo definire i tempi di Checco e Nina, perché insomma gli anni ci sono e si sentono. Checco e Nina, di età anagrafica chiaramente indefinita. No, Anzio, credo, forse primi anni 2000, quella vera, non ci siamo mai più visti né sentiti e proprio non ho sentito affatto la mancanza di questa cosa.
2: Di risentirlo.
1: Curiosità, quando succede questo è perché non è andato a buon fine l'avventura, oppure è stata così un po', oppure ha incontrato una nuova fiamma?
3: Ma guarda, classico fuoco di paglia estivo.
1: Okay.
2: Gli è iniziato e gli è finito.
3: Esatto, perché ci sono alcune cose che è importante che rimangano circoscritte nei luoghi e nei tempi. Questo è un aspetto fondamentale e gli amori estivi
2: giusto.
3: Così devono essere.
1: Mazza, proprio da criminologa.
2: Ma giusta.
1: Come si chiamava il povero, come si chiamava il ragazzo? Almeno solo il nome, se si ricorda.
3: No, perché magari ci sta ascoltando, poverino, insomma non vorrei assolutamente dare dei dolori
2: riaprire vecchie ferite, non sia mai.
1: Comunque è bellissimo parlare delle fiamme estive usando terminologie proprio da criminologa, è meraviglioso, capito? Fu una cosa, ma è chiusa lì, basta, chiusa. Quanto è durata, curiosità?
3: Fiamma estiva.
1: Una settimana, due, un mese,
2: flash,
1: tre mesi?
2: Lampo.
3: Un mesetto e qualcosa, dai.
1: Un mesetto.
3: La villeggiatura, quella che era proprio la villeggiatura. Ti ricordi Sapore di mare quando si vedevano gli ombrelloni? E più o meno andò così.
2: Ah, che bello.
1: Che meraviglia,
2: ma che è giusto,
1: ragazzi.
2: Così, cioè la cosa estiva, cioè finisce esattamente nel periodo estivo, poi basta, a settembre, who's the next?
3: No, settembre poi ci sono i grandi ritorni, ma questo lo scopriamo da grandi.
2: Quello che hai lasciato a giugno, quello ritorno a settembre, quello c'è le vacanze
3: Camilla,
2: estive di mezzo.
3: Noi siamo esperte, Camilla, di questo.
1: No, ma anche noi ci difendiamo. Sono quelli che poi lasci prima delle feste, dopo le feste di Natale. Prima ti fai fare il regalo, capito? E poi le lasci.
3: Di una cattiveria.
1: Vabbè, signori, queste classe, signori, queste classe. Questo è il pomeriggio di Radio 2, 17:45, la grande musica.

0: La musica di Radio 2 Provenzano, ovviamente non è lui che fa queste canzoni, però lui si diverte, è il nostro regista, detta i nostri tempi, ci fa compagnia e soprattutto dice tante di quelle cavolate in cuffia a noi mentre siamo in onda che non possiamo non ridere. 17, 49 minuti e 20 secondi in questo momento. Oggi che giorno è? Martedì?
1: Oggi è martedì 30, 30. Siamo arrivati alla, fine,
0: alla fine di giugno,
1: giugno
0: alla
1: ragazzi.
0: Fine di giugno. E allora approfittiamone, dai. Volete fare gli auguri a qualcuno? Un compleanno, un onomastico, un anniversario, qualsiasi ricorrenza.
1: La dedica d'amore, io voglio la dedica d'amore, come negli anni 80, come si faceva la radio degli anni 80.
0: Brava, noi vi facciamo sicuramente gli auguri di compleanno come volete voi, a chi volete voi, un messaggio, un vocale, quello che preferite, anche al vicino di casa. Ciao, ti voglio bene se metti giù il tappetino in modo che non vengano i ladri, capito, e vedono e capiscono che siamo in casa.
1: Oppure smetti di annaffiare le piante che mi arriva l'acqua sotto.
0: Ah, volevo ricordare che puoi innaffiare la mattina dalle 7 alle 8 e la sera dopo le 10, capito, se no mi lavi tutta la macchina. Insomma, tutto, sbizzarritevi, naturalmente il numero è sempre quello, 348 7 300 200.

0: Meravigliosa Alanis Morissette in diretta al pomeriggio di Radio 2 17:57. Noi tra poco ci salutiamo, no. Ma ci sono gli auguri che sono sacrosanti. A chi volete fare gli auguri? Ce lo state scrivendo al 348-7300-200. C'è chi dice: tanti auguri di buon compleanno alla mia dolce nipote Irene. Saluti a voi, Mary dalla Maddalena. Auguri, auguri, auguri. Auguroni. Poi c'è un poeta che si chiama Eugenico, si firma così, Eugenico Costa, e dice: voglio dedicare Regina di Cuori alla mia Vanessa.
1: Ah, che
0: capito?
1: Bello,
0: che
1: bello.
0: Meraviglia, bravo, bravo. E poi quando
1: sono
0: arriva...
1: dediche d'amore queste.
0: Eh sì, quando arriva quella musichetta qui, senti che roba?
1: Ci siamo.
0: C'è la dedica
1: momento.
0: D'amore.
1: Cara Micaela, ti amo da morire a quasi 45 anni dal primo incontro. Sei grande, grazie di esistere. Carli, da Monaco.
0: Ah, che meraviglia! Il nostro amico di Germania!
1: Ciao, da Monaco mi mancava. Ciao, Canti!
0: Ciao, ciao, ciao, grazie a tutti. Allora, è stato un pomeriggio di quelli proprio pieno di amici, pieno di gente venuta a trovarci.
1: Pieno di gente, soprattutto.
0: Abbiamo risvegliato quei focolai, no? Quelle cose.
1: Ci piace giocare, ci piace la gente.
0: L'effetto nostalgia, sai quanta gente adesso andrà sui social a cercare la fiamma estiva di tanti anni fa? E allora, insomma, divertitevi, dai.
1: E ci saremo anche domani, quindi magari domani potremo sapere.
0: Esatto.
1: Altro, previsto mai.
0: Dalle 16 alle 18. Grazie Camilla Ferranti.
1: Grazie Pippolo Russo.
0: Grazie a tutti voi per essere stati con noi fino a quest'ora. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2 e state
1: ciao.
0: Davanti. A domani.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Sono le 18.

0: Mamma mia che caldo.
1: Sì.
0: Mamma mia che afa, sì. Fa talmente tanto caldo, sì, che ho sudato, sì, pure all'acqua del sauté di cozze che ho mangiato stamane a colazione.
2: Ah, bene, bene,
1: buono, ottimo.
0: Fa talmente tanto caldo, sì, che in più dover presentare una nuova puntata di Estate da Matti qui su Radio 2, sì, ovvero la versione discount di Matti dalle gare, sì, non solo mi fa sudare di più, ma mi crea anche un certo brivido, simile a una congestione.
2: Sì, lo facciamo, sì, in effetti.
0: A proposito di causa del mal di stomaco, sì, Barti Columbia, e Francesco Assenzio.
1: Ah, Rienzo, non è difficile.
0: Voi due, se fosse una pianta, sì, sareste, sì, sicuramente tapsu subaccata.
2: Sarebbe?
1: Cioè?
0: Meglio conosciuta come pianta della morte.
2: Pure!
1: Mamma mia!
0: Per chi ha dato contenuto tossico, proprio come voi.
2: Grazie!
1: Grazie mille!
0: Mentre di tutt'altra specie, sì, sarebbe la vigna Mauro Flombera, eh?
1: Certo!
0: Che se fosse una pianta,
2: sì,
0: sarebbe il fiore Kadupul dello Sri Lanka.
2: Perché?
0: Bello e inestimabile, proprio come te.
3: Ma grazie.
0: Ora vi lascio,
2: sì,
0: e mentre mi mangio un bel chiacciolo,
2: sì,
0: iniziate pure questa nuova puntata,
2: sì,
0: e a voi che ascoltate Radio 2 state attenti,
2: sì,
0: che la tristezza è appena iniziata.
2: Addirittura.

0: Aiello sotto sotto 18.04 Radio 2, state ramatti con Bartico Lucci, Lavinia Mauro Frontera, ben ritrovata cara Lavinia.
1: Ma
0: ciao,
1: grazie,
0: come stai?
1: Ragazzi.
0: Sta bene?
1: Bene, voi?
0: Benissimo, molto bene. In regia Peppe Verdel, possiamo iniziare. Allora, questa puntata.
2: Oh, cosa?
0: Ah, scusate, c'è Francesco Arienzo da Milano. C'è Francesco Arienzo da Milano, scusaci. Salutiamo la parte tecnica, anche il nostro Fiore Liborio, grazie Fiore, e tutta la squadra dei Estate Ramatti. Allora, iniziamo parlando di che cosa?
1: Dal cielo.
0: Brava, vai Lavinia, è sempre più brava Lavinia, non come chi fa Rai ormai da un anno e non ha la stessa prontezza, senza far nomi,
1: No,
0: senza far nomi.
2: Mi state facendo un programma tutto vostro, tu stai facendo una trasmissione a parte.
0: No, per dire, la bravura di Lavinia rispetto ad altri, senza far nomi, senza citare nessun altro.
2: Ma capito, ma senza nulla togliere alla fine della sua bravura, ma che cosa voglio voi dire?
0: Ha fatto un bel aggancio di cose che cadono al cielo, perché oggi, che è 30 giugno 2026, giornata mondiale degli asteroidi.
2: Sì, mettiamocela una giornata mondiale oggi.
0: C'era questa, no, io ho colto la palla al balzo, perché sapete, io sono appassionato di spazio, quindi tutto ciò che arriva e concerne lo spazio per me è motivo
2: quindi
0: di...
2: Quindi ti fai, diciamo, le puntate ad persona, giusto?
0: Praticamente sì, praticamente sì. Allora, perché questa giornata mondiale è stata istituita questo giorno? Per ricordare l'evento di Tunguska del 30 giugno 1908, quando un asteroide si schiantò su una foresta, eliminando un'energia spropositata e abbattendo migliaia di chilometri quadrati appunto di foresta. E quindi è stata istituita appunto quest'oggi per ricordare quella data e per sensibilizzare anche lo studio di queste derive rocciose che poi si schiantano sulla Terra, poi a contatto all'atmosfera la maggior parte vengono come dissolte, ma anche perché per dare, come dire, un accenno, un'apertura, una finestra a quelli che sono, delle scusate, io mi sento, io parlo e sento la mia voce,
2: hai capito il fastidio che proviamo pure noi ogni volta, i nostri ascoltatori adesso?
1: Una voce molto, stava abbassando sempre di più, la faccio sempre più.
0: No, perché non capivo, fosse l'asteroide o io, sono io. Allora, parlando
1: gli effetti dell'asteroide.
0: Parlando di asteroidi, ci stavamo domandando se mai noi potessimo decidere se far cadere qualcosa dal cielo rispetto a un asteroide, cosa sceglieresti di far cadere? Ad esempio, no, ne parlavamo fuori onda, la notte di San Lorenzo è famosa perché tutti andiamo a vedere le stelle cadenti. Al posto delle stelle, se tu potessi decidere di far cadere qualcosa dal cielo, Lavinia, cosa faresti cadere?
1: Le caramelle gommose.
0: Caramelle gommose?
1: Sì.
2: Veramente?
0: Caramelle gommose. Sì.
1: Immagini che carini tutti con i sacchettini.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Va bene, allora tu Francesco cosa faresti cadere dal cielo?
2: Io onestamente dei congiuntivi.
0: Bravo, sì. Poi sei dei vocabolari. Guarda, per te dei vocabolari andrebbero benissimo.
1: Farebbero male però,
2: sui congiuntivi e basta, poi piano piano aggiungiamo altre cose. Cominciamo con i congiuntivi.
0: Io farei cadere le mozzarelle di bufala, cioè se il 15 d'agosto, notte San Lorenzo, ci fosse la possibilità di scegliere bufala il 15 d'agosto.
1: Io sono intollerante, però le adoravo.
0: Figurati. Figurati se non eri intollerante a qualche cosa. La vigna
1: però buone,
0: sì. allora vogliamo aprire insomma la nostra il nostro argomento di puntata con gli ascoltatori, quindi diteci cosa vorreste che cadesse dal cielo al 348 7300 200.

0: J-Lo, Jenny from the Block. 18:11 Radio 2, State Amanti, Barti Colucci, Lavinia Mauro, Frontera, Francesco Rienzo da Milano. Stiamo parlando di asteroidi, visto che oggi il 30 giugno ricorre la giornata mondiale degli asteroidi. Che bello parlare di spazio, bellissimo parlare di spazio. Sì. Tu sei appassionata di spazio, Lavinia?
1: Sì, di stelle, sì, devo dire che galassie, spazio in generale, mi incuriosisce molto, mi affascina.
0: Vedi, vedi, quante scoperte, quanta scoperta la nostra Lavinia, a differenza di Francesco Rienzo che...
2: A me piace lo spazio invece, vedi?
0: Allora, qual è la nostra galassia più vicina?
2: Ma perché a me mi fai delle domande tecniche alle diciamo quali che belle le stelle? A me invece, qual è il rapporto tra i buchi neri e Stephen Hawking?
0: Ma perché devi fare tutte le cose? Ho chiesto solo la galassia più vicina alla nostra, qual è?
2: La galassia questa qua, basta che prendi l'otto e penso che ci arrivi dopo due o tre fermate. Non lo intendo.
0: Vabbè, comunque Andromeda, va bene.
2: Andromeda.
0: Allora, abbiamo chiesto agli ascoltatori che state amati qual è la cosa che vorreste piovesse dallo spazio. In tanti ci hanno risposto, leggo questo messaggio al volo di Massimo. Io vorrei che dal cielo fosse possibile piovessero un po' di intelligenza, così magari qualcuno ne approfitterebbe, soprattutto un po' di umanità. Bellissimo, grazie Massimo. Credo fosse riferito a uno di noi, non diciamo chi, però a sensazione,
1: sì, a naso.
0: Raccogliamo un po' di vocali, diteci cos'è che vorreste vedere cadere dal cielo. Ovviamente escludiamo i soldi, che sono una cosa più banale, ok?
2: Magari escludete anche l'incudine sulla testa di Batti,
0: anche l'incudine. Messaggi scritti, anche vocali, il numero lo conoscete, che è il
1: 348 7300 200.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: 2-2.
3: Che ava, che ava che va, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: Oasis, Live Forever, qui è State da Matti su Radio 2. Ragazzi, stiamo parlando di asteroidi.
1: Esatto, sì.
0: E ci state scrivendo in tantissimi che cosa vorreste che cadesse dal cielo.
1: Esatto.
0: Qui ci scrive Paola da Milano, lei vorrebbe che cadessero pistacchi dal cielo.
1: Bello, buoni pistacchi. Buona idea Paola, bravissima. Però...
2: buona idea Paola, ma sapete quale idea ancora migliore?
1: No, non vogliamo saperla, guarda. Dai, se la tua
2: proposito,
1: no.
2: A proposito di asteroidi e stelle cadenti, quale disagio migliore di quello della notte di San Lorenzo?
1: Provi disagio anche lì, Francesco?
2: Certo, ragazzi, non avete mai provato il disagio il 10 di agosto, notte di San Lorenzo?
1: No, sicuramente no. No.
2: Allora, soprattutto quando sei giovane, no? E magari sei un romanticone.
1: Sì.
2: Tu attendi quel giorno, quella sera, come l'occasione di una vita. C'è la spiaggia, ci sono le stelle cadenti, ma soprattutto c'è lei. E tu hai un piano che comincia con il falò.
1: Sì, beh, questo è vero, sì, il falò.
2: Allora,
1: sì.
2: È difficile accendere un falò, ma tu hai fatto il Boy Scout perché sapevi che ti sarebbe tornato utile. Accendi il fuoco e lei ti dice wow, vi sdraiate, è tutto perfetto, sembra l'inizio di un film romantico. L'inizio e basta però, perché 5 minuti dopo arriva la guardia forestale, giovane, e qua non si può accendere il fuoco.
1: Beh, c'hanno ragione, non si può.
0: È pericoloso.
2: Tu provi a spegnere il falò, prima con la sabbia, poi con l'acqua del mare, anche con l'asciugamano sul quale vi eravate sedute, alla fine direttamente con le mani, ti ustioni, ma alla fine ci riesci, però la multa te la fa lo stesso. Vi sedete di nuovo sulla sabbia, senza fuoco, senza l'asciugamano perché l'hai usato per spegnere il fuoco, ma ancora con un cielo stellato che all'improvviso però si copre. Lei dice, ma non è che mo viene a piovere? E tu, il giorno di San Lorenzo,
1: è impossibile.
2: Viene giù il diluvio universale, correte al riparo sotto una tettoia, sta andando tutto male, ma siete ancora lì, abbracciati e bagnati,
0: che
2: vi state
0: bello.
2: Per baciare, ma tu non sei solo innamorato, sei anche cagionevole, ti viene da starnutire.
1: Ce l'hai tutte, vai, ma non è disagio, questa è sfiga. Devi cambiare, scusa, devi cambiare il nome di questa rubrica. S come sfiga, cioè, cagionevole, cioè, tutte tu ce l'hai. Dai.
2: Ti viene da starnutire proprio mentre lei si sta avvicinando le labbra alle tue. E la parti con una raffica di starnuti. Hai aspettato un anno per quella notte e ci hai messo 20 secondi a prendere la febbre. Lei si allontana e dice: forse è meglio se facciamo venire a facciamo venire a prendere da qualcuno in macchina, e fa una telefonata.
1: Sì.
2: Sapete chi si presenta?
1: L'ex ragazzo?
2: Bravo!
1: Okay, classico, sì.
2: Ti ritrovi seduto in macchina dietro, loro due davanti che parlano, ridono e ti escludono. Tu sei

0: Lì che vorresti dire qualcosa ma non ce la fai perché vorresti solo dormire, la febbre ce l'hai a 40 e speri solo che arrivi settembre il prima possibile.
1: Beh, grazie Francesco, grazie.
2: Serata.
1: Questa visione meravigliosa anche della notte di San Lorenzo col disagio di Francesco Arienzo, grazie.

0: Emma Fabrifibra, antidroga, sempre Estate Davanti, Radio 2, c'è Barti che tentava di screcciare, c'è riuscito?
1: Sì, c'ho, ah, no, hai notato che
0: la
1: tu
0: Vigna, che dici?
1: Disannuncia tutte canzoni strane, Francesco.
2: Sì, è vero, tutta lui.
0: Antidroga?
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, al momento qui non è arrivata, però, insomma, non escludo.
1: Una retata nei confronti di Francesco Arienzo.
2: Sempre dai, il solito, Fra, ti fai sempre riconoscere.
1: Allora, è arrivato il momento, cari amici di Estate Amati qui su Radio 2, di giocare a che cosa? Al vacanziero smemorato, sigla.

0: per le sigle, sono molto basiche.
1: Mi piacciono queste sigle un sacco.
0: Allora, come funziona questo gioco? Lo conoscete benissimo. In un vacanziero smemorato, nel caso specifico il nostro Renzo Arbore, vi darà tre indizi e voi che ci state ascoltando dovete indovinare qual è la città, la località prettamente turistica e non solo, in cui il nostro vacanziero è stato, ma di cui è scordato il nome.
2: Certo, posso dire che altre volte l'ho spiegato meglio io?
0: Sì, guarda.
2: Altre volte, alcune volte sì.
0: Guarda, c'è un altro gioco che spiegherai dopo, così facciamo le due differenze. Sì, dopo,
1: come
0: dopo.
1: Solo tu sai fare, fra.
0: Allora, vogliamo lanciare il primo indizio? Lancialo tu, Lavinia, vai. Primo indizio?
1: Primo indizio.
0: Brava, primo indizio.
3: Buon pomeriggio da vostro Renzo Arbore.
0: Ciao Renzo.
3: Scusate se mi trovate ancora qui, ma questi qui cambiano sempre il numero di telefono, come call center, e mi ingannano sempre.
0: Sì, siamo noi.
3: Vabbè, visto che ci siamo, allora cercate di indovinare qual è la città di questo vacanziero smemorato, che ovviamente non sono io, ma piuttosto il Massimo Barticolucci.
0: Sì, poi si va.
3: Allora, il primo indizio. Al mare che fa innamorare era un teatro che ti fa sognare.
0: Ah, quindi una città marina,
1: beh,
0: insomma.
1: Sì, marittima.
0: Sì, con un teatro. Beh, ce ne sono tante, con un teatro. Sì. Beh, sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Il secondo indizio, invece, l'Etna la guarda da lontano, regalando un panorama sovrano.
0: Forse ho capito,
1: Forse ci siamo, sì.
0: Forse ho capito. Francesco, hai idea di quale possa essere?
2: Certo.
0: Come
2: certo.
0: No? Guarda, brancola nel buio, non è andato mai in un teatro.
2: Certo. Non quale sia, perché altrimenti che faccio? Spoiler?
0: Certo. Dai, terzo indizio, sentiamo.
3: Il terzo e ultimo indizio invece recita così.
0: Sì.
3: Tra vicoli, fiori e bellezze senza fine, il suo nome finisce con un ina. Arrivederci a tutti e buon jazz dal vostro Renzo Arbore.
0: Grazie Renzo.
2: Buon jazz pure a lei maestro.
0: Allora, avete capito voi che ci state ascoltando qual è la località turistica, per credo italiana a questo punto, diamolo come indizio.
1: Beh. Che termina con Ina.
0: Dai, allora siete più veloci, 3487 300 200. Intanto la musica di Estate Amati, Fra Quintale, Aranciata ci vorrebbe in questo caldo estivo.
1: Fresca.
0: Stappo.

0: lanciata in questo 30 di giugno, qui è Estate da Matti su Radio 2. Servirebbe veramente un'aranciata. Dicevi,
1: Se già hai bevuto il succo di frutta, che la mia Mauro, diciamo, la cosa più, diciamo, come dire, più estrema, può bere un succo di frutta.
0: Più sì.
1: Succo di frutta, mentre Francesca Rienzi un'aranciata.
2: Acqua frizzante.
1: Allora, stiamo giocando al vacanziero smemorato. Tanti messaggi, grazie per l'affetto. Al 3487-300-200, quale sarà la meta vacanziera che il nostro turista ha dimenticato, ha visitato, ma di cui ha dimenticato il nome? Allora, ricapitoliamo gli indizi. C'è un teatro, ok, famoso.
2: Esatto.
1: Ha una vista sul mare, ma non è detto che sia sul mare, magari vede il mare, ok?
2: Però diceva. Sì, dici. No, c'è un vulcano che la guarda.
0: Esatto.
1: Vabbè, dillo, l'abbiamo detto, è l'Etna. C'è un vulcano. L'Etna. Poi cosa c'è più?
2: Che ci sta chiù?
0: Finisce con Ina.
1: Quindi cioè... non lo so. Allora, lo chiediamo all'ascoltatore, è stato il più veloce rispetto agli altri, che è Italo, che abbiamo il telefono qui a Radio 2. Ciao Italo!
0: Ciao Italo.
3: Salve.
1: Ciao, salve. Nome importante, Italo. Da dove chiami?
3: Siamo da Vittoria in provincia di Ragusa.
1: Ah, beh, allora.
0: Giustamente.
1: Vuoi darci subito la soluzione, poi parliamo un po' con te rispetto a quello
3: Taormina.
1: Taormina, certo, la bellissima, magica Taormina. Italo, cosa fai di bello nella vita?
3: No, sono da 3 anni in pensione, ero un ispettore della polizia di
1: Stato. Ah, beh, complimenti per tutto quello che hai fatto allora in passato.
3: Grazie.
1: Hai qualche hobby oltre ad ascoltare Estate da Matti qui su Radio 2? Cioè...
3: Vabbè, a parte il vostro programma che ascolto sempre e altri programmi di Radio 2, ovviamente.
1: Sì?
3: Ho la passione dei cani, passeggio con i cani, i trovatelli.
0: Che meraviglia.
1: Bravo, senti, allora possiamo...
3: E poi dei viaggi.
1: No, allora hai toccato un tema importantissimo, visto c'è anche una campagna che noi di Radio 2 abbiamo intitolato Cani di Radio 2 per sensibilizzare l'abbandono dei cani, che sì, è sceso nel corso degli anni, ma è sempre molto alto, quindi vorremmo che arrivasse pari allo zero. Quindi bravissimo Italo, che ti occupi anche dei cani randagi. Quindi
3: vi ringrazio.
1: Assolutamente, hai fatto bene a menzionare i cani, ma tutti gli animali in genere, noi siamo amici degli animali in genere, quindi
3: io ho due cani meticci trovatelli, perché purtroppo in Sicilia abbiamo un fenomeno triste e vergognoso di randagismo.
1: Quindi,
0: fatto benissimo.
1: Senti, come...
3: oltre ai miei due cani trovatelli do anche da mangiare a dei cani randagi.
1: Bravo Italo, bravo, tanto
2: Italo,
1: cuore.
2: Se ti avanza un po' di spazio puoi prendere pure Barti, lo so che non è la stessa cosa, però insomma
1: guarda, mi troverei d'accordo con i cani, io adoro i cani, quindi assolutamente sì Italo. Senti, che dirti, complimenti per tutto quello che fai, per l'amore che dimostri degli animali, sicuramente sarai una bellissima persona e noi vorremmo mangiarti con qualche crocchetta, ma non ce l'abbiamo, intanto ti manderemo la red bag di Radio 2.
3: Va benissimo, grazie tante.
1: Grazie, salutaci la Sicilia, Ragusa. Ciao Italo.
0: Ciao.

0: Jungle the Wave, 18:44 estate da matti. Questa va disannunciata così, con un po'.
1: Ma non va disannunciata così.
0: Scusami, la vigna, ti è piaciuto il disannuncio?
2: Mi è piaciuto, vedi? Molto, molto profondo.
0: Vedi, vabbè.
2: Ragazzi,
1: da pazienza, bisogna vedere che c'è.
2: Allora, noi stiamo parlando di asteroidi.
0: È vero.
2: Gli oggetti che vorremmo cadessero dal cielo.
1: Sì.
2: E io ovviamente ho stilato la mia classifica degli oggetti più strani, insomma, caduti dal cielo.
0: Ah sì?
1: Ma perché? Ce ne sono?
2: Certo.
1: Sigla!

0: villaggio turistico sta trasmissione. Andale, andale!
1: Tanto mi gasa.
0: Dai che siamo curiosi, cos'è allora, che è caduto di strano dal cielo?
1: Al terzo posto abbiamo la pioggia di pesci, la cosiddetta lluvia de peces, so anche in spagnolo. Si verifica di solito tra maggio e giugno dopo i forti temporali, dove i pesci per effetto dei venti vengono portati in quota e lasciati cadere sulla terraferma. La natura ha deciso di provare il servizio di consegna aerea. Peccato che nessuno avesse ordinato il sushi e soprattutto che i pesci non fossero d'accordo con i piatti.
0: Immagino. Però è figo, tu trovi il pesce a casa pronto. Sì, perché mangio se sei pesce, guarda, prendo in giardino.
1: Così, dal cielo. Al secondo posto invece abbiamo una vasca da bagno.
0: Una vasca da bagno, che caduta dal cielo?
1: Dal cielo. È il 1988 a Finkenstein in Austria. Sì. Una vasca da bagno cadde da un aereo cargo durante il volo.
0: Assurdo. Ah, okay. Ma cose da pazzi.
1: L'episodio è rimasto celebre tra gli incidenti più insomma insoliti legati al trasporto aereo, quando si dice fare un bagno di realtà. Qualcuno l'ha presa un po' troppo alla lettera.
0: Beh, in questo caso sì. Pensate. Sì, il massimo sarebbe stato se fosse con la vasca o qualcuno si
1: dentro, si dava nel bagno.
0: Top sarebbe stato.
1: Un bagno in volo. Al primo posto invece abbiamo un blocco di ghiaccio blu.
0: Cioè?
1: È il novembre del 2018, quindi neanche troppo in là. Ci troviamo a Bristol, in Inghilterra. Sì. Tra l'altro cittadina stupenda, cittadina di pescatori. Io ci ho studiato per un'estate.
0: Immaginavamo, noi abbiamo studiato tipo Terracina, queste zone qua. Lei a Bristol, giustamente. Bristol,
1: molto molto carina, ve la consiglio. Allora, cosa successe a Bristol? Un grosso blocco di ghiaccio blu di Blue Ice, attribuito ad un aereo, sfondò il tetto di un'abitazione.
0: Mamma mia.
1: Sembra un meteorite alieno, invece potrebbe essere il regalo meno gradito ma ricevuto dal cielo. È il classico caso in cui meglio non chiedere da dove arrivi davvero.
0: Beh, infatti, questo potrebbe essere magari stiamo facendo un cocktail, un angelo azzurro.
1: Che caspita!
2: Ma è caduto gigantesco, un bicchiere. Pensa al bicchiere, quant'era?
1: I cocktail degli alieni. È scivolato qualcosa.
0: Un cocktail degli alieni. Poi ce ne sono tantissimi altri oggetti caduti dal cielo, però questi sono i più importanti. Grazie, Lavinia, per la tua classifica.
1: A voi, ragazzi.
0: Grazie, grazie.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
9: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
8: Info su conai.org.
10: 2-2.
11: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: 2-2.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Harrison, Gold My Mice on You, 18:52, ovviamente state ascoltando Radio 2, state amati, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Roma, da Milano, Francesco Arienzo, in vostra compagnia fino al 31 di luglio, dalle 18 alle ore 20. Allora, abbiamo parlato del fatto che oggi 30 giugno, quindi è la giornata mondiale dedicata agli asteroidi, vero Francesco? Ci sei?
1: Sì, sì, lo stiamo dicendo solo da 53 minuti.
0: 53 però, minuti, sì, e non abbiamo ancora finito di parlarne.
2: Esatto, noi vogliamo chiacchierarci di questa, su questa cosa.
0: E il nostro Peppe Verdel cosa ha fatto? È andato a spulciare quelli che sono le canzoni che hanno avuto come soggetto dei testi proprio lo spazio e gli asteroidi.
2: Certo.
0: E abbiamo fatto, anche oggi abbiamo il piacere di far ascoltare i nostri ascoltatori, scusate il gioco di parole, l'almanacco musicale dedicato agli asteroidi. Partiamo con il primo, ovviamente qual è? Dai Francesco, chi è? Chi è questo?
1: Ma non è
0: Tony Zappulla, è David Bowie, Starman.

0: bello.
1: Forse questa è la più famosa, delle canzoni dedicate agli asteroidi, per poi passare ai The Weeknd con i Daft Punk. Questa è Starboy del 2016, canzone meravigliosa del grande gruppo, il Daft Punk.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, qui a Estate da Matti su Radio 2. Barti Colucci, Francesco Arienzo, Lavinia Mauro Frontera. Barti che mi faceva il sorrisetto.
1: No, perché di solito c'è questa canzone sorridendo, chissà perché, chissà per quale
0: è
1: motivo.
0: È una bellissima canzone.
1: Assolutamente, il nostro amico Achille che salutiamo.
0: Certo, Lauro,
2: l'amore,
0: ti salutiamo.
2: L'amore, l'amore.
1: Che?
0: No, no.
1: L'amore, no. Allora, a proposito di amore, noi siamo innamorati delle notizie matte qui a Estate da Matti e anche oggi c'è una notizia matta da celebrare. Sigla, vai. Attenzione, voi che ci state ascoltando, di andare a Istanbul, lo chiedo anche alla Vigna e Francesco.
0: Bella, ci sono stata.
1: Tu sei stato ovunque, diciamo.
0: Ho viaggiato.
1: Ha viaggiato un po' meno il nostro Francesco Arienzo, che ricordiamo per la prima volta dopo 45 anni è andato a Londra l'anno scorso.
2: Ma non è.
0: Lo sottolineiamo, magari qualcuno se l'era perso.
1: No, magari, hai pensato.
2: 45 anni non sono neppure stato per Assomma Vesuviana, per dirvi.
1: Beh, questo è anche vero. Dico, hai intenzione di andare a Istanbul quest'anno?
2: No,
1: ma va bene, una domanda, non è che devi rispondere forza sì, no, non hai idea.
0: È una bellissima città Istanbul, eh?
2: Ma non lo metto. Ragazzi, ho capito, ma
1: ma perché non ti piace Istanbul? Scusa.
0: Perché non puoi andarci?
2: Ma chi ha detto che non mi piace Istanbul? Non ci sono mai stato, perché non mi dovrebbe piacere?
1: No, sentivamo una reticenza in Insta, vero?
0: Ah, sembrava ostilità.
1: Sì, sì, brava, l'ho colta anch'io, l'ho colta anch'io. Vabbè, per tutti quelli che amano Istanbul invece, è arrivata questa notizia molto bella e curiosa, perché negli anni 50 e 60, nelle taverne tradizionali di Istanbul, chi viveva un po' troppo poteva contare su un aiuto davvero insolito, ok?
0: Vero?
1: Allora esistevano i cufeci, che erano facchini che trasportavano merci con grandi ceste di vimini, ma che all'occorrenza venivano chiamati anche per accompagnare a casa i clienti troppo ubriachi per riuscire a camminare. Una sorta di l'amico, come si chiama l'amico quando tu
0: taxi, l'amico tassista.
1: No, perché... c'è proprio un nome quando tu esci.
0: Sì, io ero quella del gruppo.
1: L'amico che non beve, come si chiama? L'amico?
0: Astemio.
1: L'amico, no, c'è proprio un nome, Francesco?
2: Gianfranco.
1: L'amico Gianfranco, dai. L'amico Bob, in soccorso per l'amico Bob.
0: Io quindi ero l'amico Bob, Bob. Non sapevo di essere
1: amico Bob, cioè che quando io si decide di uscire in gruppo, magari chi beve un bicchierino di vino in più, sì, giustamente è giusto
2: e
1: che non si mette le
2: cose. Dove ti mettevano però queste nelle ceste?
1: Nelle ceste, quindi trasportavano nelle ceste. Quindi i locali avevano, dico questa curiosità per chi dovesse viaggiare a Istanbul, avevano questa abitudine di avere questo servizio in più. Se tu, facciamo un caso, Francesco Arienzo avesse bevuto un pochino di più,
0: è stato gomito.
1: Esatto.
2: Chiama zio Peppe qua.
1: Tu dici, scusate, posso ritornare nella cesta nell'albergo? E quelli ti portano nella cesta dell'albergo.
0: L'amico Bob di zona.
1: Esatto, l'amico Bob di Istanbul in questo
0: Istanbul.
1: Caso. No, questa è una notizia curiosa, più che matta, che volevamo dare, perché effettivamente poi alla fine l'amico Bob è stato creato molto prima rispetto agli anni,
0: giusto,
1: anni contemporanei.
0: Giusto, giusto.
1: Molto chiudiamo anche, ovviamente, raccomandandoci di non bere, eppure se bevete, mi raccomando, non mettetevi alla guida, soprattutto
0: esatto,
1: in questi rischi.
2: Però alla cesta di vimini sì, mettetevi tanto che...
1: alla cesta di vimini sì,
0: siete trasportati,
1: sì. Ah, sì, andate tranquilli alla cesta di vimini. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre Estate da Matti, sempre Radio 2.

0: Smokey Robinson, The My Miracles, The Track of My Tears, 19.08, Radio 2, Statene Matti. Allora, visto che poi chiudiamo l'argomento meteoriti, ma in tanti ci stanno scrivendo al 348-7300-200, abbiamo celebrato la giornata dedicata ai meteoriti che appunto ricade oggi, in questo 30 di giugno. La classifica della Vigna ha svelato quelle che sono le cose più strane cadute dal cielo, ma ci siamo scordati di menzionare quest'altra. Una notizia particolare perché nel 2007 è precipitata, sapete cosa? Abbiamo parlato di vasche da bagno, abbiamo parlato di che cosa? Più
1: blue di ice, un blocco di ghiaccio.
0: Ghiaccio blu. Bene, allora in Kentucky nel 76 è caduta una pioggia di carne.
1: Sì.
2: Ma che senso?
0: Pioggia di carne.
2: Ma che senso?
0: Perché sembra che degli avvoltoi avrebbero rigurgitato il loro pranzo mentre volavano.
1: Ah, mamma mia.
0: Oh ragazzi,
1: la pioggia di pesce era più carina.
0: Era più carina, anche perché non erano mangiati, ecco.
1: Esatto.
2: Almeno masticati, digeriti, mamma mia. Quindi,
0: mentre nel 2007, quindi ecco, storia un po' più recente.
2: Ma scusa, ma gli avvoltoi non si sono sentiti bene, fammi capire.
0: Che ne so.
1: In volo.
2: Magari tutti insieme, un'indigestione.
0: Erano intolleranti, non lo so. Che carne hanno preso, non era carne frollata, magari non è che ne so.
1: Chizzinosi.
0: Nel 2007 invece è precipitata una mucca su un minivan nello stato di Washington, dove è caduta un dirupo di circa 60 metri. In questo caso, poverina, in questo caso è caduta. Mentre per quanto riguarda sempre le cose più particolari che sono cadute dal cielo, in un villaggio della Russia nel 1940 cominciarono a cadere monete del XVI secolo.
1: Che bello!
2: Ma scusami, Bart, ecco, però, perdonami, sì, ma monete del XVI secolo, da dove arrivava?
0: Avranno scritto e riportato nei testi dell'epoca, no? Voglio dire, come si faceva nel 1940, quindi gli studiosi pensano che un tornado abbia sollevato un antico tesoro, ma pensa a te che cosa è stato, un antico tesoro sepolto e lo abbia sparso nel cielo, una pioggia vera e propria di soldi.
1: Stupendo.
2: Ma è pure scritta, è credibile sta roba, pure se la inventi
1: tipo
2: è credibile,
1: il mistero dei templari.
0: Esatto, però è successa, ragazzi, esatto.
2: No, va bene.
0: Mai che ci capiti a noi, vabbè, mai ci accorgiamo.
1: I soldi però sono piovuti, possiamo dirlo.
0: Sono piovuti,
1: allora, ecco.
0: E credo che non cadranno più. Ma così a sensazione, lo dico.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
4: 22 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Cosmo per mio fratello Estate da Matti, sempre qui su Radio 2. Stiamo parlando, ragazzi, di asteroidi, ok? Abbiamo conversato su le cose che sono cadute.
1: Buonasera, sono Cristian di Siga.
2: Buonasera. Ciao Cristian.
1: Se prima questa trasmissione la ritenevo una caponata pazzesca, devo dire che questa versione estiva è proprio una rottura di palle.
2: Ecco,
1: roba inascoltabile, una cosa pazzesca.
2: Ecco Cristian, grazie.
1: No, tranne per la Vigna Mauro che mi ha colpito per la sua personalità, la sua eleganza, la sua dolcezza. Una ragazza astemia che non ha mai fumato una sigaretta, non mangia latticini, non mangia carne, non bagna pomodori. E tutte queste due qualità, cara Ravigna, mi hanno ispirato.
2: Sì.
1: E ho scritto un film appositamente per te.
2: E che film?
1: Si chiama Natale a Villa Speranza.
2: Bella, grazie Cristian.
0: Di che parla?
1: È la storia della ragazza che sceglie di fare le vacanze nell'unico luogo che gli si confà.
2: Sì.
1: Cena alle 18.
2: Ecco.
1: Partita del burraco e pure de tombola, tutte insieme.
2: Tutto.
1: A letto alle 19:15, sveglia all'alba alle 5.
2: A me piace, sì.
0: È anche un po' la mia vita, ti posso dire. Cristian, guarda, oggi stavamo parlando di asteroidi.
1: Ma che se ne frega, sta parlando di asteroidi, scusami.
0: Aspetta. Però, vabbè, tra l'altro cose, abbiamo dimenticato di dire che anche ad Alberto Angela è stato dedicato un asteroide che si chiama proprio 80652 Alberto Angela, tutto attaccato.
1: Ma questa è una cosa vecchia, ma pure io ho regalato a Massimo Chini per il suo compleanno il nome di un asteroide.
0: Ah sì?
1: E ho chiamato 906090 Massimo.
2: Cristian, certo.
0: Perché 906090?
1: Perché si era liberato quella della Sellerona e la Weber. Ma lo davano a metà prezzo e ne ho approfittato. Capito?
2: Giusto, capito? Mi sembra giusto.
1: Ora vi saluto, che devo andare, mi avete rotto.
2: Ciao Cristian.
1: Ciao, state avanti, bravissimo.

0: Drake, God's Plan, state ascoltando Radio 2, state amati, in vostra compagnia da lunedì al venerdì, lo dico sempre per i neofiti di questa trasmissione, con la speranza che poi rimangano a seguirci.
1: Certo.
0: 18 e 20, dalle 18 alle 20, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera da Roma, da Milano Francesco Arienzo, in regia sempre Peppe Verdella. Allora, è arrivato il momento delle notizie rinfrescanti. Cosa sono le notizie rinfrescanti? Francesco, prego.
2: Ma sono quelle notizie un po' leggere che diamo noi, che sotto l'ombrellone ti danno quell'aria di freschezza.
0: E chi non sta sotto l'ombrellone?
2: Sarrange.
0: Sì, notizie insomma sia positive anche notizie particolari. Allora vorrei partire con questa notizia. Allora a Forlì credo che questa notizia sia molto vicina a Francesco Arienzo.
2: Perché?
0: Perché quando l'abbiamo letta io e Lavinia, effettivamente il pensiero ha dato, ma secondo me Francesco fa la stessa cosa. Sì, un automobilista ha provato a autoprodursi una multa falsificando un preavviso di contravvenzione lasciando sul parabrezza.
2: Ci ho pensato qualche volta, ma non l'ho mai fatto.
0: L'obiettivo era far credere agli agenti che l'auto fosse già stata sanzionata, sperando così di parcheggiare in divieto di sosta senza rischiare ulteriori contravvenzioni. Però c'è stato un dettaglio sospetto, no? Perché la pattuglia di polizia ha notato l'auto in divieto di sosta e ha ispezionato il verbale, scoprendo che era stato compilato a matita e copiato da un vecchio preavviso. Posso dire che in passato, anni fa, avevo preso una multa abbastanza cospicua, lo stesso tagliandino l'ho riposto il giorno dopo.
1: Davvero?
0: il giorno dopo,
1: per non farti
0: di fare la stessa multa. Esatto,
2: però tu dici almeno era una multa originale,
0: prendo che era stato compilato a matita e copiato da un vecchio preavviso. Posso dire che in passato, anni fa, avevo preso una multa abbastanza cospicua, lo stesso tagliandino l'ho riposto il giorno dopo.
1: Davvero?
0: il giorno dopo il giorno poi esatto
1: per non farti
0: di fare la

0: originali che già avete preso
1: no,
0: il
1: no, neanche, no, neanche. Allora, tra le notizie rinfrescanti c'è questa che ci piace dare, perché per il terzo anno consecutivo a Pisa sono stati installati 5 distributori gratuiti di crema solare 50+ per tutto il periodo estivo. Allora, immagino già Francesco Arienzo, che è braccino corto, che quando scenderà nella sua campagna farà sosta a Pisa con i con i sacchi, andrà con i sacchi.
0: Insomma, io passo l'estate a Pisa pur di mettere la cosa
2: protezione.
0: Ma
2: certo.
1: Oppure passa di là, ti metti tutta la crema e poi guida tutto incremato, non lo so.
2: Così non ti scotti.
1: Potrebbe essere un'idea, no? Tra l'altro,
0: è quella che uso io, 50+, capito?
1: Tu hai 50+, ah, non la totale?
0: Perché non è totale 50, perché c'è più di 50+,
1: no,
0: più,
1: 50+ e 50+, totale 100% protezione.
2: Allora, in teoria la 50+ è...
1: Aspetta, sentiamo l'esperta di creme solari.
2: Cioè, la 50+ è quella, diciamo, sì.
0: È il massimo.
1: È il massimo?
2: È il massimo.
1: Sì. Io ho usato anche creme 70+, 80+.
0: Ma dove l'hai presa? Ma te l'hai sei scritta da solo come...
2: Non vorrei esistere, però... Ecco.
1: Dai, chiediamo agli ascoltatori, c'è qualcuno che ha mai usato una crema solare 80+, 70+?
2: E soprattutto dovete utilizzare le creme, le protezioni solari.
1: Esatto, no, assolutamente, assolutamente. Brava, brava Lavinia, soprattutto.
2: Soprattutto con questi caldi che sono veramente assurdi e quindi il sole scotta tanto.
1: Posso dare anche una notizia riguardo l'argomento di puntata? Visto che era molto bello.
2: Perché, perché no?
1: Perché è stato scoperto in Australia, visto che a noi piace lo spazio, almeno sempre ha sottoscritto.
2: Anche a me,
1: anche alla nostra Lavinia, il più antico impatto di un meteorite sulla Terra, che risale ben a 3 miliardi di anni fa, ragazzi.
0: Ma io mi ricordo quel giorno.
1: sì, sì. Cioè, l'età anagrafica potrebbe corrispondere anche quella mentale, Francesco, a me anche la mia, non dico solo la tua.
2: Francesco potrà dire io c'ero
1: anche 3 miliardi di anni fa. Queste notizie rinfrescanti di Estate Amati, torniamo fra pochissimo perché si gioca al gioco che sta spopolando in tutte le radio del mondo, appunto, cantando sotto la doccia. Ora c'è Elisa con Amore è.

0: Scusa, amore, qui a Estate da Matti su Radio 2 con Barti Colucci, Francesca Rienzo, Lavinia Mauro
1: Frontera. Amici di Frontera. Scusami, cosa significa frontera in spagnolo?
2: Frontiera.
0: Frontiera, no. Sì.
1: Ah, frontiera, quindi la chiamiamo frontiera. Frontiera.
2: È facilissimo lo spagnolo. Togli una vocale.
0: Metti una S. Immaginavo.
1: Guarda, c'è un video di Elisabetta Gregoraci che saluto di qualche anno fa, che intervistando in TV spagnola mette le S. Numero uno, Eli, numero uno. Allora, è arrivato il momento di giocare il secondo gioco della puntata di oggi, in questo 30 giugno qui a Estate da Matti, e lo conoscete benissimo, che è Cantando sotto la doccia. Sigla, andiamo.

0: acuto, senti
1: acuto.
0: Che
1: acuto.
0: Poi molti di noi cantano sotto la doccia perché appunto magari un po' per timidezza, un po' perché non voglio far sentire. Tra l'altro il bagno, tu lo sai meglio di me, è il luogo ideale per cantare perché ha una cassa di risonanza.
1: È vero, una buona si crea un'acustica
0: importante con le piastrelle, il suono ribatte, si crea una sorta di effetto riverbero.
1: Sotto la doccia sei un po' nel nostro mondo, cantiamo.
0: Cosa canti solitamente sotto la doccia?
1: Ma allora se vado di corsa non canto perché
0: beh, certo.
1: Però boh, non so, un po' di tutto, le attuali.
0: Te Francesco, sì. Invece?
2: Io Pino, Vasco, quelle che conosco ovviamente, in italiano non m'azzardo, ma io parlo soprattutto, non canto, io parlo.
0: Parli con te stesso.
1: Con se stesso.
0: Mentre gli ascoltatori di Radio 2 devono intercettare qual è la canzone che la nostra Lavinia appunto ha cantato sotto la doccia, noi abbiamo un microfono, poi grazie al suo assenso prendiamo, estrapoliamo l'audio di quello che ha cantato sotto la doccia questa mattina. Sì. Sentite un po', siete più veloci a rispondere al 348-7300-200, vai. Avete capito?
1: Il letto finale è stato è arrivato un po' un getto d'acqua gelata.
0: Sì, succede. Francesco, hai capito qual è?
2: No.
0: Dai,
2: no,
0: è abbastanza semplice.
1: Semplice.
0: Dai,
1: no,
0: semplice. Ah, te la faccio riascoltare anche per l'ascoltare. Ma senti, beh, famosissima, senti, io l'ho capito.
2: Ma l'hai fatto tu sto gioco?
0: Dai.
2: Ok.
0: Sempre l'acqua fredda, fredda o calda l'avi questa qui?
1: Era fredda.
0: Francesco, hai capito di quale canzone si tratta?
2: Ho capito, però non so il titolo perché è straniera, ho dato un indizio.
0: Beh, bravo, hai dato un indizio.
1: Bene, puoi aiutare, dai.
0: Magari non è quella straniera che ha pensato Francesco Arienzo, magari è una canzone italiana.
1: Forse i nostri ascoltatori avranno già capito prima di noi.
0: Beh, siate più veloci, vedo tanti già messaggi. Allora, ragazzi, vi dico subito, molti hanno scritto Grignani. No, non c'entra nulla Grignani. No, ve lo dico, no, Grignani, lo avete sentito Grignani. Siate più veloci a rispondere correttamente, il più veloce poi verrà in onda con noi. Il numero lo conoscete, 348-7300-200. Ci fermiamo qualche minuto, diamo la linea GR2 e poi torniamo qui, sempre su Radio 2.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Nuovo no a Trump dalla Corte Suprema statunitense, bocciato l'ordine esecutivo che eliminava lo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita. Il presidente esorta ora il Congresso a intervenire. Venezuela, soli 3 anni, resiste 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Sono casi sempre più rari, deboli le speranze di trovare persone ancora in vita. Sta per lasciarci l'anticiclone africano e con lui le temperature più torride. Gli specialisti però avvisano, potrebbe tornare. Arrestati gli esecutori dell'attentato dinamitardo che devastò le auto del giornalista Rai di Report, Sigfrido Ranucci. Erano pronti per fuggire all'estero. Adesso si indaga per individuare i mandanti. Papa Leone ai lefebvriani, non ordinate vescovi senza l'autorizzazione della Chiesa o sarà scomunica. Lo sport in primo piano, il tennis e i mondiali di calcio. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo le 2 sentenze di ieri che davano torto a Trump sulla dirigenza della Fed e su un caso di violenza sessuale, i supremi giudici americani tornano a bocciare una decisione del presidente che era al centro della sua campagna elettorale.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovavano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. Con 3 giudici conservatori che si sono uniti alle 3 progressiste, la Corte Suprema ha bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo violava il 14° emendamento della Costituzione. Lo stesso Trump aveva detto di ritenere il diritto alla cittadinanza per nascita distruttivo e costoso per il paese. Trump canta invece vittoria per altre 2 sentenze della Corte, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Sono 1719 i morti accertati nel terremoto in Venezuela, ma ci sono, lo sappiamo ormai, decine di migliaia di dispersi sotto le macerie. A 6 giorni dal sisma le speranze di trovare persone ancora in vita sono sempre più deboli, nonostante qualche caso che ha del miracoloso. Nel porto di La Guaira si custodiscono i corpi delle vittime.
4: Le bari accatastate le une sulle altre, alcune aperte in attesa di accogliere le salme, lunghe file di sacchi di plastica neri custodiscono le spoglie delle vittime uccise dal terremoto, i contenitori refrigerati accolgono i corpi, il personale governativo vaga tra le salme in attesa che qualcuno attribuisca loro un nome, si abbracciano silenziosi i parenti che lo hanno fatto. Allo Silos, al porto di La Guaira, annichilita dal sisma, l'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne servono quantità molto inferiori, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate tra le macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Il tempo scorre, incalza i soccorritori, 1.450 persone sono state salvate dalle squadre di assistenza internazionali, dalla protezione civile venezuelana. Un bimbo di 3 anni è stato estratto dalle macerie vivo, a 6 giorni dal sisma, e ancora un 12enne e un 21enne. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accedere agli aiuti, afferma l'ONU, insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi, crescente l'esasperazione tra gli abitanti. Enzo Arcieri, GR2.
2: Appello di Papa Leone ai lefebvriani, i cattolici ultra tradizionalisti che si oppongono alla modernità della Chiesa e celebrano ancora messa in latino. Il pontefice li prega di fermarsi e non procedere domani all'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia. Se il movimento lo farà, incorrerà, secondo il diritto canonico, nella scomunica automatica e di fatto nello scisma, ovvero nella separazione dalla Chiesa. Si sta spostando verso est l'anticiclone africano all'origine dell'ondata di calore che ha investito gran parte dell'Europa. In Italia l'arrivo di aria più fresca partirà dal settentrione per estendersi anche al centro e al sud. Le massime scenderanno gradualmente intorno ai 30-32 gradi, ma sono previsti anche forti temporali.
5: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario domani anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va mollando la presa. Domani aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano, con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Già oggi se ne sono visti. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR2.
2: Arrestato il comando di quattro persone che eseguì l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Per intimidire il conduttore di Report piazzò un ordigno davanti alla sua casa nell'ottobre del 2025. Ora si indaga sui mandanti.
6: Detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante mafiosa. Sono le accuse a carico di tre uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino, tutti finiti nella rete dei carabinieri. Secondo i magistrati romani è il comando che la sera del 16 ottobre 25 piazza un ordigno davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci alle porte di Roma, distruggendo l'auto del conduttore di Report. Esplosivo da cava ad alto potenziale, hanno stabilito investigatori e magistrati che, se hanno chiuso il cerchio sui presunti esecutori materiali, ora cercano i mandanti. Hanno agito tutti su mandato di persona non identificata, scrive il giudice nella sua ordinanza di arresto, dalla quale emerge anche che il gruppo era pronto a fuggire all'estero. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, si sente in una conversazione, mentre in un'altra parlano dell'azione. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Ranucci ringrazia gli inquirenti e prova a guardare avanti.
7: E adesso vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli, vediamo che cosa succede.
6: Bruno Sokolovic, GR2.
2: È stato arrestato il killer di Raffaele Stipa, ucciso a coltellate nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. L'omicida, un italiano di 43 anni, è stato visto da molte persone che in quel momento affollavano il locale. Nel servizio il procuratore di Reggio.
8: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
9: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio ieri sera di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
8: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato.
9: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
10: Brava persona, disponibile con tutti.
11: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
9: Il comune ha organizzato per questa sera una camminata contro la violenza. Giuseppe Lisi, GR2.
2: È stato destituito e non è più un poliziotto l'assistente capo Carmelo Cinturino. L'ex agente che lavorava nel commissariato Mecenate a Milano è agli arresti per l'omicidio premeditato del giovane pusher Abderrahim Mansouri, avvenuto a Rogoredo a gennaio di quest'anno. A suo carico anche altri 30 capi di imputazione, tra cui arresti illegali, lesioni e spaccio di droga, legati alla gestione di alcuni pusher proprio all'interno del bosco di Rogoredo. Ora la musica con La Notte della Taranta. Il Salento si prepara a ospitare la 29esima edizione del festival, che culminerà con il concerto del 22 agosto a Melpignano. Maestro concertatore Ermal Meta, primo ospite annunciato il cantante leccese Uelo.
12: La sua Emigrato, eliminata a Sanremo Giovani, è diventata il jingle del Festival 2026. Con questo brano Uelo chiedeva un cambiamento per il suo territorio, dove i ragazzi sono ancora costretti a partire per realizzare i propri sogni. Manuel Mariano, 27 anni, in arte Uelo, è il primo ospite annunciato del tradizionale concertone del 22 agosto a Melpignano.
13: Che altro, in un tempo oppure in un periodo cui i ragazzi devono sempre andare fuori, devono provare, devono osare, anche proprio a livello, no, di vita, andando in altre città. Io penso che un evento del genere sia proprio fortificante, proprio a dimostrare che invece le origini fanno e come la differenza.
12: Sul palco della notte della Taranta sarà un'altra dichiarazione d'amore per le sue radici.
13: Salirò su quel palco per far vedere tutti i nostri valori, i principi e quello che questa terra mi ha tramandato, no? Proprio come le tradizioni.
12: Intanto il festival, da sempre itinerante, partirà il 30 luglio da Corigliano d'Otranto e attraverserà 20 piazze pugliesi prima del gran finale. Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Dalla Taranta passiamo alla pagina sportiva. In studio con noi c'è Giacomo Prioreschi.
14: Ciao Maria Teresa e buonasera a tutti.
2: Giacomo, allora vogliamo iniziare dai mondiali?
14: Sì, iniziamo dai mondiali di calcio e andiamo a vedere cosa sta succedendo nelle varie partite di oggi. E dopo l'eliminazione di lusso di Olanda e Germania possiamo davvero aspettarci di tutto dai prossimi sedicesimi di finale. Il programma prevede Costa d'Avorio Norvegia, partita in corso 0-0 fra le due squadre, e poi alle 23 Francia-Svezia nella mattinata. Notte, tra mattinata e notte di oggi e domani, Messico-Ecuador. Abbiamo detto dell'eliminazione di lusso, sono già agli ottavi il Paraguay che ha battuto i tedeschi, Canada e Marocco che si incontreranno proprio nel prossimo turno, e il Brasile che ha eliminato non senza qualche difficoltà il Giappone.
2: Allora passiamo al tennis.
14: Tanti italiani oggi in campo per il primo turno di Wimbledon, lo slam londinese che si gioca sull'erba. Eliminato purtroppo Arnaldi in 4-7 dal francese Alice, Sonego sta giocando contro l'argentino Echeverry. Siamo in questo momento 2-1 per l'azzurro e nel quarto set 3-3 con Sonego al servizio sul 30-0. Affascinante la sfida fra Berrettini e lo svizzero Wawrinka, 1-0 nel conto dei set per Wawrinka fin qui, 2-2 nel secondo set con Berrettini ora al servizio, mentre è appena iniziata l'altra sfida dell'altro azzurro in campo, Cobolli contro un altro argentino, Navone, che ha vinto il primo game. Ora siamo al servizio nel secondo sullo 0-0 con l'azzurro, appunto, che sta servendo. Nel tabellone femminile, esordio ottimo della giovane Tyra Grant, che ha battuto in 2-7 la veterana britannica Bolter, numero 60 al mondo. Passa il turno anche Paolini in 3-7 sull'americana Montgomery.
2: Giacomo, allora chiudiamo con il calciomercato.
14: Il Milan ha un nuovo attaccante, il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio di Gonzalo Ramos, centravanti portoghese, classe 2001, che arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Il centravanti lusitano, attualmente appunto impegnato col Portogallo ai mondiali, si è legato al Milan firmando un contratto di 5 anni, operazione da 65 milioni di euro più 5 di bonus, mentre la Juventus si sta muovendo in maniera molto concreta su Ekator. Il club bianconero sta trattando con il Genoa e vorrebbe chiudere per il 19enne entro le prossime ore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.
2: Grazie a Giacomo Pireschi, con lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, in vice direttrice Vania Cardone, in regia Jacopo Teodoro e Gianni Tola. Potete ascoltare questa edizione anche in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
15: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
16: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2, state amati, 19.43 in questo martedì 30 di giugno, grazie ai nostri amici del GR2. Stiamo giocando, state cercando di risolvere il gioco cantando sotto la doccia. Quale sarà la canzone che la nostra Lavinia Mauro Frontera avrà cantato quest'oggi sotto la doccia? Tanti messaggi già al 348-7300-200, però per chi si fosse appena collegato riascoltiamo la clip. Vai Peppe.
1: Ma sei sicuro che è Lavinia? Sì.
2: Certo.
0: Lavinia, Lavinia.
2: Sono io, perché no?
0: Perché pensi non sia Lavinia, è proprio la voce sua. Allora, avete indovinato voi che ci state ascoltando? Siate più veloci, 348 7300 200.

0: Manuela Piaga, businessman, qui è State da Matti su Radio 2. Stiamo giocando a cantando sotto la doccia. Mi stava distraendo, Bart.
1: Cerco
0: qui
1: di distrarti, ma invece
0: Allora, chissà chi ha indovinato questa canzoncina.
1: Allora, devo dire in tanti, abbiamo dato diversi aiuti, in tanti hanno risposto correttamente, ma la più veloce chi è stata, Lavinia?
0: Serena da Roma.
1: Ciao Serena.
0: Ciao Serena.
2: Buonasera.
1: Ma buonasera a lei. Che educazione, buonasera. Le diamo del lei, Serena, o ci diamo del tu?
2: Ma no, diamoci del tu.
0: È giovanissima,
1: del loro. Serena, cosa fai di bello nella tua vita?
2: Allora, io sono un'impiegata, sì, ma adesso stavo facendo la mamma perché stavamo facendo i compiti delle vacanze con mio figlio.
1: Oh, Gesù, già abbiamo già iniziato i compiti delle vacanze.
3: Non sono manco cominciate le vacanze.
2: Sì, dobbiamo assolutamente, approfittavamo insomma del un po' del diciamo di un clima un pelino più clemente adesso e poi però vi stavamo anche ascoltando e mia mamma mi ha chiamata in aiuto perché non riusciva a ricordare insomma quale canzone potesse essere, abbiamo indovinato insieme.
1: Molto bene, ma viva la mamma! Come si chiama tua mamma, Serena?
2: Mia mamma si chiama Paola e oggi è il suo compleanno.
1: Paola,
0: che bello, auguri. Auguri signora Paola, ieri era della mia, no? E si chiamava Paola anche lei.
1: Ieri è onomastico, oggi compleanno.
2: Esatto.
0: Auguri signora Paola.
1: No, se mi ha colpito il fatto che tu stia facendo i compiti delle vacanze, stai aiutando i tuoi figli. Questo perché dovete partire, quindi vi portate avanti? Cioè, qual è la tecnica?
2: Stiamo tentando di farli insieme, insomma, e farli un po' più volentieri, diciamo così.
1: Senti Serena, ma ti capita, essendo papà pure io, ti capita di non saper rispondere a alcune domande?
2: Ma diciamo che è molto cambiato il sistema. Io ho un bambino in prima elementare, sì, quindi pensavo baldanzosamente di essere molto utile, diciamo così.
1: Invece
2: è cambiato tutto e quindi molto spesso mi trovo a dover, diciamo così, affrontare delle difficoltà.
1: Scusa, ma qual è la tecnica che usi quando magari non sai la risposta a una domanda da prima elementare? Perché a volte può succedere.
2: Ragione la maestra, e quindi come ti ha detto di fare la maestra, facciamo anche noi.
1: Ok, aspetta, me lo segno. Me lo segno anch'io, dirò ai miei figli: guarda, fai come ti ha detto la maestra. Ma tu hai una risposta, devi dare una risposta.
3: Non ricordo che mi ha detto la maestra, e sbagli.
1: Bravissima.
0: Bellissimo.
1: Senti, Serena, allora sei simpaticissima. Grazie per ascoltare State Matti, grazie in particolare tutta Radio 2. E complimenti a mamma Paola che ti ha aiutato. Ma ti ha aiutato nel titolo o ti ha aiutato proprio a
2: l'abbiamo canticchiata insieme, a me è venuto il titolo e abbiamo giocato.
1: E allora vi dovete dividere questa red bag, anzi te ne mandiamo due di red bag, guarda.
2: Grazie.
1: Ok. Sei stata bravissima.
3: Grazie. Quanta generosità.
0: E poi è pure il compleanno della signora.
1: Brava la linea.
3: Mandare qualche altra cosa oltre la red bag, Barti.
1: Questa ci abbiamo. Allora, intanto vuoi svelare qual è la canzone che stava canticchiando la nostra Lavinia sotto la doccia?
2: Certo, We Are Family delle Sisters Black.
1: Ma sì!
0: Bravissima Serena!
1: Brava Serena! Noi ti auguriamo una buona estate, dai un abbraccio.
2: Grazie
1: a mamma Paola, ancora tanti auguri da parte di tutta Radio 2, in particolare da State da Matti, e ovviamente fai complimenti a tuo figlio per
0: i compiti
1: delle vacanze.
2: Grazie mille a voi tutti.
1: Grazie Serena, ciao. I compiti delle vacanze, ragazzi, mi ha sbloccato un ricordo Serena.
0: Ma,
1: Francesco, tu non l'avrei mai fatto i compiti delle vacanze, immagino.
3: Non ti sbagli.
1: Non mi sbaglio. Allora, la soluzione era Sister Sledge, We Are Family, canzone del 1979 che fu un inno globale sull'amore familiare, ma fu anche l'inno ufficiale della squadra di baseball dei Pittsburgh.
0: Pazzesco.
1: Allora, ce l'ascoltiamo sempre qui, e State da Matti, sempre qui, ovviamente, sulla meravigliosa Radio 2.

0: Svalvolate da matti, la grande freschezza di Radio 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Fa Girl Next Door, 19:57, Radio 2, state amati in questo martedì 30 di giugno. Barti Colucci, la mia Mauro Frontera, Francesco Arienzo. Allora, ringraziamo come sempre in chiusura di puntata tutti gli ascoltatori di Estate Amati, in particolare tutti quelli di Radio 2 che con tanto affetto ci dimostrano la loro presenza, è vero?
1: Verissimo. Ce ne sono pure tanti che magari ci scrivono e noi non leggiamo quello che ci scrivono, Barti. Vabbè, un peccato, onestamente.
0: Ne hai presi qualcuno? Dai, abbiamo ancora un minutino prima di chiudere, vai.
1: Allora, ciao, io sono Mariano, in arte Salvatore, fa il cantante, saluta tutti i suoi fan. Volevo chiedervi se potevate passare almeno una delle mie canzoni su questa radio. Scegliete voi se Amore mi porti l'acqua per piacere oppure Il rubinetto perde ma noi resistiamo. Abbiamo spazio.
0: Per citare Grande Troisi, rispondo, lo segno proprio. Lo segno proprio. Se poi.
1: Ciao, sono Mauro da Roma, il vigile che Lavinia ha salutato oggi prima di entrare. Del radio, ti volevo dire che hai fatto un ottimo parcheggio, ma davanti a un passo carrabbio.
2: Mauro, non dovevi dirlo.
1: Non ti preoccupare, dice, l'auto l'ha portata via il carro attrezzi, stai tranquilla.
2: Andiamo a recuperarla.
1: E poi l'ultimo è: ciao Matti, sono Luisa da Trapani, mi continuano ad arrivare le red bag senza che io partecipi ai giochi. In realtà nemmeno vi ascolto, mi lasciate in pace, grazie.
0: Ma noi lo facciamo proprio per disfarci delle red bag.
2: Esatto, era un gesto gentile.
0: Pensa, c'è gente che le vorrebbe. Va bene, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie anche Mariano in arte Salvatore. Poi bisogna capire perché in arte, perché fa più, fa più trend Salvatore.
1: Gli piace, invitiamolo qualche volta.
2: Un'intervista al Salvatore.
0: Salvatore, potremmo vagliare l'ipotesi di intervistarlo. Allora, salutiamo tutta la squadra partendo dal nostro regista, l'insuperabile Peppe Verdella alla regia. Grazie Peppe. Salutiamo anche la parte tecnica, Cristina Santi, che tra un faro e l'altro scorgo nel buio, esperta di gelati tra l'altro. Un giorno parleremo anche di gelati in questa trasmissione. Salutiamo Angelo Dello Iacono in redazione, Laura Zullo
2: Dello Iacono,
0: Jacopo. Imparerò prima o poi.
1: È possibile che ogni giorno lo sbagli?
0: Poteva avere pure un cognome più serio. Rossi, Rossi, Bianchi, Dello Jacopo. Laura Zullo alla cura di questo programma, nostra Patrizia Critelli, ovviamente tutti voi. Francesco Arienzo da Milano, grazie Fra.
1: Grazie a voi Guaglioni, io ringrazio i ragazzi che qui da Milano mi supportano.
0: Assolutamente, grazie alla parte tecnica di Milano, grazie alla Vigna Mauro Frontera.
2: Grazie a voi ragazzi e grazie a te Barti, Barti Colucci.
0: Torniamo domani puntuali 18:20 Radio 2, state da matti, ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
1: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
2: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi

0: Affari informati.
1: Un cordiale saluto, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. In A7 viene segnalato un ostacolo sulla strada, a guidare con prudenza, siamo tra la diramazione Predosabetole e Tortona verso Milano. Andiamo in A1 tratto Firenze-Roma, il traffico è rallentato, un veicolo è in panne, siamo tra Valdarno e Arezzo verso la capitale. Una perdita di carico crea rallentamenti in A14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Andiamo verso la capitale, sulla Roma-Fiumicino, code, viene segnalato un incidente all'altezza dello svincolo Parco dei Medici. Siamo proprio in direzione dell'aeroporto. Restiamo a Roma, via Appia Nuova, concerto, traffico rallentato a via delle Capannelle, disagio alla viabilità per tutta l'intera area circostante. Ci spostiamo a Napoli, andiamo in tangenziale, ci sono code e traffico tra lo svincolo Doganella e Corso Malta, siamo verso Pozzuoli. È tutto e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Siamo in onda! Siamo in onda! Radio 2 era ora! Perché dico siamo? Lo sapete, io sono rimasto colma, in teoria sono una, ma questa sera non sono una. Siamo in due, c'è il nostro direttore, il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi. Come mai da queste parti?
6: Emma, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Beh, sono qui perché voglio stare vicino a te, per un programma meraviglioso, anche per pagare un piccolo pegno per una mia disattenzione.
5: Allora, lo vogliamo dire che mi hai chiesto qua fuori quando vai in onda con Era Ora? Direttore, era ora che lo sapesse che sono già in onda da una settimana.
6: Era, sì, diciamo che io sono qui perché l'altra settimana siamo stati come Radio 2 a seguire l'Open d'Italia, l'Open del Golf, che è una cosa, è stata la prima volta che una radio nazionale segue questo evento sportivo. Peccato che c'erano circa 50 gradi
5: a Torino. Posso confermare che c'erano anche a Roma, qua in via Asiago c'erano, quindi non ti sei perso niente, insomma. Comunque il clima trovavi lo stesso qua nella tua radio. In vacanza non ci vai?
6: Assolutamente no, e sono anche qui perché tu fai una trasmissione di musica meravigliosa e bellissima, e tu rappresenti per noi veramente un punto fondamentale per la musica. Tu sei stata la nostra conduttrice del grande evento che abbiamo fatto a Cosenza. L'ha fatto in modo meraviglioso, incredibile.
5: Ti ringrazio, abbiamo una super squadra, è facile lavorare con voi, lo sai che io ho il cuore qua.
6: Lo so, però alla super squadra serve una capitana forte come sei te.
5: Grazie.
6: E tutti quanti i nostri ascoltatori potranno vedere questo bellissimo evento il 22 luglio su Rai 2 in prima serata, Radio The Live.
5: Vedere e seguire su Radio 2?
6: E seguire su Radio 2, chiaramente.
5: Ovviamente.
6: In simulcast. E quindi sono molto contento.
5: È stato un bellissimo evento a Cosenza, super accoglienza, e spero che si rifarà, cioè con me o senza, a prescindere, si deve rifare ogni anno quell'evento. Tra l'altro Cosenza,
6: senza Ema è impossibile.
5: C'è un centro storico a Cosenza incredibile, cioè veramente è un posto meraviglioso, quindi io spero di tornarci. Devo dire, abbiamo anche mangiato molto bene, come spesso accade.
6: Anche troppo.
5: Direttore, grazie. Giovanni Alibrandi, grazie mille di essere stato con noi. Guarda, io ti dedico questa. Partiamo subito con un live, lo sapete, ogni sera facciamo così perché questa è la nostra radio, noi facciamo come cacchio ci pare. Beyoncé e Kelly Rowland, Say My Name. Ciao.

È così che noi iniziamo Era Ora ogni sera dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23. Ci siete anche voi al 348 7300 200. Adesso cercherò di recuperare il tablet anche perché io ho bisogno un po' di voi oggi. Ho bisogno di voi che mi state ascoltando. Un problema di ragni, c'è qualcosa che non va con i ragni nella mia vita da sempre e quindi ho bisogno di capire se è una cosa che succede anche a voi. Comunque siamo partiti con un super live perché qua parliamo veramente di una performance al Coachella di Beyoncé. È diventato il Biacella praticamente, per quanto era una bomba. Oh Provenzano, dopo mi ritagli il pezzo del direttore che dice che sono forte e me lo ascolto ogni tanto, grazie mille. Noi adesso ascoltiamo, vabbè, come riconoscere un programma condotto da Emma Stoccolma? È facile, intanto ha un nome impronunciabile tipo Era

sono rimasto colmo e mi state già scrivendo al 3487 300 200. E Giovanni da Torino scrive: che bello sentire quelle parole dal direttore. L'unico problema è che io stasera non sapevo ci sarebbe stato lui e ho mangiato il formaggio, e quindi siamo stati in questa stanza nello studio insieme, non so lui, forse adesso penserà questa è proprio francese. Comunque vabbè, andiamo avanti, sono le 21:10, già sto parlando veramente troppo, però volevo raccontarvi un piccolo episodio di Sexy Sushi. C'è, hanno fatto una canzone, si chiama Marin, e la destra in Francia, Marine Le Pen, insieme al padre, insomma, hanno usato questa canzone come se fosse a favore, invece era completamente contro la destra francese. Infatti Sexy Sushi poi ha ribattuto dicendo: beh, veramente abbiamo anche un'altra canzone se volete usare quella che ho appena messo, che parla del sex appeal della policiere, parla in modo un po' così hot di una poliziotta, che sapete essere un po' nell'immaginario, no, erotico, la policiere, almeno dai, facciamo negli anni 80, era così, può darsi. Comunque adesso andiamo ai mondiali, questa sera gioca la Francia, ma siete proprio fortunati perché inizia alle 23 e noi finiamo alle 23, quindi non ci saranno interruzioni a caso di questa trasmissione, perché l'altra volta ho veramente esagerato. E dalla colonna sonora dei mondiali noi abbiamo preso un pezzo insieme di Future, insieme a Tyla, questo è Game Time. I heard what you said through the grapevine, funny thing about your problems, they ain't mine, singing up through the late night, 20 seconds to game time, getting religious with it, time crossing these state lines, working hard through the late nights.

E certo che chiude sto pezzo Provenzano, senti che trap, chiude per forza. Comunque vi faccio un piccolo recap dei mondiali, non perché io ne capisca qualcosa, ma perché Matteo Strada mi ha fatto un recap. Ieri il Paraguay è entrato nella storia battendo la Germania, quindi i tedeschi sono furiosi perché hanno fatto un po' una figuraccia. I sudamericani sono gasatissimi, invece il presidente Peña ha indetto la festa nazionale. Siamo a questi livelli. È passato anche il Brasile che batte il simpatico Giappone che ha fatto di tutto, ha veramente dato filo da torcere. Il Marocco va avanti e supera i rigori l'Olanda, che invece certe profezie davano direttamente in fila. Ma quale finale l'Olanda, ragazzi? Ma quale finale? Ma come è possibile? Dai, adesso non facciamo ridere i polli, per favore. Comunque andiamo avanti, sempre in musica francese. Io ve l'ho detto, devo parlare di ragni, perché... Però aspetto, perché non c'ho tempo adesso. Non c'è proprio tempo. 3487-300-200 se siete collegati con noi. Questo è Era Ora. Che bello, Emma, che ci sei tu. Ero in vacanza, tornata ieri. Da quando è iniziata la tua trasmissione? Come si chiama? Si chiama Era Ora. È iniziata settimana scorsa, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23.

0: la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Radio 2, era ora!

Tutti. Quelli siamo noi di Radio 2, io sono Emma Stoccolma, sono le 21 e 22, abbiamo appena sentito Oliver Tree con Life Goes On, lui è venuto a mancare a metà giugno insieme ad altre 5 persone in elicottero, uno scontro tra elicotteri a Rio de Janeiro, stava facendo il suo primo tour mondiale, quindi insomma una brutta storia nel mondo della musica, come purtroppo troppo spesso accade. Io vi volevo parlare di una cosa, e voi l'avete segnato il numero di Radio 2, che è il 3487 300 200, perché qua ho bisogno di voi davvero. Allora, io ho un po' paura degli insetti in generale e i ragni, raga, non è che posso dire mi piacciono i ragni, sono affascinanti, per carità, non ucciderei mai un ragno, ci mancherebbe altro, perché se c'è una cosa che mi fa più schifo di un insetto morto, quindi io non lo farei mai. Però ho questo piccolo problema, non è che ne incontro molto spesso, ma succede nella mia vita che se io adesso, infatti sto sbagliando tutto, se io parlo di ragni poi lo vedo. Cioè, se ieri sera ero al telefono con un amico e mi ha detto, che era in campagna, e mi ha detto: oddio, c'è un ragno in camera. E ho detto: cavolo, è un sacco che non vedo un ragno in casa. Sapete cosa è successo oggi? Gli ho detto, adesso che l'ho detto, vedrai che domani io trovo un ragno in casa. Sapete cosa è successo oggi? Ho trovato un ragno in casa. C'era, ma non è che l'ho cercato, era davanti a me mentre dipingevo. E questa cosa mi succede da 40 anni. Ogni volta che io dico: è tanto che non vedo un ragno, poi me lo ritrovo in casa il giorno stesso o massimo il giorno dopo. Ma non è una cosa. Adesso che io ne sto parlando in radio, non tornerò a casa, perché ci sarà sicuramente una colonia di ragni ad aspettarmi. Ma secondo voi è normale? Cioè, sono io che loro mi sentono e dicono: sta parlando di noi, e si fanno vedere in casa. Cosa succede? Come mai io magari non vedo un ragno per un anno e mezzo e poi dico: cavolo, è da tanto che non vedo un ragno. Tac, e c'è. È normale? Come succede? Perché? L'universo cosa mi deve dire? Succede anche a voi? Meno male che succede con i ragni. Però con i soldi non sarebbe male, con i soldi o con i miei attori preferiti non sarebbe male. Però meno male che non succede, che ne so, con i bisonti, perché se io facessi così e poi mi trovo un bisonte in casa, vabbè. Comunque, a proposito di animali, questa è la scena di cui vi parlavo l'altro giorno, il film di Guy Ritchie, e parliamo di Snatch. C'è una scena famosissima di una scommessa tra Brad Pitt, che interpreta lo zingaro, e la scommessa è una corsa di cani levrieri al rallentatore. Il pezzo è questo, di Mirways.

0: adesso Provenzano, lo senti che il giro non è finito? Lo senti che il giro non è finito? Mamma mia, mio regista, lo devo fare fuori. Lo devo fare fuori, è l'unico modo. Allora, io... Avete ragione, mi state scrivendo tutti che il ragno porta guadagno. Sono felice di questa cosa, ma non è questo il mio, la mia domanda. La mia domanda è perché io se ne parlo poi lo vedo. Cioè, questo è, passano anni senza che vedo che io veda un ragno. Poi io parlo di un ragno con qualcuno, penso, semplicemente penso dentro di me, e tanto che non vedo un ragno e mi capita. Questo è questo che volevo dire. Comunque c'è un messaggio di Fra al 3487 300 200. Mi ha spezzato il cuore, sentite.
1: Ma pensa a quei ragni che a Halloween si vedono distruggere la ragnatela, sterminare la famiglia, e magari i sopravvissuti il giorno dopo vedono i proprietari di casa mettere ragnatele finte e ragni finti. Come si sentono?
0: Ma voi vi rendete conto? Io non ho mai pensato a questa cosa. Ma voi vi rendete conto? Cioè, ma è vero, comunque è vero, noi distruggiamo le ragnatele dei ragni e poi mettiamo quelle finte. Quelli sopravvissuti, i ragni sopravvissuti penseranno: questi sono matti, hanno ucciso tutta la mia famiglia per metterne una finta. Vabbè, comunque è vero, follia. C'è un pezzo che io metto quando sono veramente giù, e non è Bjork quando voglio stare ancora più giù, ma è quando voglio riprendermi. E lo sapete a chi chiedo una mano? A Tiziano Ferro. E lo sapete cosa mi dice Tiziano Ferro? Mi dice: fatti forza, è la vita, sai che ti sfida, ti invita a duellare con lei, forse vinci e mollerai, magari invece riderai e sbaglia, affoghi, ma poi riuscirai in questa grande olimpiade di me, di te, dell'anima. Tiziano Ferro. Hey.

Non entrerò mai, non entrerò mai, Provenzano, dove dici tu, perché sappiate, ascoltatori di Era Ora, che lui mi voleva far entrare su quelle note finali, ma io col cavolo che lo faccio. Allora, una brutta notizia da darvi, non ve la do io, ve la dà Nicola al 3487 300 200. Ciao Emma, ricordo di aver letto una statistica che dice che non ci troviamo mai a più di 2 metri di distanza da un ragno, quindi suppongo basti guardarsi intorno per vederne uno. Hai ragione Nicola, sicuramente questo succede. Io parlo di ragni, ci faccio caso e poi lo vedo. Quello di oggi era veramente grosso, cioè sicuramente ieri non c'era, ecco, questo ve lo posso assicurare. Allora, siccome ve l'ho detto, sto parlando veramente troppo, salteranno dei dischi, forse sì, ma quelli di Matteo Strada non di sicuro i miei, e infatti noi adesso già possiamo sentire sotto un pezzo romantico dei Daft Punk, non solo techno, ma anche Instant Crush. Loro hanno detto da pochi giorni che non ci sarà una reunion e sono davvero felice che nel corso di questa lunga carriera sono riusciti a non rovinare tutto. Raga, era impossibile rovinare questa cosa. Però insomma, ecco, non ci sarà una reunion dei Daft Punk, questo ci dispiace, però allo stesso tempo, ma perché? Ma basta con sti reunion, andiamo avanti.

0: Sta bene, si sta proprio bene. C'è un vocale di Gabriella al 348-7300-200 proprio in tema, appunto quello che dicevo prima, cioè uno vede, pensa a Iran, poi il giorno dopo lo vede.
1: Sì, da piccola mi succedeva con i ragni.
0: Quindi è normale.
1: Avevamo la casa col giardino e l'orto.
0: Ah, ecco, io no.
1: Adesso non mi succede più con i ragni, però quando mi viene in mente tanto che, oppure non mi è mai capitato questo.
0: Poi succede.
1: Sono terrorizzata perché poi mi capita. Tipo l'altra estate mi sono rotta una gamba e avevo pensato, non mi sono mai rotta niente. Un bacione, ma ciao.
0: Complimenti! Allora, io ho la soluzione, dobbiamo smettere di pensare, forse questa è la soluzione, o comunque pensare solo a cose belle, il che è molto difficile, soprattutto con le mie scalette, perché adesso vi sto per parlare delle murder ballad. Che cosa sono? Ad esempio Nick Cave è uno che ha fatto addirittura un album di murder ballad. Vi ricordate il pezzo con Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, che parla proprio di un femminicidio praticamente? E in questo pezzo di PJ Harvey è una, la stessa cosa, è una ballata omicida. Nel testo, non so se posso dirlo, vabbè, è arte e musica, ragazzi. C'è la protagonista che affoga sua figlia. E comunque, vabbè, succede anche nelle tragedie greche. Quindi adesso sto dicendo una cosa così un po' triste in radio, però in realtà è la storia dell'umanità. E quindi questa è una murder ballad, che di solito sono comunque belle, devo dire, perché sono lente, profonde. E quindi evidentemente c'è qualcosa che ci attrae anche di queste murder ballad. Ascoltiamo PJ Harvey, Down by the Water.

Harvey, Down by the Water, bellissimo questo pezzo, mi piace un sacco. Ed è del 95, ecco, vedi, gli anni 90 sempre ci regalano grandi cose. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi divertenti al 3487 300 200, e ve li propongo tra un po', perché adesso c'è un pezzo importante, ed è un pezzo di Tupac che lui ha scritto, che tieni la testa alta, keep your head up. Lui l'ha scritto partendo da la storia di una ragazza nera, ovviamente senza armi, che è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco nel 92, aveva soltanto 15 anni, e da lì lui inizia a scrivere questa dichiarazione d'amore a sostegno delle donne nere di tutto il mondo. Tupac era comunque nato da un attivista, una donna, sua mamma faceva parte delle Black Panther, quindi è stata tutta la sua infanzia, tutta la sua vita, credo, insomma, abituato a lottare per la giustizia, e sarà stato sicuramente educato in questo modo qua, anche se la sua breve vita, insomma, non ci ha dato abbastanza possibilità di goderne di questa educazione. Però lui praticamente dice, appunto, a tutte le donne che vengono giudicate dalla società per il fatto che si arrangiavano con veramente pochi soldi per tirare su i propri figli, dice che anche se a nessuno importa in questo brano, a lui invece importa. Pensate che comunque per un maschio nero rapper fare questi discorsi non era così scontato, anche se negli anni 90 il rap serviva comunque a questo, a denunciare e a parlare di quello che succedeva nel mondo. E poi dice, incoraggia le donne che sono maltrattate dai loro partner, quelle che vengono costantemente svalutate dai loro partner, di non sentirsi delle nullità, come gli viene detto. Dice di non ascoltare questi uomini e di imparare ad amarsi. Sono discorsi che oggi possono sembrare scontati, ma vi ripeto, non lo erano affatto. E poi dice, insomma, che c'è una speranza per il futuro, no, scusate, che non c'è speranza per il futuro, si rivolge ai giovanissimi in questo pezzo, perché noi abbiamo riservato un destino infernale alle nuove generazioni. Vorrei dire a Tupac che non abbiamo migliorato la situazione. Questo mi dispiace, perché comunque era il 93 e lui aveva già capito che la situazione era tragica. Però dai, speriamo che si possa ancora fare qualcosa, è molto importante. Adesso ho perso la scaletta, è un primo piano, perfetto. Ascoltiamo Tupac, Keep Your Head Up.

0: piena.
1: Tenete la testa su, qualsiasi cosa vi succeda nella vita, certo non quando vedete un ragno, lì bisogna fare pippa a bozzare perché decide lui dove voi andrete a vivere poi, perché io ho cambiato casa oggi quando ho visto quel ragno, era troppo grosso, era ingestibile per me. Qua Luca mi scrive, ma a me succede la stessa cosa ma con gli stupidi, tipo, oh è un pezzo che non vedo Tizio, apposta il giorno dopo eccolo in mezzo alle... puntini, puntini, puntini. E poi invece c'è Franco che mi ha mandato un vocale e dice che questa cosa gli succede perché lui guida spesso, fa spesso una tratta sull'autostrada e pensa ai fagiani e poi vede i fagiani, tipo 5-6 fagiani insieme, e quindi succede, beh comunque il fagiano è un po' più impegnativo devo dire del ragno, e li associa a nuovi clienti possibili ed è di buon auspicio. Ciao, vabbè, top, allora sei di buon auspicio, ma sì, comunque gli animali in generale, poi siamo noi che abbiamo invaso il loro spazio e quindi è il contrario, in realtà bisogna sempre pensare così. Oh raga, ma era almeno 10 minuti che non c'era un pezzo francese in scaletta, e allora Serge Gainsbourg.

Il 75 comunque come suona bene, un brano del 75 suona benissimo secondo me, stavo ascoltando nelle cuffie proprio per capire i suoni. Comunque era Serge Gainsbourg come un boomerang. Gainsbourg fa parte di quegli artisti in cui uno si deve chiedere, ma il fatto che lui fosse una persona detestabile cambia qualcosa al fatto che io lo debba ascoltare? Se mi piace comunque lo stesso artisticamente, è dura, ragazzi, è dura, perché qua bisognerebbe rimettere in discussione tutto quello che c'è nei musei, tutto quello che c'è nelle nostre playlist, insomma è molto complicato. La cosa positiva è che Serge Gainsbourg e Jane Birkin ci hanno regalato Charlotte Gainsbourg, che è una delle attrici più forti al mondo, perché veramente non ha paura di niente, ha lavorato con Lars von Trier, vi dico solo quello, potrebbe bastare veramente a distruggere una persona, invece lei è fortissima. E poi sì, se Jane Birkin, che era la super donna, si è innamorata di lui, forse qualcosa d'artisticamente, voglio sperare, dentro di buono c'era, forse voleva solo provocare, non lo so, vorrei scusarlo così per le cose che diceva. Comunque era un provocatore, voleva epatare le bourgeois. Provocatori gli Outcast? Non lo so, no, forse no, bravi ragazzi del sud America, Outcast, So Fresh So Clean.

America, volevo dire America del Sud, gli Outcast ovviamente, perché vabbè, l'ho letto in inglese, scusate, I'm so sorry, but I'm so fresh, so clean. Adesso c'è l'importante Onda Verde, torniamo con la musica di Era Ora su Radio 2 e per la precisione i Knick Up.

0: stare informati.
1: Bentrovati alle ore 22, gli aggiornamenti su traffico e viabilità, traffico regolare su tutta la rete autostradale. Vediamo quindi la situazione sulla statale Tosco-Romagnola, tratto chiuso in entrambe le direzioni per il ripristino urgente della linea elettrica aerea. Siamo tra Ravenna e Punta Marina, tutte le deviazioni segnalate sul posto. Sulla statale del Lago di Como, traffico rallentato, un veicolo in panne 2 chilometri prima di Oggiono in direzione Passo dello Spluga, il confine con la Svizzera. Sulla statale 1, la Via Aurelia, code un incidente 1 chilometro dopo ingresso del Maroccone in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla statale 16, Adriatica, code un incidente 1 chilometro prima di Rovigo. E poi prudenza sulla Transpolesana, fondo stradale dissestato, siamo tra Fratta Polesine e Villa Marzana in direzione di Rovigo Sud. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 era ora!

0: Naturalist.
1: 100% Irlanda con il trio Knick Up, qua si aggiunge anche Brian Chatten, che è il frontman dei Fountain DC. Cosa sto dicendo? Non lo so, lo capirei se ascoltassi Radio 2 in questo momento, capirei il mio proprio accento, vi dico che no, e quindi perché lo dico? Boh, così. Comunque questo era Ora, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23. Io sono Emma Stoccolma e ci siete voi al 348 7 300 200. Qua qualcuno mi ha mandato semplicemente un punto. Cosa vuol dire un punto? Che devo smetterla? Che bisogna andare avanti, che non lo so, un punto, così, punteggiatura, che comunque non è male, bisogna sempre usarla la punteggiatura, e cambia tutto nel senso di una frase. Andiamo avanti con la musica. Aspetta, ok, adesso c'è, vabbè, vai già sotto, ok, questo è un pezzo italiano, non so se, non penso lo conoscete, lui si chiama Jaime, insieme a Andy the Hitmaker. Ascoltiamo un pezzo un po' romantico, Finché fa giorno. Mi piace proprio la metrica, come usano proprio le parole, vabbè, questo si fa nel rap.

Radio 2 era ora, era finché fa giorno. Jaime Hendrid Hitmaker. Vi volevo parlare. Hendrid Hitmaker. Vi volevo parlare dell'ultimo libro che sto leggendo dopo. Vabbè, Francesco De Carlo, ve l'avevo consigliato settimana scorsa, I Malviventi. Un libro fighissimo, veramente, che vi tiene incollato alle pagine. Non vi viene voglia di guardare neanche Temptation Island, una cosa incredibile. Adesso mi sta. Non esagerare. Fino al falo di confronto, perché se c'è il falo allora il libro può attendere, ok? Invece sto leggendo, sono quasi alla fine dell'ultimo libro di Nicolò Amaniti, Il Custode. Bellissimo, tutti i libri di Amaniti lo sono secondo me, ma questo mi sta prendendo molto. Tra l'altro un libricino, quindi non vi spaventate, insomma è anche un libro che si può leggere veramente in pochi giorni, ed è non vi voglio spoilerare nulla, però è un po' la storia di Medusa. E quindi c'è un momento in cui c'è un capitolo in cui viene spiegata la storia di Medusa e da dove arriva questa credenza. Insomma, siamo in Sicilia e adesso non mi ricordo tutti i nomi, avrei dovuto portare il libro, sono stata veramente pessima, però insomma i genitori di Medusa erano parenti e quindi ogni figlio che facevano diventavano dei mostri, ma mostri veri, mostri con i serpenti, mostri, insomma. Continuano a fare figli finché non gli esce Medusa, che gli esce bene. Però cosa succede? Medusa è talmente bella che Atene è gelosa di Medusa e Medusa viene corteggiata da Zeus, non vorrei dire una cavolata, vabbè, un super dio comunque. È una cosa veramente maschilista. Comunque viene corteggiata e molestata in realtà da questo dio. Atene si ingelosisce e gli lancia questo sortileggio, e quindi Medusa non potrà mai più essere guardata, perché se lei ricambia lo sguardo le persone poi diventano pietra. C'è questa storia qua, io ve la sto raccontando easy, ma è di una crudezza la storia dei greci, dicevamo prima, no? Cioè è veramente una roba assurda, io non sono abituata, adesso mi devo studiare tutta la mitologia greca, perché è da lì che partono tutti i nostri problemi. È vero, ma è vero, infatti c'è scritto che i dèi sbagliano, perché in realtà noi possiamo sbagliare, perché visto che lo fanno loro possiamo farlo anche noi. No, belli, non funziona così. Comunque tremendo, c'è un primo piano adesso, perché io non userò gli 8 secondi d'intro, lo sapete perché? Perché ci sono i Red Hot Chili Peppers, Road Trippin'.

Ma dove lo trovate un programma che vi fa sentire il brano dall'inizio alla fine senza parlato? Non lo trovate, perché esiste solo dalle 21 alle 23, Era Ora, su Radio 2. Ovviamente ho dato una serie di baggianate, inesattezze, il dio che corteggia, molesta in realtà Medusa e Poseidone, non Zeus. Zeus è il dio di tutti i dei, se adesso sto capendo bene. Non ho fatto il clash, cioè non ho fatto proprio il liceo, questo forse è il problema, e non ho detto neanche il titolo del libro di Nicola Maniti. L'ultimo libro si chiama Il Custode. Questo è solo un paragrafo, nel senso, poi è una storia moderna in realtà, non è la storia dell'antica Grecia, quindi è solo l'unica cosa che vi posso raccontare del libro, perché se no vi faccio mega spoiler. Spero che lo leggerete, perché comunque scrittori italiani vanno supportati. Erano i Red Hot Chili Peppers, ovviamente, con Road Tripping. L'album era Californication, e io la prima volta che l'ho sentito, credo sia il finale dell'album, questo è il finale, sono fissata io con la posizione dei brani nell'album, perché secondo me uno ci pensa molto, non si direbbe, però pensiamo anche noi molto a come collocare i brani nella playlist di Era Ora. E penso che ovviamente un artista, un gruppo, una band decida come si apre e come si chiude. E la prima volta che ho sentito Road Tripping io ho pianto, non so perché, e mi ha toccato profondamente questo brano. Adesso non mi fa più questo effetto, perché io adesso che sono grande, era il 99 all'epoca, non ho più un cuore. Ma andiamo avanti con quello che rimpiazzerà Bad Bunny quando Bad Bunny sarà stanco di essere Bad Bunny. Lui si chiama Milo J, un nome normale non ce l'hanno. Comunque, Solifican, come si dice sto titolo? 12 I don't know, Solifican 12.

Ma se te lo dici da solo che sei cretino provenzano, lo vuoi dire in onda? Vabbè, ma qua siamo tutti cretini, ragazzi, se no non staremo insieme, non saremo amici, mi sembra giusto. Questa è Radio 2, Era Ora, io sono Mastro Colma, siamo arrivati alle 22:19 ed è arrivato il momento di parlare di Drake. Cosa ha fatto Drake? Ha fatto un pezzo che si chiama Genis STFU, che vuol dire shut the fuck up. No, up, shut the fuck up, giusto? Quindi chiudi la bocca, stai zitta praticamente. Sempre molto carino Drake. Le Genis di tutto il mondo però si sono arrabbiate, giustamente, cioè, perché comunque viene usato, no, per dire cioè, sicuramente se diventa una hit poi allora tutti si permettono di dire sta cosa. E quindi lui cosa ha fatto? Per farsi perdonare ha deciso di fare una festa per tutte le Genis, quindi ha organizzato questa festa in cui al Cactus Club Café, dove c'erano tutte queste Genis. Era Toronto, perché lui vive lì, insomma. Mamma mia, vi ricordate quando ha fatto il beef, insomma, si è messo a fare il dissing contro Kanye West, si odiavano praticamente, c'è stato un periodo in cui si lanciavano solo delle frecciatine sui social e a un certo punto Kanye West fa vedere la geolocalizzazione della casa di Drake. È stato divertentissimo. Comunque, ecco, lui cosa ha fatto? Ha organizzato sta festa e tutti pensavano che a un certo punto lui sarebbe arrivato per dire Genis di tutta Toronto, vi chiedo scusa. Invece lui non si è neanche presentato, però loro hanno mangiato 4 portate con i piatti forti locali, cioè hot chicken e pickles, che buoni pickles, sono i cetrioli, quelli che stanno nei panini, negli hamburger sotto aceto, sono buonissimi. I pickles americani tra l'altro sono giganti, insomma. Pensate, lui è miliardario comunque, vabbè, hot chicken e pickles, i ravioli di zucca e il pollo alla creola. Quindi comunque dai, una cena non vegetariana sicuramente, però non lo so, io mi sarei ovviamente lamentata. Niente, non si è presentato Drake, però c'erano tutte le Genis insieme, fa abbastanza ridere questa cosa. Noi ve la facciamo sentire, magari chissà, conoscete qualche Genis?

Questo pezzo è una bomba, spacca veramente tanto. Questo era ora su Radio 2, e ancora mezz'oretta da passare insieme con la musica. E come vi dicevo prima, sono fissata con l'ordine dei brani in un album. E pensate cosa succede: nel 1998 esce Without You I'm Nothing, l'album dei Placebo, il secondo album dei Placebo, e inizia così. Cioè, anche questo è un primo piano. No, questo è un primo piano. Oh, tu mettevi su il CD e veniva fuori questa Pure Morning, i Placebo.

Ma io cosa farei? Cosa farei senza la musica? Cosa farei? Dove sarei oggi se non ci fosse stata la musica? Queste distorsioni, questi suoni, questi Larsen che abbiamo sentito anche in un pezzo prima, ma non mi ricordo quale. Comunque io non sarei niente e nessuno, e per questo vabbè, non sono nessuno lo stesso, però sono un essere umano, e per questo c'è Era Ora su Radio 2 dalle 21 alle 23 ogni sera, dal martedì al venerdì, perché io voglio rendere omaggio alla musica che ci fa sopravvivere, ci fa sopravvivere a tutto veramente. Se ci tolgono quello possiamo smettere di campare veramente. Adesso andiamo da una, veramente da una bad girl, perché lei è una che insomma ha fatto uscire questo pezzo in piena primavera araba, e nel video, che è abbastanza forte come impatto, ci sono tutte queste bad girls che si comportano come i maschi. Siamo abituati magari a vedere gli uomini su questi macchinoni che fanno acrobazie, e invece lì sono tutte queste ragazze, in particolare lei, quindi vestita completamente coperta, e che però che tipo si trucca mentre è alla guida di questi, di queste macchine nel deserto. E il pezzo sotto, forse avete già capito, insomma appena lo faccio partire capite di chi sto parlando, di MIA, oppure Mia, non lo so come preferite chiamarla, e questa è la sua Bad Girl.

cavolo, questo è proprio un inno alle bad girls. Adesso rimaniamo un po' in tema, perché oddio, sempre di hip hop parliamo stasera, tanto tanto, vi prometto che domani forse meno, vabbè, bisogna equilibrare ancora un po' queste scalette, o comunque sono 25 brani a sera se non di più, e poi io sempre da lì arrivo, quindi quello vi propongo, secondo me avevate bisogno di me per sentire alcuni brani, questo no, perché questo è anche a rotazione, penso su Radio 2, insomma lo sentite spesso, questo è veramente una hit che è stata ispirata da un viaggio a Londra, io non l'avrei mai detto, però queste due ragazze autrici, cantautrici, sentivano nostalgia in realtà della loro città, sto parlando di New York, quindi andando a Londra hanno deciso di scrivere questo pezzo. Una conosceva Jay-Z perché abitava nel suo stesso palazzo, gli manda la demo, Jay-Z fa I don't know, e invece qualcun altro di la loro conoscenza dice no, guarda che questo pezzo spacca, maybe you have to listen to it again, e allora Jay-Z dice ok, lo riascolta, dice forse è vero, forse questa è una bomba, io ci chiamo Alicia Keys e la faccio diventare una hit mondiale. Non si può camminare a New York senza sentire questo pezzo, ahimè.

Radio 2 era ora, e Radio 2 è anche la radio ufficiale del Festival di Sanremo. E voi ve lo ricordate cosa è successo quest'anno? Che c'era Alicia Keys con Eros Ramazzotti, ve lo ricordate che lei ha cantato Sanremo? Sanremo! E quindi la prossima volta potremo passare quella versione. No, comunque vabbè, questo è veramente un pezzone. Allora, se tu mi devi fare alla Provenzano, se tu mi metti la base sotto e fai anche i cavalli come i DJ che non sono bravi, io mi rifiuto. Mi rifiuto! Vabbè, comunque non fa niente, tanto adesso noi andiamo avanti con la musica, perché cambiamo zona, andiamo in Argentina e ascoltiamo un cantautore che io in realtà non conoscevo, anche perché lui un po' si rifiuta di fare promozioni commerciali, quindi non ha tantissimi fan in giro per il mondo, ma noi adesso sta cosa la risolviamo. Come si chiama? José Larralde.

Stasera Galde, che sembra un po' Babbo Natale argentino, come mi faceva vedere Matteo Strada, effettivamente con questa barba bianca. Chimei Neuquem, sicuramente lo sto dicendo male, del 1967, infatti avete sentito come proprio non c'entrava niente con Alicia Keys e Jay-Z, niente, proprio come non c'entra niente con il pezzo che arriva adesso, ma alla fine è così noi che ci comportiamo su Radio 2, così. E l'importante è mettere musica bella, no? Non per forza deve c'entrare. E questo è Human, Jérôme Voisin, When We Fall, del 2016. Siete fortunati perché sono saltati almeno un paio

che comunque adesso vi condivido anche sui miei social, nelle stories, vi metto le scalette così potete risentirle, non so, magari se proprio siete pazzi. Era Human, Jérôme Voisin, When We Fall. Giovanni da Torino scrive: qual è la fortuna di aver tolto i pezzi in francese? Io seguo il programma per aggiornare il mio panorama musicale francese. Giovanni da Torino, solo tu però, perché gli altri si lamentano, secondo me. Comunque mi potrete scrivere anche domani al 3487 300 200, sempre dalle 21 alle 23 ci sono io con il tablet di Radio 2 in mano e ascoltiamo, vabbè, un mezzo classico questo, perché l'album è del 2024, di quello di Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. E io, se vi dico le ricerche su Google riguardante Billie Eilish, scrivete Billie Eilish, escono solo che sessualità, è fidanzata, quale disabilità, ma che ce frega.

Billie Eilish, quella grandissima Billie Eilish con Wildflower, una ragazza veramente tanto profonda. Devo lanciarlo subito, vero? Perché così ci facciamo entrare tutto. Ovviamente non poteva mancare, anzi guarda, ci ho messo anche troppo a metterlo. Pino D'Angiò con Italiani Remix.

italiani e siamo ancora così. Madonna mia, ma come mi odio. Madonna mia, siamo i soliti italiani e siamo

vuoi sapere chi è stato e chi lo sa. Certe volte andiamo ancora a scuola, ma si chiama vita, è un'altra parola. Certe volte poi sbagliamo risposta, ma diciamo che si è fatto apposta e ci sta che è partito.

0: la vuole finire, chi se l'è.
1: Ci faremo perdonare con Pino D'Angiolo, rimetterò molto presto nelle nostre scalette. Volevo prima di salutarvi ringraziare la squadra di Era Ora, Emma Caggiano, Lucia Mosca, Linda Critelli in console, Fiore Liborio e Cristina Santi questa sera, e poi la regia è di Alex Laralde, Provenzano, Matteo Strada, grazie nonostante tutto Matteo, grazie. E questa è Era Ora su Radio 2, noi ci saremo anche domani dalle 21 alle 23, finisce sempre con un live, abbiamo aperto con un live di Beyoncé e chiudiamo con un live di Beyoncé. Volevo solo dire che se non ascolti Era Ora sei una tenda al concerto di Ultimo, Beyoncé.
2: Coachella, you ready? Let's go, get on.
1: Forza Francia!

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.